0: Rete 1.
1: Al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera.

The Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Questa sera al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/

0: Rete 1. Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. È stato condannato a 6 anni all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni il richiedente l'asilo tunisino che la scorsa estate aveva gravemente ferito con una lametta un altro detenuto alla stampa. È stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio intenzionale. In Ticino proseguono le indagini sui fatti di sangue in Leventina e in Valle di Blegno. Nell'abitazione del presunto femminicida, poi suicidatosi, è stato rinvenuto altro esplosivo e continuano a tappeto le operazioni di bonifica e di ricerca. Nei prossimi giorni saranno setacciati tutti gli alloggi e gli spazi usati dal 59enne. Parallelamente avanza l'inchiesta per stabilire le circostanze dell'uccisione dell'ex moglie di 56 anni a Faido e i successivi eventi culminati con l'esplosione a Leontica. Nel Canton Vaud è stato condannato a 20 anni per femminicidio il kosovaro che nel 2023 aveva ucciso a pugnalate la compagna a Vevey. Il 46enne domiciliato in Germania, espulso dalla Svizzera, dovrà seguire anche una terapia in una struttura chiusa. 9 persone, tra cui un poliziotto per favoreggiamento, sono state arrestate per traffico d'armi tra la Svizzera e la Francia. Nella retata del 23 giugno è stato catturato anche il presunto capo dell'organizzazione basata a Parigi. L'ha reso noto la procura di Lille. La Francia ha approvato il suicidio assistito. Ieri sera l'Assemblea nazionale ha accolto la proposta di legge con 291 voti a favore e 241 contrari. Il presidente Emmanuel Macron ha ringraziato i parlamentari per il dibattito costruttivo e rispettoso. È attesa oggi la sentenza di primo grado al processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto del 2018 aveva provocato 43 morti. I 57 imputati sono gli addetti al controllo delle infrastrutture e i dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Trump ha annunciato il rilascio di una donna con doppio passaporto americano e iraniano trattenuta con l'accusa di spionaggio nella Repubblica Islamica dal 2024. Apprezzando il gesto di Teheran, ha dichiarato che sta già rientrando negli Stati Uniti. Intanto al fronte da una settimana proseguono i combattimenti. Un attacco missilistico americano ha colpito anche alcune zone vicino a un ospedale oncologico nella città iraniana di Avaz e poco fa è stato attivato il sistema di difesa aerea a Teheran. Nella notte i guardiani della rivoluzione hanno ripreso a bersagliare le basi militari statunitensi nel Golfo. L'esercito del Kuwait ha intercettato una serie di droni. L'allerta aerea è nuovamente scattata anche in Bahrain. Per lo sport l'Argentina vola in finale ai mondiali di calcio dove affronterà la Spagna dopo aver battuto ieri sera in rimonta l'Inghilterra 2-1. E diamo infine uno sguardo al tempo che oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e in serata nuovi rovesci o temporali a nord anche di forte intensità. Minime questa notte tra i 16 e i 20 gradi, in giornata massime sui 32.
1: Rete 1.

Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa

che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare

0: Rete 1.
1: Rallentare, ritrovare equilibrio e sperimentare modi diversi di abitare il tempo. Guardarci dentro, ascoltarci e sintonizzarci con il mondo. Spiritualità, cibo, natura. Bebetta Campeti è studiosa di pratiche sciamaniche, consapevolezza e guarigione. Lo chef stellato Pietro Lehmann, pioniere della cucina vegetariana, ci porta dove comunità, spiritualità e cibo consapevole si incontrano in armonia con la natura. Pane, amore e fantasia. Con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.

0: Sono le 4 in studio, Maria Armanda Trezzini. Non si arresta la spirale di violenza innescata dalle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran. L'esercito del Kuwait ha intercettato una serie di droni e l'allerta aerea è nuovamente scattata anche in Bahrain. Nella notte sono state udite esplosioni nei pressi di Teheran, dove è stata attivata la difesa aerea. Il Ministero della Salute segnala un lancio missilistico anche contro una zona vicina a un ospedale di Avaz, lo riporta il Guardian. E poco fa il comando delle forze armate americane ha annunciato la fine delle incursioni. In una nota precisa di avere colpito basi militari e strutture di sorveglianza costiera per ridurre la portata degli attacchi al traffico navale nello stretto di Hormuz. Trump in precedenza aveva annunciato il rilascio di una donna con doppio passaporto americano e iraniano trattenuta per spionaggio nella Repubblica Islamica dal 2024. Apprezzando il gesto di Teheran, ha dichiarato che sta già rientrando negli Stati Uniti. La Francia ha approvato il suicidio assistito. Ieri sera l'Assemblea nazionale ha accolto la proposta di legge con 291 voti a favore e 241 contrari. Il presidente Emmanuel Macron ha ringraziato i parlamentari per il dibattito costruttivo e rispettoso. È attesa oggi in Italia la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto del 2018 aveva provocato 43 morti. I 57 imputati sono gli addetti al controllo delle infrastrutture e i dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Il Ticino valuterà a breve la richiesta del Piemonte di aumentare il rilascio di acqua dal Verbano per fare fronte alla siccità. Il POI ha i minimi storici e le autorità che hanno decretato lo stato di emergenza hanno chiesto aiuto anche alla Valle d'Aosta. La mancanza di pioggia preoccupa anche sul versante svizzero. Il livello del lago è sceso di circa un metro sotto la media stagionale, a pochi centimetri dal valore più basso. E il flusso dallo sbarramento di Sesto Calende è già stato ridotto da alcune settimane. Per lo sport l'Argentina vola in finale ai mondiali di calcio, dove affronterà la Spagna dopo aver battuto ieri sera in rimonta l'Inghilterra 2-1. E chiudiamo con le previsioni del tempo, che per oggi annunciano abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, con sviluppo di cumuli e in serata nuovi rovesci o temporali a nord anche di forte intensità. Minime tra i 16 e i 20 gradi, in giornata massime sui 32.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile cambiare.

Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. Non si arresta la spirale di violenza innescata dalle tensioni tra Washington e Teheran. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito in Iran basi militari e strutture di sorveglianza costiera per ridurre la portata degli attacchi nello stretto di Hormuz. L'Ucraina ha colpito nelle scorse ore la strategica base aerea russa di Engels, situata nell'oblast di Saratov, a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte, è utilizzata da potenti bombardieri, compresi i Tupolev. La Francia ha approvato il suicidio assistito. Ieri sera l'Assemblea nazionale ha accolto la proposta di legge con 291 voti a favore e 241 contrari. Il presidente Macron ha ringraziato i parlamentari per il dibattito costruttivo e rispettoso. È attesa oggi in Italia la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto del 2018 aveva provocato 43 morti. I 57 imputati sono gli addetti al controllo delle infrastrutture e i dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. In Romandia è stato condannato a 20 anni per femminicidio il kosovaro che nel 2023 aveva pugnalato la compagna a Vevey nel Canton Vaud. Il 46enne, domiciliato in Germania, espulso dalla Svizzera, dovrà seguire anche una terapia in una struttura chiusa. Il Ticino valuterà a breve la richiesta del Piemonte di aumentare il rilascio di acqua dal Verbano per fare fronte alla siccità. Il Po è in secca e le autorità italiane, che hanno decretato lo stato di emergenza, hanno chiesto aiuto anche alla Valle d'Aosta. La mancanza di pioggia preoccupa anche sul versante svizzero. Il livello del lago è sceso di circa un metro sotto la media stagionale, a pochi centimetri dai minimi storici, e il flusso dallo sbarramento di Sesto Calende è già stato ridotto da alcune settimane. Per lo sport, l'Argentina vola in finale ai mondiali di calcio, dove affronterà la Spagna dopo aver battuto ieri sera in rimonta l'Inghilterra 2-1. Tennis, al torneo di Gstaad riprenderà in mattinata la partita interrotta dall'oscurità in parità nel terzo e decisivo set tra Jerome Kim e il greco Tsitsipas. Ciclismo, Tadej Pogačar è sempre in maglia gialla da leader del Tour de France. La tappa di ieri è stata vinta in volata dal norvegese Søren Ferenskiold. Infine, oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera con sviluppo di cumuli e in serata rovesci o temporali, a nord anche forti, minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 32 gradi.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
6: Rete 1.
7: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in due.

0: Rete 1. Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. I minorenni devono essere protetti meglio dalle scommesse sportive. Dai test compiuti dall'autorità di vigilanza risulta che una volta su due riescono a puntare soldi aggirando il divieto. Da Berna, Giampaolo Driussi.
1: Migliorata negli anni la protezione dei minori in quanto a vendita di alcolici e tabacco, c'è un'altra potenziale dipendenza che necessita di interventi a monte. È quella delle scommesse sportive, i cui controlli in Svizzera lasciano alquanto desiderare. Perlomeno stando ai test commissionati dalla vigilanza sui giochi in denaro nei cantoni di Zurigo e Vaud, dove i sedicenni e i diciassettenni inviati in incognito in 200 fra chioschi, bar e stazioni di servizio sono riusciti a piazzare una scommessa in quasi un caso su due, praticamente lo stesso risultato di prove analoghe che erano state condotte autonomamente da Swiss Loss in 500 sportelli. A riportare la notizia è Radio SRF, ai cui microfoni sia il direttore della vigilanza Manuel Richard sia il direttore di Swiss Loss Roger Fasnacht hanno commentato parlando di risultati non soddisfacenti.
2: Ergebnisse sicherlich nicht zufriedenstellend. Das Resultat natürlich nicht gut.
1: Swiss Loss, che gestisce le scommesse in Svizzera tedesca e Ticino, in Svizzera francese e invece la Lotterie Romande, aggiunge però che non si tratta ancora di risultati conclusivi rappresentativi per l'intera rete, che conta oltre 4.000 punti vendita. Ciò nonostante, Roger Fasnacht preannuncia provvedimenti, come ulteriori prove e volantini informativi. Si sta inoltre valutando la scansione di un documento di identità ai terminali automatici. La vigilanza attenderà ora le misure adottate spontaneamente dai due monopoli, senza però escludere il successivo avvio di una procedura formale con l'imposizione di altri provvedimenti, che per il direttore di Swiss Loss non dovrebbero però in generale essere troppo severi. Perché, dice, se si rende più difficile l'accesso ai giochi illegali, saranno soprattutto quelli illegali a trarne vantaggio.
0: In Romandia è stato condannato a 20 anni per femminicidio il kosovaro che nel 2023 aveva pugnalato la compagna a Vevey nel Canton Vaud. Il 46enne domiciliato in Germania, espulso dalla Svizzera, dovrà seguire anche una terapia in una struttura chiusa. La Commissione europea ha approvato l'adesione della Svizzera all'alleanza portuale, un passo strategico per la cooperazione contro il traffico di droga e le infiltrazioni criminali. Anna Valenti.
3: Non ha sbocchi sul mare, ma la Svizzera, attraversata dalle rotte di transito, è toccata dal fenomeno. I porti renani di Basilea sono sempre più utilizzati dalle reti criminali come base logistica per evitare i controlli sempre più severi nei grandi scali. Da qui la decisione del consigliere federale Beat Jans, responsabile del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, di aderire all'Alleanza Europea dei Porti. L'Alleanza riunisce oltre 50 porti di 28 stati, i 26 dell'Unione Europea più Norvegia e appunto Svizzera. Coinvolge anche Europol e attori privati. Per la Svizzera l'adesione rappresenta un passo importante, come sottolineava Beat Jans lo scorso aprile, ai microfoni della SSR.
4: Das Leben dieser Drogen Handelsorganisationen schwer zu machen.
3: L'adesione serve a complicare l'operatività delle reti criminali. L'alleanza è un ottimo strumento per condividere informazioni e buone pratiche e per definire standard comuni anche per gli attori privati. Dopo l'adesione formale all'alleanza, la Svizzera dovrà presentare entro la fine dell'anno un primo pacchetto di misure concrete per l'integrazione dei porti renani nel sistema europeo di sicurezza portuale.
0: Non si arresta la spirale di violenza innescata dalle tensioni tra Washington e Teheran. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito in Iran basi militari e strutture di sorveglianza costiera per ridurre la portata degli attacchi nello stretto di Hormuz. L'Ucraina ha bombardato con i droni nelle scorse ore la strategica base aerea russa di Engels, situata nell'oblast di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte, è utilizzata da potenti bombardieri, compresi i Tupolev. La Francia ha approvato il suicidio assistito. Ieri sera l'Assemblea nazionale ha accolto la proposta di legge con 291 voti a favore e 241 contrari. Il presidente Macron ha ringraziato i parlamentari per il dibattito costruttivo e rispettoso. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e in serata nuovi rovesci o temporali, a nord anche di forte intensità, massime sui 32 gradi.
5: Lo sport.
6: Argentina-Spagna è la finale dunque del campionato del mondo di calcio 2026. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Ad Atlanta ieri l'Argentina ha battuto 2-1 l'Inghilterra, 3 tiri in porta nel primo tempo, decisamente meglio la ripresa che si è aperta con l'occasione per Alvarez al secondo minuto con a Pickford che si è salvato, poi alla 55esimo traversone morbido dalla destra di Rogers con Gordon che ha sorpreso Molina realizzando l'1-0 con un tocco al volo. È entrata allora in cattedra l'Argentina, si è spenta letteralmente l'Inghilterra al 68esimo, testa di Gonzales, miracolo di Pickford, ancora protagonista al 74esimo sul colpo di testa di McAllister, meritato pareggio con il gran tiro scoccato dal limite all'85esimo di Fernandez e poi la rimonta che si è concretizzata al 92esimo dopo il palo di McAllister, altro assist di Messi per la testa vincente di Lautaro Martinez per il definitivo 2-1 e dunque l'Argentina sfiderà la Spagna domenica alle 21 nello stadio di New York. Nel tennis, partita interrotta dall'oscurità in perfetta parità 5-5 nel terzo e decisivo set tra Jerome Kim ed il greco Tsitsipas. In mattinata si ripartirà con questo secondo turno del torneo di stata. Infine per il ciclismo, con Tadej Pogacar sempre padrone, 3 minuti e 36 il suo vantaggio su Vingegaard nella generale. Ieri il Tour ha vissuto la volata incredibile del norvegese Soren Verenskjold, oggi tappa mossa, vallonata, ma il finale dovrebbe essere per velocisti a Chalon-sur-Saône dopo 179 chilometri.
7: Al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. E Bambole di Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

The Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Questa sera al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

Buongiornissimo. Le 6 e 8 minuti di questo giovedì mattina, eccoci popolo di Alba Chiara, come state? Avete dormito meglio? Stanotte si è dormiti meglio, si è dormiti meglio stanotte che era un pochino più fresco, no? Solo io? Spero di no. Ci siamo pronti per iniziare una nuova mattinata insieme in questa versione extra large fino alle 9 in compagnia della Cate. Sono Caterina Righenzi, buongiorno e complimenti a chi ha già battuto il sonno. Compito di stamattina, anche di questa mattina, è far brillare le prossime ore, quindi benvenuti. Come detto, spero stiate bene. Dai primi messaggi che arrivano mi sembra di sì, grazie per esserci, a parte la Ele che è parecchio stanca, ieri si è fatta 14 ore di lavoro, spero che oggi possa essere un giovedì un pochino più rallentato e che tu possa tirare il fiato, soprattutto nel weekend, dai che in un battibaleno ci siamo. È già giovedì e domani è venerdì e quindi... 076 321 1113, dai, partiamo con questa prima ora, ho tante cose da raccontarvi, ho come sempre molta buona musica da farvi ascoltare, mettetevi comodi, si va! E si va con una voce che a quest'ora del mattino ci sta particolarmente bene perché è graffiante, è energica, è grintosa, è la voce di Tina Turner.

Saluto Sara che stamattina sta seguendo in TV Alba Chiara. Vi ricordo che ci trovate sul secondo canale RSI e stasera l'aspetta il concerto di Noemi e Max Pezzali in Piazza Grande a Locarno per quanto riguarda la rassegna Moon and Stars. Buon divertimento, cara! Allora, torniamo con il nostro almanacco un pochino indietro nel tempo, come sempre ci piace così ripercorrere il passato e le ricorrenze che riguardano oggi, questo quindi, no, 16 luglio. Oggi nel 1869, pensate un po', veniva inventata la margarina. Ma dai, sì, pare sia stato Napoleone III a volerla. Cosa succede? Che incarica un chimico francese, un certo Méger Mourier, di realizzare un burro artificiale che costasse poco da impiegare durante le campagne di guerra. Mourier, dopo anni di sperimentazioni, trova questo composto a base di lardo, acqua, latte e mammelle di mucca finemente tritate. Poteva essere spalmato proprio come il burro, aveva un aspetto perlaceo e da qua proviene il nome in greco margaron, significa perla, e qui il nome margarina. Poi se ai soldati piacesse non è dato sapere, comunque questa è la sua storia. Facciamo un balzo avanti al 1965, quando apre oggi il traforo del Monte Bianco, lungo circa 11 chilometri, considerato per diversi anni il più esteso al mondo. Mette tuttora in collegamento Italia e Francia attraverso le comunità di Courmayeur in Valle d'Aosta e Chamonix in Francia, e lo percorrono ogni giorno circa 3.000 veicoli. Poi durante il periodo estivo oppure invernale delle vacanze forse anche di più. Questi alcuni fatti del passato, e oggi allora sfogliamo insieme le pagine dei quotidiani ticinesi, anzi facciamo così, caffettino. Mentre voi bevete il caffè io vi racconto come aprono appunto i quotidiani Corriere del Ticino e Regione in questo 16 luglio. Partiamo dal Corriere, dalla prima pagina, e poi a pagina 7 vi segnalo l'articolo che riguarda l'inchiesta sulle supercar ticinesi. Allora, è una storia che abbiamo già avuto modo di affrontare, è stata appunto conclusa questa importante inchiesta su tutta una serie di irregolarità legate ai contratti di leasing per le automobili di alta gamma. Il caso ha portato a 8 rinvii a giudizio, a 31 decreti d'accusa. Secondo le indagini, tra il 2020 e il 2025 sarebbero stati ottenuti finanziamenti per acquistare oltre un centinaio di queste vetture tramite circa 70 società inattive. Poi queste stesse auto venivano noleggiate o vendute soprattutto all'estero, quindi diverse le persone coinvolte nella vicenda e accusate con diversi ruoli di diversi reati, cioè truffa aggravata, appropriazione indebita, falsità in documenti, riciclaggio di denaro, cattiva gestione societaria. Come detto, appunto si è conclusa la vicenda. Poi ancora un articolo che invece riguarda Svizzera Turismo, che ha lanciato una campagna per sensibilizzare i visitatori al rispetto delle regole di convivenza e dell'ambiente. Si chiama Travel with Care, Live with Memories, quindi viaggiare con una certa cura e

lasciare dei buoni ricordi, iniziativa che invita i turisti ad adottare quindi comportamenti corretti quando vengono nel nostro paese. Questi possono essere smaltire i rifiuti, rispettare le code, non occupare i posti sui mezzi pubblici con i bagagli, prestare attenzione alla proprietà privata, tutte cose che forse dovremmo dare per scontato, invece purtroppo bisogna ricordarle. L'obiettivo è promuovere così un turismo più sostenibile e garantire una convivenza serena tra residenti e visitatori, soprattutto ancora una volta riguardo alla stagione calda e di vacanze che stiamo vivendo. A pagina 6, Ticino e Svizzera, si parla di caccia. E nella nuova stagione che arriverà, per la caccia arrivano i silenziatori, ma le vere novità riguardano tutti noi. Dal 3 luglio è entrato in vigore il regolamento cantonale con alcune modifiche per chi pratica l'arte venatoria in Ticino. Un importante tassello della riforma riguarda però alcune norme volute per tutta la società. Queste norme mirano a proteggere la fauna selvatica. Anche qui con le modifiche si invita ad una certa sensibilità per la fauna, anche chi non pratica, accresciuta anche a chi non pratica la caccia. E quindi vi rimando all'articolo per approfondire. Chiudiamo il Corriere del Ticino con la cultura e la musica, perché vi segnalo che domani partirà a Verbier la 33esima edizione del Festival Estivo Vallesano. 60 sono i concerti, 100 le masterclass in 18 giorni che coinvolgono alcuni tra i più grandi solisti e direttori d'orchestra della scena contemporanea. Ci sono anche i giovani talenti, le nuove leve del concertismo, quindi un bel modo, ecco, per vivere la musica con Verbier nel cuore delle Alpi e al centro di quest'ultima. Passiamo alle pagine della regione. Allora, pagina 3 del Cantone, il Consiglio di Stato ticinese sta valutando nuove misure per affrontare il problema della canicola. È considerata sempre di più un rischio importante per la nostra salute. Qual è l'obiettivo? Rafforzare la protezione durante i periodi di caldo intenso. Particolare attenzione deve essere posta nei confronti delle persone più vulnerabili, quindi anziani, bambini e lavoratori esposti all'aperto. Una discussione importante che riguarda possibili modifiche anche alle norme sulla protezione della popolazione e sulla prevenzione, tutto questo per rendere più efficaci gli interventi appunto in caso di temperature elevate come quelle che stiamo vivendo e adattare il cantone agli effetti del cambiamento climatico. Insomma, si guarda al futuro, perché se questo è l'andazzo, giustamente bisogna arrivare preparati. Poi ancora vi porto in Vallese, dove le sigarette elettroniche, le usa e getta, chiamate anche puff, sono state vietate. Quindi è arrivata definitivamente il divieto. Il Tribunale federale non ha trovato nulla da obiettare davanti a questa decisione presa già nel 2024 dal Parlamento vallesano. Sono stati respinti i ricorsi che sono stati presentati. Secondo i giudici federali, un divieto di vendita è compatibile con il diritto federale, non lede la libertà economica di chi ha presentato ricorso. È soprattutto anche qui, insomma, una questione di tutela per la salute, per l'ambiente, per i giovani, perché queste puff sono quelle sigarette tutte colorate, ecco, piacciono molto ai giovani e dunque si vuole pensare alla loro salute. Dal Vallese a Lucerna, un'iniziativa popolare per limitare i letti d'albergo. La città di Lucerna sta vivendo un boom turistico, ha spinto i residenti a proporre questa iniziativa per fissare un limite al numero di posti letto negli alberghi. È una proposta che si ispira a un modello che già esiste ad Amsterdam e gli operatori del settore ritengono che potrebbe essere però controproducente. Stiamo parlando di numeri molto elevati. A Lucerna nel 2025 sono stati registrati 1,5 milioni di pernottamenti, un incremento annuo del 5%. Questa iniziativa propone di stabilire appunto
un tetto massimo per ogni categoria d'hotel, introducendo questa semplice regola che dice: uno entra, uno esce. I promotori ritengono necessario questo passo. Poi chiudiamo anche qui con la musica, con gli 80 anni di Cocciante. La regione se ne occupa alle pagine di Cultura e Società, un articolo che lo riguarda. Se ne occupa Beppe Donadio: come ritrovarsi artisticamente integri a 80 anni e festeggiare i 50 di Margherita, con un racconto autobiografico di oltre 2 ore. Il mio nome è Cocciante, la recensione appunto di questo volume la trovate a pagina 15 della Regione di oggi. A voi buona lettura.

0: Salutiamo i Fortunelli che sono al mare e li ringraziamo per ascoltare Rete 1 e per svegliarsi con Alba Chiara ogni mattina. Fate un tuffo anche per noi, dai. E poi lasciatemi salutare anche Alessia, che ha dato gli esami per criminologia a Londra, e c'è Franca naturalmente che è molto orgogliosa di sua nipote. Bravissima, complimenti. Sono le 6:28 di questo giovedì mattina, mi ha raggiunta in studio Monica Fornasier con i titoli del radiogiornale. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno, ciao. Dunque, oggi apriremo il nostro radiogiornale dalle 7 con il tema delle scommesse sportive per i minorenni. È vietato puntare soldi, insomma, sull'esito delle partite, sul numero di reti e via dicendo, ma è un divieto che troppo spesso non viene rispettato. L'autorità di vigilanza ha fatto dei test nei cantoni di Zurigo e Vaud, e una volta su due, e questo è il risultato dei test, ragazzi di 16-17 anni, insomma, hanno potuto scommettere senza problemi. È un risultato che non soddisfa le autorità, si stanno valutando delle misure, perché questo è uno di quegli ambiti in cui si cade facilmente, insomma, nella dipendenza. Parleremo poi di un passo strategico che ha fatto la Svizzera contro il traffico di droga. La Svizzera, è noto, è un paese di transito, però in particolare il porto sul Reno a Basilea è sempre più utilizzato dalle organizzazioni criminali per questo tipo di traffici, e la Confederazione adesso fa parte dell'Alleanza dei Porti Europei, che è proprio una rete creata per rendere più sicuri i porti e contrastare appunto questi traffici. Nella pagina estera invece una delle notizie che approfondiremo è la lotta alla pedofilia, che in Francia si sta intensificando dopo un caso che ha sconvolto il paese e che ha messo particolarmente sotto pressione le autorità politiche. È il caso Lianna, una bambina uccisa da un pedofilo che era stato più volte, insomma, segnalato alle autorità ma che non era mai stato perseguito, e adesso in pochissimo tempo, in un mese, sono state riesaminate decine di migliaia di denunce, vecchie denunce per violenza su minorenni. Circa 1000 di questi casi sono diventati adesso prioritari e quasi 700 persone sono state incarcerate appunto dopo questo riesame.
0: Bene, allora l'appuntamento è tra mezz'ora, grazie Monica e a dopo. Per noi c'è la viabilità. E vi informo che sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico inizia a essere intenso. I primi rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Buon viaggio!
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: quello che dobbiamo dirci ogni tanto quando le cose si fanno difficili, ci diciamo: ma no, ma può solo andare meglio, ogni cosa può solo andare meglio, come canta Howard Jones. Forse ogni tanto se lo dice anche Igor Meroni.
1: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Vado verso il capo, continua il viaggio di Igor Meroni verso il capo di Buona Speranza, verso Cape Town e quindi il Sudafrica, e continua quindi anche il nostro racconto qui in Alba Chiara come ogni giovedì. Allora, avevamo lasciato nella scorsa puntata Igor in Costa d'Avorio, ci aveva raccontato insomma quali erano state le sue sensazioni, ci aveva raccontato di queste vaste coltivazioni di cacao, di caucciù, di palma da olio, e che aveva gustato dei piatti particolarmente buoni a base di pesce. L'avevamo lasciato che doveva dirigersi verso il Ghana, dove prevede di fermarsi per 2 o 3 settimane. È arrivato in Ghana, l'ha raggiunto, è stato accolto dalla pioggia, ma lui non si fa scoraggiare. E allora l'ho sentito l'altro giorno, abbiamo fatto una bella chiacchierata e sono partita proprio da questo, cioè gli ho chiesto come si è svolto il passaggio di frontiera, e già questo è un'avventura. Sentite.
2: È stata una bella esperienza, perché volevo attraversarlo attraverso un confine molto piccolo e ho seguito una spiaggia. Io mi ero illuso di riuscire a pedalare per 20 km lungo una spiaggia che sulla cartina era enorme. E io sapevo che qualcuno l'aveva già fatto qualche anno fa, ma parlo ormai di anni fa, solo che non ho calcolato l'alta marea, quindi mi sono ritrovato a spingere per 3 ore la bici, e a un certo punto mi sono arreso, mi sono fermato fino alle 5 del pomeriggio e poi sono riuscito effettivamente a pedalare 13 km restanti in anche un'ora, e quindi sono arrivato alla frontiera. Poi, una cosa assurda, io ho continuato a pedalare, mi sono ritrovato in Ghana senza saperlo, perché non c'era un controllo. Allora mi sono reso conto, sono ritornato in fretta della frontiera igoriana, mi hanno detto che devo fare il timbro, devo fare lo stamp, devo farlo in un posto che era 8 km prima.
0: No.
2: Quindi ho detto no, non posso farmi sta cosa ancora. Ho dormito con le guardie di confine quella notte, e poi il giorno dopo, parlando con loro, gli ho detto: ma scusate, ma voi veramente volete, cioè, avete veramente bisogno del mio stamp? Ho detto: ma in Ghana io c'ho il visto per il Ghana, ce l'ho già. Allora sono andato dalla parte ghanese, penso dica. Ho chiesto, mi hanno detto però non c'è nessun problema, quindi sono uscito senza il timbro e sono andato in Ghana, in un posto bellissimo, era un signore con una scrivania sotto una palma, questa è la frontiera.
0: No.
2: È stato veramente bellissimo.
0: Incredibile. Beh, quali sono state le prime impressioni che hai avuto?
2: Allora, io ho deciso che il Ghana lo farò prevalentemente lungo la costa. Sto trovando un Ghana turistico, la gente estremamente accogliente, sinceramente. Chiaramente cambia la lingua, qua si parla inglese, molto aperti allo straniero.
0: Quindi, seguendo la costa, passerai anche da città più o meno grandi, oppure no?
2: Sì, attraverso anche la capitale, Accra.
0: Mm-hmm.
2: E poi lì andrò da un signore italiano che mi ha già scritto che vuole ospitare, quindi ecco già anche un punto di riferimento qua in Ghana.
0: Invece, per quanto riguarda il tempo, Igor, negli ultimi giorni ti ha accompagnato un po' di pioggia?
2: Sì, un pochino di pioggia. C'è da dire che mi aspettavo peggio, però la pioggia c'è. Ieri ho avuto una giornata di pioggia tutto il tempo, quei monsoni dove viene giù un diluvio tutto il giorno l'ho vissuto solo una volta in Costa d'Avorio, se no una pioggia relativamente costante, leggera.
0: Da un estremo all'altro, cos'è peggio? Pedalare sotto la stinca del sole o pedalare sotto una pioggia battente?
2: Io preferisco il sole, allora.
0: Ok.
2: Guinea-Bissau, lì ha fatto veramente caldo, attorno ai 40, e sinceramente preferivo quello che, penso al periodo di pioggia in Spagna, che è stato veramente pesante.
0: Ci sono animali lungo il cammino?
2: No, nessun grosso animale qua. Chiaramente ci sono piccoli animali, serpenti, puoi vedere, sono tutte piccole cose. L'attenzione è per le zanzare, chiaramente, perché quello è un problema qua. Io ho avuto la fortuna per ora di non aver preso niente, a livello malaria parlo soprattutto. Quello è probabilmente l'animale che temo di più, è quello.
0: Piccole ma micidiali. Allora, con le zanzare salutiamo Igor, lo ritroveremo giovedì prossimo. Intanto voi seguitelo, lo trovate su Instagram, il suo profilo si chiama Igor Me con due E, e poi ci sono tutte le puntate di Vado verso il capo che sono caricate sul nostro podcast.

Eugenio Finardi, la sua radio. Oggi è il compleanno di Eugenio Finardi, celebre cantautore italiano della musica ribelle, teleradio libere, soffia su 74 candeline, e quindi noi gli facciamo naturalmente tanti tanti auguri. Abbiamo anche un altro compleanno da festeggiare e condividiamo una fetta di torta con Steve Copeland, batterista, ex membro dei Police, anche lui stesso anno di Finardi, 1952, storica band i Police, quando si sono sciolti nell'84 e dopo una breve parentesi con gli Animal Logic, Copeland si dà alla carriera di solista e si è affermato poi come compositore di colonne sonore per il cinema. Ha lavorato moltissimo per il cinema, la TV e anche nel mondo dei videogiochi, ed è considerato uno, neanche a dirlo, dei migliori batteristi della storia. Allora lo festeggiamo, auguri a Steve Copeland. Chiaramente ci ascoltiamo un brano dei Police. Quando sono le 6:42 di questo giovedì mattina, e io ve lo confermo, siete su Rete 1, la vostra radio preferita. Alba Chiara con La Cate.

Grande successo dei Police era il 1980. Auguri al batterista della band Steve Copeland. Buongiorno, buon giovedì. A chi scrive, da noi l'aria si è rinfrescata un pochino, al momento si sta davvero bene, buon caffè, buon risveglio da parte di Eleonora, Franca, Olivier, Patrizia, Angela, c'è Aurelia anche all'ascolto, buongiorno Paolo, buongiorno Simone e Mattias. Ci siamo tutti allo 076-321-1113, è il momento dei tormenti o tormentoni? Chiamerei forse proprio tormentone estivo, anche se usciva durante il mese di luglio. Sicuramente però è una di quelle canzoni che sono rimaste, così come a rimanere nell'immaginario collettivo mondiale, lo sono queste cinque ragazze inglesi o molto spicy. Sto parlando delle Spice Girls. Allora, sembra incredibile, sono passati 30 anni esatti da quel luglio del 1996 in cui il mondo ha ascoltato per la prima volta questo pezzo con l'anniversario di Wannabe. Ecco che le Spice Girls insomma celebrano davvero un pezzo di storia che ha anche un po' ridefinito la musica, la cultura pop globale. Sdoganava quel concetto che poi adesso abbiamo ben presente nella nostra mente. 30 anni fa forse ancora non era così, il concetto di girl power, no? Della forza delle donne e delle ragazze, queste cinque ragazze grintosissime che si presentavano al mondo con i loro look tutti stravaganti, con la loro musica bella, ritmata, e facevano ballare intere generazioni. Jerry, Victoria, Emma, Mel B e Mel si sono tornate a ricordare nei giorni scorsi sui social quel debutto pazzesco che di fatto ha cambiato le loro vite. Victoria Beckham ha condiviso un pensiero nostalgico dall'America, ha ringraziato i fan e le sue quattro sorelle. Mel B invece ha celebrato questo anniversario ricordando come Wannabe sia nata durante un pomeriggio di risate, di complicità in studio. Insomma, ognuna di loro è tornata indietro di 30 anni per ricordare questo grande pezzo che continua a macinare streaming come se non fosse passato un giorno. E allora ce lo ascoltiamo, Wannabe, questa mattina. Il risveglio muscolare ce lo regalano le Spice Girls. Vai! Yeah!

0: Allora, com'è andata? Avete fatto andare un po' il corpo? One of the Spice Girls, il tormentone di questa mattina è il nostro risveglio muscolare qui in Alba Chiara. Allora, si è parlato di una reunion delle Spice dopo che sono comparse insieme nell'ottobre del 2025. L'occasione era il lancio del documentario di Victoria Beckham su Netflix e recentemente sono state ospiti di un podcast a Londra, Mel C e Emma, e hanno riacceso la speranza parlando di una possibilità in futuro di una reunion, chissà. Noi nel frattempo scopriamo che tempo fa oggi e come evolve la situazione. Buongiorno Lisa Moser.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, già questa mattina ci siamo accorti, e le ascoltatrici e gli ascoltatori lo confermano, Arietta un po' più fresca.
1: Sì, esatto. Dopo una lunga serie di notti tropicali, questa notte in nessuna stazione al sud delle Alpi abbiamo registrato una temperatura al di sopra dei 20 gradi, una temperatura notturna, quindi decisamente un po' di sollievo che anch'io personalmente ho apprezzato. Sì. E questa giornata comunque trascorrerà ancora generalmente soleggiata, avremo le temperature massime che però raggiungeranno ancora i 32 gradi, quindi comunque una giornata ancora piuttosto calda. E poi dalla serata saranno nuovamente possibili dei rovesci temporali sparsi, più probabili nella notte, e che però in parte anche oggi potranno essere ancora di forte intensità, quindi appunto ancora da fare attenzione soprattutto alle raffiche di vento. Anche al nord la situazione è abbastanza simile, con una giornata che inizia generalmente soleggiata, vi sarà però un po' più anticipato un aumento della nuvolosità già nel pomeriggio, con i primi rovesci temporali che interesseranno la Romandia e poi si estenderanno verso la Svizzera tedesca e la raggiungeranno in serata. Anche al nord delle Alpi rimane la possibilità di avere dei temporali che localmente potranno essere di forte intensità. Anche al nord le temperature oggi raggiungeranno valori compresi tra 28 e 32 gradi e per quanto riguarda le condizioni in montagna abbiamo condizioni di vento debole o moderato dal settore ovest e un'isoterma di 0 gradi che si trova a 4200 metri.
0: Lisa, grazie per queste importanti informazioni e aggiornamenti. Ti ritroviamo più tardi qui. Ti auguro buona giornata e buon lavoro intanto.
1: Grazie, più tardi.

A proposito di tormentoni, no, in questo caso dai, non tormenti, Merk Cremont insieme a Serena Brancale e ai The Colors, la loro Partenope, che è uno dei tormentoni di questa estate 2026. Un saluto a tutti i mattinieri dal Corno del Gesero, vista impagabile, e un salutone alla Cate. Ciao Daniele, grazie, che meraviglia, chissà lì che bel freschetto, si sta bene. Va bene, sono le 6:56, Monica Fornasi è già qui pronta per il radiogiornale in onda tra pochi minuti. Intanto ci ascoltiamo un ultimo brano.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. I minorenni vanno protetti meglio dalle scommesse sportive. Da test fatti dall'autorità di vigilanza risulta che una volta su due riescono a puntare soldi aggirando la legge. La Svizzera aderisce all'Alleanza dei Porti Europei, una rete creata per lottare contro il traffico di droga, traffico che sempre più spesso passa anche dal porto sul Reno a Basilea. In Francia si intensifica la lotta contro la pedofilia dopo il caso Lianna, uccisa da un uomo più volte segnalato alle autorità. Sono state riesaminate decine di migliaia di vecchie denunce. Sarà Argentina-Spagna la finale del mondiale di calcio. Nella semifinale contro l'Inghilterra, la squadra di Messi, prima in svantaggio, ha rovesciato il risultato con due gol negli ultimi minuti. Le scommesse sportive possono causare dipendenza tra i giovani tanto quanto alcolici e tabacco. Per questo bisogna intervenire a monte sulla possibilità di puntare soldi. Le autorità di vigilanza svizzera hanno voluto verificare se il divieto per i minorenni venga fatto rispettare e i risultati sono a dir poco sconsolanti. In quasi la metà dei casi, i giovani reclutati per testare il sistema sono riusciti a piazzare le scommesse. Allora sentiamo da Berna Giampaolo Driussi.
2: Chioschi, bar, stazioni di servizio sono numerosi i luoghi in cui è possibile scommettere sull'esito di partite, numero di reti o punti segnati. Un business vietato ai minorenni, il cui accesso è stato testato nei cantoni di Zurigo e Vaud da Croce Blu Svizzera su mandato dell'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro. I risultati, resi noti da Radio SRF, dicono: in quasi la metà dei tentativi effettuati dai sedicenni e diciassettenni in incognito è stato possibile scommettere. Non un esito soddisfacente, riconosce il direttore della vigilanza Manuel Richard. Anche perché le scommesse possono essere molto pericolose per i giovani. C'è una potenziale dipendenza, afferma, e spesso fra i giocatori c'è un'illusione di controllo che nasce dall'impressione di conoscere particolarmente bene determinati sport. Questo rende le scommesse più pericolose rispetto ad altre forme di giochi in denaro. I risultati peggiori sono arrivati dalla Svizzera tedesca, dove a gestire le scommesse, come per Ticino e Grigioni, è Swiss Laws. Il direttore Roger Fasnacht dice: di principio non è naturalmente un buon risultato, bisogna però anche dire che dal punto di vista metodologico le prove non permettono conclusioni davvero affidabili sull'intera rete di vendita. I test sono stati effettuati in 200 fra gli oltre 4.000 punti vendita esistenti. Quelli condotti dalla stessa Swiss Laws in 500 sportelli avevano però dato risultati simili. Il direttore preannuncia provvedimenti come ulteriori prove e volantini informativi. Si sta inoltre valutando la scansione di un documento d'identità ai terminali automatici dove i risultati sono stati particolarmente negativi. Sempre secondo SRF, le lotterie ufficiali, Swiss Laws e Lotterie Romande, avrebbero inizialmente cercato di impedire la pubblicazione di questi risultati, temendo misure direttamente imposte dalla vigilanza. La posizione sarebbe poi cambiata. Il direttore di Swiss Laws, Roger Fasnacht, mette tuttavia in guardia da interventi troppo severi. Se si rende più difficile l'accesso ai giochi legali, saranno soprattutto quelli illegali a trarne vantaggio. La vigilanza attenderà ora le misure adottate spontaneamente, senza però escludere il successivo avvio di una procedura formale con l'imposizione di determinati provvedimenti.
1: La Svizzera ha aderito ufficialmente all'Alleanza dei Porti, la rete creata dalla Commissione Europea per rafforzare la sicurezza nei porti e contrastare il traffico di droga. L'obiettivo è bloccare questi traffici, ma anche proteggere le infrastrutture da infiltrazioni criminali. Un passo strategico di cooperazione per la Svizzera, paese di transito toccato dal fenomeno. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
3: 55 tonnellate, questo è l'ingente quantitativo di droga sequestrato lo scorso anno dalle autorità belghe nel porto di Anversa, una delle principali porte d'ingresso degli stupefacenti in Europa, insieme al porto di Rotterdam, Paesi Bassi, e a sud Valencia e Gioia Tauro. Non ha sbocchi sul mare, ma la Svizzera, attraversata dalle rotte di transito, è toccata dal fenomeno. I porti renani di Basilea sono sempre più utilizzati dalle reti criminali come base logistica per evitare i controlli sempre più severi nei grandi scali. Da qui la decisione del consigliere federale Beat Jans, responsabile del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, di aderire all'Alleanza Europea dei Porti. Comunicata lo scorso aprile, nelle scorse ore è arrivato il via libera della Commissione Europea. L'Alleanza riunisce oltre 50 porti di 28 stati, i 26 dell'Unione Europea più Norvegia e appunto Svizzera. Coinvolge anche Europol e attori privati. Per la Svizzera l'adesione rappresenta un passo importante, come sottolineava Beat Jans lo scorso aprile ai microfoni della SSR.
4: Das Leben dieser Drogenhandelsorganisationen schwer zu machen.
3: L'adesione serve a complicare l'operatività delle reti criminali. L'alleanza è un ottimo strumento per condividere informazioni e buone pratiche e per definire standard comuni anche per gli attori privati, sosteneva il consigliere federale. Dopo l'adesione formale all'alleanza, la Svizzera dovrà presentare entro la fine dell'anno un primo pacchetto di misure concrete per l'integrazione dei porti renani nel sistema europeo di sicurezza portuale.
1: 2 anni e 3 mesi di carcere, la metà da scontare, la condanna inflitta a un allevatore del canton Lucerna. L'uomo, detentore di 600 bovini, aveva maltrattato i suoi animali rinvenuti in condizioni pietose. La moglie, pure a processo, è stata scagionata. I dettagli con Anna Riva.
5: Quasi 10 anni fa, nel 2017, la situazione che gli attoniti veterinari trovarono nelle 7 cascine dell'uomo era straziante. Un vitello morto, animali zoppicanti, sudiciume in ogni dove. Furono sequestrati 31 dei suoi 600 manzi, di cui 23 dovettero essere soppressi. I funzionari lasciarono il 66enne e sua moglie con una promessa. Le cose andavano migliorate, senza scusanti. Una promessa che si è persa nel vento e nei campi. Prova ne è che in queste ore l'allevatore è stato condannato dal Tribunale Criminale di Lucerna a 2 anni e 3 mesi di carcere, di cui la metà da scontare. Tra i reati commessi, maltrattamento di animali e contaminazione di acqua potabile. Le motivazioni della sentenza non sono ancora disponibili, ma pare che la Corte abbia ampiamente seguito la linea del Ministero Pubblico, che chiedeva una pena detentiva sospesa di 22 mesi, una pena pecuniaria anch'essa sospesa e una multa. Nel suo intervento, la procuratrice ha fatto notare come il contadino non abbia colto la possibilità di sistemare le cose. La difesa, da parte sua, chiedeva l'assoluzione, definendo lacunosa l'indagine, dato che si sarebbe basata solo sulle valutazioni dei veterinari. È stata invece scagionata la moglie. Il suo avvocato difensore ha insistito sul fatto che la 62enne non avesse nulla a che fare con la serie di desolanti situazioni. La sentenza non è ancora passata in giudicato.
1: La Francia intensifica la lotta alla pedofilia. Nel giro di poco più di un mese sono state riesaminate tutte le denunce per violenze su minorenni, sono circa 85.000, denunce spesso finite ai margini del lavoro di inquirenti e magistrati. A dare impulso a questa nuova fase è stato il caso Lianna, la bambina uccisa da un pedofilo più volte segnalato alle autorità ma mai perseguito. Allora sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
6: La morte di Lianna, una 11enne uccisa a fine maggio da un 41enne papà di una delle sue amiche di scuola, aveva scosso il paese e messo sotto pressione il governo, costretto dall'ennesimo caso di pedofilia a rivedere la gestione delle denunce per abusi e violenze ai danni di minorenni, troppo spesso ignorate o lasciate ai margini, proprio come era successo con l'assassino di Lianna, già denunciato in passato per aggressioni sessuali su delle bambine senza mai essere neppure interrogato. Ieri però il ministro della giustizia, Gérald Darmanin, ha fatto il punto su quella che può essere definita come una svolta, visto che dall'8 giugno in carcere sono finite 675 persone, dopo che sono state riesaminate quasi 70.000 denunce per abusi e stupri su minorenni, cui se ne sono aggiunte in poco più di un mese altre 15.000. Ma il lavoro del ministro non si ferma qui.
7: La commissione d'enquête parlementaire sur l'inceste demande l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur les enfants. J'y suis absolument favorable.
6: Darmanin, l'abbiamo sentito, vuole ormai che venga stabilita per legge anche l'imprescrittibilità dei crimini sessuali sui minori e già da quest'autunno con la legge sulla protezione dell'infanzia. Ieri intanto l'assassino di Lianna, in carcere dal 1 giugno, è stato formalmente messo sotto inchiesta per omicidio e stupro e non solo per sequestro di minorenne, un capo d'accusa che potrebbe sfociare nell'ergastolo.
1: Passiamo alla crisi in Medio Oriente. A Roma oggi continuano i negoziati tra Libano e Israele per porre fine alla guerra. Le trattative ieri hanno portato a un risultato concreto. Israele ha accettato di ritirare l'esercito dalle cosiddette zone pilota del sud del Libano. Questo almeno stando ai mediatori statunitensi. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
8: Se alle parole seguiranno i fatti, si tratta dell'inizio del ritiro di Israele dal sud del Libano. Non un ritiro immediato e completo, come chiedeva inizialmente il presidente libanese Joseph Aoun, ma un ritiro graduale, condizionato dalla capacità dell'esercito libanese di disarmare Hezbollah, la milizia filo-iraniana che dopo l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ha ripreso a lanciare razzi su Israele, che ha risposto invadendo il sud del Libano, distruggendo una settantina di villaggi e occupando il 6% del paese. Secondo l'accordo sottoscritto a Washington lo scorso 26 giugno, Israele comincerà a ritirarsi da due zone pilota, una al sud e una al nord del fiume Litani, e gli subentrerà l'esercito libanese che avrà il compito di liberarle dalla presenza di Hezbollah. Se avrà successo, si designeranno altre zone pilota che permetteranno al governo libanese di riconquistare gradualmente la sovranità sul suo territorio. Ma è un'operazione ad altissimo rischio. Hezbollah ha minacciato una nuova guerra civile ed è percepito da molti al sud del Libano come l'unica resistenza agli attacchi israeliani.
1: Prima di partire per le vacanze è tradizione, i cancellieri tedeschi incontrano la stampa nazionale e internazionale per fare il punto sulla situazione politica nel paese. Ieri il cancelliere in carica, Friedrich Merz, ha approfittato di questa occasione per lanciare un monito alla Casa Bianca. Sentiamo quale da Berlino con Walter Raue.
9: Tenta di sorridere, di apparire rilassato, ma la tensione gli è impressa sul volto. Nessun cancelliere prima di lui ha mai registrato indici di popolarità così bassi. Appena il 13% dei tedeschi è soddisfatto attualmente dell'operato di Friedrich Merz, e questo a poco meno di un anno e mezzo dal suo insediamento. Il partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland vola nei sondaggi. A livello nazionale ormai il primo partito, con 5 punti di vantaggio sui cristiano-democratici, e nella regione tedesco-orientale della Sassonia-Anhalt, dove ai primi di settembre si terranno le elezioni amministrative, potrebbe conquistare addirittura la maggioranza assoluta. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, Friedrich Merz ha lanciato un avvertimento inequivocabile all'indirizzo degli Stati Uniti. Berlino non si mischia nelle campagne elettorali degli altri stati, ha detto il cancelliere, e ci aspettiamo che gli altri stati facciano lo stesso. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri degli Stati Uniti, Marco Rubio, aveva annunciato il sostegno all'Alternative für Deutschland e agli altri partiti di destra europei che condividono, secondo lui, i cosiddetti

0: ma varie da mezzanotte alle 6 del mattino. Ce ne parla Giorgia Lorenzini.
1: Niente più TikTok, Instagram, YouTube, Facebook e X, dallo scoccare di mezzanotte fino alle 6 del mattino. È questa l'ultima proposta del governo Starmer, che chiede un coprifuoco volontario per gli adolescenti tra i 16 e i 17 anni. Sì, volontario, perché il coprifuoco si può disattivare. Il governo inglese vuole anche intervenire sulla riproduzione automatica dei video. Anche in questo caso, però, è possibile disattivare il blocco. Ci sono già molte critiche perché il fatto che questo divieto sia volontario e non obbligatorio potrebbe limitarne l'efficacia. Il coprifuoco si aggiunge al divieto di utilizzare i social media per i minori di 16 anni, che dovrebbe entrare in vigore nel Regno Unito la prossima primavera. Ma il futuro di queste misure è incerto. Da lunedì Starmer lascerà la guida del paese. Sarà quindi il suo successore a decidere se portare avanti queste proposte. Per il momento le piattaforme social non hanno commentato. Restano ancora dei dubbi su come implementare il controllo dell'età, come obbligare le piattaforme a rispettarlo e sull'efficacia delle misure. Ricordiamo che la prima a introdurre un divieto per i social media per gli adolescenti è stata l'Australia, a dicembre. Da allora diversi paesi europei, in primis la Francia, stanno considerando proposte simili e pochi giorni fa si sono espressi anche gli esperti dell'Unione Europea.
0: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
2: Lo sport
3: con Barista. La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
4: È Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Grazie al successo 2-1 sull'Inghilterra, l'Argentina campione uscente difenderà dunque il suo titolo domenica a New York. Una finale guadagnata ieri sera dalla squadra di Messi grazie ad uno straordinario secondo tempo che ha visto gli argentini prima andare sotto nel punteggio, poi ribaltare gli avversari nel finale crollati dopo la rete di Lautaro Martinez su assist dello stesso Messi al 92esimo minuto. L'inviato Omar Gargantini.
5: A questo punto, e per quanto possa sembrare blasfemo sovrapporre il sacro ad un rito profano come il calcio, sembra davvero che ci sia un preciso disegno che tiene in vita l'Argentina, allontanando giorno dopo giorno l'addio di Leo Messi, che sia destino, un autentico commovente atto di fede che proietta nell'invulnerabilità questo gruppo di giocatori, lo staff, un paese intero che li segue ovunque, dietro al loro indiscutibile leader. Sprofondati più volte sull'orlo del baratro, se non addirittura oltre, i campioni del mondo l'hanno sfangata anche in semifinale, dopo l'ennesimo svantaggio firmato da Gordon. Dopo un primo tempo pigro e a parecchio bloccato, la ripresa si è incendiata con l'1-0 inglese e da lì in poi, a non averne dubbi, è stato un crescendo di pathos, emozioni e intensità. Tuchel ha commesso l'imperdonabile errore di speculare troppo presto, inserendo difensori e abbassando il baricentro davanti al portiere. Uno scellerato suicidio sportivo. L'Argentina ha colto nelle pieghe del match la paura dei rivali ed ha iniziato a spingere a testa bassa. Uno spettacolo, forse, anzi senza forse, la mezz'ora migliore dell'intero mondiale, anche grazie all'energia portata dai cambi. Due pali e un miracolo di Pickford hanno solo rimandato l'ineluttabile. Prima il pareggio di Enzo Fernandez, poi, poco prima dei supplementari, la zampata di Lautaro Martinez. 2-1 strameritato per meriti propri ed enormi demeriti altrui. Sarà Spagna-Argentina, campioni d'Europa contro campioni del Sud America e del mondo, dunque la finale. Il meglio che ci sia. La tentazione è di dire che non ci sarà partita, ma meglio evitarlo. L'atto di fede fa fare miracoli in serie, come se ci fosse un preciso disegno.
4: Finale dunque domenica sera alle 21 con Spagna e Argentina di fronte a New York. Per il tennis, interrotta ieri per oscurità, si concluderà oggi la sfida del secondo turno del torneo di Gstaad tra Jerome Kim e il greco Tsitsipas. I due ripartiranno dalla situazione di 5-5 nel terzo e decisivo set. Infine al Tour de France, con Tadej Pogacar sempre padrone grazie ai suoi 3 minuti e 36 di vantaggio in generale su Vingegaard. Oggi si corre la tappa numero 12 con arrivo a Chalon-sur-Saône e dopo 179 km velocisti ancora i favoriti.

Buongiorno Svizzera, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 1, Alba Chiara di questo giovedì mattina 16 luglio 2026. Ciao, io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi fino alle 9 in questa nostra versione extra large estiva. Oggi 16 luglio 1800.

69 fu inventata la margarina, voluta da Napoleone III, Salinger pubblica il giovane Holder, e nel 1935 veniva installato il primo parchimetro al mondo. Noi però vogliamo sapere che tempo farà oggi, tra poco ci collegheremo ancora con Lisa Moser da Locarno Monti e con Emina da Bien per la situazione viaria. Intanto Bruno Mars.

0: Novità musicale su RT1, Bruno Mars, On My Soul è il suo nuovo pezzo. Un dolce risveglio, scrive Valda, un risveglio, abbiamo detto, stamattina un pochino più fresco. E allora torniamo da Lisa Moser per sapere che tempo farà oggi. Lisa, di nuovo buongiorno, buona mattinata.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Beh, oggi la giornata sarà caratterizzata da una temporanea dorsale anticiclonica che garantisce una mattinata al sud anche inizia tutta la giornata stabile, quindi partendo proprio dal sud avremo una giornata che nel complesso sarà ben soleggiata, avremo poi nel corso del pomeriggio lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e dalla serata potremo avere nuovamente dei rovesci temporali sparsi che saranno però più probabili nella notte e che localmente potranno anche ancora essere di forte intensità. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi raggiungeremo i 32 gradi e come detto questa mattina le temperature sono state decisamente più fresche, in nessuna stazione del sud delle Alpi abbiamo registrato una notte tropicale, quindi tutte le temperature al di sotto dei 20 gradi, che era diverso tempo adesso che non succedeva più, quindi risveglio più fresco confermato. Mentre per quanto riguarda il nord delle Alpi, la mattinata trascorrerà anche generalmente soleggiata, avremo poi a partire dalla Romandia un graduale aumento della nuvolosità che seguita da qualche rovescio temporale che si estenderanno poi nel pomeriggio in serata anche verso la Svizzera tedesca e potranno anche al nord essere localmente ancora di forte intensità. Anche al nord le temperature massime saranno comprese tra 28 e 32 gradi.
0: Lisa Moser in diretta da Meteo Svizzera, Locarno Monti, grazie, buona giornata a te, buon lavoro, ci risentiamo presto.
1: Grazie anche a voi.
0: E buongiorno anche Mina Andrei, buona mattinata.
2: Buongiorno anche dalla redazione di Via Swiss. Allora, questa mattina in Ticino segnaliamo colonne solo sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrillo.
0: Grazie, a più tardi.
2: A più tardi.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Buongiorno, buongiorno anche a Giuseppe, sempre presente dalla Svezia con furore. 21 gradi fa lì oggi dalle loro parti e scrivono che non sono molto amanti della margarina. Se fosse, scrive, noi siamo burraioli. Va bene. Allora, andiamo ancora più a nord della Svezia, perché vi presento ora un certo signor Roald Amundsen. Anche lui avrebbe festeggiato oggi il compleanno, è nato però nel 1872, scomparso nei primi anni del Novecento. Comunque parliamo di lui perché è stato un esploratore norvegese, ma mica un esploratore qualunque. Il primo a raggiungere il polo sud, no il polo nord, il polo sud, quindi andiamo più a sud della Svezia. Nel 1903 comanda la spedizione che per prima attraversa il mitico passaggio a nord-ovest, quindi siamo tra l'Oceano Atlantico e il Pacifico. Passa due inverni nelle regioni artiche, approfitta di questo tempo per studiare quelle che erano le tecniche di sopravvivenza delle popolazioni locali. Impara a usare i cani da slitta e finisce poi per adottare lo stesso abbigliamento degli eschimesi. Rientrato in Norvegia, il nostro Roald decide di raggiungere il polo nord, ma due altri esploratori l'hanno battuto sul tempo. Allora, che dice? Cambia idea, punta al sud e dice: allora io raggiungerò il sud. E lo farà il 14 dicembre del 1911 con 5 compagni e 16 cani da slitta. I sopravvissuti di una muta di 25 cani e 4 slitte dopo quasi 100 giorni di viaggio. 99. Roald Amundsen scompare il 18 giugno del 1928 durante un volo aereo. Il suo corpo non verrà mai ritrovato, ma il suo nome è rimasto nei libri di storia e gli è stato anche dedicato un film uscito nel 2019. Si chiama proprio Amundsen, Viaggio ai confini della Terra.

Sono le 7:30, l'appuntamento ogni mattina è con l'ospite speciale. Ogni settimana cambia, questa settimana è Fiorella Mannoia, la prossima sarà Lucio Battisti. E allora ditemi allo 0763211113 quale brano di Lucio Battisti vorreste ascoltare, che lo mettiamo in scaletta, insomma lo sentiremo appunto. E poi anche altri artisti che vorreste facessero parte di questa rubrica per il resto dell'estate, e naturalmente ecco ascolteremo i vostri suggerimenti. Mannoia, dicevo, che l'abbiamo detto in queste mattine, una delle interpreti più amate e apprezzate della musica italiana. Ci piace perché? Perché ha questa voce intensa, questa sensibilità interpretativa particolarmente spiccata, e poi ha una capacità di affrontare temi profondi. Parla di amore nei suoi testi, parla di giustizia sociale, dei diritti delle donne, di solidarietà. Ha costruito una lunga carriera ricca di importanti traguardi, la stiamo un po' riassumendo questa settimana. Allora, eravamo agli anni 2000, abbiamo ieri iniziato a parlare dei suoi anni 2000, dopo essersi affermata negli anni 80 e 90, ecco che a partire dal nuovo millennio appunto la sua attività artistica assume una certa maturità. In questo periodo pubblica album di grande successo, collabora con molti autori, molti musicisti prestigiosi, partecipa più volte al Festival di Sanremo, insomma va a consolidare un po', no, il proprio ruolo come figura di riferimento all'interno del panorama culturale italiano. Canzoni e collaborazioni che, dicevamo, continuano a raccontare emozioni, esperienze di vita, temi anche di forte attualità come questa che canta insieme a Ornella Vanoni.

0: Che bello risentire anche Ornella Vanoni in questa collaborazione Senza Paura, tra l'altro un brano anche richiesto da molti di voi. E dal nostro archivio sentiamo un estratto del programma di Rete 1, Big Melody. Così Fiorella Mannoia si esprimeva sulla questione di essere una cantautrice donna all'inizio, lo dicevamo, degli anni 2000, del nuovo millennio, e racconta appunto cosa vuol dire ricoprire questo ruolo e cosa rappresenta per lei cantare. Sentite.
1: Le donne che scrivono ce ne sono pochissime. Negli ultimi anni forse c'è qualche, sicuramente, anzi non forse, ci sono delle belle novità, penso ad Elisa, a Carmen Consoli, però in realtà sono, rispetto alla tradizione italiana, che sono tutti uomini, poi alla fine di donne che scrivono ce ne sono poche. La mia voce mi portava in quella direzione, cioè non possedendo un'estensione vocale che mi permette di giocare con la voce o di fare dei virtuosismi, ho bisogno dei contenuti. E quando ho cantato Come si cambia mi sono accorta che riuscivo a toccare le corde dell'emozione se avevo una storia toccante da raccontare. E da lì ho cominciato a dirottare le mie scelte in quella direzione. È la mia voce che mi ha portato qui.
0: Tornando agli anni 2000, nel 2005 pubblica una biografia, nel giugno 2009 partecipa in veste di madrina come anche Laura Pausini, la Nannini, Elisa e Giorgia ad Amiche per l'Abruzzo, questo concerto di beneficenza si tenne allo stadio San Siro di Milano, voleva raccogliere fondi in favore dei terremotati appunto dell'Abruzzo, dell'Aquila. La stessa cosa farà poi nel settembre 2012 e tra gli artisti partecipanti a Italia Loves Emilia, un concerto di beneficenza anche qui a favore delle popolazioni emiliane terremotate. Come si esprimeva però riguardo al brano Le notti di maggio, che tra poco ascoltiamo nella sua versione integrale? Allora, ha raccontato la stessa Mannoia che Le notti di maggio è stato il brano che le fece conoscere Ivano Fossati, convinta lei che fosse una canzone perfetta per Sanremo, riuscì a convincere Fossati, che inizialmente era contrario a portarla al festival. La portò nel 1988, vinse il premio della critica, quindi in qualche modo, insomma, ci vide lungo. Torniamo indietro a 36 anni fa e Fiorella Mannoia la ascoltiamo con questo importante pezzo.

0: Le notti di maggio, Fiorella Mannoia è lei, il nostro ospite speciale questa settimana. Invece, per quanto riguarda colui che sarà protagonista della prossima, ovvero Lucio Battisti, mi state scrivendo le vostre preferenze musicali. Allora, I Giardini di Marzo, qualcuno scrive Balla Linda, La Canzone del Sole. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Poi Giuseppe suggerisce Anche per te, Il Nastro Rosa invece Pat, e qualcuno invece suggerisce, perché no, come prossimi artisti Zucchero, la Vanoni, già che ci siamo, che l'abbiamo ascoltata poco fa, e anche Lucio Dalla. Grazie, io segno tutto.
1: Salita del vuelo con destino alla

0: Sono le 7.42, mi hanno raggiunta in studio Johnny Canonica e Giordano De Lucia, la rassegna stampa stamattina insieme a loro. Buongiorno ad entrambi.
1: Buongiorno.
0: Allora Johnny, iniziamo con te, tu che hai sfogliato i quotidiani nazionali stamattina, cosa ci segnali?
1: Allora, inizio col segnalare un articolo, o meglio, sono due articoli sullo stesso tema, su Blick e Tagesanzeiger, diciamo di carattere elettorale. Allora, c'è un detto sotto la cupola del Palazzo Federale che dice nach der Wahlen ist vor der Wahlen, potremmo tradurlo in questo caso nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung, cioè dopo la votazione è prima della votazione, nel senso che finita una campagna di voto perché si è votato e si inizia subito a pensare a quella successiva, visto che noi ogni 3 mesi mediamente andiamo alle urne. Ecco, a fine settembre è previsto il voto sull'iniziativa popolare dell'UDC salvaguardia della neutralità svizzera. E l'UDC di Zurigo, del Canton Zurigo, ha preparato un manifesto nel quale è rappresentata c'è un'immagine con un nonno, un papà e 2 bambini che camminano felici in un paesaggio montano idillico. Qualcuno però ha notato che queste persone non sono vestite come chi gira oggi in montagna farebbe, non hanno neanche un abito tradizionale svizzero, ma hanno i lederhosen bavaresi, i 2 adulti, quindi qualcosa che con lo spazio alpino svizzero non c'entra assolutamente nulla, anzi qualcuno fa notare che essendo bavaresi, la Baviera fa parte della Germania, la Germania fa parte della NATO e che quindi proprio con la neutralità c'entra poco.
0: Ecco.
1: Sì, appunto, sembra essere una gaffa. Poi interrogato dai 2 giornali, il presidente dell'UDC di Zurigo dice che no, si è voluto rappresentare un po' un'immagine di pace a livello transnazionale dello spazio alpino, ma mi sembra un po' sinceramente un salvataggio in corner per giustificare qualcosa che non gli è riuscito esattamente bene, ma comunque ecco, questo è un periodo tranquillo per la politica federale, mi sa che la campagna di voto su questo tema si preannuncia calda come questa estate.
0: Allora, questo per quanto riguarda una prima scorsa i giornali. Per quanto riguarda invece lo sport, Giordano De Lucia, ieri c'è stata una grande partita per chi l'ha vista, mi dicono.
2: Sicuramente il secondo tempo è stato
0: bello,
2: così, perché dopo un primo tempo sofferto, non spettacolare, abbiamo dopo la pausa abbiamo assistito davvero a uno scontro appassionante con un recupero dell'Argentina nel finale di tempo che davvero ha esaltato chi era in campo, ha proprio vissuto una serata magica anche sugli spalti, perché Messi ha ispirato questo spirito argentino, ha trascinato la sua squadra, sono entrati i cambi, Lautaro Martinez soprattutto nel finale che ha segnato quel gol del 2-1 che ha visto l'Argentina ribaltare l'1-0 iniziale, è arrivato a 10 minuti dopo la ripresa del tempo e abbiamo così a 40 anni di distanza, non c'è stata la rivincita degli inglesi, quel quarto di finale del 1986, quello della mano de Dios, sembrava tutto apparecchiato dopo quell'1-0 di Gordon dell'Inghilterra per una rivincita britannica, così non è stato, anzi perché proprio gli inglesi si sono tirati indietro, hanno tolto gli attaccanti, hanno messo i difensori, un grosso errore da parte dell'allenatore che ha rinunciato a giocare, a differenza di proprio quello che abbiamo visto con la Spagna contro la Francia, dopo aver segnato il gol dell'1-0 nell'altra semifinale, l'altra sera hanno continuato a giocare, continuato a proporre, a nascondere anche che il pallone ai francesi. Questo non è avvenuto per gli inglesi che avanti 1-0 sono stati ripresi e superati al 92esimo minuto. E allora si va per la quarta, in Argentina sognano tutti il quarto titolo mondiale. si gioca domenica a New York, davanti ci sarà una Spagna dall'impianto di gioco fenomenale, una bellissima finale mai vista finora, Spagna contro l'Argentina in questo torneo. E allora aspettiamo solo lo spettacolo.
0: Sembra incredibile, ma siamo arrivati anche alla fine di questi lunghi mondiali. Mondiali e poi abbiamo.
2: Sì, abbiamo
0: anche
2: il Tour de France
0: ciclismo.
2: Che prosegue oggi con Tadej Pogacar, oramai gran padrone del Tour de France, a 3 minuti e 36 secondi di vantaggio in generale su Vingegaard. Oggi si corre una tappa pianeggiante, forse ancora dedicata ai velocisti. 179 chilometri con arrivo a Chalon-sur-Saône. E per il tennis, se posso ancora aggiungere, che a Gstaad ieri è stata interrotta per oscurità la partita di Jerome Kim e il greco Tsitsipas, e allora per questo secondo turno si riprenderà questa mattina e si porterà a termine la partita che era
0: interrotta
2: sul 5-5 nel terzo decisivo set.
0: Ok, grazie Giordano. Johnny, continuiamo con i quotidiani. Dove ci porti?
1: Ma prima vorrei fare un passo indietro su. Mi è venuto in mente adesso, ascoltando Giordano, se l'Argentina vincesse sarebbe, credo, la prima squadra che alza per la quarta volta questo trofeo della FIFA, perché Brasile 3 volte ha alzato la Coppa Rimé. L'Italia 2 volte, è vero, l'Italia ha già 4 titoli, idem la Germania, ma la Germania questo trofeo l'ha alzato 3 volte, per dire, ecco, quindi l'Argentina sarebbe
2: la quarta del mondo, quella nella nuova esatto. Versione, non la Coppa Rimé, quella che ricordiamo sollevare ancora Pelé
1: esatto.
2: nel 1970 allo stadio Azteca.
1: Curiosità. Allora, veniamo alle cose un po' meno amene, diciamo, soprattutto in questo caso per Glencore, la multinazionale svizzera attiva nel trading di materie prime, non solo trading, perché le scavano pure le materie prime. Ecco, in Congo hanno chiesto a Glencore un recupero fiscale miliardario, si parla di una cifra compresa tra i 3 e i 6 miliardi di dollari, quindi anche per le finanze di un gigante come Glencore non è proprio poco, e questo perché Glencore è accusata di aver fissato a un livello troppo basso i prezzi di esportazione dal Congo del rame e del cobalto. Giusto per far capire che non stanno scherzando, in Congo hanno pure blindato gli uffici di Glencore, quindi la cosa sembra essere seria, e da parte sua Glencore contesta queste accuse, avrà modo di difendersi e, come si dice in questi casi, affaire à suivre.
0: Allora, ultima segnalazione, da dove arriva, soprattutto è un po' più leggera?
1: È più leggera, sì, sicuramente come tema è più leggero, è una così un articolo, una pagina addirittura che ho trovato sulla Neue Zürcher Zeitung, dedicata alla toponomastica dei passi alpini. Si vede che è estate anche per la Neue Zürcher Zeitung. E per esempio, non so se voi sapete perché la strada della Tremola si chiama così. Io non lo sapevo, nemmeno voi.
0: No.
1: Credo che siamo probabilmente in buona maggioranza, perché il nome originario, quantomeno in lingua, diciamo, italiana o nei dialetti italiani, del San Gottardo era Monte Tremulo. Io l'ho scoperto questa mattina leggendo questo articolo. Il nome San Gottardo è stato dato circa metà del XIII secolo, quindi a metà del 200, tanto che in tedesco aveva altri nomi, Monsursarie da Urschenberg, che deriva dalla Urserntal, dove si trovano appunto le località di Andermatt, Realp e Osmental, o Mons Elvelinus. Ecco, questa analisi è stata fatta per tutta una serie di passi alpini, molti dei quali non sono o sono pochissimo praticati, perché sono rimasti solo tipo il Septimer Pass, o passo del settimo, che collega la Val Bregaglia a Bivio. Non c'è più una strada, è un cammino adesso, ecco. Però è molto interessante scoprire il perché i passi hanno determinati nomi.
0: Decisamente. Allora, grazie Johnny Canonica, grazie Giordano De Lucia per la rassegna stampa di stamattina. Torniamo a parlare di viabilità e lo facciamo ancora con Emina Andrei.
3: Questa mattina sulle autostrade svizzere segnaliamo colonne solo nella Svizzera centrale, sulla 2 tra Sempach e Lucerna Centro in direzione del San Gotardo e sulla 14 in direzione di Lucerna a partire da Buchrain.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: 0763211113, i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Allora, buongiorno a Claudia che scrive: ho visto a Breganzona un pappagallo bianco con la cresta gialla in un parco, qualcuno lo sta cercando? Ebbene, se avete questo pappagallo disperso, fatecelo sapere. Claudia appunto l'ha intravisto, l'ha visto in quel di Breganzona, speriamo che non si allontani troppo. Buongiorno anche ad Antonietta che scrive da Montreux e stasera va a sentire il concerto di Jovanotti al Montreux Jazz. Che bello, che meraviglia, buon divertimento, Chiara. E poi avevo un vocale da farvi sentire, vediamo se riesco da qua.
1: Amore, posso dare gli auguri alla Lisa che compie anni oggi? Ciao, ciao, ciao, anche voi tanti auguri, buona giornata.

È Mariangela che manda questi auguri speciali. Ci sono i pinguini tattici nucleari in Alba Chiara su Rete 1 stamattina. Poi le previsioni del tempo e a seguire il notiziario delle 8.

0: La meteo con l'arancione. Il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
1: La previsione fino a questa sera in tutta la Svizzera, dapprima ben soleggiato dal pomeriggio, aumento della nuvolosità a partire dalla Romandia, seguito da rovesci o temporali sparsi in estensione dalla serata alla Svizzera tedesca e poi al sud. Temporali in parte anche di forte intensità. Temperature massime oggi comprese tra 28 e 32 gradi.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
1: Rete 1. Sono le 8 e un minuto. Buongiorno da Monica Fornasie. Le scommesse sportive possono creare dipendenza e i minorenni vanno protetti meglio. Da test effettuati risulta che una volta su due riescono a puntare soldi aggirando la legge. Israele si ritirerà dalle cosiddette zone pilota del sud del Libano. È il risultato delle trattative mediate dagli Stati Uniti, trattative ancora in corso a Roma. Sarà Argentina-Spagna la finale del mondiale di calcio. Nella semifinale contro l'Inghilterra, la squadra di Messi, prima in svantaggio, ha rovesciato il risultato con due gol negli ultimi minuti. Quasi un minorenne su due riesce a scommettere su un risultato sportivo nonostante il divieto imposto dalla legge. L'esito di un test condotto in due grandi cantoni su mandato dell'autorità di vigilanza sui giochi in denaro. Ora ci si aspetta che Swiss Loss e Lotteriemonde, i gestori delle scommesse, adottino spontaneamente delle contromisure. Non si esclude però l'avvio di una procedura formale in futuro. Sentiamo Giampaolo Driussi da Berna.
3: Migliorata negli anni la protezione dei minori in quanto a vendita di alcolici e tabacco, c'è un'altra potenziale dipendenza che necessita di interventi a monte. È quella delle scommesse sportive, i cui controlli in Svizzera lasciano alquanto desiderare. Perlomeno stando ai test commissionati dalla vigilanza sui giochi in denaro, nei cantoni di Zurigo e Vaud, dove i 16enni e i 17enni inviati in incognito in 200 fra chioschi, bar e stazioni di servizio, sono riusciti a piazzare una scommessa in quasi un caso su due. Praticamente lo stesso risultato di prove analoghe che erano state condotte autonomamente da Swiss Loss in 500 sportelli. A riportare la notizia è Radio SRF, ai cui microfoni sia il direttore della vigilanza, Emanuele Richard, sia il direttore di Swiss Loss, Roger Fasnacht, hanno commentato parlando di risultati non soddisfacenti.
4: Swiss
3: Loss, che gestisce le scommesse in Svizzera tedesca e Ticino, in Svizzera francese e invece la Lotteriemonde, aggiunge però che non si tratta ancora di risultati conclusivi rappresentativi per l'intera rete, che conta oltre 4.000 punti vendita. Ciò nonostante, Roger Fasnacht preannuncia provvedimenti, come ulteriori prove e volantini informativi. Si sta inoltre valutando la scansione di un documento d'identità ai terminali automatici. La vigilanza attenderà ora le misure adottate spontaneamente dai due monopoli, senza però escludere il successivo avvio di una procedura formale con l'imposizione di altri provvedimenti, che per il direttore di Swiss Loss non dovrebbero però in generale essere troppo severi. Perché, dice, se si rende più difficile l'accesso ai giochi illegali, saranno soprattutto quelli illegali a trarne vantaggio.
1: 20 anni di carcere per femminicidio è la condanna inflitta dal Tribunale Distrettuale di Vevey a un cittadino kosovaro domiciliato in Germania che nel maggio del 2023 aveva assassinato la sua compagna a Vevey, pugnalandola ripetutamente. I due vivevano in una relazione a distanza segnata dal controllo e dalla possessività dell'uomo. La Corte ha seguito la linea del Ministero Pubblico. Sono state inoltre disposte un trattamento in un istituto e l'espulsione dalla Svizzera del 46enne. Passiamo alla situazione in Medio Oriente. A Roma oggi proseguono i negoziati tra Libano e Israele per porre fine alla guerra. Le trattative ieri hanno portato a un risultato concreto. Israele ha accettato di ritirare l'esercito dalle cosiddette zone pilota del sud del Libano. Questo almeno stando ai mediatori statunitensi. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
5: Se alle parole seguiranno i fatti, si tratta dell'inizio del ritiro di Israele dal sud del Libano. Non un ritiro immediato e completo, come chiedeva inizialmente il presidente libanese Joseph Aoun, ma un ritiro graduale, condizionato dalla capacità dell'esercito libanese di disarmare Hezbollah, la milizia filo-iraniana che dopo l'uccisione dell'Ayatollah Ali Khamenei ha ripreso a lanciare razzi su Israele, che ha risposto invadendo il sud del Libano, distruggendo una settantina di villaggi e occupando il 6% del paese. Secondo l'accordo sottoscritto a Washington lo scorso 26 giugno, Israele comincerà a ritirarsi da due zone pilota, una al sud e una al nord del fiume Litani, e gli subentrerà l'esercito libanese, che avrà il compito di liberarle dalla presenza di Hezbollah. Se avrà successo, si designeranno altre zone pilota che permetteranno al governo libanese di riconquistare gradualmente la sovranità sul suo territorio. Ma è un'operazione ad altissimo rischio. Hezbollah ha minacciato una nuova guerra civile ed è percepito da molti al sud del Libano come l'unica resistenza agli attacchi israeliani.
1: E infine ai mondiali di calcio, grazie al successo 2-1 sull'Inghilterra, l'Argentina, campione uscente, difenderà dunque il titolo domenica a New York, una finale guadagnata grazie a uno straordinario secondo tempo che ha visto la squadra di Messi prima andare sotto nel punto e poi ribaltare il risultato negli ultimi minuti. Sentiamo l'inviato Omar Gargantini.
6: A questo punto, e per quanto possa sembrare blasfemo sovrapporre il sacro ad un rito profano come il calcio, sembra davvero che ci sia un preciso disegno che tiene in vita l'Argentina, allontanando giorno dopo giorno l'addio di Leo Messi, che sia destino, un autentico commovente atto di fede che proietta nell'invulnerabilità questo gruppo di giocatori, lo staff, un paese intero che li segue ovunque, dietro al loro indiscutibile leader. Sprofondati più volte sull'orlo del baratro, se non addirittura oltre, i campioni del mondo l'hanno sfangata anche in semifinale, dopo l'ennesimo svantaggio firmato da Gordon. Dopo un primo tempo pigro e a parecchio bloccato, la ripresa si è incendiata con l'1-0 inglese e da lì in poi, a non averne dubbi, è stato un crescendo di pathos, emozioni e intensità. Tuchel ha commesso l'imperdonabile errore di speculare troppo presto, inserendo difensori e abbassando il baricentro davanti al portiere. Uno scellerato suicidio sportivo. L'Argentina ha colto nelle pieghe del match la paura dei rivali ed ha iniziato a spingere a testa bassa. Uno spettacolo, forse, anzi senza forse, la mezz'ora migliore dell'intero mondiale, anche grazie all'energia portata dai cambi. Due pali e un miracolo di Pickford hanno solo rimandato l'ineluttabile. Prima il pareggio di Enzo Fernandez, poi, poco prima dei supplementari, la zampata di Lautaro Martinez. 2-1 strameritato per meriti propri ed enormi demeriti altrui. Sarà Spagna-Argentina, campioni d'Europa contro campioni del Sud America e del mondo, dunque la finale. Il meglio che ci sia. La tentazione è di dire che non ci sarà partita, ma meglio evitarlo. L'atto di fede fa fare miracoli in serie, come se ci fosse un preciso disegno.
1: E per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9.
7: Stando alle nostre informazioni sulla rete viaria della Svizzera italiana, al momento si circola senza particolari disagi. Da Bien per la redazione di Via Swiss e Mina Andrei.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
9: Buongiornissimo, 8 e 8 minuti. Ben arrivati su Rete 1 Alba Chiara, terza ed ultima ora insieme in questa versione prolungata estiva dalle 6 alle 9. Vi teniamo compagnia ogni mattina dal lunedì al venerdì, anche sabato e domenica, se dobbiamo proprio dirla tutta, per il vostro risveglio, per la vostra colazione o per il vostro rientro a casa. Eccoci allora, accomodatevi nel nostro salottino, qui ci stiamo tutti. Intanto io sono la Cate, ben arrivati, Caterina Rienzi con voi. Oggi 16 luglio 1926, la rivista National Geographic pubblicava la prima foto subacquea a colori. Salinger dava alle stampe il suo romanzo più famoso, Il giovane Holden. Cosa ci porterà però questo giovedì? Intanto posso dirvi che è la giornata mondiale dei serpenti, una giornata dedicata a sensibilizzare sull'importanza di questi rettili e a sfatare anche miti e paure che spesso li circondano. E vabbè, insomma, de gustibus. I nomi di oggi sono Carmelo, Carmine, Carmen. Auguri, auguri, auguri. Come sempre ho scelto un aforisma da condividere insieme a voi questa mattina. Le parole di Henry Ford, imprenditore statunitense e fondatore della Ford, insomma la celebre casa automobilistica che conosciamo. Lui un giorno disse: Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 20 o 80 anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane. La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane. Ricominciamo anche in musica. Lo facciamo con gli In Excess. Mi piaceva, no? Questa frase del dire: non bisogna mai smettere di essere curiosi nella vita, di imparare, di scoprire cose nuove. E non importa quanti anni si hanno. Dal 1992, Beautiful Girl, il titolo del brano che apre in musica la terza ed ultima ora di Alba Chiara.

Le parole che in queste settimane Daniele ed io stiamo raccogliendo non sono sbagliate, no? Sono diventate letterarie, troppo formali rispetto all'italiano quotidiano. Le troviamo però ancora nei libri, nei manuali, in alcuni romanzi, in film più o meno recenti. Ecco così che la piccola missione è recuperarle, perlomeno ricordarle, chissà, magari anche iniziare a usarle. Allora ditemi se nel vostro vocabolario personale c'è pugnace. Stamattina analizziamo la parola pugnace dopo aver visto magione, giulivo, baldanza. È il turno di questo aggettivo che indica una persona combattiva, determinata, pronta a difendere con forza le proprie idee, i propri valori, i propri diritti. Vediamo l'origine di questa parola. Deriva dal latino pugnacis, che significa incline a combattere, pugnax anche. A sua volta deriva dal verbo latino pugnare, no? Cioè combattere appunto. Provengono da questa parola altre parole, che vuol dire battaglia, scontro, quindi pugna, impugnare, si dice, prendere in mano un'arma, impugnare un'arma, oppure espugnare, conquistare una città fortificata. E poi ritroviamo anche la parola, il termine pugno, dal latino pugnus, e quindi anche il pugilato derivano tutte da questa radice. In origine quindi pugnace descriveva anche chi in qualche modo aveva una certa inclinazione, ecco, era disposto a fare a cazzotti, diciamo così. Allora la parola pugnace oggi la sentiamo in contesti che possono essere giornalistici, politici, ma anche letterari chiaramente, e culturali. Allora, qualche esempio: si dice un avvocato pugnace, un leader pugnace, un'opposizione pugnace. La maggior parte di noi forse utilizza termini più semplici, no? Diciamo aggressivo, diciamo combattivo, ecco, combattivo già di più. Però attenzione, rispetto ad aggressivo, pugnace ha una connotazione generalmente positiva, quindi suggerisce una persona determinata, che ha coraggio, che dimostra energia per ciò per cui si batte, no? Vuol far valere le proprie idee, i propri diritti, ma non lo fa con prepotenza. Allora, può essere una parola anche questa, mica male da riscoprire. Che ne dite? Antica sì, ma allo stesso tempo anche attuale, in un mondo che richiede persone capaci di affrontare delle sfide. Noi stessi che non dobbiamo arrenderci alle difficoltà, che dobbiamo difendere i nostri valori e le nostre idee, se pensiamo che queste siano giuste. Ecco, definire qualcuno pugnace significa anche riconoscergli una certa perseveranza, un certo coraggio, come detto, sicuramente una forza d'animo. Quindi, perché no? Possiamo magari rispolverarla e farcela venire in mente ogni tanto per utilizzarla nel nostro quotidiano. Come si dice nelle altre lingue? Allora, in spagnolo si dice pugnaz, in inglese ho trovato combattivo, quindi potremmo così trovare una traduzione, combative. In norvegese, e qui è difficile, è una parola composta da strid, che vuol dire battaglia, lotta, e listen, che significa desideroso, voglioso. Insieme queste due parole formano il termine stridlisten. Come ci sentiamo stamattina? Un po' stridlisten. Ci sono Giuli, ci sono Biagio Antonacci, insieme nel loro ultimo singolo, si intitola L'ultima canzone.

Sono Giulia Biagio Antonacci insieme e la loro ultima canzone. Stavo leggendo i vostri messaggi. Allora c'è Gaetano che suggerisce la parola perspicace, perché no, possiamo pensare di analizzare anche questa. Giuseppe, mi fai complimenti, sei quasi norvegese, insomma per la mia pronuncia, ma ormai è diventata una sfida, si concluderà domattina quella di pronunciare queste parole anche in lingua norvegese. E poi ancora saluto Patrizia e Albe che dicono insomma particolarmente carina, dai, questa cosa di scoprire o riscoprire dei termini che non utilizziamo più e perché no che dovremmo tornare a farlo. Siamo in onda dalle 6 del mattino, abbiamo festeggiato oggi Steve Copeland dei Police, abbiamo festeggiato Eugenio Finardi, persino un esploratore norvegese, Roald Amundsen, colui che è giunto per primo al Polo Sud nel 1911. Beh, c'è un altro compleanno da festeggiare, da sottolineare, perché 91 anni compie oggi in qualche modo il parchimetro, sì, quello dei posteggi pubblici. Ecco qui la sua storia. Invenzione, pare che si debba a Carl McGee, un giornalista americano che a Oklahoma City fondò un piccolo giornale, come molti di noi oggi, anche negli anni 30, iniziava ad esserci un po' il problema del traffico per le strade, di dove lasciare l'automobile. Insomma, questo signore si era reso conto che in città c'era un crescente problema di spazi dove parcheggiare, e da qui gli venne l'idea di una sosta a tempo attraverso un sistema automatico azionato dall'introduzione di una moneta. Lo battezza Park-O-Meter e deposita il brevetto. Hai capito? Ci ha visto lungo il signor Carl McGee. Il 16 luglio 1935, all'incrocio tra la First Street e Robinson Avenue di questa città, Oklahoma City, entra in funzione il primo parchimetro. Costava un nichelino l'ora, quindi 5 centesimi di dollaro. Nonostante le resistenze iniziali, si rivelò un successo. All'inizio degli anni 40 se ne contavano già oltre 140.000 in tutti gli Stati Uniti. Oggi non ci servono quasi più le monetine, si paga tramite app. Io no, io sono old style, io uso ancora le monete. Sono l'unica?

0: ciao belli! Dopo la pioggia c'è il sole e l'energia dell'estate! Allora, happy day, Knisemers! E forza Argentina! E viva il corazon! Ciao belli!
1: Domenico, basta caffè per stamattina. Secondo me ne hai presi abbastanza.

A proposito del compleanno del parchimetro, oggi veniva installato più di 90 anni fa ad Oklahoma City il primo parchimetro, costava un nichelino allora, 5 centesimi, dicevamo, adesso quasi non si paga più con i soldi cash, ma si utilizzano le app, e c'è chi scrive, sì, però in alcuni posti non si riesce neanche più a pagare, anche volendo con la moneta, ma c'è solo la possibilità di farlo con il telefonino. È vero, avete ragione. Sono le 8:32, è ora di dare una scorsa ai portali online. Ho scelto giusto qualche notizia che ha attirato la mia attenzione. Partiamo dal nostro portale rsi.ch. Non si parla di parcheggi, ma si parla di matcha, tè matcha, vero toccasana o semplice tendenza? Chissà se magari alcuni di voi hanno fatto, stanno facendo colazione proprio con il matcha. Ultimamente va di moda, allora se ne occupa appunto una collega. Dalle cerimonie giapponesi ai social, il matcha è diventato un simbolo di benessere. La scienza conferma alcune proprietà, ma attenzione alle promesse del marketing. La notizia parla di questo tè verde giapponese, lo conosciamo in polvere, è diventato molto popolare negli ultimi anni, insomma i social sicuramente ci hanno messo del loro, e sono nati anche dei locali ad hoc dedicati a questa bevanda e al benessere. Viene spesso presentato come un super alimento grazie alle sue proprietà antiossidanti e al fatto che contenga delle sostanze che possono favorire energia e concentrazione. Però nell'articolo si spiega anche che, insomma, non è che faccia miracoli, alcune qualità benefiche chiaramente le ha e sono confermate dalla ricerca, ma molte di quelle promesse diffuse dalle pubblicità e dal marketing appunto sono esagerate, secondo gli esperti. Il suo successo è un mix tra tradizione, cultura giapponese e nuova tendenza salutista. Non deve essere allora considerato un rimedio per tutti i problemi di salute, ma sicuramente può essere una scelta interessante all'interno di un'alimentazione equilibrata. Dal sito RSI passiamo a quello del Corriere del Ticino. Fate la spesa oltre confine? Il 2026 potrebbe essere uno degli anni più vantaggiosi. Così titola questo articolo che ha attirato la mia attenzione. Ebbene, si parla appunto degli acquisti fuori dalla Svizzera. Grazie alla forza del franco svizzero attuale e alle differenze di prezzo tra il nostro paese e i paesi confinanti. Uno studio che è stato realizzato da Vise, è stato poi riportato da diversi media svizzeri, che confronta il costo di diverse categorie di prodotti. Quali sono i punti principali? Allora, per esempio, la Germania è la destinazione più conveniente perché gli alimenti costano in media circa il 40% in meno rispetto alla Svizzera, e anche i prodotti per la casa risultano più economici. L'Italia resta interessante per soprattutto quello che riguarda i generi alimentari. Non però per i prodotti della casa, che risultano più cari che in Svizzera, fino al 12% in più. Francia e Austria offrono anche loro opportunità di risparmio generalmente inferiori rispetto alla Germania. Per quanto riguarda i beni di lusso, questo studio conclude che il vantaggio economico è limitato, cioè le differenze di prezzo sono abbastanza contenute. Beni di lusso che possono essere fascia alta, no? Di abbigliamento, gioielli, accessori e quant'altro. Passiamo a Le Matin, che riporta la presa di posizione di Dua Lipa, della cantante Dua Lipa, che ha espresso il suo sostegno alle proteste in Albania, il suo paese d'origine, contro un grande progetto immobiliare legato alla famiglia Trump. È un progetto che prevede di costruire un complesso turistico di lusso sull'isola di Sazan, che è lungo una zona costiera protetta albanese, un progetto promosso da Ivanka Trump e dal marito Jared Kushner, un progetto che suscita critiche da parte dei cittadini, da parte degli ambientalisti, da parte anche di Dua Lipa adesso, che si è schierata da quel lato della
della stacciolata, della carreggiata, tutti coloro che sono preoccupati, insomma, per il possibile impatto sulla natura che questa costruzione avrebbe. Sono aree considerate delicate dal punto di vista ambientale e protette, quindi lei si è appunto spesa in difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale dell'Albania, lei che appunto ha delle origini kosovaro-albanesi, poi è stata naturalizzata britannica. Non ascoltiamo Dua Lipa, ma ascoltiamo Gaia con uno dei tormentoni dell'estate, è Bossa Nostra.

Buongiorno, buongiorno a chi scrive, un saluto allo 076 321 1113, chi commenta le notizie date. Allora, abbiamo parlato di Temacia, Patrizia invece manda la sua colazione e dice un buon caffè o un succo di frutta senza macia e poi pane, burro e marmellata, oppure ancora perché no una bella fetta di pane con un formaggio spalmabile, dell'avocado. Irma invece, a proposito dei parcheggi e delle aree verdi, insomma, se c'è sempre più bisogno, no, di spazi verdi e di natura, sempre meno di cemento. Parlavamo del compleanno del parchimetro, il primo veniva installato negli Stati Uniti 91 anni fa. E Manu invece, a proposito del fare la spesa oltre confine, vi raccontavo che il Corriere del Ticino riporta questo studio di Vise che ha voluto appunto capire quanto è vantaggioso. Questo 2026 lo è particolarmente grazie al franco forte, e quindi vantaggioso fare appunto la spesa in Germania, in Francia, in Italia. Allora, tra poco giochiamo, quindi tenete sempre d'occhio il nostro numero di telefono. Non sorridevo perché anche Michela vi scrive: avrei fatto volentieri, l'avrei fatta io l'invenzione del parchimetro, è vero, sì. Allora, tenete ancora il telefono a portata di mano perché tra poco giochiamo insieme. Vi ricordo il numero per partecipare al gioco senza premi ma con regalo, che è lo 076 321 1113, e saluto, già che ci sono, Christian, che è il vincitore dell'infradito. Ieri è stato estratto lui.

Scusa, LP, ma noi qui dobbiamo giocare. Si sono fatte le 8:46. È il momento di riaccendere i neuroni. Vi faccio ascoltare tre brani degli anni 60-90 e il più recente è del 2019. Ditemi chi li interpreta.

1968 l'uscita di questo 45 giri, il carnevale. Chi è lei? Era giovane, non era la Bertè. Qualcuno si butta con la Valente, neanche, e non è neanche la Mannoia, Fiorella Mannoia? No. Fausto prova con Nada, nel senso no, niente da fare. Mannaggia Kate, questo è difficile, a me lo dite. Io faccio la splendida perché ce li ho qua scritti, eh.

Però Vincenzo, Lorena, Silva, Rosi, anche Cinzia l'ha presa. Dai, bravi, bravi. Il carnevale cantato da Caterina Caselli. Brava anche Paola. Sì, ci siamo, Silvia. Tante risposte corrette.

C'è addirittura chi mi dice il titolo di questa canzone senza neanche che ve lo debba dire io. Ma che bravi siete, Madame. 1990, lui è quello della Fiera dell'Est. Sì. Sono arrivati una valanga di messaggi. Grazie perché non riesco a leggervi tutti. Matteo scrive: inconfondibile. È vero, sì. Non c'è nessuna, credo, risposta sbagliata. No, una, guarda, Luca Barbarossa. Non è Luca Barbarossa, questo ve lo posso dire. Ovviamente, scrive qualcun altro. Ad Anna sfugge il nome, la sa, però gli sfugge il nome. Mi ha detto solo il cognome, che va bene lo stesso. Angelo Branduardi. Lui cercavamo, ma come detto siete davvero stati bravissimi. Riconosciuta questa voce in un batter d'occhio. E allora direi, senza indugio, andiamo con il terzo ed ultimo brano da indovinare. Abbiamo avuto una lei, un lui e adesso abbiamo un gruppo.

gruppo italiano. Sono tante le hit che possiamo citare loro, eh? Dedicato a te, Vieni da me, giusto per fare un paio di esempi dei loro successi discografici. Rispondono al nome di... Non sono i Modà, non sono neanche i Negramaro. Ciao Kate, Negrita, scrive Antonia. No cara. Fabri Fibra? No, non è Fabri Fibra. Ma cercavamo le vibrazioni. Bravi tutti. Dunque, le vibrazioni Angelo Branduardi e Caterina Caselli, i nomi che cercavamo stamattina. Torna domani il gioco.

Lei è Anastasia, io sono Caterina Righenzi. Siamo ai saluti. Dopo il notiziario delle 9, Antonio Bolzani a tenervi compagnia con la tribù del calcio. Noi invece ci risentiamo domani mattina. Vi aspetto alle 6. Passate una bella giornata. Buon giovedì. Grazie per aver condiviso insieme a me stamattina il vostro primo caffè. E a domani. Ciao!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. Israele si ritirerà dalle cosiddette zone pilota del sud del Libano, è il risultato delle trattative mediate dagli Stati Uniti, trattative ancora in corso a Roma. La Francia si attiva contro la pedofilia dopo il caso Lianna. La bambina uccisa da un uomo più volte segnalato alle autorità, sono state riesaminate decine di migliaia di vecchie denunce. In Svizzera troppi minorenni riescono a puntare soldi in scommesse sportive violando la legge, si attendono contromisure da Swiss Law e Lotrero Monde. A Roma continuano i negoziati tra Libano e Israele per porre fine alla guerra. Le trattative ieri hanno portato a un risultato concreto. Israele ha accettato di ritirare l'esercito dalle cosiddette zone pilota del sud del Libano. Questo almeno stando ai mediatori statunitensi. Sentiamo Bettina Müller.
2: Se alle parole seguiranno i fatti, si tratta dell'inizio del ritiro di Israele dal sud del Libano. Non un ritiro immediato e completo, come chiedeva inizialmente il presidente libanese Joseph Aoun, ma un ritiro graduale, condizionato dalla capacità dell'esercito libanese di disarmare Hezbollah, la milizia filo-iraniana che dopo l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ha ripreso a lanciare razzi su Israele, che ha risposto invadendo il sud del Libano, distruggendo una settantina di villaggi e occupando il 6% del paese. Secondo l'accordo sottoscritto a Washington lo scorso 26 giugno, Israele comincerà a ritirarsi da due zone pilota, una al sud e una al nord del fiume Litani, e gli subentrerà l'esercito libanese che avrà il compito di liberarle dalla presenza di Hezbollah. Se avrà successo, si designeranno altre zone pilota che permetteranno al governo libanese di riconquistare gradualmente la sovranità sul suo territorio. Ma è un'operazione ad altissimo rischio. Hezbollah ha minacciato una nuova guerra civile ed è percepito da molti al sud del Libano come l'unica resistenza agli attacchi israeliani.
1: In Francia si intensifica la lotta alla pedofilia. Nel giro di poco più di un mese sono state riesaminate tutte le denunce per violenze su minorenni, circa 85.000 denunce spesso finite ai margini del lavoro di inquirenti e magistrati. A dare impulso a questa nuova fase è stato il caso Lianna, la bambina uccisa da un pedofilo più volte segnalato alle autorità ma mai perseguito. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
3: La morte di Lianna, una undicenne uccisa a fine maggio da un 41enne papà di una delle sue amiche di scuola, aveva scosso il paese e messo sotto pressione il governo, costretto dall'ennesimo caso di pedofilia a rivedere la gestione delle denunce per abusi e violenze ai danni di minorenni, troppo spesso ignorate o lasciate ai margini, proprio come era successo con l'assassino di Lianna, già denunciato in passato per aggressioni sessuali su delle bambine senza mai essere neppure interrogato. Ieri però il ministro della giustizia, Gérald Darmanin, ha fatto il punto su quella che può essere definita come una svolta, visto che dall'8 giugno in carcere sono finite 675 persone, dopo che sono state riesaminate quasi 70.000 denunce per abusi e stupri su minorenni, cui se ne sono aggiunte in poco più di un mese altre 15.000. Ma il lavoro del ministro non si ferma qui.
4: La commissione d'enquête parlementaire sur l'inceste demande l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur les enfants. J'y suis absolument favorable.
3: Darmanin, l'abbiamo sentito, vuole ormai che venga stabilita per legge anche l'imprescrittibilità dei crimini sessuali sui minori e già da quest'autunno con la legge sulla protezione dell'infanzia. Ieri intanto l'assassino di Lianna, in carcere dal 1 giugno, è stato formalmente messo sotto inchiesta per omicidio e stupro e non solo per sequestro di minorenne. Un capo d'accusa che potrebbe sfociare nell'ergastolo.
1: Dall'interno ora 20 anni di carcere per un femminicidio è la condanna inflitta dal tribunale distrettuale di Vevey a un cittadino kosovaro domiciliato in Germania che nel maggio del 2023 aveva assassinato la sua compagna Vevey pugnalandola ripetutamente. I due vivevano in una relazione a distanza segnata dal controllo e dalla possessività dell'uomo. La Corte ha seguito la linea del del Ministero Pubblico, sono stati inoltre disposti un trattamento in un istituto e l'espulsione dalla Svizzera. Quasi un minorenne su due riesce a scommettere su un risultato sportivo nonostante il divieto imposto dalla legge. È l'esito di un test condotto in due grandi cantoni su mandato dell'autorità di vigilanza. Ora ci si aspetta che Swiss Loss e Loterie Romande, i gestori delle scommesse, adottino spontaneamente delle contromisure. Non si esclude però l'avvio di una procedura formale. Sentiamo Giampaolo Driussi da Berna.
5: Migliorata negli anni la protezione dei minori in quanto a vendita di alcolici e tabacco, c'è un'altra potenziale dipendenza che necessita di interventi a monte. È quella delle scommesse sportive, i cui controlli in Svizzera lasciano alquanto desiderare. Perlomeno stando ai test commissionati dalla vigilanza sui giochi in denaro, nei cantoni di Zurigo e Vaud, dove i sedicenni e i diciassettenni inviati in incognito in 200 fra chioschi, bar e stazioni di servizio, sono riusciti a piazzare una scommessa in quasi un caso su due. Praticamente lo stesso risultato di prove analoghe che erano state condotte autonomamente da Swiss Loss in 500 sportelli. A riportare la notizia è Radio SRF, ai cui microfoni sia il direttore della vigilanza, Manuel Richard, sia il direttore di Swiss Loss, Roger Fasnacht, hanno commentato parlando di risultati non soddisfacenti. Swiss Loss, che gestisce le scommesse in Svizzera tedesca e Ticino, in Svizzera francese e invece la Loterie Romande, aggiunge però che non si tratta ancora di risultati conclusivi rappresentativi per l'intera rete, che conta oltre 4.000 punti vendita. Ciò nonostante, Roger Fasnacht preannuncia provvedimenti, come ulteriori prove e volantini informativi. Si sta inoltre valutando la scansione di un documento d'identità ai terminali automatici. La vigilanza attenderà ora le misure adottate spontaneamente dai due monopoli, senza però escludere il successivo avvio di una procedura formale con l'imposizione di altri provvedimenti, che per il direttore di Swiss Loss non dovrebbero però in generale essere troppo severi. Perché, dice, se si rende più difficile l'accesso ai giochi illegali, saranno soprattutto quelli illegali a trarne vantaggio.
1: La Svizzera ha aderito ufficialmente all'Alleanza dei Porti Europei, una rete creata per rafforzare la sicurezza e contrastare il traffico di droga. Un passo strategico di cooperazione importante per la Svizzera, paese di transito. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
6: 55 tonnellate, questo è l'ingente quantitativo di droga sequestrato lo scorso anno dalle autorità belghe nel porto di Anversa, una delle principali porte d'ingresso degli stupefacenti in Europa, insieme al porto di Rotterdam, Paesi Bassi, e a sud Valencia e Gioia Tauro. Non ha sbocchi sul mare, ma la Svizzera, attraversata dalle rotte di transito, è toccata dal fenomeno. I porti renani di Basilea sono sempre più utilizzati dalle reti criminali come base logistica per evitare i controlli sempre più severi nei grandi scali. Da qui la decisione del consigliere federale Beat Jans, responsabile del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, di aderire all'Alleanza Europea dei Porti. Comunicata lo scorso aprile, nelle scorse ore è arrivato il via libera della Commissione Europea. L'Alleanza riunisce oltre 50 porti di 28 stati, i 26 dell'Unione Europea, più Norvegia e appunto Svizzera. Coinvolge anche Europol e attori privati. Per la Svizzera l'adesione rappresenta un passo importante, come sottolineava Beat Jans lo scorso aprile, ai microfoni della SSR.
7: Das Leben dieser Drogenhandelsorganisationen schwer zu machen.
6: L'adesione serve a complicare l'operatività delle reti criminali. L'alleanza è un ottimo strumento per condividere informazioni e buone pratiche e per definire standard comuni anche per gli attori privati. Sosteneva il consigliere federale. Dopo l'adesione formale all'alleanza, la Svizzera dovrà presentare entro la fine dell'anno un primo pacchetto di misure concrete per l'integrazione dei porti renani nel sistema europeo di sicurezza portuale.
1: E noi ci fermiamo qui adesso, spazio allo sport.
8: Lo sport.
9: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Sarà dunque Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Dopo la Spagna dominatrice, la vigilia della favorita Francia ieri sera è stata l'Argentina a sovvertire il pronostico quando sull'1-0 per gli inglesi ad inizio ripresa Messi e compagni si sono scatenati ribaltando il punteggio e imponendosi, e poi con rete del 2-1 finale arrivata al 92esimo minuto. In redazione Lorenzo Boscolo.
10: Non muore davvero mai in questo mondiale questa Argentina. L'Inghilterra invece inspiegabilmente morta in campo dopo la rete dell'avvantaggio ottenuta la 55esima da Gordon. Quando tutto sembrava davvero apparecchiato per l'Inghilterra, l'Argentina ha tirato fuori il carattere dei campioni del mondo sotto di un gol fino all'85esimo, ha ribaltato la semifinale nel 7 minuti con Fernandez e Lautaro Martinez, guidata ancora una volta dalla classe immensa di Messi, autore dei due assist vincenti. Premiata insomma la caparbietà, la capacità di mai arrendersi dei sudamericani e castigata la rendevolezza, ma anche la scellerata scelta degli inglesi di difendere ad oltranza un comunque troppo fragile e ottenuto per giunta troppo lontano dalla 90esimo 1-0. Prosegue insomma la striscia vincente anche del selezionatore argentino Lionel Scaloni.
11: Está más emocionado que yo. Bueno, una alegría a nuestro país, a nuestra gente.
12: Siamo molto emozionati, sono senza parole, e per il nostro paese, per tutta la nostra gente. Ti dico che questo gruppo non smette mai di sorprendermi, davvero. E ti dico la verità, proveremo a vincere, daremo tutto per vincere. Ma dopo una cosa del genere è molto difficile far capire alla gente quello che dimostrano questi giocatori. È qualcosa di impressionante. Questa non è arroganza, noi siamo unici, davvero, lo dico col cuore, siamo unici. Questa gente oggi ci ha trascinato alla vittoria della partita, quindi posso solo essere grato. Questa maglia lo merita, daremo tutto fino alla fine senza risparmiarci. E hanno dimostrato ancora una volta che la sentono come se fosse la loro.
11: Hanno dimostrato una volta che lo sienten come uno más, así que contentissimo.
9: Finale dunque domenica sera alle 21 con Spagna e Argentina di fronte a New York. Per il tennis, interrotta ieri per l'oscurità, si concluderà oggi la sfida del secondo turno di Gstaad tra Jerome Kim e il greco Tsitsipas. I due ripartiranno dalla situazione di 5-5 nel terzo e decisivo set. Infine al Tour de France con Tadej Pogacar sempre padrone e con un vantaggio di 3 minuti e 36 di margine appunto su Vingegaard. Oggi e si corre la tappa numero 12 con arrivo a Chalon-sur-Saône. Dopo 179 chilometri i velocisti sono ancora i favoriti.
13: Tutti allo stadio con la tribù del calcio. Tutti i colori del mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
14: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
15: Benvenuti, bentornati e un cordiale saluto da Antonio Bolzani, la tribù del calcio. Dunque, con i mondiali che sono oramai entrati addirittura d'arrivo, Spagna-Argentina sarà la finalissima del mondiale di domenica sera. Sono secondo voi le due squadre più forti, le due squadre migliori? La seconda finale consecutiva dell'Argentina, vincitrice in rimonta contro l'Inghilterra ieri sera, ha confermato la solidità di un gruppo vincente. Per il commissario tecnico Lionel Scaloni si tratta di un altro prestigioso traguardo dopo aver conquistato le due Coppe America e 4 anni fa il Mondiale in Qatar. Come fra il 1986 e il 1990 la selezion approda consecutivamente a un'altra sfida per il titolo. Per l'Argentina la quinta finale dal 1986 a oggi, con 3 titoli mondiali già in bacheca. Da Diego Armando Maradona, Leo Messi, una storia di campioni decisivi che hanno fatto Diego e fanno Leo la storia della nazionale albiceleste e soprattutto la storia del calcio.

0: Pani, buongiorno, collega giornalista.
1: Buongiorno.
0: Allora, ieri sera cosa hai visto? Una grande Argentina.
1: Sì, ho visto una bellissima partita nel secondo tempo, dopo che l'Inghilterra ha deciso di suicidarsi calcisticamente, cioè Tuchel ha fatto tutto quello che non doveva fare, confermando un po' quello che aveva detto Bellingham alla fine del quarto di finale. Cioè, sei in vantaggio 1-0 contro una squadra dalla capacità agonistica come l'Argentina, la cosa peggiore che puoi fare è consegnarle le chiavi di casa. Non ha visto la partita della Svizzera probabilmente Tuchel, se l'ha vista l'ha sottovalutata, perché la Svizzera in 10 è stata un po' costretta, ma già allora avevamo detto forse si poteva tenere quei 10 metri in più, tentare perlomeno, però in 10 hai un attenuante. Loro in 11 in vantaggio 1-0, la Svizzera non era in vantaggio 1-0, sono l'Inghilterra, hanno prestanza, hanno forza fisica, hanno detto signori giocate voi, e l'Argentina lì ha riscoperto di avere il più grande giocatore degli ultimi 30 anni.
0: Leo Messi, ma comunque con Leo Messi ci sono altri.
1: Sì, però Antonio,
0: classe.
1: Quella palla sulla testa di Lautaro, sì, l'avrebbe messa in porta, non dico Antonio Bolzani, Enrico Carpani o il nostro prossimo ospite che tra poco presenti, però l'avrebbero messa in porta in tanti, eh. Cioè quella palla era perfetta.
0: Ho chiesto nel titolo del programma di stamattina se la Spagna e l'Argentina sono le due finaliste migliori, quelle più forti, quelle più attrezzate, quelle più...
1: In un certo senso sì, perché la Spagna è una Svizzera elevata potenza, la Spagna gioca un calcio di sistema. La differenza con la Svizzera è che noi non abbiamo Dani Olmo, non abbiamo Rodri, non abbiamo Yamal che pure sta giocando sotto tono. Quindi poi il criterio differenziale è il talento, ma la concezione è la stessa, e non a caso la Spagna, e anche qui il nostro ospite poi ci potrà dire qualcosa, la Spagna si affida a un progetto di federazione, cioè gli allenatori spagnoli non sono
0: un sistema,
1: i grandi protagonisti delle panchine dei club, arrivano in nazionale, ci rimangono, lavorano e costruiscono. L'Argentina invece è l'opposto, l'Argentina è il calcio per istinto, l'Argentina è capace di giocare dei tempi pessimi, perché i primi tempi dell'Argentina in questo mondiale non sono stati per nulla buoni, però l'Argentina, lo si diceva una volta dei tedeschi che dovranno ritornare a questi livelli, l'Argentina non è mai morta, l'Argentina in 5 minuti non ha neanche bisogno di guardare i supplementari come possibilità di recupero, l'Argentina se segna l'87esimo ti batte entro il 95esimo, e questa è una condanna, eh.
0: De La Fuente, dopo la semifinale vinta contro la Francia, ha detto: abbiamo battuto la selezione migliore, ma noi siamo la squadra migliore.
1: Beh, c'è una differenza enorme.
0: Difatti,
1: la Francia è un concentrato di talento, per una volta, e mi dispiace dirlo perché ho una grandissima ammirazione da sempre per Didier Deschamps, un concentrato di talento che è stato assemblato e sfruttato malissimo in quella partita, perché andare a giocare contro la Spagna con due centrocampisti, ma anche lì vuol dire neanche nei campionati regionali si gioca con due centrocampisti e quattro attaccanti, perché prima o poi contro la Spagna questo lo paghi. Infatti la Spagna credo che si sia ritrovata un regalo che ha saputo sfruttare benissimo, giocando una partita in assoluto controllo. La Spagna ha rischiato pochissimo contro la Francia dei quattro attaccanti. Ecco, queste sono delle cose su cui magari qualche allenatore, Tuchel, Deschamps, che però è in uscita, dovrebbero riflettere.
0: Torniamo al discorso degli allenatori gestori e degli allenatori invece formatori.
1: No, però guarda, Deschamps non è stato un allenatore formatore, è stato un grandissimo gestore. Io faccio fatica a capire.
0: Deschamps gestore, della Fuente
1: sì,
0: formatore.
1: Però il gestore ha sbagliato, così come Tuchel ha sbagliato, sono di generazioni diverse, hanno grandissima esperienza entrambi. Tuchel è un vincente, ma è un vincente che però ha sempre instillato nei suoi spogliatoi qualche crisi, qualche polemica, no? Dopo poco tempo se ne va, è un po' un Antonio Conte tedesco che ha giocato e che ha lavorato in Inghilterra. No, Deschamps, l'errore di Deschamps, non l'errore perché non mi permetto di finire l'errore, ma un po' l'atteggiamento di Deschamps è ancora forse più grave e più incomprensibile di quello di Tuchel, perché Deschamps è Deschamps, signori, due finali, giocatori straordinari a sua disposizione, e lì un po' di
0: preso. Si è fidato dei suoi fuoriclasse, dei suoi quattro fuoriclasse, sì, attaccanti che...
1: Comunque, per rispondere alla tua domanda, sì, va bene così, è un mondiale che mette di fronte due squadre fortissime di impostazione e di caratteristiche molto diverse.
0: E soprattutto di scuole anche diverse. Buongiorno anche al nostro altro ospite, e lo saluto con un grande benvenuto, sono felice che sia qui con noi, l'avvocato Gian Giorgio Spies, già capo delegazione della Nazionale Svizzera di calcio e poi appassionatissimo di calcio, tifosissimo del Football Club Lugano, già presidente, una vita insomma negli stadi. Allora, parliamo di questo mondiale. Avvocato, l'ha divertito finora il mondiale?
2: Ma direi si vedono delle bellissime cose.

0: E poi dopo si vede anche qualche errore e qualche situazione che lascia perplessi, però direi è un bel calcio, è una bella manifestazione, direi.
1: È una bella manifestazione, l'abbiamo parlato in lungo e in largo in queste puntate della Tribù del Calcio, del Mondiale allargato a 48 squadre che potrebbero diventare addirittura 64 fra 4 anni. Lei è su questa linea di un allargamento più democratico del calcio?
0: Comincio a dire, come diceva il vostro cronista ieri sera, continuava a parlare di torneo e non di campionato, perché effettivamente è un torneo e non un campionato, quindi con certe problematiche finali, perché effettivamente le squadre saranno dei grandi professionisti, saranno allenati, ma però sono stanche. Anche l'Argentina andrà alla finale di domenica con 24 ore meno di riposo del suo avversario. Quindi questo è un aspetto un po' problematico, non potrebbe essere differente. Secondo me oggi il numero delle squadre è già sufficiente, proprio per questo motivo qui, cioè che ci vedono delle partite che in effetti si potrebbero evitare in un campionato, ma è un torneo, quindi nel torneo ci si iscrive e si gioca.
1: E si partecipa. Ecco, spesso in questi giorni si è parlato della prima vera partita importante che ha giocato l'Argentina, la Spagna, la Francia e l'Inghilterra. Sei d'accordo, Enrico? Che le prime vere sfide che contavano sono state le semifinali.
2: Sì e no, perché come dice l'avvocato Spies, questo è un torneo, non è un campionato. Cioè c'è un mini campionato all'inizio, le prime tre, però un campionato di tre partite vuol dire che se ne sbagli una sei subito in difficoltà. Quindi è più torneo che campionato anche quella fase. E poi lo ha dimostrato l'Argentina, saranno state anche partite non di altissimo livello per quanto riguarda
1: gli avversari.
2: Però quando sei sotto 2-0 contro chiunque, qualunque partita diventa difficilissima. Cioè, attenzione, perché sono dei giudizi, non ha giocato contro grandi squadre, ha giocato contro la Svizzera. Cioè, ci vogliamo autodeclassare la Svizzera. L'Argentina l'ha messa in difficoltà, ma tanto quanto l'ha messa in difficoltà in un altro modo l'Inghilterra ieri. Anzi, la Svizzera, ripeto, ha concesso meno e in modo più giustificabile il campo agli argentini. Ecco, quindi non c'è più quel, perché sennò uno gioca contro il Brasile e dice una partita difficile a prescindere. Non è vero, oggi ci sono fior di squadre che vorrebbero giocare più volentieri contro il Brasile che non contro il Marocco, di sicuro, o contro il Giappone.
1: Anche perché oggi, avvocato Spies, tutte le squadre sono più o meno sullo stesso livello, a livello di proprio organizzazione, di disciplina tattica, di costruzione di gioco. Poi è ovvio, le individualità fanno ancora la differenza.
0: No, preparazione eccetera, cioè il calcio è diventato una cosa importante dappertutto, per cui c'è la volontà, quasi dappertutto ci sono i mezzi. Quindi è proprio così, effettivamente ogni squadra può essere un problema per chiunque.
1: Della Svizzera cosa ci dice l'avvocato Gian Giorgio Spies? Ha fatto quello che doveva e poteva fare, oppure c'è un grosso rimpianto, la delusione, l'amarezza per aver mancato di un soffio le semifinali?
0: Allora, dopo la partita si è tutti più intelligenti. Effettivamente direi la sua prestazione contro l'Argentina è stata buona. Si può forse dire è stato fatto qualche errore, non so, l'embolo già ammonito, magari lo sostituisci mezz'ora prima della fine per evitare che vinci, si fa ammonire, una volta dopo non c'è.
2: Però sono cose che capitano in tutte.
0: Però sono cose che capitano così, anche a Lebro non gli do tanto colpa di quello che ha fatto nello specifico. Mi crea qualche problema quando vedo che è in mezzo all'attacco e non tiene i palloni, perché gioca sempre con le spalle rivolte alla rete avversaria. Però direi in confronto anche della partita di ieri sera, cioè la Svizzera non ha fatto una figura minore di quella che ha fatto l'Inghilterra, anzi
1: ovviamente sì, se l'è giocata
0: anche
1: fino
0: al contrario, ha attaccato verso la fine e probabilmente magari in 11 tutto poteva succedere. Quindi io ho un ricordo, un concetto buono della
1: buono
0: vita, sì.
1: Più che buono, insomma.
0: Sì, sì.
1: Allora, a proposito di giocatori, di individualità, di personalità, Enrico e l'avvocato Spies, voi eravate ai mondiali di USA 94 che rappresentarono il grande ritorno sul palcoscenico internazionale della selezione rossocrociata dopo ben 28 anni di assenza, e fra poco vi proporrò un servizio che è un servizio molto, molto carino, molto bello, rievocativo. Enrico, quella squadra, quella Svizzera, aveva più individualità?
2: Ma non lo so, francamente l'abbiamo detto già altre volte, l'hanno detto altri ospiti, è difficilissimo fare paragoni, ognuno deve guardarsi indietro pensando a quello che è riuscito a ritenere di ciò che ha visto. Io personalmente non ho nessun problema ad affermare che Svizzera-Romania, seconda partita di quella fase eliminatoria al Detroit Stadium, è stata per me, nella mia carriera, la partita perfetta. Si ricorda, avvocato?
0: Certo.
2: Ero sicuro. 4-1. È chiaro, le individualità c'erano diverse, c'era Alain Sutter, c'era Knupp, c'era. Però oggi c'è Manzambi, c'è Giacca, non lo so, gli argentini, scusami, i rumeni avevano un certo Agi. Ecco, quindi c'erano, poi però se Agi lo mettessimo in campo oggi contro l'Argentina o contro l'Inghilterra, dopo i primi 18 passi si fermerebbe e direbbe scusate, io prendo l'aereo e torno a casa perché è un altro sport, non è il mio. Forse anche Alain Sutter, che vi ricordate quando faceva le sue belle cose sulla fascia, oggi se si ritrova di fronte Otamendi o Cucurella, penso che Alain Sutter avrebbe qualche problema. Però va bene così, erano 32 anni fa.
1: 32 anni fa.
2: Parliamo di 32 anni fa.
1: Avvocato, quella squadra?
0: Beh, quella squadra, cioè,
1: era quella nazionale,
0: era una
1: bella nazionale.
0: Squadra di singoli, effettivamente. Effettivamente sarebbe bello poterla riportare oggi e vedere cosa, però probabilmente Carpani ha ragione, cioè sono situazioni diverse, sono preparazioni diverse, però in effetti direi Oxon aveva... Sì. Aveva una bella tribù con sé.
1: Non aveva Turkilmaz,
2: no. Così come noi oggi non abbiamo però dei calciatori di punizioni come c'erano in quella squadra.
1: È vero.
2: Gioco fermo, Breghi lo voglio tutta la vita, lo voglio tutta la vita. La Svizzera di oggi non ha un battitore come Georges Breghi. Quelle sono cose, per esempio, sui portieri che sono un po' diversi evidentemente per ruolo e per incidenza della preparazione fisica. Ci sono dei portieri di quell'epoca che probabilmente erano migliori dei portieri
1: giocavano
2: di oggi.
1: Forse meno bene
2: giocavano meno bene coi piedi. Però abbiamo visto ieri che le partite un portiere le salva sulla linea di porta. Pickford ci ha messo molto per cercare di tenere l'Inghilterra in carreggiata e non con i piedi, ma andando a prendere delle palle rasoterra sulla linea.
1: Allora, dovremmo essere pronti con il video, voi lo vedete davanti a voi sul vostro monitor, quindi ritorniamo indietro di 32 anni, la Svizzera ai mondiali statunitensi del 1994.

0: Le but con la Russia sì, può analizzare così, una vice di Sforza che ha due mochi le numero 5, ha mochi le but,
1: e le te toujours a terra,
0: perché la Russia è un coup de coup de Valerama dans le
1: visage, e sono mochi le but là,
0: ci può pas compedire non più, che se è un vrai manco de concentration, o 6-7, il y avait beaucoup de raison, pourquoi, e sono mochi de concentration, perché le joueurs étaient toujours comme les dirigeants, énervé que ni l'arbitre, ni le juge de touche, ni le quatrième arbitre a vu l'incident.
1: Nel primo tempo episodio del gol a parte, il migliore degli svizzeri è stato Pascolo, bravissimo tempestivo stazione di Rincon e poi di Herrera. Colombiani scatenati e frenetici hanno imposto un ritmo infernale alla partita, evidenziando la fatica dei rossocrociati, alcuni dei quali non hanno visibilmente recuperato proprio gli sforzi con la Romania. Insomma, il recupero di Pascolo è stato davvero provvidenziale, le sue parate continuano a fondere sicurezza alla squadra.
2: Vous savez, le problème de ces Colombiens, c'est aussi il faut faire attention parce qu'ils ont toujours le ballon dans les pieds et puis si vous touchez, ici beaucoup de penalty, donc pour nous c'est assez difficile aussi. On savait que c'est des joueurs très techniques et puis qui jouaient très rapidement, donc c'était assez difficile pour nous.
3: Ja gut, im Nachhinein ist man immer klüger, aber wir haben so entschieden und zu dieser Entscheidung muss man stehen und ich habe das selber entschieden, dass ich spielen will und ich muss jetzt auch mit den Konsequenzen zurechtkommen.
4: Aber er hat dort schon dir gefragt, willst du spielen?
3: Ja, die Entscheidung mir
4: Cosa c'è dentro un giocatore a 10 minuti alla fine quando l'allenatore dice cambio?
5: Ma prima di tutto c'è un grande piacere il poter debuttare ai mondiali. Secondariamente in questo caso non era il miglior debutto perché stavamo perdendo. Allora ha cercato di mettere due attaccanti per cercare di conquistare il punto. Ci siamo andati vicino in un paio d'occasioni su un centro di Subiate, su una palla per Chapuisat che tutto solo ha sbagliato purtroppo. E poi chiaramente in questa euforia tutti in avanti siamo stati puniti all'ultimo minuto in contropiede.
1: Ed eccolo il gol del 2-0 che ha moltiplicato il giudizio di Rete di Losano, c'è passato via Spriglia. Una vittoria di tiro comunque per la Colombia, eliminata in forza del successo della Romania sugli Stati Uniti, colto a casa di...
4: La delusione è più per il modo in cui avete giocato le prime due partite o perché è successo qualcosa dentro la squadra?
6: No, io credo che hai una soddisfazione iniziale di aver terminato con una immagine più o meno quella más o menos parecida a lo che il mondo queria o creía di Colombia. Pero hay desilusión porque uno soñaba con que este equipo tenía argumentos para llegar más lejos, pero lamentablemente los dos primeros partidos no nos dieron la condición anímica, la condición mental para que el equipo pudiera jugar como jugó hoy, por ejemplo, desprovisto de toda la responsabilidad.
7: Abbiamo ancora qualche incertezza, nel senso a sapere chi ha le prime scelte, soprattutto le prime scelte dei terreni di allenamento, perché la questione degli alberghi la si può risolvere abbastanza facilmente. Speriamo di risolvere questo problema già nel corso del pomeriggio e poi presumiamo di partire già martedì e più tardi mercoledì.
1: E a Washington negli ottavi di finale speriamo di trovare la Svizzera ammirata di Troy contro la Romania, della aggressiva, vivace, in grado di colpire qualsiasi avversario.
8: Allora, la Svizzera, Enrico, con la partita contro la Colombia la perse.
9: Sì, però è passato molto tempo. Io ero a San Francisco quel giorno, ma se non mi sbaglio, avvocato, eravamo già qualificati per l'Italia.
8: Sì, sì, quindi grazie alla vittoria contro la Romania
9: e al pareggio con gli Stati Uniti.
8: Al debutto, esatto, sì, contro gli Stati Uniti.
9: Quindi l'abbiamo persa, è vero, però sì, non ricordo più se il fatto di averla persa fosse decisivo per l'accoppiamento degli ottavi di finale che giocammo contro la Spagna a Washington. Sì, ma ricordo benissimo che andammo a San Francisco, noi giornalisti per primi, ben soddisfatti. Non dico così rilassati, però non c'era in gioco il futuro. Poi si andò a Washington e si perse lì, e mi sembra di avertelo già detto in una precedente trasmissione, lì vedo la differenza tra la Svizzera di oggi e quella Svizzera di grande talento ma non del tutto esperta. La Spagna quel giorno ci fu proprio superiore, cioè cosa che oggi non vedi nelle partite a livello di quarti e di ottavi di finale.
8: Però riguardando quel filmato d'archivio, dove purtroppo l'audio non era perfetto, e ci scusiamo perché qualcosa che abbiamo trovato all'ultimo momento nel nostro
9: archivio. Scusa Antonio, posso dirlo, perché c'era la voce tra le altre
8: dell'indimenticato Sergio Tinelli. Certo, quindi assolutamente lo ricordiamo tutti con grande piacere, davvero, il nostro Sergio Stinelli. Allora, vedevamo però giocatori, alla fine non è cambiato molto, abbiamo visto le parate di Pascolo, delle belle azioni, Subiat, Nestor Subiat, Marco Grassi, Ciriaco Sforza, cioè alla fine corsi e ricorsi storici.
9: Sì, però come dicevamo all'inizio, da questa base è nato, è potuto nascere il sistema, perché questa era è un regalo che abbiamo ricevuto. Mi ricordo la qualificazione meritata, ma se lo sono meritati la qualificazione contro l'Estonia, la festa che c'è stata a Zurigo, ci siamo qualificati dopo 28 anni, sì. Vabbè, lì è cominciato tutto. Il merito della federazione è stato di prendere questo punto di partenza e lavorarci bene. Quello che non riescono a fare in modo incredibile federazioni ben più grandi e con maggior materiale.
8: L'Italia.
9: Se l'Italia, lo diciamo l'altro giorno, se l'Italia avesse avuto il coraggio di mantenere il signor Silvio Baldini. Se gli avessero dato 3 anni di tempo, se gli avessero affiancato un Maldini a fare un altro tipo di lavoro che deve fare chi ha frequentato un certo calcio. Ma io scommetto quello che vuoi, che nel giro di 4 anni l'Italia ai quarti di finale di qualunque mondiale ed europeo. L'unica cosa che agli italiani non manca è il materiale, gli manca il sistema. Gli italiani credono di dover andare ogni volta a prendere degli allenatori, potrebbe essere Conte, potrebbe essere stato Mancini, parlano di Pirlo. Forse Pirlo potrebbe rientrare un po' di più nel profilo di chi
8: potrebbe
9: è disposto
8: lui,
9: a costruire. La Svizzera ha avuto questo enorme privilegio di avere la capacità di capire da qui partiamo. E guarda che quello che fece la Spagna, che dopo l'euforia degli anni 60, la Spagna visse 20 anni di totale oscuramento nel calcio di altissimo livello. E poi hanno cominciato a lavorare, hanno costruito, come ha costruito oggi la Norvegia. Si fa così, quello che non fa il Brasile.
8: Possiamo dire che Roy Hodgson è un po' stato lo Zlatvol del calcio.
9: Certo,
8: paragonando Locke, Club Lugano, Zlatvol, Mantegazza.
9: Certo, io mi ricordo, e l'avvocato se ne ricorderà perché lo ha scelto lui, alla prima partita in trasferta, un amichevole a Dublino, Roy Hodgson sotto una pioggia battente tenne i giocatori a fare l'allenamento normale e poi ci fu un extra di una mezz'oretta e qualche giocatore svizzero che conoscevamo ci disse in confidenza, ma questo era la prima volta, ma questo farà tutte le volte così, no? E poi Hodgson ci disse delle cose su alcuni giocatori, non farò nomi, ma di uno disse, celui-là, il a aucun talent, mais il est bon.
8: Quindi era molto in chiaro.
9: Era molto in chiaro su quello che voleva.
8: Avvocato Spies, è partito lì il sistema calcio svizzero?
10: Sì, perché...
8: E soprattutto anche a livello organizzativo, a livello amministrativo.
10: Perché Hodgson ha portato con sé anche una certa impostazione per il calcio giovanile, di origine Finlandia, Norvegia e così per dove lui era stato.
9: Lui ha lavorato a lungo in Svezia anche.
10: Lui
9: certo,
10: ha vinto anche il campionato con una squadretta. Sì,
8: Vero, è vero.
10: E lui è stato lui che ha aiutato a impostare la struttura del calcio giovanile svizzero, come poi è andata avanti e come è tuttora il secondo suo grande merito.
8: E in un football oggi molto globale e soprattutto anche molto mediatico, allora com'erano i rapporti con la stampa, con i media? Cosa doveva fare un capo delegazione? Quali erano i suoi compiti?
10: Beh, direi...
8: Era il Tammy di allora lei, insomma.
10: Sì, sì. Beh, primo rispetto per chi lavora, perché effettivamente non sono lì a divertirsi i giornalisti, ma sono lì anche a fare un lavoro magari qualche volta ingrato. Secondo, vedere di tutelare l'interesse, quindi non si sbaglia mai a tenere dei buoni rapporti umani, perché effettivamente, ecco, è una necessità, però è anche un aiuto, perché in effetti... Come scrivono oggi la stampa per la squadra svizzera, insomma, non è successo tante volte ed è ammirevole.
8: Allora Enrico, finché le cose vanno bene è più facile per tutti, poi quando invece le cose possono andare meno bene o vanno meno bene, il lavoro può diventare difficile per tutti.
9: Sì, però attenzione, ricordiamoci sempre una cosa, che nello sport, come forse nella politica, ma la politica fa più fatica, o anzi ha altri mezzi per dissimulare le sconfitte, che sono cocentissime anche in politica, però in politica vincono ma perdono raramente, no? Nello sport invece, che sia il calcio, che sia lo sci, che sia... il concetto di sconfitte, quindi di cose che vanno male, momenti in cui le cose che vanno male, come dici tu, è molto chiaro, non ci puoi girare attorno troppo, lo impari quando hai 10 anni, che speravi di vincere, hai perso e magari hai perso male. La gestione della sconfitta, non a caso moltissime grandi aziende, moltissimi centri di pensiero si affidano a degli sportivi, a dei coach soprattutto, per imparare questo genere di gestione, il gruppo, la sconfitta. Nello sport perdere succede una volta su due più o meno, io ricorderò sempre quando Federer disse: io ho lavorato su me stesso per diventare Federer, non ero capace a perdere, ho rotto più racchette di McEnroe di Nastase quando ero giovanissimo, e poi è diventato un mostro di cultura zen, riusciva a gestire qualunque. Lo sport insegna questo, quindi non è grave, bisogna soltanto avere pazienza e non cadere nella trappola di dire: è andata male oggi? In questo mondiale sono saltate fior di panchine. Qualcuna prevedibilmente oggi salterà, o domani salterà quella dell'Inghilterra. Ancelotti sta accendendo un cero ai suoi santi per evitare di farsi liquidare dal Brasile. Ecco, lavorare paga nello sport, sempre lavorare.
8: Ecco, nel 1994 ci fu lì il salto verso un calcio e soprattutto una Svizzera che non si accontentava più delle sconfitte onorevoli. Eravamo arrivati lì con un po' il marchio di: a noi va bene esserci, perdiamo, basta perdere bene, insomma, in modo onorevole. Da lì in poi le nostre ambizioni sul piano calcistico sono cambiate.
10: Sì, ma direi il primo che non si accontentava delle sconfitte era effettivamente Roy Hodgson, perché in effetti, certo, così come si esprimeva, poi io lo seguivo sempre come parlava con i giocatori, eccetera, e così. Però in effetti direi forse quel 94 lì ha cambiato un po' anche la federazione, cioè ci si è resi conto tutti che potevamo fare meglio, e dovevamo fare meglio, e non eravamo solo lì di passaggio.
8: E beh, questo è stato un cambiamento epocale.
9: Sì, però c'è stato.
8: Il fatto di non essere lì di passaggio.
9: Appunto, però attenzione, riguardiamo la storia. Dopo il 94 cosa successe? Si fece un europeo nel 96 in Inghilterra, sì, e ci qualificammo. E non andarono benissimo le cose lì, perché fummo eliminati. Era un europeo molto più ristretto, quindi il livello era alto. Però io ricordo la partita con la Scozia, non era un'avversaria imbattibile, non siamo riusciti ad andare avanti. 96. Poi arriva il 98. Poi arriva il 2002, c'è stata una parentesi ancora difficile per la Svizzera, e il bel giocattolo costruito, che si stava costruendo, si sarebbe anche potuto disintegrare, perché tu hai avuto una generazione di giocatori, un bravo allenatore che ti ha portato lì una volta, sullo slancio si è andati una seconda volta, poi però lo slancio si è fermato. Noi abbiamo dovuto aspettare, se ci ricordiamo bene, il 2004-2006 soprattutto, per ripartire. Ti ricordi
8: la
9: partita contro l'Ucraina, i rigori? Lì per la prima volta abbiamo sentito il gusto amaro della sconfitta, quando pensavamo, a ragione, che avremmo anche potuto vincere. Però l'abilità, o la costanza, forse tipicamente svizzera, la metodica, è stata quella tra il 96
8: la caparbietà
9: e il 2004 di non buttare tutto al vento. Perché si poteva dire: è stata una bella avventura, arrivederci, grazie, Hodgson se n'era andato, ci fu quella parentesi non felicissima con
8: Arthur George.
9: Era un personaggio a modo suo divertente.
10: Era un poeta.
9: Ecco. Però si poteva veramente, come si dice, buttare il bambino con l'acqua sporca, no? Invece si è riusciti a buttare solo l'acqua sporca in un modo.
8: Sì,
9: e questo è un grande merito. E furono gli anni in cui, avvocato, lei me lo conferma, a Berna, a Muri, si decise di cominciare a lavorare veramente in modo sistematico sulla formazione.
8: Sui settori giovanili, e questo
9: ha pagato
8: un cambio
9: pagato.
8: Di passo importante. Allora, torniamo alla partita di ieri sera, Inghilterra contro Spagna, e rivediamo i gol che non abbiamo ancora visto. Prego, regia.
11: Parte il lancio per Rogers, non controlla Tagliafico, Rogers può andare al traversone sul palo più alto, la chiusura in gala da parte dell'Inghilterra, il vantaggio di Gordon, si sblocca finalmente la semifinale di Atlanta, Inghilterra 1 Argentina 0. Messi, il traversone di Messi, Pickford miracoloso su Nico Gonzalez, paratone di Pickford che tiene il vantaggio Inghilterra. De Paul, è il palo in pieno colpito da McAllister, Argentina vicinissima al gol di quello che a questo punto sarebbe un pareggio anche meritato. Messi, sempre Messi, Enzo Fernandez trova l'angolo, trova il pareggio, fa esplodere lo stadio di Atlanta ed è un pareggio che era nell'aria, ma soprattutto è un pareggio meritatissimo. McAllister arma il destro, trova il palo, ancora una volta il palo a salvare l'Inghilterra. Messi dentro di nuovo, il gol, il gol di Lautaro Martinez, 2-1 Argentina, 2-1 Argentina nei minuti di recupero ed è un gol che premia l'unica squadra che sta ancora giocando questa semifinale.
8: Ovviamente i gol erano quelli di Inghilterra-Argentina, con la vittoria dell'Argentina. La Spagna è finalista, aveva già giocato la sera prima contro la Francia, quindi abbiamo rivisto le reti di Inghilterra-Argentina. Io ora voglio coinvolgere un personaggio particolare, un professore ordinario di criminologia all'Università di Losanna, e saluto Marcelo Fernando Aebi. Buongiorno, benvenuto.
12: Buongiorno.
8: Allora, perché lo chiamate? Perché c'è lei oggi? Perché lei è nato a Martinez, nella provincia di Buenos Aires, in Argentina, da una famiglia di origini svizzere, Aebi è un cognome svizzero, di origini svizzere, italiane e spagnole. Quindi nella finalissima di domenica sera fra l'Argentina e la Spagna, c'è molto di lei, c'è tanto di lei.
12: È vero, sì. Ho avuto la fortuna di avere origini diverse. Se avevo le quattro nomi di famiglia sarebbe Ebi, Löffel, Lopez e Mucchi Grosso. E ho vissuto qui di questa maniera, con una parte protestante, una parte cattolica, con diverse idee politiche. È stato buono per me, diciamo.
8: E poi ha girato il mondo, lei ha fatto davvero tanto in tante parti del mondo.
12: Sì, è vero. Ho studiato prima in Argentina, dopo in Svizzera, dopo ho stato negli Stati Uniti, in Inghilterra, o sono stato professore anche in Spagna per 5 anni. Sì, ho girato un po' il mondo. Quando si parte, Tolkien dice, nel Il Signore degli Anelli, c'è un solo cammino e passa dalla porta della tua casa. Io sono ucciso un giorno della porta della mia casa e sono qui oggi senza pensarlo, senza poterlo immaginarlo.
8: Certo, adesso si trova a Losanna, insegna, l'abbiamo detto, all'Università di Losanna, è professore ordinario di criminologia. Domenica sera il suo cuore per chi batterà, per l'Argentina o per la Spagna, professore?
12: Allora, mi viene in mente una frase del film Il segreto dei suoi occhi, un film argentino che ha vinto l'Oscar nel 2010, dove dice qualcosa come si può cambiare paese, si può imparare un'altra lingua, si può costruire una nuova vita, fare un'altra identità, ma c'è una cosa che non si può cambiare mai e quella è la passione. La passione rimane e la squadra nazionale argentina è una passione. Pensi che io sono nato nel 66, dunque ho visto con 12 anni, mi ricordo benissimo, il mondiale del 78, ho visto Kempe giocare. Nell'86 ho visto Maradona e la nazionale argentina diventare campioni del mondo. Nel 2022 ho visto a Messi, l'ho visto anche perdere 2 finali, dunque questa è una cosa è un sentimento, come si dice in Argentina, c'è questa canzone Argentina è un sentimento, è veramente così, non si può cambiare. Io cerco sempre a non mostrare troppo apertamente l'emozione, ma veramente con un match di football è impossibile per me.
8: Enrico, il calcio è passione, il calcio è sentimento, lo era una volta, lo è ancora oggi.
9: Sì, sì, io poi capisco, non è il mio modo di vedere le cose, ma capisco benissimo, soprattutto a parte di chi ha vissuto e ha una parte di sangue argentino nelle vene, capisco questo tipo di passione. Io sono sempre stato e spero di poter continuare ad essere più appassionato del calcio che delle squadre che giocano a calcio. A me piace il calcio come gioco, come spettacolo, ma soprattutto come fenomeno sociale. Ho sempre detto che solo la musica rock negli anni 60-70, prima di perdere un po' quell'aura, solo la musica rock può essere paragonata al calcio come fenomeno sociale dell'era moderna. E questo mi appassiona da sempre. Poi che sia l'Argentina, la Francia, certo la Svizzera è la Svizzera, però anche lì non riesco ad andare oltre il giudizio di mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Può piacerti la tua squadra, ma dovresti essere capace di riconoscere anche quando la tua squadra non ti piace. Ecco, invece c'è un certo tipo di approccio che te lo impedisce quello. Ma detto questo, capisco benissimo, ed è quello che fa la forza degli argentini. Gli argentini ieri hanno
8: questa
9: vinto
8: condivisione,
9: rivedendo le highlights, come le chiamavano. L'Argentina aveva vinto prima ancora di saperlo, e l'Inghilterra aveva perso prima ancora di essere raggiunta sull'1-1.
13: Ecco, è d'accordo, professore AB? L'Argentina era comunque consapevole della sua forza, e ancora una volta sicuramente gli argentini si sono detti ce la facciamo, recuperiamo, rimontiamo.
12: Sì, è vero, questa squadra in particolare non è stato sempre così, ma questa squadra in particolare trasmette una sicurezza, si vede un gruppo molto che lavora insieme, nessuno può essere il migliore, lavorano tutti insieme e trasmette molta forza. Capisco quello che ha detto il collega su la comparazione con il rock, mi piace tanto, ma io penso che quando cambia tutto, quando la squadra diventa campione del mondo. Io ho visto i miei amici francesi prima del 98, mi dicevano il mondiale, questo è l'intellettuale, quello che avevano fatto maggio del 68, mi dicevano no, il mondiale è un non événement, non esiste. Dopo il mondiale mi dicevano no, è un fenomeno sociale incredibile, sì. L'unione di tutto il paese. Ma lì c'è qualcosa nell'unione del paese. L'Argentina è un paese molto diviso politicamente, invece la nazionale crea unità dove non c'è unità, e questo è algo dal punto di vista sociologico molto molto molto interessante.
13: È interessante, avvocato Spies, il mondo è diviso, il mondo geopolitico, politico, il calcio però unisce al di là della retorica, delle passioni, dei sentimenti, dei nazionalismi, però tutto sommato unisce tutti, giovani e meno giovani.
10: Da quel punto di vista lì sì, dopo considerato dal tifoso della strada, come io mi considero, no? Effettivamente io tengo sempre per una squadra e penso meno al calcio, ma voglio sempre una squadra che vinca, quella che mi piace in quel giorno lì, però in effetti così. Basta vedere lo spettacolo all'arrivo della squadra nazionale a Zurigo. Più uniti di così, cosa vogliamo?
13: Enrico, al di là di tutto quello che si può dire su questo mondiale, sugli altri mondiali, ma il calcio ha sempre questo valore aggiunto.
9: Pensiamo a un'altra cosa. Questo mondiale era nato, ricordiamocelo, tra mille preoccupazioni.
13: C'era chi addirittura non voleva partecipare.
9: Sarà un mondiale? No, io non vado. Questo è il mondiale che ha frantumato ogni record di affluenza negli stadi, cioè le partite meno significative avevano 75.000 spettatori. Noi ce li ricordiamo i punti deboli di un mondiale, quello in Spagna. Io a Vigo vidi Austria-Algeria, credo che ci fossero 15.000 spettatori, per caso, lì si ritornavano lì. Oggi questo non esiste più. Gli argentini sono stati uno spettacolo incredibile, i norvegesi. Ecco, noi in Svizzera, io l'ho già detto, lo ripeto, abbiamo avuto un approccio un po' timido. Cioè noi, aleggiava Trump sopra questo mondiale, ma io mi sono detto, ma ma cosa mi importa in questo momento? Comincia il mondiale di calcio, la Svizzera gioca contro chi abbiamo giocato la prima partita? Contro
8: la Qatar.
9: Contro il Qatar. Ecco, lì divento un attimo come l'avvocato. Mi interessa Svizzera-Qatar in quel momento. E noi eravamo un po' timidi. Strada facendo, lo abbiamo forse anche un po' rimpianto, perché abbiamo giocato in trasferta sempre comunque. Nel 2006 la Svizzera, erano in Germania i mondiali, vi ricordate? I muri che avevamo in ogni stadio di tifosi svizzeri, questo ci ha aiutati. Gli argentini sono stati portati come gli inglesi anche dal loro pubblico. Quest'anno la nostra nazionale, complice un po' anche la distanza, i prezzi
8: anche dei biglietti.
9: Sì, però i prezzi valevano per tutti, e non ci sono paesi che hanno meno disponibilità della Svizzera e che hanno mandato 20.000 persone. Ecco, lì noi siamo stati un po' isolati da questo clima, ma invece l'abbiamo avuto in casa, perché le scene che si sono viste nelle piazze,
8: sono e a Zurigo, quando è arrivata la nazionale, è ritornata, è rientrata. Professore B, il fatto che si è partiti un po' con parecchie così perplessità, con qualche criticità, non si era convintissimi di questo mondiale, proprio perché lo si giocava, al di là del Canada e del Messico, soprattutto negli Stati Uniti di Donald Trump. Non c'era un entusiasmo iniziale tale da dire sarà una bella manifestazione, che poi invece lo è stata, al di là degli orari notturni che ci hanno un po' penalizzato.
12: Sì, è vero, ma vi posso dire che io sono sempre in contatto con l'Argentina. Lì questo che era un problema, un mondiale in America, non era veramente la prima preoccupazione. E credo si vede, voi avete cominciato parlando del match della Spagna contro la Francia. Quando si guardano gli ultimi 20 minuti di questo match, i tifosi francesi sono in silenzio. Quando lei guarda gli ultimi 20 minuti d'Argentina, è tutto lo stadio, tutti gli argentini nel stadio dietro la squadra, e questa forza che dà una... Se lei ha partecipato in una processione, no? Che ne so, una processione a Lourdes in Francia, si vede questa forza del gruppo, e mi sembra che questo, i giocatori si vedono, che chiedono anche ai tifosi di allentare, e la differenza fra Francia, dove c'era il silenzio, non potevano credere quello che succedeva, e ieri a 5 minuti stava persa la partita e i tifosi erano dietro la squadra.
8: Dietro la squadra, certo.
13: Però professore, si può ancora parlare di scuola argentina in un calcio molto globale, dove tantissimi giocatori dell'Argentina giocano in Inghilterra? Allora, c'è una scuola calcistica argentina, o invece l'Argentina vince e riesce quasi sempre ad arrivare fino alla fine nei grandi tornei perché ha questa garra, questa grande motivazione, il pubblico dietro, la nazione dietro? Cosa prevale, la scuola calcistica o l'entusiasmo, la passione dei tifosi, il sentimento, l'amore?
12: Mi sembra che c'è ancora un po' della squadra. In Argentina c'è sempre questo dibattito, loro lo chiamano la nostra. Qual è la nostra? Sarebbe il destino. C'è questa divisione fra quelli che erano con Menotti, il direttore del 78, e quelli che erano con Bilardo nell'86. Dunque non è veramente, non c'è un solo stile, ma l'idea del tac-a-tac-a che dopo ha utilizzato Guardiola, questa è molto argentina. Se vedi, Scaloni lo ha detto, lui ha mostrato partite ai giocatori e ha detto: guardate, quando facciamo 20 passi, spesso c'è un'occasione di gol. E Argentina, questo dirò io, è quello che rimane oggi dell'identità argentina, è mia interpretazione.
8: No, certo, una chiave di lettura interessante. Enrico, nel frattempo, con l'Argentina che sta andando benissimo, soprattutto negli ultimi 20-25 anni, abbiamo dimenticato un po' il Brasile.
9: Ma perché il Brasile e qui vorrei sottoporre al professore una mia idea, ma acquisita in tanti anni di calcio internazionale. La differenza principale tra brasiliani e argentini è proprio quello che dice lui: quando il Brasile non va bene sono ancora più muti dei francesi i tifosi brasiliani, sono all'orlo della depressione nazionale immediatamente. L'argentino, ed è per quello che più che la scuola, che capisco nel ragionamento del professore, più che la scuola argentina, gli argentini vivono dello spirito argentino. questo sì, con qualche, anche con qualche deriva, e non riapriamo il capitolo dell'86, però sono riusciti persino a enfatizzare e a divinizzare una cosa che decisamente sbagliata, però questo dal loro punto di vista diventa un'arma. Il brasiliano si esalta,
13: è vero,
9: al primo passaggio sbagliato si deprime. E questo lo si vede sul campo da 30 anni, il Brasile raccoglie briciole.
13: Professore, d'accordo? Professore B?
12: Sì, sono d'accordo, e si vede anche nelle celebrazioni dei calciatori dopo il match, si vede quando vanno, quando sono tutti come tifosi, è veramente incredibile, cantano delle canzoni che parlano del Messi che gioca con loro, e loro sono veramente come tifosi, e si vede l'emozione quando parlano. Non ho visto tanti calciatori piangere quando fanno le interviste per parlare di quello che hanno vissuto. E io sinceramente sono totalmente d'accordo. I problemi diventano per questa squadra, non è stato sempre così, e diventano più forti. Quello che non mi uccide mi rende più forte. È incredibile.
13: Che qualcuno potrebbe anche dire, Enrico, un po' esagerato forse tutto questo.
9: No, ma certo, però serve.
13: Amore, questo trasporto emotivo.
9: Però serve. Sì, noi abbiamo siamo più tiepidi, avvocato, e quindi a volte.
13: Avvocato, noi come siamo? Diversi.
10: Però siamo concreti. È un tifo, è una cosa. Siamo concreti nel bene e nel male. Direi.
13: Diversi di carattere, diversi di personalità. Allora, velocemente in chiusura, Enrico,
10: non sto parlando non solo nel calcio, ma anche nel disco su ghiaccio, così, cioè effettivamente.
13: Al momento ci siamo anche noi. Enrico, come finirà la finale?
9: La finale finirà in una partita interessante.
13: Partita interessante, avvocato, Spagna contro Argentina.
10: E finirà che vince chi fa più gol.
13: Mi sembra un pensiero abbastanza logico, ma effettivamente ci sta. Professor Marcelo Fernando Ebi, che ringrazio per essere stato con noi. Beh, ovviamente lei tiferà per l'Argentina. Ce la farà per la seconda volta consecutiva a rivincere un mondiale?
12: Io penso di sì. Voglio credere e credo.
13: Lei
12: e questo
13: crede.
12: È molto importante anche per la Svizzera. Io sono sicuro che il giorno che la Svizzera vincerà un campionato europeo cambierà le storie, perché bisogna prima credere. Se non si crede, non si vince.
13: Grazie Enrico Carpani, grazie all'avvocato Gian Giorgio Spies, grazie al professor Marcelo Fernando Ebi, professore ordinario di criminologia all'Università di Losanna. La Tribù del Calcio ritorna anche domani mattina, sempre alle 9, fra poco Mille Voci, ora c'è il notiziario. A voi tutte e voi tutti, buona giornata.

0: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
1: In studio Lino Bini, quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi statunitensi su obiettivi militari iraniani, Iran che ha risposto bersagliando a sua volta con missili e droni installazioni militari statunitensi nella regione del Golfo, in Giordania in particolare. Violenze su entrambi i fronti che di fatto hanno congelato le trattative in corso per affinare l'accordo di pace raggiunto nelle scorse settimane, che ha portato anche alla riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, stretto oggi di fatto nuovamente bloccato. E anche nel conflitto russo-ucraino è stata un'altra notte di guerra, con l'esercito di Mosca che ha colpito nuovamente diverse regioni, tra cui la capitale Kiev, dove si contano almeno due morti. Dal canto suo l'esercito ucraino ha colpito una base aerea russa nella regione di Saratov, struttura situata a quasi 600 km dal fronte e usata dai bombardieri russi. Dall'interno i minorenni devono essere protetti meglio dalle scommesse sportive, a sostenerlo è l'autorità di vigilanza in Svizzera, forte dei risultati di un'indagine che ha fatto emergere come una volta su due i ragazzi riescono a puntare soldi aggirando la legge. Le autorità a Berna mettono quindi in guardia: le scommesse sportive possono causare dipendenza tanto quanto alcolici e tabacco, auspicate quindi misure aggiornate che limitino ai giovani la possibilità di puntare soldi. Sono più di 500 le persone date per disperse dopo il naufragio di due imbarcazioni al largo del Myanmar, naufragio avvenuto in giugno. La gran parte delle vittime, denuncia oggi l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sarebbero persone della minoranza musulmana Rohingya. Se confermata, la tragedia porterebbe a quasi 800 il numero di persone morte o disperse solo quest'anno nel mare delle Andaman e nel Golfo del Bengal. Prosegue la guerra dei dazi avviata dalla Casa Bianca, che dal prossimo 22 luglio applicherà tributi del 25% su diversi prodotti importati dal Brasile. A darne notizia all'amministrazione statunitense al termine di un'indagine interna sulle possibili pratiche commerciali sfavorevoli. Una via, quella dei dazi, che Washington intende perseguire nonostante lo stop inferto nei mesi scorsi da alcuni giudici americani. Fino a questa sera, così come anche domani, tutta la Svizzera ha previsto tempo soleggiato e caldo, con possibili rovesci pomeridiani, soprattutto in montagna e oltralpe, anche di forte intensità.
2: Sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia. La situazione a San Gottardo, sulla A2 tra Vassen e il portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 2 km in direzione del Ticino con attese di circa 20 minuti.

0: Buongiorno a tutti e tutte voi che siete all'ascolto, sono le 10.04. Buongiorno Marcello Fusetti.
1: Buongiorno Alice Pedrazzini.
0: Siamo entrati.
1: Buongiorno a tutti.
0: Siamo entrati un po' di corsa oggi, raccontiamo un po' il perché, cosa è successo?
1: Perché Antonio Bolzani non smette mai di parlare.
0: E noi invece siamo
1: perché
0: dei golosoni.
1: Perché dice delle cose interessanti, non ce l'ho con Antonio, ci mancherebbero.
0: Lui ha parlato di calcio, noi parleremo, dicevo siamo dei golosoni, perché eravamo fuori a guardare il nostro ospite, che cosa ci aveva portato, di cosa ci parlerà.
1: Sì, hai invitato, perché lo conoscevi, perché...
0: Di fama,
1: perché sì, di fama, perché di fama ne ha tanta. Uno chef, uno di quelli veri. La cosa molto bella è che è molto giovane, ha un sacco di idee, sa lavorare le materie come gli chef veri. E oggi ci ha portato una cosa che al massimo tu sei abituato a mangiare a fine pasto d'estate o in una pausa alle 4 del pomeriggio in una giornata assolata: l'anguria. Con l'anguria, secondo me, si potevano fare tre cose.
0: Allora, l'insalata con la feta.
1: Sì. Mangiarsela così, o ti fai una granita, un qualcosa di fresco.
0: Oppure la congeli, io un gelato, l'ho già mangiato un ghiacciolo così.
1: Lui farà delle altre cose molto molto più interessanti. Magari potremo in futuro anche noi riuscire, non dico arrivare al suo livello, figurati, ma a prendere qualche idea di quelle che ci porterà Guglielmo e vedremo di condividerle.
0: Guglielmo Curcio, buongiorno, ciao, hai in mano un coltello e stai tagliando l'anguria come fosse un carpaccio. Ciao, come stai?
2: Buongiorno, bene, voi? Esattamente.
0: Allora, questo è solo esteticamente che ci sembra un carpaccio oppure il sapore, cioè cambia il sapore, cosa hai in mano?
2: Allora, il sapore cambia, assolutamente, perché cosa facciamo questa anguria con vari processi di essiccazione, poi congelamento e scongelamento, dove il gioco consiste nel cambiargli la texture.
0: Quindi la consistenza.
2: Esatto.
1: Cioè, la sta tagliando come si taglia un filetto.
0: Sì, esatto, con un coltello.
2: Sì.
1: Perché noi avevamo visto su vari social che tu frequenti, Alice, gente che prendeva l'anguria, la tagliava, gli toglieva la buccia.
0: I semini uno a uno,
2: sì, soprattutto.
1: Certo. La metteva nel microonde, dopo 30 minuti usciva una cosa simile a questa.
0: Viralissime, quei video.
1: Viralissime, lo fanno tutti. Non è vero, ci vogliono 3 giorni per arrivare a questa texture. Non seguite quelle cose che vedete su TikTok. Non è che se butti un'anguria per 30 minuti all'interno di un microonde ti ritrovi questa cosa qua. Ti ritrovi una porcheria bruciacchiata e molle.
0: È vero, Guglielmo.
2: Allora, la differenza tra questo prodotto che noi facciamo al ristorante e quello che è virale è semplice. Che noi la facciamo tramite questi processi lunghi che servono apposta per togliergli il sapore di anguria, dargli una texture diversa, simile alla carne o al tonno, come va virale. Ma quello che viene fatto a casa, esempio, o nel microonde, sono processi virali, nel senso, sono processi talmente veloci che questi prodotti hanno bisogno di tempo per cambiare. Un processo fatto al microonde, dove l'acqua evapora subito, concentra gli zuccheri, si sfalda, le pectine si rompono super facilmente. E quindi cosa succede? Quando si rompe la struttura di una materia, in questo caso dell'anguria, si sfalda.
1: E ha già detto materia.
0: Attenzione, è un indizio.
1: Il luogo dove è cresciuto. Ascoltiamoci una canzone, così lui finisce di tagliare questo carpaccio di anguria, che io proverò, assolutamente.
0: Poi lo descriverai. Sei bravo a descrivere i sapori, non è facile descrivere i sapori. Fortuna che c'è anche uno chef qua con noi.
1: Sì.
0: Noi facciamo quelli che provano.
1: No, dopo andiamo a capire chi è lui.
0: Eh beh, certo.
1: Siamo entrati subito con l'anguria.
0: Mulino e il ghitello.

0: Guglielmo Curcio
1: e le sue angurie con noi in studio. Allora, Guglielmo è un giovane chef di quelli... Quanti anni hai, Guglielmo?
2: 32, fatti da poco.
1: 32, hai iniziato a cucinare a 16? Come lavoro a 16?
2: 17, 18. Sì, le vere esperienze sì.
1: Hai cominciato?
2: Ho cominciato a Grado, da Gunter Picorruaz, che ai tempi era lo chef del Vaniglia. E adesso, adesso non lavora più, però a Grado lui insegna le basi. Dopodiché, dopo un paio di mesi, mi ha chiamato Baronetto. Quindi parliamo del cambio, Torino, ristorante storico, ristorante il Conte Cavour. Baronetto è stato l'head chef di Cracco da PEC, quindi quello che fa.
3: Ci siamo capiti.
2: Stelle. E avevo 19 anni, quindi lì capivi se volevi fare il cuoco o no.
3: Perché lo dici?
1: Perché ti massacrano,
2: perché
1: penso.
2: Ritmi molto alti di lavoro, gerarchia militare, dove sei in 40 cuochi, e lì capisci qual è il tuo posto e cosa devi fare.
1: Che magari per un mese tu fai solo una salsa.
2: Per un mese tu fai quello. Orari di lavoro poi molto lunghi, quindi incominci a formarti a livello di carattere, di testa. Ed è una bella scuola.
1: Ma tu sei cresciuto dove?
2: Io sono cresciuto a Como.
1: A Como?
2: Sì.
1: Ok. Quindi due passi da dove adesso ti trovi.
2: Esatto, sostanzialmente, esatto.
3: Allora, stiamo parlando del ristorante con enoteca Origini al Mulino del Ghitello. Il ristorante Origini è il tuo?
2: Sì, mio e della mia compagna. È il nostro sogno.
1: Aspetta un attimo, perché adesso ne ha 32 di anni. A 19 era già,
2: esatto,
1: con i cuochi, quelli, con gli chef, quelli
3: a fare,
1: quelli
3: una salsa
1: veri,
3: sola,
1: esatto. a farsi le ossa.
2: A farmi le ossa, giusto.
1: Allora, 19 anni ti troviamo lì.
2: Esatto. Poi... Dopodiché sono tornato un giorno di riposo, ho incontrato Caranchini.
3: Per chi non lo sapesse, come
2: lo chef di Materia. Io lo conosco da un sacco di anni perché facevamo la stessa scuola.
3: Materia, siamo a Como.
2: Siamo a Cernobbio.
3: Siamo in una cucina molto giovane. Lui è anche molto giovane. Tu coetaneo?
2: No, lui è più grande.
3: Ok. Tu lo conosci?
2: Io lo conosco perché andavamo a scuola assieme.
3: Dove?
2: Al Casnati, a Como, le superiori, l'alberghiero.
3: Ah, quindi ok, scuola alberghiero.
2: E io conoscevo già sua mamma perché faceva la bidella quando io ero molto più piccolo. Quindi...
1: Ok.
2: Quando si dice il mondo è piccolo, no?
1: Sapevano che non potevano contare su di te. Non sapevano, conosciuto a scuola.
2: E niente, lui mi chiama, dice che ha questo progetto prima di Materia, quindi siamo a casa Santo Stefano, sopra Cernobbio, e niente, il mio contratto da Baronetto finisce, non lo rinnovo, perché volevo tornare a lavorare con lui, e da lì...
1: E la Materia sei stato 5, 6, 7,
2: 5 anni.
3: C'eri ancora, sì, quando ha ricevuto la stella?
2: Sì, perché era il secondo anno di apertura.
3: Ci racconti di questa cosa, di questa squadra giovane che parte?
2: Eravamo in tre.
3: Eravate in tre?
2: Davide, io e un altro ragazzo.
3: Umili?
2: Umili, sì, sì. Giovani, umili, pronti per spaccare, no?
3: Ah, per, comunque.
2: Per prendere gli obiettivi.
3: Sì, obiettivo stella.
2: Sì, l'ambizione era quella. È inutile da. Cioè,
1: sì,
2: non si nega. È così.
1: Come vincere un Prix Europa per noi, cioè avere la stella.
2: Esatto. Il primo anno non ci riusciamo perché, vabbè, ci sta il primo anno, sei nuovo, solo i grandi nomi prendono subito la stella. Infatti, cioè, è arrivato Berton sul lago di Como, lui l'ha presa subito. E niente, il primo anno è andato. Nel mezzo, tanti premi. Davide era uno che si prefissava un obiettivo e lui lo prendeva. Cioè, voglio essere il giovane dell'anno per l'Espresso, boom, lo vado a prendere. Gambero rosso.

0: Non ancora.
1: Ti arriva un'email adesso dove ti invitano alla premiazione della guida. Tu ovviamente quando ti chiamano non sai che premio, se vinci un premio, perché loro ti invitano.
2: Ah, ok.
1: È tutto super segreto.
0: C'è la possibilità che sia una stella, ma c'è la possibilità che sia una menzione che non è una stella.
1: C'è la possibilità che vai in vacanza e torni e...
0: Hai visto altri che prendono delle stelle.
1: Esatto, magari, e tu no.
2: Tu è la frustrazione tornata a casa.
1: Esatto.
2: E quindi arriva la chiamata,
1: ovviamente super contento, tutti zitti perché non puoi dire niente a nessuno, perché sennò
0: non te la danno, te la tirano via.
1: C'è questo rischio, sì.
2: Ah, davvero?
1: Sì, c'è un regolamento, io ho appena firmato un regolamento per la Michelin, perché sono entrato in guida dopo un anno e ci sono dei parametri da rispettare, di etica personale, privata e del ristorante.
2: Cosa non ti aspettavi, la cosa che hai dovuto firmare? Hai detto, ma mai mi sarei aspettato.
1: No, lo so, non essendo nuovo nel settore, sai che...
2: La più curiosa per noi.
1: La più curiosa? Non puoi essere politicamente scorretto sui social, esempio.
2: Ah beh, sì, se loro ti consigliano
0: un
2: perché...
0: Un codice deontologico, sì, un po' come quello che firmiamo noi.
1: Esatto, etico, un codice etico.
0: Un codice etico, anche perché poi ci sono stati scandali tra i grandi nomi degli chef, e quindi anche le guide immagino facciano
1: sì.
0: Loro...
2: Se ti consigliano loro. Di solito...
1: Sì, ma anche l'uso stesso dei loghi. Cioè noi adesso è arrivata un'email con l'uso dei loghi che potevamo usare. Loghi ufficiali della Michelin solo per quest'anno. Ogni anno tu devi toglierli. Perché non sai se c'è la riconferma.
0: Sì, un po' come la vignetta autostradale.
1: Sì, esatto. Solo che non costa.
0: Non costa. Cioè, no. costa lavoro, costa sacrificio. Sì. Magari anche maggiori scarti sulle materie che stai utilizzando, perché non so se di una zucchina, se hai una stella Michelin, puoi usare davvero tutto.
1: Allora, sì, perché no?
0: Non so, te lo chiedo.
1: Sì, certo. Noi di questo usiamo tutto.
2: Ecco, hai detto questo. Questa è l'anguria che tu hai qua accanto. Noi ogni volta, ogni giovedì, chiediamo a uno chef o una chef di portarci un ingrediente, di raccontarci come lo valorizzano al meglio e di dare anche qualche consiglio a voi che ci ascoltate, a noi che siamo qui, Marcello.
0: L'anguria è come il purcell, non butti niente.
2: È vero, è così.
0: Con la buccia fai la marmellata, volendo.
1: La buccia ne facciamo un fondo vegetale. Essendo che abbiamo una bella percentuale di clientela vegetariana, ci piace giocare col vegetale.
2: Ok, vai.
1: Quindi cosa facciamo? Noi abbiamo un pentolone dove mettiamo tutti gli scarti di frutta e verdura, e questo pentolone va sobbolle.
0: Una roba molto giapponese.
1: Esatto, sì. Per intenderci, fondo bruno di carne. Sì. Noi facciamo un fondo bruno di vegetale.
2: E questo con l'esterno. Andando dentro.
1: Il bianco.
2: Che di solito si butta.
1: Esatto, noi lo mettiamo sotto aceto.
0: Cioè lo sbollente lo metti sotto aceto?
1: No, da crudo.
0: Diretto così, da crudo.
1: Puliamo il bianco, tagliamo listarello, brunoise, un po' come vogliamo, e poi facciamo una marinata a caldo di aceto di Jerez, aceto di mele, zucchero, sale, aromi, e lo mettiamo in cantina.
2: E chi ci ascolta, se vuole fare qualcos'altro col bianco,
0: questo
2: può
0: è fattibilissimo.
2: Questo sì.
1: Puoi fare anche una purea di bianco, cioè nessuno vieta, è come il bianco degli agrumi, è l'amaro, fai sbollentare, togli l'amaro e ci fai qualsiasi cosa.
2: Aspetta.
0: È chimica, okay. È tutta chimica, perché noi pensiamo che loro siano solo dei fantasiosi. Questi hanno una preparazione come dei chimici.
1: Sì, non è più vado a fare il cuoco perché arrotondo a fine mese, vado a fare il cuoco perché mi tengo sempre aggiornato, studio, capisco come è fatto un cocomero, per intenderci, cosa c'è all'interno, che materiale c'è, le pectine, la struttura delle cellule. Come essere un'anguria, posso farlo con un pomodoro, esempio.
2: Perché diciamo che nella nostra testa può essere anche un po' una magia vedere come un'anguria sia diventato un simil carpaccio che hai davanti a te in questo momento. Per chi si è appena collegato, stai intanto preparando il piatto, ma c'è tutta una reazione chimica che va studiata, va fatta. E noi dicevamo, sui social gira tantissimo un video dove si mette semplicemente l'anguria nel congelatore o nel congelatore.
0: No, prima esatto. Microonde e poi congelato, fanno delle cose.
1: Sì, microonde o nel forno sottovuoto, nel runner, ma
0: cioè, però io sono sempre molto scettico di fronte a questi video, ma ero anche abbastanza scettico di fronte all'anguria trattata dallo chef che sembra un carpaccio. Ne ho provato un pezzettino, non sa più di anguria, ha una consistenza che è praticamente uguale a quella della carne. Io non sono vegano, non sono vegetariano, sono estremamente carnivoro, quindi lo dico da carnivoro, quindi avevo tutte i miei scetticismi.
2: Ho visto la faccia, hai fatto quella faccia lì.
0: Ma solo vedere il taglio è come, davvero, come affettare, come tagliare un pezzo di un filetto di manzo.
2: Roby, che sei alla regia, anche William, l'avete

0: provato, la vostra reazione rispetto a questo carpaccio di anguria?
1: Almeno per la consistenza è impressionante la similitudine, quello sì. Gusto è vero che non sa di anguria, confermo.
2: Noi l'abbiamo provato così, nature. Adesso Guglielmo lo sta condendo con, queste penso siano delle cipolle.
3: Sono degli scalogni che vanno in agrodolce, quindi danno quella parte acida e croccante che in un carpaccio serve.
2: Ci sta.
0: E questa cosa rossa che hai davanti in un altro barattolo che sta completando il
3: piatto? Questa roba rossa sono ciliegie sotto aceto. Quindi
0: tutto
3: quando
0: sotto
3: noi,
0: aceto mette?
3: Sì, vari tipi di aceti, vari tipi di acidità, di dolcezze, di agro, perché noi cosa facciamo? Facciamo un gioco di stagionalità, sì. Però cosa succede? Che noi rompiamo la stagione. Cioè noi conservando e fermentando noi possiamo usare qualsiasi prodotto quando vogliamo. Quindi io perché non devo usare la mia fragola a dicembre?
2: Io l'ho
3: conservata, l'ho fermentata, gli ho cambiato il gusto, l'ho accentuato, l'ho fatta maturare. Io la voglio usare a dicembre. Io la uso a dicembre.
0: Guglielmo, ma qual è l'idea di cambiare? Perché si cambia il gusto a un prodotto? Immagino appunto l'anguria, io l'ho provata prima, non aveva più quel sapore.
3: Noi non stiamo cambiando il gusto di Prassi. Noi stiamo giocando sulla materia, quindi sulla texture.
0: È un gioco.
3: Noi facciamo capire che con una semplice anguria, in questo caso, puoi fare più robe. Perché hai detto che devo mangiarla per forza con la feta, le olive o il basilico o mangiarla come frutta? Perché non posso mangiarla come un carpaccio, come antipasto?
2: Va detto che quello che avete fatto voi ha una preparazione che dura giorni, quindi
3: sì,
2: ci vogliono degli strumenti, a parte ci vogliono le conoscenze, ma ci vogliono anche degli strumenti perché per essiccarla, per farla cuocere, c'è tutta una
0: noi
2: cosa.
0: Noi comuni mortali?
2: Noi comuni mortali la mangiamo, per quello esistono loro, perché fanno loro quel lavoro che poi noi apprezziamo, non è che tutti dobbiamo essere in grado di fare tutto, ognuno si specializza,
3: sì, certo.
2: E andiamo ad approfittare delle specialità altrui.
0: Però per chi ci sta scrivendo lo 76321 1113, sappiate che tra poco vi daremo anche dei consigli per come voi valorizzare l'anguria. Ci sono diversi modi. Questo è quello dello chef di origini, Guglielmo Curcio, che è qui con noi. Per chi ci guarda anche su RSI La 2 può vedere questa preparazione, grazie anche a William che è in regia e ci sta facendo vedere tutti i passaggi, ma anche sui social.
2: Lavora con le pinze, con le pinzette. Sembra di stare in una sala operatoria.
3: Perché le dita sono troppo grosse.
0: Sulla pagina, esatto, abbiamo detto prima, un po' degli artisti, un po' dei chimici, un po' anche dei medici hanno al bisturi in mano in questo momento. Comunque sui social potrete vedere anche nel corso della giornata questa preparazione, queste spiegazioni di Guglielmo per chi si è appena collegato. Adesso ci ascoltiamo una canzone.
2: Sì, abbiamo messo dello scalogno, adesso stai mettendo della nipitella, cos'è quella?
3: Allora, abbiamo messo acetosella e invece questa?
2: Citosella.
3: Questa, che la prendiamo più grande, arriva dall'Asia. E si chiama erba formaggio.
2: Quando
3: la mangiamo ci lascia in bocca il gusto di camembert.
0: Allora tu lo devi provare in questo momento.
2: Io lo provo, subito.
0: Gliela facciamo provare subito.
3: Noi non stiamo mettendo il grana, stiamo mettendo una foglia, quindi un'erba.
2: E quella che in Asia sono furbi, non digeriscono il lattosio, però hanno il gusto del formaggio con l'erba. Dopo masticazione ti dico di sì. Dopo masticazione ti dico di sì, anche un po' amarognola,
3: sì.
2: Come quando arrivi alla crosta del camembert.
0: Allora, io ho un problema col camembert, quindi ho fatto provare a Roby. Le dita sanno di formaggio.
3: Sì, cioè erba formaggio perché sa di formaggio, ricorda formaggio, ti lascia un sentore di camembert proprio.
2: Potresti metterci, non su questa preparazione, però su questo carpaccio tranquillamente del grana, come dello spritz, come del parmigiano.
3: Esatto, noi
4: il formaggio già speziato.
3: Noi che non siamo normali mettiamo una foglia che sa di formaggio.
0: E questo lo coltivate da voi nel vostro giardino?
3: Lo coltiviamo noi, sì.
0: Al mulino del Ghitello.
3: Esatto.
0: Questo è quello che succede, sta succedendo anche su Rete 1, c'è un'invasione davvero, c'è l'odore di formaggio in studio in questo momento. Fateci ascoltare una canzone e poi torniamo qua in studio.

0: dobbiamo discutere con Guglielmo Curcio, che ci ha cucinato, cioè ha cucinato prima, perché è una preparazione lunga, questo carpaccio di anguria. Abbiamo preso, ci ha proposto un frutto che siamo abituati a mangiare d'estate.
1: L'anguria.
0: L'anguria, per farci vedere cosa si può fare con l'anguria. Non tutti lo possono fare loro che conoscono la materia, che sanno come trattarla. E ha fatto un carpaccio di anguria. Lo ripeto, io sono un carnivoro totale. E di fronte a queste proposte del carpaccio con un frutto, ero molto scettico.
1: E parli al passato, eh?
0: Ero molto scettico, assolutamente. San Tommaso, devi metterci il dito, devi provare. Ho provato, la consistenza è quella sostanzialmente della carne. Infatti Guglielmo ci diceva che al ristorante lui lo propone con un carpaccio di carne verdi,
1: di pecora,
0: carpaccio di pecora e carpaccio d'anguria. E giuro, è difficile distinguere la carne da questa anguria. Adesso l'ha condito con questa foglia asiatica che coltivano loro, che sa di formaggio, quindi mi va a sostituire
1: molto
0: quello che può essere il parmigiano, il grano, lo sbrinz, con dei capperi, che non sono proprio dei capperi, ma sono i capperi.
2: Sono le infiorescenze dell'aglio orsino.
0: Dell'aglio orsino, che danno quella sapidità, quella botta di sale meravigliosa. Delle altre erbe, che è inutile che io cerchi di ripetere, io pensavo senipitella, ma
2: acetosella, il cassico trifoglio per intenderci, poi abbiamo
0: che dà un po' di acidità,
2: quindi. Esatto,
1: okay. E poi, si mangia
2: tutto. Poi abbiamo foglie di tagete, per intenderci le piante dei vasi della mamma a casa,
0: sì,
2: belli, quei fiori rossi, gialli, ecco, e i petali di tagete, quindi questo è proprio fresco, floreale.
0: Ok,
1: stiamo per provarlo.
0: Prova, Alice.
1: Allora, mentre c'era la canzone, tu hai detto: vabbè, è un classico carpaccio. Allora,
2: per me è un classico carpaccio.
1: Con le spallucce, anche con le spallucce, stiamo capendo il personaggio. Allora, come si fa a prendere da un piatto del genere quando ti trovi di fronte?
0: Con un carpaccio? Cioè,
2: come un carpaccio? Sì.
0: Allora, puoi farcela. Questo è il silenzio che di solito accompagna le cene di Montalbano. Nessuno parla.
1: Allora, è così che va, perché devi riflettere, il cervello deve collegarsi a quello che ha appena ingerito. Io devo ammettere che prima il sapore simil carne c'era pochissimo, adesso è esploso. Cioè, io per davvero, se chiudo gli occhi, penso di aver mangiato della carne. È questo l'obiettivo.
0: Però tu non lo fai
2: questo è il gioco.
0: È un gioco, questo però non lo fai perché non vuoi servire la carne, non è un...
2: No, perché è un'alternativa a chi non mangia la carne, che poi dipende, perché c'è chi non mangia la carne e non vuole neanche vedere qualcosa che assomiglia a un carpaccio di carne, che va benissimo, ci sta,
0: certo,
2: come ragionamento, molto interessante.
1: Quindi però, il vegano non lo mangia?
2: No, mi è capitato che alcuni clienti non l'hanno mangiato perché visivamente gli ricordava la carne. Quindi giustamente
0: riaccendeva
2: qualcosa
0: che non volevano riprovare.
2: Che è giusto come ragionamento, è giusto. Se io non mangio la carne, non voglio neanche vedere qualcosa nel piatto che assomiglia alla carne.
0: Io ti dico già che quella parte di resto di anguria te la porto via. La metto in frigorifero, ok. No, non si discute. Andiamo avanti con la questione. Io intanto mangio.
1: Devi provarlo anche tu.
0: Provo. A me interessava continuare con Guglielmo a
1: mangiare.
0: No, il discorso che lui ha fatto prima delle stelle Michelin. La stella Michelin è l'obiettivo, soprattutto immagino dei cuochi giovani, dei cuochi che arrivano sapendo di avere un potenziale. Abbiamo visto nella storia, negli ultimi anni, quanto questa corsa alle stelle possa fare male. Fare male fisicamente anche a grandi chef che poi non reggono, perché lo stress del mantenimento, soprattutto, non l'ottenimento, ma del mantenimento della seconda, per dire, piuttosto anche solo della prima o della terza, è quasi follia. Questa è una cosa che mettete in conto quando vi lanciate verso la Michelin. Io mangio.
2: Sì, è vero. Cioè, si dice sempre che prenderla è facile e mantenerla è molto difficile. Che poi, se si ragiona, se uno viene premiato non deve poi cambiare il suo orientamento. Perché se tu vieni in qualsiasi cosa, se io vengo premiato per il mio carattere, non devo cambiare carattere dopo.
1: Anzi,
2: devi rimanere sempre... Cioè, se io... Se un ristorante prende la stella è perché in quel momento hanno visto quello, chi sei, come si lavora, l'ambiente, tutto. perché bisogna cambiare?
0: Ma non c'è pericolo di cristallizzarsi dopo? Sai che sono questi tre piatti che hanno convinto gli ispettori della Michelin, quindi continuerò a farli, anche se magari ti hanno annoiato.
2: No. E lì poi dipende dalla persona a persona. C'è chi lascia le sue signature. Però, ad esempio, noi abbiamo tre antipasti, tre primi, tre secondi, tre dolci, più varie degustazioni. Un cliente che viene tre volte in un mese. Sì, i piatti li ha mangiati.
0: Sì.
2: Perché per un anno devi mangiare lo stesso piatto? Se no, non torni.
1: Allora, non so se tu lo mangerai per un anno questo piatto, ma hai mangiato un simil carne. È, diciamo, un'anguria che somiglia alla carne. Nel piatto hai del formaggio che non è formaggio, è una foglia che accenna quel sapore.
0: Portatemelo via, io ve lo finisco.
1: E dici di più, dici di più.
0: No, cosa posso dirvi? Che l'unica cosa che ti permette di distinguere il fatto che non è carne è quando ci infili la forchetta che senti il passaggio attraverso delle fibre di vegetale. Però sotto i denti poi non lo senti più, perché ha comunque quella, io non ho i termini, non sono un critico gastronomico, però è abbastanza viscido come può essere la carne, è morbido, non si sfalda, non sa di anguria, non sa più di assolutamente di anguria, e sa diventa una base sostanzialmente, sì, per tutti i condimenti che ci ha messo.
1: Con questa analisi noi ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo qua in diretta su Rete 1.

0: sarà un dietro le quinte, abbiamo chiesto a Guglielmo Curcio se rimane con noi ancora durante la trasmissione, perché noi abbiamo messo
1: doveva fuggire,
0: paletti,
1: sì.
0: No, noi abbiamo messo dei paletti degli interventi anche di altri ospiti. Stiamo seguendo con Stefano Ferrando il Tour de France, ma Stefano Ferrando sta già seguendo noi, quindi entrerà in dialogo anche con lo chef. Mentre passava la canzone, Guglielmo diceva che questo processo di carpaccizzazione dell'anguria non è una roba che ha inventato lui, l'ha inventato un signore che di stelle Michelin sulle spalle ne ha portate 3.
2: Esatto, siamo a San Sebastian al Mugaritz, quindi siamo in Spagna, e chi se non uno spagnolo poteva inventare una tecnica del genere?
1: Per chi invece ci ascolta, in diversi hanno scritto molto interessante, siamo interessati anche magari a provarlo, quindi ti trovano al Mulino del Ghitello, al ristorante Origini. Però cos'altro si può fare con questo ingrediente? Perché ci dicono, sono abituati tanti a fare la tua ricetta, non so se l'hanno sentita, ti hanno copiato, ma quindi la feta, l'anguria.
0: È un grande classico.
1: È quello, dicono, ma cos'altro si può fare? Secondo te, anche per chi ci ascolta, cosa consiglieresti?
0: Basic,
2: basic da casa.
0: Da casa.
2: C'è chi prende l'anguria, senza questo processo, la taglia a tronchetto, la mette in padella con un po' d'olio, la rosola un attimino, poi barbecue, magari salsa teriyaki, la condisci come vuoi e te la mangi. Cioè, qualcosa di diverso.
0: Quanto la fai andare? 2-3 minuti? Due minuti?
2: Sì, sì.
0: È il tempo di saltarla.
2: Sì, il tempo di saltarla, di scaldarla.
0: E caramellizzare un po',
2: sì, esatto,
0: la salsa.
2: Esatto.
0: Metti.
1: Quindi okay. Come magari anche con i semini di sesamo come un tataki di tonno?
2: Sì. Sì,
0: e dopo
2: no?
0: La accompagni con quello che stai mangiando, ti diventa un contorno, ti diventa un'entrata.
2: Può anche diventare banalmente, passatemi il termine, la proteina del piatto, che poi no perché è sull'acqua, però
1: esteticamente.
2: Esteticamente sì, e poi intorno ci giochi come vuoi.
1: Allora, noi diciamo che ti stiamo chiedendo anche tanto rispetto all'anguria, perché se guardo il tuo braccio occupa tanto spazio questo tatuaggio, fa parte dei tanti frutti che hai da una parte. Quando è che li hai fatti questi tatuaggi? Che storia hanno? Da una parte dei frutti. Dici cos'hai sul
0: Io
1: braccio?
0: Ho visto un polpo, mi
1: hai
0: sembra, una trota. Ho visto la testa di una trota o di un salmone.
1: Dalla mia parte c'è un riccio di mare.
0: Cioè tu quando vai dal cliente dici questa sera abbiamo e gli mostri l'avambraccio.
2: No, di solito è il cliente che dice ma cos'hai sul braccio? Niente, la mia passione. Quello che io faccio me lo son tatuato ormai tanti anni fa. E rappresenta su un braccio il vegetale, il frutto. Quindi partiamo da la pera, la banana, l'arancia, la carambola, le coste, le patate,
0: le coste
2: carote.
0: Ce le ha dietro le scapole.
1: Esatto, è vero, indicato sulla spalla.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. E sull'altro braccio ho fatto ciò che è il mare. Quindi un polpo tutto qua. E quello che mi piace rappresenta.
0: Ma adesso vai avanti con i piatti nuovi te li tatui o hai cambiato
2: allora,
0: il rapporto con la tua pelle?
2: La pelle è come un piatto. Devi arricchirlo, devi dipingerlo, è arte. Quindi okay. Piano piano, solo che i piatti non finiscono, continui a comprarli. La pelle una volta che è piena è piena.
0: No, roba, spazi vuoti ne hai ancora, quindi
2: sì.
0: E poi sei giovane, la carriera è lunga.
1: Guglielmo, noi ti abbiamo invitato qui e forse è una cosa che stiamo facendo un po' contro natura per te. Tu la prima cosa che mi hai detto quando ti ho contattato, hai detto beh, io ho un po' quest'ansia da prestazione di fronte alle persone.
2: Sì, certo.
1: Ma la mascheri molto bene.
2: È l'inizio, una volta che poi sei in mezzo passa tutto, però noi cuochi siamo così.
1: Perché voi siete dietro le quinte e poi però dovete uscire.
2: E purtroppo sì. Cioè purtroppo, nel senso.
0: E voi uscite prima con i piatti e poi a noi interessa vedere chi li ha fatti. Perché noi siamo il pubblico del cuoco, ognuno ha il suo pubblico. Noi abbiamo il nostro pubblico, è evidente, è diretto, perché il pubblico radiofonico, televisivo è diretto. Ma il cuoco ha il suo pubblico, anche l'idraulico ha il suo pubblico. Cioè tu fai un servizio a qualcuno e io sono lì ad aspettare che il risultato di questo servizio. Siamo pubblico e quindi è giusto mettere fuori la faccia.
2: Sì,
0: a
2: sì.
0: Noi fa anche piacere
2: sì,
0: quando
2: sì, sì.
0: Così se voglio dire guarda, non ho apprezzato questo, magari
2: è vero.
0: Una critica ti può,
2: sì,
0: ti
2: sì,
0: può
2: sì, sì. Nel bene e nel male
0: può far pensare, non
2: sì,
0: dico
2: sì,
0: che
2: sì,
0: cambieresti.
2: Ma c'è chi ti dà suggerimenti? Poi lo provi sì o no, se vuoi, poi alla fine.
0: Ma prima di uscire con un piatto quante volte lo provi?
2: Dipende, anche zero. Magari quando facciamo in mano libera, come ieri sera abbiamo fatto due menù mano libera state portate, noi cioè, io mi giro, vedo e faccio.
0: Ma quanti siete in cucina adesso?
2: Io e un ragazzo all'80.
1: Aspetta, ci sono serate a mano libera?
2: Sì, abbiamo dei menu degustazione a mano libera, quindi il cliente non sa cosa mangia.
1: Ah.
2: Questi menu lunghi si lasciano trasportare un po' dalla pazzia. Boh.
1: ha la faccia da furbetto, eh? Nel senso, sei uno che si diverte.
2: Sì.
1: Però gli occhi un po' incavati, quindi stai lavorando tanto, cioè sì. Sto cercando di capire in che momento tanto, di vita sì. sei.
0: Questo è il momento Alice mamma.
2: Questo è il momento papà, momento di spingere al ristorante e anche di divertirsi ovviamente. Perché
0: adesso tu sei il capo.
2: Io e la mia compagna.
0: Tu sei il capo, sì. E quindi c'è questo ragazzo all'80.
2: Sì?
0: Lo tratti come trattavano te quando tu eri ragazzo? No. O sei diventato più tenero di come erano i tuoi...
2: Sono cambiati i tempi del nonnismo in cucina, o di chi ti lanciava i piatti, o robe, sono cambiati. Cioè, non è così che tieni il personale e che lavora bene.
1: Allora...
2: Poi legalmente...
0: legalmente non si possono picchiare i collaboratori, questo lo sappiamo.
1: In teoria non si potrebbe neanche fare, ci sto ancora pensando a quello che mi hai detto ieri, una cosa bruttissima che facevi. Tu tagliavi le teste alle persone facendogli le foto.
0: Facendogli le foto. Fai la premessa giusta, ma sì, sono cose
1: ci sto ancora pensando. Cioè, ai tempi quando le persone, questa è una cosa che ci ha raccontato ieri. Avevamo un ospite
0: fotografo.
1: Cosa
0: c'entra adesso?
1: Perché tu fai delle cose, ancora adesso ci penso. Cioè, le persone arrivavano a casa, ti rendi conto, Marcello?
0: Sì, arrivavano a casa, aspettavano lo sviluppo del rullino e poi si ritrovavano la brutta cosa che avevo fatto io, che gli avevo rovinato quel momento. Io mi ero divertito e loro mi hanno odiato.
1: Ma brutta.
0: Ma è caduto in prescrizione, non lo faccio più.
1: Ok, beh, stavo immaginando te in una cucina, magari quali scherzetti faresti? Spero nulla.
0: Scherzetti?
1: Era quando eri giovane.
0: No, scherzetti, perché devo fare degli scherzi con la gente, poi lo mangia. Io non facevo facevo del male.
1: Molto male.
0: Ma sì, ma non è un male fisico, è un male morale. E poi ero giovane, avevo meno dell'età che ha lui.
1: Allora, Guglielmo, prima ti abbiamo chiesto se avevi voglia di stare con noi fino alle 11, sì. Perché tra poco noi ci colleghiamo con la Francia. Okay. E la Francia, quando si parla di cucina, ha qualcosa da dire, ma anche quando si parla di bici. Noi parleremo di bici e di cucina tra pochissimo con Stefano Ferrando. Adesso c'è un gruppo che è stato proprio a trovarci poco fa in Piazza Grande, Duran Duran con Sirius.

0: Mille voci estate ogni giorno dalle 10 a mezzogiorno. Viaggiamo, abbiamo fatto un viaggio nella gastronomia con il nostro ospite Guglielmo Curcio, che è uno chef qui nel Canton Ticino, nella Svizzera italiana, ma viaggiamo anche su due ruote senza fare fatica, Marcello.
1: Stefano Ferrando, ben ritrovato Stefano, buongiorno.
2: Senza far fatica ditelo a qualcun altro.
1: No, Stefano sta facendo la ricognizione della tappa, quindi sta facendo fatica.
2: Sì. No, anche perché io oggi ho avuto la malaugurata idea di farla con Domenico Pozzoli. Di solito partiamo insieme e poi prendiamo strade diverse, ritmi diversi. Poi siamo fatti i primi 35 chilometri alla sua ruota, poi siamo arrivati a... Per lui un cavalcavia, sono 2,5 km di salita e ho visto che ha iniziato a allontanarsi, adesso non so dove sia. Comunque, buongiorno, per osmosi volevo farvi assaggiare il carpaccio di charolais che ho mangiato ieri sera. Non era anguria, va bene lo stesso?
1: Va benissimo.
2: Ecco. Comunque poco fa sono passato vicino a un campo, c'erano un bel gruppo di mucche che mi guardavano e sembrava che dicessero grazie chef Guglielmo,
0: che fai
2: mangiare l'anguria, invece noi siamo qua tranquille.
0: Allora parliamo di Tour de France, stai percorrendo una tappa che è l'11ª.
2: Bravissima, e partirà tra poco da Magny-Cours, e quindi uno si aspetta che sia anche veloce, perché Magny-Cours sapete che c'è un circuito di
0: Formula 1.
2: Esatto, no, hanno corso mi sembra 18 Gran Premi in Formula 1, il primo nel 91 con una vittoria di Mansell su Prost, ve lo dico perché me l'ha raccontato Domenico Pozzovio, che è appassionato di Formula 1, quindi. Però secondo me non capita niente per caso, perché partono un circuito di Formula 1, voi dite vabbè, col ciclismo cosa c'entra? Beh, ieri il Tour ha vissuto un momento storico, perché ieri è stata la tappa più veloce della storia del Tour de France. Sono andati a 50,91 di media, hanno fatto 170 km grosso modo, a quasi 51 di media, e mai una tappa del Tour è stata corsa così rapidamente. E tenete presente che dai meno 5 ai meno 4 non dico che si sono fermati, ma hanno rallentato tantissimo, quindi è stata
1: e oggi che tappa dovrebbe
2: storica.
1: Essere?
2: Simile
1: a questa, quindi tappa. veloce da photo finish.
2: Da photo finish, anche perché grazie per l'assist, Marcello. Si arriva a Chalon-sur-Saône.
1: Oh là là.
2: Avete mai sentito parlare di questa località?
0: No, io, Chalon, tutti sono Chalon. È pieno di posti, no, Chalon, però Sur-Saône no.
2: Noi scialli siamo arrivati a Chalon-sur-Saône. Io l'ho scoperta nel 2019, perché nel 2019 arrivava il Tour dopo tanti anni. Però dovete sapere che a Chalon-sur-Saône quello che possiamo considerare l'inventore della fotografia, Joseph Nicéphore, è lui che a fine, nei primi dell'Ottocento, lui aveva questo pallino, aveva un certo estro, prima voleva farsi prete, poi ha rinunciato, poi si è arruolato nella Guardia Nazionale. Poi, ironia della sorte, uno che diventa fotografo, che inventa la fotografia, ha problemi di vista e quindi non può più continuare la carriera militare, torna a casa e con il fratello Claude inizia a gestire il potere di famiglia. Lui però ha questa vena creativa. Con il fratello creano una specie di motore che considerano il prototipo del diesel. Però questa cosa qua non gli interessava più di tanto, lui ha questo il pallino di fissare le immagini. E Nicéphore, adesso non sto qua a raccontarvi per filo per segno, però è colui che per la prima volta, dopo un'esposizione rapidissima di 8 ore, riesce a fissare un'immagine dalla finestra della sua mansarda di casa, dalla campagna. Ecco, per cui è per questo che ci sta il photo finish oggi, potrebbe anche essere il caso.
0: Tra l'altro ieri è arrivata la pioggia, sto pensando quando parli di photo finish, siamo alla fine della gara, c'è stata?
2: Allora, ieri c'è stata 2 gocce all'inizio tappa, mentre oggi l'attendono per il finale. Qua c'è un po' di tensione perché con la pioggia, dopo tutto questo asciutto, anche 2 gocce rendono la strada una saponetta. quindi potrebbe anche essere che oggi vadano ancora più forte per cercare di arrivare prima dalla pioggia, potrebbe anche essere il caso. Tra l'altro ieri parliamo un po' di Azzurro un attimo, tutti dicono il tour è finito, che noia,
0: Pogacar ieri... troppo veloce.
2: Sì, però ieri Pogacar ha detto che ha rischiato non grosso, grossissimo, perché una borraccia gli è finita sotto la ruota anteriore, ha detto che ha rischiato di cadere, ha fatto un numero da circo per rimanere in piedi, quindi vedete che al Tour bisogna portare la bicicletta agli Champs-Élysées per vincere il Tour, di sicuro non l'hai vinto dopo 10, 11 o 12 tappe. Ieri da segnalare anche un ritiro purtroppo di un compagno di squadra di Pidcock, di una delle due squadre svizzere, della Pinarello Q36.5, però ve ne parlo velocemente per parlarvi anche, farvi capire qual è lo spirito dei corridori. Harper è caduto in discesa dal Puy-Marie, in tanti sono caduti, oltretutto tutti nello stesso punto, si è ritirato per un problema alla mano, noi inizialmente pensavamo per una frattura della mano, non è proprio così, praticamente strisciando gli è saltata una falange. Anch'io ho fatto la stessa cosa, però sapete come ha commentato lui? I ciclisti sono sempre alla ricerca delle cose leggere, cercano di guadagnare peso.
1: Ha guadagnato sul peso.
2: Detto, dai. Esatto, fa poco male. Marginal gains, la prossima volta che corro 10 grammi in meno.
0: No, questa cosa, questo racconto.
1: Sono strani i ciclisti, siete un popolo strano.
0: Avevamo solo bisogno della conferma.
1: Io vedo solo te quando vieni a lavorare qua che ti porti la bicicletta all'interno.
2: Ma anche in albergo, guarda che gli alberghi qua li riconosci, gli alberghi dei swiver, proprio per questa ragione, perché tu vedi gente che entra in albergo con il borsone o la valigia da una parte, dall'altra la bicicletta, e la bicicletta regolarmente va in camera. Io sospetto che ci sia qualcuno che la mette anche sotto le coperte, però allora io non arrivo tanto, però la mia bici questa notte ha dormito accanto a me, come... ecco, tanto sto guardando no, è lui, no, non è possibile.
0: Chi c'è?
2: Cioè, sta arrivando con una velocità pazzesca. Ah no, è uno che assomiglia a Domenico Pozzo, io, scusate.
1: E tornava indietro per vedere dove eri finito.
0: Eri rimasto indietro. Sursa, noi Stefano Ferrando ti volevamo chiedere, dato che siamo qui anche con lo chef Guglielmo Curcio che ci sta parlando, ci ha parlato di cucina, della sua cucina, vorrei capire se c'è qualcosa che vuoi chiedere tu a lui rispetto a quello che stai provando, le pietanze, la cucina francese. Hai questa opportunità, te la diamo noi a te questa volta.
2: Io sono un ciclista, sono noiosissimo, mangiamo sempre le stesse cose, non è vero, però no, è che sono un po' spiazzato da questa domanda, perché io fino all'anno scorso ero con Marco Vitali, che è un ex ciclista, che tra l'altro c'è una sorpresa, domani forse riesco ad andare a trovarlo, perché adesso si è trasferito in Francia, non ditelo in giro, forse riesco ad andare a trovarlo. Ecco, con lui era regola ogni sera andare a cercare un ristorante
0: diverso, chicche.
2: E quindi le chicche. Io per esempio, adesso non so se chef Guglielmo apprezza, io sono un fan del midollo col fleur de sel, che in Francia devo dire
0: fa segno di sì, con la testa,
2: un certo seguito. Va bene?
3: Sì, va benissimo.
2: Ecco, poi non so se per la performance atletica sia l'ideale, perché credo che solo a guardarlo il colesterolo va alle stelle. Però, ecco, quindi questo è il mio, se chiamarlo piatto forse un po' esagerato, però è il mio sfizio che mi tolgo regolarmente in Francia. Con Domenico invece siamo molto più terra terra, magari si va appunto su un entrecot, si va su un filet de bar avec des légumes proprio al vapore.
1: E poi come le vendono loro le cose, i francesi, è tutto sur son lit de qualcosa.
0: Sono più bravi loro, sono più bravi, Guglielmo?
3: Beh, se parliamo di storia, la storia insegna che la cucina francese è alla base. Adesso nel 2026 le cose sono cambiate. Poi ci siamo spassati, la cucina francese, poi la Spagna, poi l'Italia, poi il Nord Europa, poi adesso c'è il Giappone, c'è l'Asia, quindi...
1: C'è il Sud America con il Perù.
3: Il Sud America che sta spingendo forte, anche il Messico quest'anno è... Poi la base comunque è cucina francese e cucina italiana. Poi tutto il resto è un surplus, un'aggiunta, un miglioramento.
1: Lo dice anche Stefano, c'è il Tour de France, il Giro d'Italia, il Giro della Svizzera, quelle tre gare lì.
2: È vero, è così, cioè, non è che non dire che fa lo spiritoso, tagliatore di teste
0: di fotografie, dobbiamo sempre specificarlo. Stefano Ferrando, grazie per essere stato con noi, adesso ci sono le notizie, buon giro, tour, non giro, attenzione.
2: Sì, allora, per osmosi siete a 31 km dall'arrivo.
0: Meraviglia, vai piano, vai. Perfetto. Piano, a
1: quello
0: domani.
1: Non c'è bisogno di dirlo, lo fa già.
2: Esatto, il problema è andare forte qua. Ciao,
0: a domani, sono le 11.
4: Rete 1.
5: In studio Lino Bini, un'organizzazione criminale che trafficava armi tra la Svizzera e la Francia è stata smantellata dalla procura transalpina alla fine di giugno, una dozzina gli arresti effettuati, due dei quali nella Confederazione, dove è entrata in azione la polizia cantonale vodese. Ce ne parla Giampaolo Driussi.
6: 23 fra fucili d'assalto e pistole, merce in parte contraffatta, granate, panettiere esplosivo, detonatori e oltre 100.000 euro in contanti. È quanto trovato dalla polizia francese, 120 gli agenti mobilitati, durante le perquisizioni effettuate il 26 giugno scorso nei locali di una rete di trafficanti d'armi che agiva tra Francia e Svizzera. 12 le persone arrestate, quasi tutte oltre confine, tra cui un poliziotto accusato di aver agevolato l'attività dell'organizzazione consultando le banche dati delle forze dell'ordine. A comunicarlo è stata ieri la procura di Lille, specificando che la banda, impiantata nella regione dell'Oise, a nord di Parigi, si riforniva dalla Svizzera per poi rivendere la merce in tutto il paese. L'inchiesta era stata aperta 3 mesi prima dalla procura di Beauvais e presto ceduta agli organi giudiziari interregionali, col coinvolgimento di Europol e delle autorità elvetiche, con le quali è stata costituita una squadra investigativa comune. È la polizia cantonale vodese ad aver condotto l'operazione al di qua del confine, in attesa di ulteriori informazioni sul ramo svizzero dell'inchiesta. La polizia federale fa sapere che sono in corso accertamenti su eventuali legami con altri casi su cui si indaga nel nostro paese.
5: Inquirenti solettesi al lavoro per chiarire la morte di una persona il cui corpo senza vita non ancora identificato è stato trovato sabato scorso in un campo nei pressi di Büren. Ne danno notizia solo oggi le autorità locali. Alcuni media d'Oltralpe riferiscono che si tratta del corpo di una donna decapitato e senza arti. Ricostruzione questa non confermata dalle forze dell'ordine. Anche in giugno, così come nei mesi scorsi, la pressione migratoria irregolare ai confini svizzeri ha registrato una flessione su base sia mensile sia annuale, registrando poco più di 700 nuovi arrivi, soprattutto a sud delle Alpi, cittadini turchi in particolare. E quanto emerge dai dati pubblicati dall'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini, che ha rilevato pure una flessione del numero di presunti passatori, 7, ovvero 10 in meno rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Per quanto riguarda i respingimenti, lo scorso mese sono stati 129, quasi un quarto in meno su base annua. Israele intende mantenere le proprie forze militari in quelle che vengono definite zone di sicurezza, Gaza, Libano e Siria. Lo ha reso noto il ministro della difesa israeliano durante un colloquio con il segretario alla difesa statunitense, colloquio del quale riferisce oggi il Jerusalem Post, e questo per, citiamo, proteggere i confini e le comunità dalle minacce dei gruppi jihadisti. L'Assemblea nazionale francese ha approvato ieri sera il suicidio assistito. Soddisfazione per il passo deciso dal legislativo è stata espressa dal presidente Emmanuel Macron, che ha ringraziato i parlamentari per il dibattito definito costruttivo e rispettoso. Il caro benzina sta cambiando le abitudini degli automobilisti svizzeri, che per la prima volta rivolgono il proprio interesse soprattutto alle vetture elettriche rispetto a quelle con motori tradizionali a combustione. E quanto emerge dal barometro della mobilità promosso dall'assicuratore AXA in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Sotomo, stando al quale maggior interesse viene dimostrato per i modelli cinesi rispetto a quelli europei. A valutare l'acquisto di un veicolo, diciamo così, maggiormente rispettoso dell'ambiente sono stati il 46% a fronte di un 39% di potenziali acquirenti tradizionalisti. Fino a questa sera, così come anche domani, tutta la Svizzera ha previsto tempo soleggiato e caldo, con possibili rovesci pomeridiani soprattutto in montagna e oltralpe, localmente anche di forte intensità.
0: Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, anche a Lugano per chi scende su Via Besso e poi pure su tra Caslano e Agno, tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, e al San Gottardo sulla A2 in direzione sud ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti tra Vassen e Göschenen. Sempre sulla A2 in direzione sud ci sono code per lavori tra Rotenburg e Lucerna Kriens.

0: Seconda ora di Mille Voci Estate, sempre con Alice Pedrazzini e con Marcello Fusetti. Abbiamo trattenuto lo chef. A me fa sempre strano dire chef, il cuoco. Come ti fai chiamare, Guglielmo Curcio?
1: Il
0: cuoco, chef, boss.
1: Come mi chiama? No, boss no. Mi chiamano chef di solito. Okay. Però questa è la clientela che ti chiama. Ma è lo chef.
2: Beh, se ti chiediamo che mestiere fai?
1: Il cuoco.
2: E che mestiere hai sempre sognato di fare?
1: Il cuoco.
2: È così?
1: Beh, in verità non lo so, perché la scelta era o andiamo a zappare la terra, che comunque mi piace
0: il lavoro,
1: o andiamo a cucinare. E alla fine lo sbocco più ampio era quello di cucinare, e vabbè, proviamo.
2: Però al Mulino del Ghitello fai entrambi, da quello
1: sì,
2: che vediamo.
1: Sì,
2: perché
1: quest'anno con molta fatica per via del caldo, però sì, abbiamo sopra un appezzamento di terra dove abbiamo un orto e sotto coltiviamo tutte le piante aromatiche del mondo.
0: Che quest'anno, mi dicevi, è estremamente difficile, è perché difficile, le temperature sono da far morire il pepe.
1: Sì, da far morire il pepe. 10 anni di pianta morta.
2: Che non è un modo di dire.
0: No, no, è morta la pianta di pepe che ha resistito 10 anni all'inverno, esatto. A tutto quello che è arrivato negli ultimi 10 anni, e anche il pepe non è sopravvissuto a questo caldo. Io lo trattengo perché ho paura che se ne vada con le cose che ha cucinato. Solo per quello.
2: Abbiamo detto Mulino del Ghitello, abbiamo detto.
0: Sì, l'abbiamo detto tante volte, non diciamolo più perché
2: ma
0: ci
2: sai perché lo dico? No, lo dico anche perché è un mulino che ha una sua storia.
1: Sì.
2: Parliamo del 1606, è rimasto attivo fino agli anni 60, castagne, cereali, è un luogo che ha una sua storia e che sta mutando. Mi parlavate prima delle saponette. Cosa
0: no,
2: sta succedendo?
0: È successo, avrei letto questa non è una stupidaggine, perché è un danno ambientale enorme.
1: Danno ambientale.
0: Guglielmo ha visto tutta la schiuma arrivare, perché qualcuno ha ben pensato di usare del detersivo, del sapone, per poter scivolare lungo il barrage, la galleria che c'è, e è arrivato sapone dappertutto. Cioè, un danno ambientale per una stupidaggine.
2: E tu l'hai visto?
1: Io sono arrivato martedì, devo andare al ristorante a vedere delle cose di burocrazia, guardo tutta questa schiuma bianca. Questa schiuma bianca.
0: Nel fiume.
1: Poi, guardando, ho visto il direttore del parco e poi ho scoperto.
2: E queste sono le scoperte.
1: Si ride per non piangere.
0: Sì.
1: Perché,
0: sì.
2: Beh, diciamo che noi ti abbiamo qui, ci hai raccontato la tua storia, i tuoi piatti, e poi poco fa tu hai accennato, parlando con Stefano Ferrando che si trovava in Francia, a come diciamo il lead, la guida, il riferimento della cucina è cambiata nel tempo.
1: Sì.
2: E a un certo punto tu hai nominato il Nord Europa, e noi nel Nord Europa ci andiamo per davvero, all'estremo nord adesso, perché siamo collegati con Britta Steinmeiser. Buongiorno, ciao!
3: Ciao, benvenuti al Nord!
2: Quando diciamo al Nord possiamo dire che sei sull'isola di Van Noia, sei a 2 ore da Tromso. Cos'altro possiamo dire per capire che siete veramente al Nord?
0: Cioè, diciamo almeno lo stato in cui ti trovi.
2: Norvegia, beh, Norvegia!
3: Alla fine del mondo! noi abbiamo, perché siamo davvero al Nord, vi posso dire che al momento abbiamo 12 gradi. Non so, da voi mi sembra che sia diverso.
2: Nettamente.
0: Sì, in questo studio no, perché c'è l'aria condizionata che ci sta massacrando, però fuori sono 34-35 gradi, quindi sì, è una realtà diversa. Però abbiamo sentito negli ultimi anni che anche nell'estremo nord ci sono state delle ondate di calore. Voi avete sempre questa temperatura o adesso è impazzito anche lì?
3: Ma allora non è impazzito, perché è una perturbazione che sta alle Svalbard, e quindi è qualcosa di, in questo senso è normale, quindi non c'entra qualcosa di strano, è tempo, è meteo, però non è così normale, cioè non siamo neanche noi così abituati a avere per tanto tempo. Adesso è da un mese che più o meno abbiamo 12 gradi, più o meno, ogni tanto sono 15, ogni tanto va fino a 18, che ci sembra quasi caldo, ma normalmente in luglio abbiamo volentieri 25, che poi è caldo, cioè se percepito fa molto caldo. E abbiamo già avuto il caldo in giugno, che siamo stati in maglietta e pantaloncini.
2: Ricordo un grande caldo quando da noi faceva freddo, quindi spesso, per chi non la conosce, è un'amica di Rete 1, di casa svizzera, Britta, ha lasciato Riva San Vitale, ha comprato un pezzo di terra potremmo dire di tundra, così al nord, sopra il circolo polare artico, questa casetta rossa in cui tu vivi, con la vista sulle balene che passano davanti a voi, con le renne nel giardino. Adesso che cosa vedi guardando fuori? Che cosa c'è in questo momento dell'anno?
3: Ah, ci sono le pecore, cioè sono pecore libere su tutta l'isola. L'isola è un pochino più grande di Elba, giusto per dire. E le pecore sono libere con gli agnelli e quelli si vedono quindi ovunque, sulle strade, in spiaggia, sulle rocce e spesso qui sotto casa. Chiaramente le renne, come sempre, questo tutto l'anno. Quello che si nota tanto al momento sono un mondo di uccelli.
2: Sì.
3: Io non ero mai. Scusa?
2: Eh beh, sì, prima di migrare, è quel momento in cui sono da voi.
3: Sì, sì, sì, no, ma io prima non ero tantissimo interessata in uccelli. però adesso ci sono veramente tanti tipi e sono interessanti comunque. E vabbè, poi ci sono tutti piccoli, è molto bello.
2: Noi
3: vedere tutta questa natura.
2: Eh beh, immagino, è anche uno dei motivi per cui vi siete trasferiti lì con tuo marito, vivete su quest'isola. Siamo molto a nord. Guardo lo chef Guglielmo, che cosa secondo te ha in comune la cucina norvegese? La conosci? L'hai frequentata? So che sei stato al Noma, in uno dei migliori ristoranti al mondo.
1: Siamo andati a mangiare parecchie volte ai tempi di Materia, perché essendo che Davide usciva da lì, noi andavamo una volta all'anno a mangiare. E alcune volte si impara più mangiando che lavorando. Perché alla fine, se vai a fare uno stage in quei posti, cosa impari per 3 mesi? A sfogliare le piantine. Se mangi, impari molto di più.
2: Sì. Quella è l'alta cucina.
1: È l'alta cucina.
2: E poi c'è quella di tutti i giorni.
1: Poi quella delle conservazioni, delle fermentazioni, dello stoccaggio per i periodi in cui non c'è niente, che è molto interessante del nord Europa.
0: Quindi, però, avendo una stagione corta,
1: esatto,
0: quindi quello che cresce in quel periodo va mantenuto sul resto dell'anno e quindi
1: va conservato.
2: Britta, voi avete delle strategie da quando ti sei trasferita lì per conservare di più frutta, verdura, cibo in generale?
3: Ma no, vabbè, qui comunque io non son capace fare un orto, perché io in maggio, come sai, vengo sempre in Ticino e dovrei rimanere sempre qua. Quel poco tempo da fare qualcosa dovrei veramente rimanere qua. Quindi noi purtroppo, almeno fino adesso, non abbiamo ancora provato a fare qualcosa. E diciamo, noi abbiamo un locale dietro alla cucina che adesso è un locale dove sta il frigo, ma già da agosto, direi che poi vabbè settembre per fino maggio, lo chiamiamo frigo il tutto, cioè non è solo che lì è il frigo. Dopo, quel locale si chiama frigo
0: perché lascia aperta una finestra e quello ti porta la temperatura a quella del frigorifero.
3: Ma non c'è neanche bisogno di aprire la finestra, perché comunque se tu non riscaldi è freddo.
0: E beh, come facevano i nostri nonni,
2: i nostri grotti sono
1: con le ghiacciaie.
0: Pecore le ritrovi anche al ristorante?
3: Come?
0: Le pecore e gli agnelli di cui parlavi, anche la renna, le ritrovi anche al ristorante?
3: Sì, renna sì, la fanno chiaramente, lo fanno anche per i turisti. Ristoranti non lo so, perché a Tromso ormai ci vanno solo i turisti. Qui sull'isola non c'è un ristorante. Se la gente vuole mangiare fuori, viene da noi, ci chiedono se possono venire da noi e facciamo noi da mangiare. Ma credo di sì, vabbè, agnello è uno dei delle prime materie norvegesi, cioè è veramente un Nationalgericht.
2: È un piatto nazionale. Ci stanno chiedendo, ci scrivono chiedendo se il fatto che ci sia il sole di mezzanotte, è vero, avete sempre la luce, cambia anche gli orari del cibo. Mi chiedo se davvero si può invertire, dire beh, io non so, chi fa telelavoro, mi immagino, con un altro paese, questo è quello che ci chiedono.
3: Ma allora, è più che adesso siamo a orari italiani, perché Marco è italiano, quindi mangiamo alle 7:30, 8:00, E invece è più d'inverno che cambiamo, che ci adattiamo un pochino agli orari norvegesi, visto che poi dalle, cioè proprio in dicembre alle 2 è buio, quindi hai più la voglia di poi prima o poi sederti a tavola e mangiamo magari alle 6:30, 7. Ecco.
0: Che è già tardi, perché magari il norvegese mangia prima ancora.
3: Ah sì, mangiano alle 5, sì, vero. Quello non potremmo, quello no, non, cioè, non ce la facciamo. No, non ci

0: Questa è un'ottima cosa. Rimani con noi, Britta, perché vogliamo scoprire anche che cosa si è aggiunto a quella casetta rossa, tipica norvegese, su quell'isola con attorno la tundra, i leprotti, gli agnelli, le renne, insomma. A tra poco, torniamo da te. Adesso ci sono gli Oasis con Wonderwall.
1: A dopo.
0: Grazie, chef.

0: Allora, quando le nostre latitudini, e parlo della Svizzera italiana, fa caldo, ci sono tante strategie. Noi ne abbiamo trovata una, la più bella, la più simpatica delle strategie, è quella di andare da una nostra amica di Rete 1 che si chiama Britta Steinmeister in Norvegia, oltre il circolo polare artico, per provare quella sensazione di stare con il pullover. È così che ti troviamo, Britta, in questo momento? Il tipico pullover, poi sai, a righe, nordico, vediamo dietro, cos'è che vediamo? Le renne lì dietro di te? Sì, ci sposti anche per chi ci guarda su RSI la 2, la telecamera.
1: Scusa, dov'è che vedi una renna dietro di lei? Sono curioso.
0: Sono un po' fantasiosa.
1: Ah, io vedo un paralume, vedo dei modellini di barche a vela.
0: Quando
1: e vedo un esterno, un fiordo, credo sia.
0: Lo vedo nelle fotografie. Infatti adesso sai che mi hai dato una buona idea, le condivido anche con chi ci guarda in televisione,
1: Britta,
0: le fotografie.
1: Scelta di vita, sei finita lì, ci hai spiegato dove sei. E lì cosa fate? A parte vivere, ovviamente.
2: Sì, abbiamo una casa per ospiti e stiamo facendo un po' un turismo contro tendenza.
0: Tipo?
2: Tocchiamo un po' così.
0: Cosa intendi? Spieghiamolo.
2: Tipo che siamo proprio fuori da tutto il sightseeing, cioè quello che normalmente la gente pensa che si debba vedere, cioè quelli che vanno a Tromsø che vogliono poi fare tutto con la guida e pensano che devono pagare tutto singolarmente. Qui hai tutto davanti la casa e noi qui viviamo molto familiare o come amici, quindi vuol anche dire che non viene tutto servito, ma facciamo un po' insieme. Noi ci occupiamo del mangiare un po', però in verità facciamo insieme, quindi facciamo tavola insieme, ognuno fa qualcosa per
1: e la gente lo sa prima di arrivare, immagino, perché sennò io arrivo e voglio essere servito e riverito e devo mettermi a spadellare, dopo magari ci resto male.
2: Sì, no, lo sanno prima e infatti in verità apprezzano tanto, lo dicono sempre. E poi facciamo due volte all'anno, facciamo magari la settimana all inclusive, ma alla fine finisce sempre che comunque aiutano. Me li trovo sempre in cucina, vogliono fare qualcosa. Quindi no, è molto un ambiente super familiare, diventiamo proprio famiglia la prima sera già per la cena, anche se sono gruppi misti magari. È molto bello.
1: Quanto ci vuole, adesso dico ipotizzando, da Lugano arrivare a casa tua?
2: Dipende con che mezzo.
1: Sì, non a piedi, non arrivo a Tromsø a piedi, ma con il mezzo abituale, il più rapido per arrivare.
2: Allora, con l'aereo sono, allora c'è adesso c'è il diretto ogni tanto che sono più o meno 4 ore, mi sembra.
1: Okay.
2: Sia Bergamo che Malpensa al momento mi sembra no, ma comunque Bergamo, Tromsø è diretto, sono 4 ore, e se lo fai a tappe via Malpensa Oslo e poi Tromsø o Copenaghen Oslo Tromsø sono diventano poi
1: 8.
2: Tipo 5.
1: Ah, beh, allora.
2: No. Dipende chiaramente quanto hai in mezzo, no?
1: Potremmo arrivare per la cena, insomma.
2: E poi sì, normalmente cerchiamo che, anche se ieri è arrivata una da Lugano, è arrivata con l'aereo alle 18:20 e poi vabbè il traghetto però era alle 20:45, quindi eravamo qui che erano ormai le 10 di sera, ma tanto lei è andata avanti perché non aveva capito che ore fossero, era divertente che poi era mezzanotte e lei non si rendeva conto
0: di c'è sempre il sole,
2: la luce è uguale luce. Come adesso,
1: cioè a mezzanotte sì. Tu guardi fuori e vedi quello. Beh, questo mi mette un'angoscia,
0: no.
1: Mi mette una grande angoscia.
0: No, è un momento di opportunità.
1: No, è il non cambiamento che mi mette l'angoscia. Io ho bisogno del cambiamento all'interno di una giornata per avere un certo equilibrio.
0: Beh, il cambiamento penso che lo diano anche le gite che fate. Per esempio, nei prossimi giorni mi dicevi andate alle Lofoten con la barca.
2: E partiamo sabato e saranno tipo 10 giorni pian pianino con la barca a vela. Al momento abbiamo tanto il vento contro, quindi vediamo quanto sarà divertente, però andiamo fino alle Lofoten, anzi anche Steigen, che è la zona di fronte, che è ancora più bella, e poi vabbè per metà agosto saremo di ritorno.
1: Qualche balena
2: avremo
1: si vede?
2: Altri ospiti? Come?
1: Qualche balena si vede?
2: Qualche balena può sempre vedersi, non è tipico per questa stagione, però può sempre succedere. Un mese fa abbiamo visto una begattera davanti a casa.
0: E tu cosa vedi davanti a casa, Marcello?
1: La faina. No, anche un
0: che
1: tasso.
0: Che ti mangia. I tassi, tremendi i tassi, come i corvi. Io ho un problema con i corvi. Ma detto questo, siamo partiti dal fatto che tu hai lasciato Riva San Vitale per andare in questo pezzo di mondo che è così estremo. Ha dei momenti in cui è tutto buio, dei momenti in cui c'è tanta luce. Quando è tutto buio, però, c'è questa aurora boreale che tanto attira noi che viviamo al sud. Ma a te ha attirato questo posto, questa casetta rossa, io la descrivo così perché è quella tipica, con le finestre molto grandi, rossa e bianca. Accanto cosa sta prendendo forma e con chi? Perché questa è anche la curiosità, avete sempre dei giovani e delle giovani attorno a voi che vengono lì per lavorare.
2: Sì, allora tu prima avevi chiesto chi o cosa c'è di nuovo, infatti si è aggiunto una piccola vecchia barca vichinga che si chiama Nordland Boat, l'abbiamo comprata in novembre, che era ancora nella sua boathouse e non potevamo neanche andare a prenderla perché c'era neve fuori dalla barca, cioè dalla boathouse, e quindi siamo andati poi in inizio giugno, mi sembra, a prendere questa barca tutta di legno che nessuno sa esattamente di quando è, ma ci dicono tempi di guerra.
1: Beh, diciamo, la forma è quella del Drakkar. 40, è quella della classica forma.
2: È un Nordland Boat, è simile al Drakkar, sì. Proprio si chiamano Nordland Boat, è proprio una casa molto tipica.
1: L'avete presa e l'avete restaurata voi?
2: Allora, già era buono in forma. Infatti io in verità stavo cercando una barca infatti è quella. La stavamo cercando per qualcosa qui fuori come decorazione, ma questa in verità è troppo bella. E lì quello che vedete sono dei ragazzi Workaway che vengono tramite questa piattaforma che si chiama Workaway.
0: Lavorare via, lavorare
2: tutto il mondo.
0: Via.
2: Infatti, vengono un po' da tutto il mondo e vengono perché vogliono stare un po' qua senza poi dover spendere troppo, e possono stanno gratis qui perché lavorano 3 ore al giorno, sono 15 ore alla settimana, è una cosa fissa. E quindi stanno con noi e lo facciamo sempre, soprattutto in estate quando abbiamo dei progetti, e anche lì si diventa famiglia, si diventa amici. E sono stati bravissimi perché qui c'erano già delle vecchie mura proprio di boathouse e la lepre e ecco queste vecchie mura infatti erano completamente distrutte da tempeste. E noi abbiamo pensato, vabbè, già che compriamo questa barca, già
1: ricreiamo anche la casa della barca.
2: Facciamo, e siamo stati strafortunati perché all'inizio c'era una coppia svizzera, della Svizzera francese, super simpatici, architetti poi in più, e lui aveva fatto il servizio civile, ha imparato a riattare, a rifare
1: i muri a secco.
2: Ma si dice muri o mura? Non lo so.
1: Questi sono muri a secco. Muri a secco.
2: Ok, muri. Scusate, allora. Quindi questi muri. Questi muri, e abbiamo imparato tantissimo da lui, non lo sapevamo neanche prima, non mi ricordavo nemmeno che erano architetti, figurati, non sapevo che sapevano queste cose, e quindi abbiamo creato la boathouse che adesso da qui si vede proprio giù, che è nuovo, è un tetto, e dove la barca sta sotto, e poi in ottobre facciamo anche i muri della boathouse in rosso chiaramente, e abbiamo creato un terrazzo su un pezzo che era una vecchia boathouse che era anche molto distrutta. Abbiamo deciso non rifacciamo una casa, perché se è così distrutta vuol dire che magari non è un posto buono,
1: sì, che il mare, lì picchia magari più forte.
2: Sì, è tanto il vento, e poi magari si può allungare anche il mare.
0: Tra l'altro abbiamo parlato tanto del colore rosso, io l'ho accennato prima, ricordo quando sono stata nella zona di Tromsø, che spiegavano che era proprio motivi di praticità ma anche economici. In passato era un pigmento che era a base di ossido di rame, di ferro, ed è questo che dava il rosso, ed era chiaramente più economico ma anche resistente contro il freddo, l'umidità, la salsedine, perché per davvero sono case che devono sopravvivere, devono rimanere malgrado le continue tempeste che voi avete. Anche adesso, guardando fuori dalla tua finestra, vedo che il vento è l'unica costante, ci sentiamo sempre costantemente, quasi ogni mese, con Casa Svizzera. Io guardo dietro, c'è sempre il vento da te.
2: Ma io sono veramente sull'angolo più tempestoso, infatti ogni tanto la gente dell'isola ride anche, che dici che abbiamo scelto proprio il posto più ventoso, però ci sono delle volte che non c'è niente, non c'è vento.
1: Poi immagino che i colori servano a rallegrare un po', perché quando ci sono magari delle stagioni un po' più buie, un po' più grigie, vedere dei colori fa bene al cervello anche.
2: Sì. No, quello sì. Poi, ogni tanto, quando voi dite che abbiamo solo il buio d'inverno, vi devo un po' correggere, perché poi la mattina sono dei colori fantastici, sono arancioni, cioè noi lo chiamiamo albonto perché è alba e tramonto insieme. In verità non è neanche alba, perché non è che sale il sole, però comunque sono i colori, sono quelli che voi vedete per 5 minuti, noi li vediamo per 4 ore.
1: Andiamo a vedere,
2: sono bellissimi quelli.
1: Bello, mi piace l'albonto.
2: Sì, bisogna essere creativo. E poi vabbè, di notte chiaramente speriamo sempre di vedere il verde come dietro di te, che poi sarebbe l'aurora.
0: È un po' diversa l'aurora boreale dal nostro studio, però sì, ha un po' di verde. Marcello, la possiamo salutare.
1: Vuoi? E ringraziare.
0: E ringraziare. Britta, grazie per
1: buona
0: essere stata
1: giornata,
0: con noi.
1: Buon lavoro.
2: Grazie, vi mando un po' di vento fresco e spero che tra poco si migliora un po' per voi ma anche per noi.
0: Buon vento anche a voi per andare alle Svalbard, dove state per partire col vostro gruppo che è appena arrivato al nord del mondo. È lì che ti trovi tu, Britta. Grazie.
2: Perfetto. Ciao. Dai, grazie, alla prossima. Ciao.

0: In estate ci sono delle eterne discussioni che partono da cose semplici, ma poi si creano delle squadre. Sto pensando al gelato, quando dici, beh, ti trovi lì, dici, ma tu sei da gelato o sorbetto? Ghiacciolo o cono?
1: È il momento di raccontare brevemente la storia di uno. La storia del ghiacciolo. In questi giorni vi stiamo raccontando un po' storie, origini di oggetti, in questo caso non è proprio un oggetto, cioè un cibo, che leghiamo direttamente all'estate.
0: Che vivono di più in questa stagione, sì.
1: Ghiacciolo che conosciamo tutti, conosciamo ognuno al suo di ghiacciolo, se eri piccolo il razzo, piuttosto che...
0: In Svizzera sì, è il razzo.
1: Il razzo, ognuno ha i suoi gusti di ghiacciolo, sono tornati abbastanza di moda. Si trovano un po' ovunque, anche in luoghi un po' chic, il ghiacciolo è tornato. Ma come mi nasce il ghiacciolo? Non c'è una certezza storica, perché ghiacciare le cose, bene o male, l'abbiamo sempre fatto. Ma il ghiacciolo, quello con lo stecco, quello con il legnetto, lo dobbiamo a un ragazzino americano. Siamo a San Francisco, è il 1905. La cosa che mi ha stupito è che nel 1905 c'erano già le bibite da preparare con le polverine. Quindi questo ragazzino, che si chiama Frank Epperson, sta preparandosi una bibita con le polverine. Ha il bastoncino per girare la sua bibita, ma non la beve. La lascia fuori dalla finestra. Il motivo non è dato saperlo, però lui lascia.
0: La dimentica magari.
1: O forse voleva solo raffreddarla perché fuori era più fresco. La appoggia fuori e se la dimentica. A 11 anni hai tante cose da fare. E quindi si dimentica il bicchiere con la sua bibita fatta con le polverine e con lo stecco dentro, col pezzettino di legno dentro. La notte porta il freddo, la notte porta il ghiaccio. E al mattino questo ragazzo, Frank Epperson, si ritrova il ghiacciolo, come lo conosciamo noi. Aveva la forma del bicchiere, la forma dell'acqua, aveva la forma in cui lui l'aveva messo, con lo stecco in legno. Lui non è che ha inventato il ghiacciolo.
0: Per errore.
1: Lui ha inventato il ghiacciolo con lo stecco. E questa cosa resta nella famiglia Epperson per diversi anni come attrazione culinaria, ma familiare. Perché apprezza quello che ha fatto e quindi inizierà poi a provare altri gusti, sempre lo stesso sistema, inverno, fuori, lo stecco. Poi arriveranno i frigoriferi, arriverà la refrigerazione, lui è cresciuto, non ha più 11 anni, va a scuola, studia, ha bisogno anche di soldi e quindi si ricorda di questa cosa familiare del ghiacciolo e inizia a venderli alle fiere, quelli fatti da lui.
0: Ma non vuole che lo copino?
1: Lui l'ha brevettato. Lui l'ha brevettato, ha brevettato lo stecco, cioè ha brevettato quel tipo di... Però sappiamo benissimo che non metti lo stecco, metti qualcos'altro. Non è che puoi brevettare l'anguria, per dire. Comunque inizia a vendere, inizia a farsi conoscere. Lui lo brevetta con un nome, Epsicle, che va a prendere la parola che in inglese vuol dire quelle stalattiti di ghiaccio che si formano d'inverno e l'inizio del suo cognome.
0: Epperson, sì.
1: Sì, Epperson, Epsicle. E ha un certo successo, ha un bel successo, talmente bel successo che lo copiano un po' tutti. 1929, questa è l'ultima storia che vi dico legata al ghiacciolo, la grande depressione americana. Il ghiacciolo è già in vendita, è già... in commercio. La Grande Depressione toglie la possibilità a un sacco di gente di poter mangiare delle cose che non sono quelle necessarie alla sopravvivenza. Cosa fanno i venditori di ghiaccioli? Si inventano il ghiacciolo con i due stecchi e un sottigliamento centrale in modo da poter rompere lo stesso ghiacciolo. Non è che ti davano più ghiacciolo, ma lo stesso ghiacciolo può essere rotto in due. Quindi se hai due bambini, spacchi il ghiacciolo e tutte e due hanno il ghiacciolo con lo stecco. Questo era il ghiacciolo della Grande Depressione.
0: Simbolicamente forte.
1: E negli Stati Uniti c'è ancora questa cosa del ghiacciolo con i due stecchi, che nasce proprio da quella anche volontà di alleviare un po' con un gelato, con un ghiacciolo, la sofferenza di quel periodo che hanno vissuto gli americani.
0: E pensare oggi di mangiare un ghiacciolo col doppio stecchetto, simbolo di abbondanza, una persona se ci pensa dice beh dovrei dividerlo ma me lo mangio tutto io.
1: Sì, però a quelle origini lì era un gesto di bontà, diciamo così, dei commercianti e anche una strategia commerciale, perché sennò magari non lo vendevi quel ghiacciolo. Comunque Frank Epperson 1905, il primo ghiacciolo certificato, che poi è una storia, ma è vera.
0: È una storia, a volte ritornano in auge, i ghiaccioli sono effettivamente tornati in grande stile, c'è una tendenza anche adesso di questa artigianalità anche più consapevole, sto pensando se vi guardate attorno, è un'estate in cui c'è un grande ritorno, si pensava che la frutta realistica, quei dessert che ricreano la frutta fosse la nuova tendenza, io guardandomi attorno e leggendo anche diversi articoli, sembra che veramente riutilizzare la frutta, congelarla e rendere quello un ghiacciolo sia un grande ritorno, quindi a volte ritornano molto molto in forma. Questa è la storia del ghiacciolo, adesso c'è Raff.

0: insieme qui su Rete 1, sono volate, stanno volando, grazie a tutti quelli che ci scrivono allo 076.
1: Ce l'auguriamo, per qualcuno sono state due ore pesantissime.
0: 076 321 1113. Sicuramente per Michi, Paolo, Giovi, Alessandra, Giuseppe, insomma, chi ci sta scrivendo stanno volando, per gli altri non lo sappiamo, non possiamo, giustamente non possiamo parlare a nome di tutti e tutte, ma chiudiamo con...
1: Con il volo, tu
0: hai fatto l'assist.
1: Involontario, ma me l'hai fatto. Ieri abbiamo chiuso la puntata raccontando una cosa che il 90% della gente sa e che io ho scoperto molto tardi, e quindi mi sembrava il caso dirlo, per cui il 10% che magari non lo sapeva: quando sei all'estero e la tua carta di credito debito ti chiede al momento di pagare che valuta vuoi utilizzare, o il franco o la valuta del posto,
0: tu devi rispondere quella locale,
1: sempre quella locale, mai la tua, quella locale. Qui una cosina che tutti sanno, adesso un'altra cosa che tutti sanno, però forse qualcuno come me non l'ha ancora scoperto. Io l'ho scoperto abbastanza tardi. È periodo di vacanze, periodo in cui prendiamo, ci capiterà o ci è capitato di prendere un aereo, sempre il solito rebelot per arrivare a salire su un aereo, però dal momento che arrivi, riesci a sederti, arriva il momento in cui inizia, ti sei messo la cintura, arriva il momento del decollo, e cosa ti dicono?
0: Allora, allacciate le cinture.
1: Allacciate le cinture.
0: Giù i finestrini.
1: Come giù i finestrini?
0: Giù le tapparelle, come si chiamano?
1: No, vedi che non stai attento. Io mi metto sempre nei panni degli steward e delle hostess che quando fanno questi discorsi nessuno li ascolta, ma dicono delle cose importanti.
0: Allora, la cintura,
1: dicono delle cose, la cintura, il tavolino va ripiegato, il sedile va messo dritto,
0: le borse sotto
1: perché ormai le cappelliere sono, non ho ancora capito
0: minuscole.
1: Per chi sono diventate le cappelliere,
0: per nessuno, sì.
1: Vabbè, per nessuno. E poi ti dicono di aprire i finestrini, cioè aprire, togliere lo scuro dai finestrini.
0: Toglierlo, vero?
1: Non, il finestrino non può essere, la tendina del finestrino non può essere giù, deve essere su, deve essere aperto il finestrino. E io questa cosa dicevo, ma a loro cosa importa se io ho giù
0: guardo
1: lo
0: fuori,
1: scuro o ce l'ho su? È una misura di sicurezza. Perché nell'eventualità, non succede, ma nell'eventualità succedesse qualcosa, che l'aereo ha un problema, un atterraggio d'emergenza, un incidente, è importante che, soprattutto per chi arriverà a soccorrere, possa avere una visuale dall'esterno verso l'interno per vedere la situazione che è venuta a crearsi all'interno. E anche dall'interno serve al personale di cabina, nel caso di problemi, per guardare fuori e vedere eventualmente se c'è qualcosa che non funziona, o anche solo capire quale delle porte di sicurezza andrà aperta, perché non ne apri una se non vedi fuori che sta bruciando quella parte, e apri quella porta fai un danno. Quindi una misura di sicurezza per guardare fuori. Stesso discorso si può fare, sempre misura di sicurezza, vi sarete accorti che quando si decolla e quando si atterra, e te ne accorgi soprattutto se il decollo e l'atterraggio avvengono quando c'è poca luce, a bordo si abbassano le luci. Io avevo sempre pensato che
0: per farti dormire.
1: No, io sono molto più stolto, pensavo che abbassassero le luci per avere più potenza per poter partire, però questa era una cosa che di quando ero
0: più romantico.
1: Comunque loro abbassano le luci, restano sempre le luci di sicurezza, le luci sul pavimento, quelle restano, perché anche questa è una misura di sicurezza, perché così il tuo occhio, tuo passeggero, si abitua a quella luminosità, che potrebbe essere, nella peggiore delle eventualità, la luminosità che hai in caso di incidente. Quindi in caso di incidente, se tu devi lasciare un aereo velocemente e il tuo occhio è abituato alla luce piena, al sole, ci mette anche diversi minuti prima di poter vedere in una semioscurità.
0: E tu non li hai magari quei minuti.
1: E tu non ce li hai, quindi loro ti mettono già in una situazione, mettono tuo occhio in una situazione, nell'eventualità, di poter già vedere dove andare.
0: E questo è il motivo per cui bisogna forse ascoltarli quando ci parlano.
1: Sì, anche io li ascolto sempre perché stanno facendo il loro lavoro, quindi mi sembra corretto non ascoltarli e non guardarli.
0: Forse fai parte della minoranza, ma a questo punto abbiamo imparato qualcosa, o forse siamo nella rubrica del
1: lo sapevamo già, ma quante cose sappiamo.
0: Quante cose sappiamo e poi ti dicono me la spieghi e non lo sai spiegare. Forse questo l'abbiamo imparata anche oggi. Marcello, torniamo domani.
1: Torniamo domani, adesso dobbiamo mettere due brani perché abbiamo calcolato male i tempi, sono solo le 11.53.
0: Perché l'hai detta molto rapidamente. Noi torniamo domani con Mille Voci versione estate. 076 321 1113, sempre il numero di telefono se volete porci le domande o darci dei consigli su questa rubrica finale, perché lo sappiamo già tutti, ma ci sono delle cose che è bello anche raccontare, spiegare.

0: Buongiorno da Gabriele Borer. C'è grande attesa in Italia per la sentenza, verrà resa pubblica oggi, per il crollo del ponte Morandi nel 2018. 57 gli imputati. La gente in piazza in Ucraina per protestare contro il siluramento del popolare ministro della difesa da parte del presidente Zelensky. Smantellata un'organizzazione criminale che trafficava armi tra Svizzera e Francia, 12 arresti, due dei quali nel nostro paese. La Francia, dopo anni di dibattiti e controversie, approva la legge sull'eutanasia con la popolazione che da tempo vi era favorevole.
1: Vi segnaliamo che ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, a Lugano per chi scende su Via Besso, poi tra Magliaso e Agno e tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Contone in entrambe le direzioni. Al San Gottardo ora sulla A2 in direzione sud ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti tra Wassen e Göschenen. Vi ricordiamo che l'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Sempre sulla A2 in direzione sud ci sono code anche tra Rothenburg e Lucerna-Kriens, code quindi anche in A14 in direzione di Lucerna da Buchrain.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Meglio di così. Benvenuti a Meglio di Così. Viviamo in un mondo che ci invita continuamente a partire, a scoprire nuovi luoghi, a cercare altrove qualcosa di speciale. Ma oggi facciamo il percorso contrario e ci chiediamo: cosa succede quando scegliamo di restare? Ben arrivato a Meglio di Così, Nicola Saldagna, animatore di Rete 3, ben arrivato sulle frequenze di Rete 1.
3: Ciao Clarissa, buongiorno a te, a tutte le amiche ascoltatrici e gli amici ascoltatori, che bello essere qua.
1: Oggi ci parli del non viaggio, per quale motivo?
3: Sembra un po' un paradosso perché siamo nel pieno mese di luglio, molta gente in questo momento sta facendo le vacanze, si sta godendo un viaggio che magari ha passato tutto l'anno ad organizzare nei minimi dettagli, la partenza, gli hotel, l'itinerario da percorrere, i luoghi da visitare, le spiagge da frequentare, e io invece adesso vengo qui a dirvi che queste cose mi fanno venire il prurito. Io sono una persona che purtroppo non ama viaggiare perché reputo il viaggio un'enorme fonte di stress e di ansia, quindi vengo oggi qua con tre consigli su come passare, trascorrere le proprie vacanze anche senza dover affrontare viaggi lunghissimi e interminabili, rimanendo vicino casa. Perché okay, si può fare.
1: Primo consiglio:
3: quante volte abbiamo sentito dire facciamo i turisti a casa nostra, per esempio, no? Abbiamo la fortuna di vivere in un paese meraviglioso che però, almeno per quanto mi riguarda, magari non conosciamo così bene. Io mi sono accorto di conoscere, per esempio, meno la Svizzera di amici e parenti che conosco che vivono all'estero. Vengono a trovarmi e mi dicono: ah, ma domani poi andiamo a fare il Berlino Express. Mai fatto.
1: Per quale motivo non ti piace viaggiare? Approfondiamo meglio questi aspetti.
3: È proprio legato al
1: viaggio. Quindi lo stress, lo okay, stress di organizzare.
3: Esatto, è proprio lo stress di organizzare. Io, che può sembrare un po' un paradosso per come sono fatto io, perché sono una persona estremamente metodica, quindi se non ho tutto organizzato alla perfezione, un attimino sbarello. Cosa vuol dire? Se so che devo andare una settimana, non so, mettiamo caso, in Francia, io so che devo, in quella settimana devo riuscire a vedere quelle robe lì. Se vado un attimino fuori dai binari dell'organizzazione, comincia veramente a salirmi,
1: andare in tilt.
3: Andare in tilt, voilà, benissimo. Per cui, per questo io sono sempre stato allergico ai viaggi. Ma il discorso, poi, per non parlare del viaggio a lunga percorrenza, quello è un'altra roba, sarà uno degli altri consigli, ci arriveremo dopo. Però l'essere turisti da noi è secondo me il primo passo, perché si può tranquillamente fare una vacanza bellissima anche rimanendo qua, perché io sono pronto a scommettere, e non ditemi che non è vero, che se voi a una domanda su dimmi un po' cosa hai fatto in vacanza, dove sei stato, doveste rispondere no niente, sono stato qua, la gente vi risponde perché? Come per dire, ma per andare in vacanza, perché si considera Italia, devi andare fuori da qua, esci dalla Svizzera. No, perché?
1: Per te il concetto di vacanza che cosa significa?
3: L'essere in vacanza è il non dovermi svegliare la mattina per venire a lavorare. faccio un turno che per me è molto pesante a livello fisico, perché la mia sveglia suona alle 4 del mattino. Quindi...
4: Esatto, ricordiamo che tu vai in onda dal lunedì al venerdì alle 6 di mattina,
3: esatto,
4: su Rete 3.
3: Comincio alle 6, quindi ho la sveglia molto impegnativa, per cui per me già farmi una settimana in cui riesco a non svegliarmi alle 4 del mattino è tutto di guadagnato.
4: È già vacanza quella?
3: È già vacanza, assolutamente sì, perché riesco a dedicarmi alle attività che voglio anche il pomeriggio, che sembra una cosa strana, però per chi come me, ci sono tantissime persone all'ascolto che magari lavorano la notte, fanno dei turni stressanti, impegnativi da quel punto di vista, sanno cosa voglio dire, sanno che verso le 2, le 3 di pomeriggio le energie cominciano a venire meno, per cui le attività che vorremmo fare non sempre riusciamo a farle e rimaniamo sempre un po' lì così, per cui per me già non dovermi svegliare e poter dedicare la giornata a fare quello che voglio è già una mini vacanza, che non è scontata come cosa, non è scontata.
4: Anche se sei in vacanza e sei abituato nel corso del tuo anno ad svegliarti sempre alle 4, riesci a svegliarti alle 8, alle 9 o comunque hai quella sveglia interna ormai?
3: Purtroppo nel senso, fino a un certo punto è chiaro che non mi sveglio alle 4 spaccate, però il mio corpo comincia a risvegliarsi piano piano a quell'orario lì, quindi diciamo che alle 6 sono già bello vigile, poi ho un cagnolino abbastanza esigente, alle 6:30, 7 comincia a reclamare attenzione perché vede che mi sto svegliando, quindi lui capisce che c'è terreno fertile per venire a rompere le scatole, quindi viene, porti fuori il cagnolino, che ti dirò, in estate va anche bene, perché sono le poche ore di fresco che si riescono ad avere nell'arco della giornata, per cui mi va anche bene.
4: Quindi per chiudere questa prima parte, più che un consiglio è un argomento valido per rispondere alle persone quando dici: ma a me di fare vacanza, di andare via in vacanza, non mi interessa.
3: Non mi interessa anche stare semplicemente a casa, godersi le attività che si possono fare nel corso della giornata, le attività che ci offre anche il territorio, anche la Svizzera, è già vacanza.
4: È già vacanza ed è anche un risparmio, però.
3: Vuoi mettere? Eh beh...

0: cosa ne pensa tua moglie del fatto che a te non piace viaggiare, andare via in vacanza?
1: Fortunatamente siamo sulla stessa lunghezza d'onda e di pensiero, perché altrimenti difficilmente saremmo ancora una coppia felice al giorno d'oggi, perché anche lei non è una di quelle che mi dice: dai, però facciamo sto viaggio mega galattico, andiamo a fare il coast to coast negli Stati Uniti, andiamo a fare il tour del sud-est asiatico, no. Per cui da questo punto di vista siamo abbastanza allineati, per fortuna.
0: Quindi torniamo a dare degli argomenti per non andare in vacanza. Per quale motivo è meglio non andare all'estero in vacanza?
1: Allora adesso approfondiamo e partiamo passo per passo dalla prenotazione e da come ti dovresti spostare per andare in un posto, no? Perché, premessa, se un posto è raggiungibile in auto, andateci in auto, primo, perché vi gestite voi i tempi, siete autonomi, non avete problema del bagaglio a mano e quanto pesa, e poi arrivate in aeroporto, dovete vestirvi a cipolla perché sennò la valigia è stracolma e vi fanno la multa e pagate il sovrapprezzo, eccetera, eccetera. Dovete andare in aeroporto? Sfortunatamente, è vero, abbiamo alcuni aeroporti che sono relativamente vicini, però se ti va male, becchi traffico, almeno un'ora impieghi. Poi devi arrivare in aeroporto con largo anticipo. Mettiamo il caso che abbiamo un volo alle 14. Io, come detto prima, che sono una persona abbastanza ansiosetta, qualche ora prima per me vuol dire essere lì alle 11, 11, 11 e mezza, così che arrivi tranquillo, mangi qualcosa, fai il check-in e poi aspetti in totale serenità. C'è l'ipotesi ritardo. Ragazzi, al giorno d'oggi c'è l'ipotesi del ritardo del volo, che non è il ritardino di 10 minuti in alcuni casi. Magari si protrae per ore e la giornata già prende un'altra piega. Poi arrivate, quante volte l'aeroporto di destinazione è vicino alla destinazione che voi poi dovete raggiungere? No, prendi un'altra macchina a noleggio, fatti altre 2 ore di strada, e in tutto questo avete trascorso, non so, 10 ore e avete volato in aereo. Pertanto così, andate in macchina, è vero che guidate voi, però se siete come me, che guidare mi rilassa da matti, vi fate anche una bel viaggetto in macchina, vi ascoltate della bella musica, io mi preparo la mia bella playlist, i miei bei podcast che recupero, che ho indietro, me li ascolto tutti e arrivo bello sereno. Chiaro, c'è traffico per strada, può succedere qualsiasi cosa, però ci sono le cosiddette partenze intelligenti. Viaggiate la notte, consiglio spassionato che vi do. In alcuni autogrill, soprattutto nella vicina Italia, il caffè ve lo offrono, ho scoperto, se si viaggia di notte. Arrivi, tac, caffè offerto. Meglio di così, cosa vuoi? Niente. Poi, altro aspetto, superato il volo, ci sono tutti gli discorsi legati alle prenotazioni. Alberghi, occhio alle truffe. Perché adesso io, ridendo e scherzando, nel corso di quest'estate, quando abbiamo fatto le varie prenotazioni, perché purtroppo quest'estate mi
0: quindi
1: è toccato viaggiare.
0: Quest'estate tu viaggerai.
1: Però macchina, come detto, macchina, mi gestisco i tempi, relativamente vicino come posto, e poi era un desiderio della mia dolce metà, perché ho detto va bene, dai, accontentiamo.
0: Dove andate?
1: Andiamo al nord della Francia, quindi facciamo Normandia e Bretagna, un bel tour di quei posti freschi, perché io, come ho detto, non sopporto molto il caldo, per cui quei posti belli freschi, belli ventilati, sono perfetti per noi. La Francia è molto accogliente e ospitale verso i cani, noi viaggiamo sempre col nostro cane, per cui possiamo fare tutto, farlo entrare nei negozi, nei musei, abbiamo scoperto anche, può andare ovunque, per cui molto bene, si divertirà tantissimo anche lui e soffrirà poco il caldo. Comunque dicevo, discorso legato alle prenotazioni, occhio alle truffe, perché voi prenotate e ti arriva il messaggio truffaldino: ah, grazie per aver versato i soldi. Voi non avete versato niente in realtà, quindi se non siete un po' attenti, magari cliccate per sbaglio quel phishing, quel virus, boom, e pagate altri soldi in più che non avevate previsto di pagare.
0: Però Nicola, tu vieni qua da Rete 3 a Rete 1 a dirci è meglio non viaggiare, cioè andate in vacanza, non viaggiate, però tu ci vai adesso.
1: Però è vero che un po' crolla tutta la magia, però ragazzi, purtroppo chi è sposato come sottoscritto lo sa, il matrimonio è fatto di compromessi e in questo caso ho dovuto accontentare, perché sennò poi musi lunghi e non mi fatto andare in vacanza e questo di qua e questo di là. L'anno prossimo però mi gioco la carta io, l'anno prossimo si rimane qua.
0: Ah, quindi quando rimanete qua, che cos'è che ti fa sentire particolarmente in vacanza?
1: Allora, io ho la fortuna di avere amici che vengono ogni tanto a trovarmi nella Svizzera italiana, loro lavorano tutti quanti all'estero, ma sono degli amici che hanno delle bellissime case con piscina. Quindi loro cosa fanno? Organizzano spesso e volentieri delle feste in casa, quindi andiamo lì, festa con la piscinina, qualcuno c'ha addirittura un pezzo di spiaggetta di lago privata. è subito spiaggia lì, capisci? Quindi siamo un bel gruppo, si mette un po' di musica caraibica, chiudi gli occhi e sei, non so, sei ai Caraibi, per quanto mi riguarda. Poi sei in bella compagnia, conosci tutti, conosci anche il posto, è meraviglioso.
0: Quindi non hai lo stress di cercare il parcheggio?
1: No, zero.
0: Non hai lo stress di dover dire chi pulisce la piscina, chi se ne occupa?
1: Cioè, lasci fare tutto, fai una grigliata, che la cosa, per chi fa le griglie lo sa, la cosa più odiosa, e poi mettere a posto tutto. Non devi fare neanche quello, perché ti fai invitare e poi il problema se lo smazzano loro. Ditemi se non è vacanza questa, rimanere qua, vai a casa degli amici, ti fai offrire.
0: Allora già
1: da
0: devi
1: mangiare,
0: avere gli amici con la piscina.
1: Io fortunatamente le ho coltivate da piccolo, quindi non è che me le sono fatte apposta adesso da adulto per andare in vacanza. Ho investito, quando ero piccolo ho investito in ottica futura, e adesso posso farmi una pseudo vacanza anche stando a casa.
0: Quindi vai nelle piscine degli altri,
1: esatto.
0: giardini degli altri,
1: griglie degli altri. Io però ogni tanto porto la carne, ogni tanto porto da bere, per cui un po' di sforzo lo faccio anch'io, dai.

0: È bello essere umani, molto umani, perché ognuno è unico ed irripetibile come Nicola Saldagna questo pomeriggio a Rete 1. Meglio di così, ci stai portando tre argomenti per convalidare quanto sia meglio non viaggiare in vacanza ma stare a casa quando si è a vacanza.
1: Esattamente, quindi se volessimo fare una specie di riassunto fino adesso abbiamo detto il primo è semplicemente anche stare qua ma evadere dalla routine del lavoro e potervi godere la giornata e tutto quello che ne consegue stando anche qua senza dover viaggiare, è il primo consiglio. Il secondo, ragazzi, il secondo è coltivate le amicizie giuste. Perché vi serviranno in futuro, perché vi permetteranno di poter godervi delle vacanze anche stando qua. L'amico che, non so, anche se avete un vicino abbiente, no? Che sapete che comunque ha una bella piscinetta, frequenta un certo tipo di persone, ma a Natale, ma portategli una torta, un dolce, un panettone. Caro vicino, ti ho pensato, ti volevo portare questo regalino qua. E lui se ne ricorderà, se è una persona per bene. E magari in primavera comincerà a dirvi, facciamo una grigliatina, vuoi venire a fare un salto? Voi dovete dire sì, sì, andate e poi coltivate tutte questo tipo di amicizie che vi servirà in futuro. Terzo consiglio, cara Clarissa, questo però presuppone una sorta di impegno anche da parte di chi ci sta ascoltando, è un po' una passione che magari non tutti hanno, per questo credo che almeno questo consiglio così banale e scontato non sia. Si può viaggiare anche stando qui semplicemente mangiando. Quindi se amate cucinare, per esempio io amo cucinare, è un'altra attività che mi rilassa tantissimo e mi considero anche modestamente un discreto chef, cucinate piatti tipici di vari paesi del mondo e pum, siete subito lì. Non so, volete farvi una settimana di vacanza etnica? Allora pensate, vi fate il vostro bel menu settimanale dove il lunedì fate, non so, messicano e vi preparate, andate a prendere gli ingredienti, fate non so due tacos, due quesadillas, un po' di nachos.

0: Voilà, le fajitas, i burritos, prendete un po' di, fate un po' di guacamole. E lunedì l'abbiamo messo da parte. Martedì, non so, vogliamo fare un salto in Asia.
1: Ma mettiamo anche la musica tipica per
2: rigorosamente
1: ricreare l'ambiente.
0: Ci sono un sacco di app scaricabili facilmente sul telefono che hanno le playlist per qualsiasi cosa. Voi scrivete playlist Mexican Noche, dal Noche Mexicana, e ve la mettono. Poi volete andare il giorno dopo in Asia, in Giappone, vi preparate una bella cenetta a base di sushi. Il sushi è un po' impegnativo da fare, richiede una certa dose di fatica.
1: Tu riesci? Sei capace?
0: Assolutamente no, ma ci provo sempre. Chiaro, non sono belli come quelli del ristorante, sono anche un po' bruttini da vedere. Brutti ma buoni da mangiare.
1: Come i biscotti.
0: Guarda, bravissimo.
1: Però non biscotti.
0: L'importante è che siano buoni. Poi l'apparenza alla fine è per voi e per chi vive con voi sostanzialmente, quindi chi se ne frega.
1: Ma qual è il piatto straniero o etnico che ti riesce meglio?
0: Beh, io sono di origine portoghese, so fare il baccalà in un sacco di modi, per cui potrei dirti quello. Diciamo che leggenda narra che in Portogallo ci siano 365 modi diversi di fare il baccalà, uno per ogni giorno. Non arrivo a saperne fare così tanti, ma qualcuno lo so fare, fritto, alla brace, al forno, in padella, qualsiasi cosa. Anche lì è un po' impegnativo, ma si fa, perché comunque siete in vacanza, chi vi corre dietro? Non avete nessuna scadenza da rispettare, non avete nulla da fare, nessun impegno. Attraverso la cucina si riesce a viaggiare benissimo. Anche lì, discorso del risparmio, sì, perché comunque non spendete i soldi del viaggio, dovete magari spendere qualcosina in più rispetto alla vostra spesa settimanale classica, perché alcuni prodotti stranieri costicchiano un po' di più, perché sono difficili da trovare, i posti in cui si trovano magari sono posti anche un po' cari, però per quella settimana lì all'anno un'eccezione la si può fare, no? Per cui ecco...
1: Tua moglie quale piatto ti chiede di solito?
0: Questa è una bella domanda. Io sono molto bravo a fare tutti i primi, sostanzialmente. Faccio delle lasagne divine, perché ho avuto una grande maestra, che è stata ovviamente la mia mamma, però mia mamma ha detto che sono arrivata addirittura a fare meglio delle sue. Adesso così mi è stato detto. Poi sono tutti bravi a fare le lasagne, però quando poi te la fanno assaggiare io trovo sempre almeno un difettuccio che naturalmente puntualmente non dico, però tornando poi a casa sai che poi si spettegola, no? Dico però il pomodoro era un po' acido, però il ragù secondo me l'ha fatto andare troppo poco, però doveva aggiungere questo, non ha messo il cioccolato nel ragù, capisci? Trovo sempre quella roba lì. Sono bravo a fare le lasagne, sono bravo a fare i cannelloni, sono bravo a fare, sui secondi per esempio gli hamburger li faccio io, compro il macinato, lo faccio, lo condisco io, faccio le cose, il pane, tutte queste cose qua.
1: Ma anche quando lavori, nei periodi di lavoro, riesci a dedicare così tanto tempo
0: alla
1: cucina?
0: Purtroppo il sabato sera è il giorno in cui mi dedico alla cucina di solito. Perché? Perché sono a casa, riesco ad andare a fare la spesa la mattina per quello che voglio preparare la sera, tutti i prodotti freschi naturalmente, e poi mi metto a cucinare il sabato sera. In settimana pranzi veloci, perché io, come detto prima, mi alzo alle 4 del mattino, vuol dire che alle 8 e mezza devo essere a letto. Va da sé che non posso cenare molto tardi, quindi la cena è un pasto veloce, se no mi rimane sullo stomaco e non dormo. E voilà, basta. Però il sabato riesco. Il sabato riesco perché, come ti dicevo prima, è un'attività che mi rilassa tantissimo. Una delle cose che mi rilassa di più fare in cucina è preparare il soffritto. Sai, prendi la carota, il sedano, le cipolle, le tagli. Fare quel gesto col coltello che tagli tutto è una roba che mi rilassa. Non ti dico. Poi l'odore. So che ad alcune persone, non tutti amano l'odore di cucina in casa, no? Io mi sveglierei, io se facessero il deodorante per ambienti d'auto, l'eau de parfum
1: soffritto,
0: lo comprerei. Ti dico questo.
1: Grazie Nicola Saldagna.
0: A voi.
1: Non sempre bisogna andare lontano per trovare qualcosa di nuovo. A volte basta guardare con occhi diversi ciò che abbiamo vicino. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima puntata di Meglio di Così. Meglio di Così.
3: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.

0: Buongiorno a voi e buon giovedì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per oggi pomeriggio. A nord delle Alpi, nelle prossime ore, a partire dalla Romandia, aumenterà la nuvolosità e in seguito arriveranno rovesci o temporali sparsi, in estensione in serata alla Svizzera tedesca e al sud, e localmente di forte intensità. Le temperature saranno comprese al nord tra i 27 gradi di San Gallo e i 32 di Ginevra e Sion e al sud tra i 23 gradi di San Bernardino e i 32 delle pianure del Canton Ticino. Passiamo ora alle previsioni per domani, venerdì 17 luglio. In tutta la Svizzera avremo una mattinata caratterizzata da tempo abbastanza soleggiato, con ancora qualche rovescio o temporale, soprattutto al mattino e in nuova ripresa nel pomeriggio. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 20 gradi, le massime saranno comprese tra 26 e 29 gradi. Rimangono attivi il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi e l'allerta canicola di livello 3 per il Ticino centro-meridionale, valida ancora solo fino a stasera. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. C'è grande attesa in Italia per la sentenza, verrà resa pubblica oggi, del processo per il crollo del ponte Morandi nel 2018. 57 gli imputati. La gente in piazza in Ucraina per protestare contro il siluramento del popolare ministro della difesa da parte del presidente Zelensky. Smantellata un'organizzazione criminale che trafficava armi tra Svizzera e Francia. 12 arresti, due dei quali nel nostro paese. La Francia, dopo anni di dibattiti e controversie, approva la legge sull'eutanasia con la popolazione che da tempo vi era favorevole. A Genova c'è molta attesa per la sentenza che arriverà nel pomeriggio per il crollo del ponte Morandi nel 2018. Le richieste di pena per i 57 imputati superano i 400 anni di carcere. Da Genova l'inviata Francesca Torrani.
3: L'udienza, l'ultima di primo grado, si è aperta alle 9:30 qui al Tribunale di Genova e subito è stata chiusa, aggiornata alle 14 per forse comunicare già la sentenza nel processo per il crollo del ponte Morandi. Era il 14 agosto 2018, quel giorno a Genova pioveva forte, alle 11:36 del mattino il pilone numero 9 del ponte crollò, trascinando con sé 250 metri di carreggiata e facendo 43 morti, la maggior parte italiani e gli altri di altre sei nazionalità. Ci sono volute 283 udienze e appunto 8 anni di tempo. Per il Comitato dei Parenti delle Vittime è un momento decisivo.
4: Oggi è una giornata importantissima perché andremo a definire quello che sarà il primo verdetto e noi ovviamente è inutile che lo nascondiamo, ci aspettiamo delle condanne. Comunque la sentenza in primo grado è già un'indicazione molto forte all'interno del procedimento.
3: La voce di Egle Possetti, presidente del Comitato dei parenti delle vittime. Gli imputati, come si diceva, sono 57. La pena più alta, 18 anni di reclusione, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, già in carcere per un altro disastro stradale, quello di Avellino nel 2013. Dunque si diceva forse già alle 14 la sentenza, cui dovrebbe prendere parte anche la sindaca di Genova Salis. Qui in città a Genova è una giornata particolarmente importante, particolarmente tesa, coincide tra l'altro con i 25 anni dai fatti tragici del G8.
2: Da questa mattina si protesta a Kiev e in altre città ucraine. Il motivo? La notizia del licenziamento del ministro della difesa Mikhailo Fedorov da parte del presidente Volodymyr Zelensky, mentre nel pomeriggio il Parlamento ucraino dovrebbe nominare il suo successore. Noi ritroviamo nella capitale ucraina il nostro collaboratore Davide Maria De Luca, appena tornato da una di queste manifestazioni. Davide, che clima c'è a Kiev in queste ore?
5: Sì, c'è un clima abbastanza esplosivo in città, ci sono migliaia di persone fin dalle 10 di questa mattina che protestano in piazza, una manifestazione autoconvocata, spontanea ma già molto partecipata, sono in gran parte giovani, moltissime donne che stanno protestando per chiedere che venga mantenuto al suo posto il popolare ministro Mikhailo Fedorov. Una situazione delicatissima, ci sono anche segnali abbastanza forti che il governo potrebbe trovarsi senza i voti per nominare il successore di Fedorov, che dovrebbe essere l'attuale ministro dell'interno. Il Parlamento ucraino è in riunione in questi minuti, è già riuscito a votare un nuovo governo, un nuovo primo ministro, l'amministratore delegato della società petrolifera ucraina Serhii Koretskij, e molti ritengono che la nomina di un intero nuovo governo non fosse altro che una scusa per cercare di sostituire il ministro della difesa nel frattempo. Ora però bisogna vedere se davvero Zelensky riuscirà a trovare questi voti per nominare il nuovo ministro. Ci sono proprio poche ore per arrivare a una soluzione, altrimenti bisognerà rimandare il voto a domani o ai prossimi giorni.
2: Sì, come si spiega questo rimpasto? Che possibilità ci sono che il presidente Zelensky torni sui suoi passi?
5: Questa è un po' la questione principale in queste ore in Ucraina. Innanzitutto precisiamo che il presidente Zelensky non ha fornito una spiegazione ufficiale per questa rimozione. Come spesso accade, il presidente Zelensky da queste questioni un po' delicate preferisce di restare lontano. I suoi fedelissimi hanno spiegato ai giornali che il contrasto tra il ministro della difesa Fedorov e il comandante in capo delle forze armate Serhii era arrivato a un punto tale che il presidente doveva decidere quale dei due importantissimi personaggi mantenere al governo. Nella sua conferenza stampa, che ha concluso proprio pochi minuti fa, il ministro uscente Fedorov ha confermato almeno parzialmente questa lettura, ha detto che era arrivato allo scontro con il comandante in capo, il generale Serhii, che aveva chiesto al presidente Zelensky di rimuoverlo, ma evidentemente alla fine il presidente ucraino ha preferito liberarsi del suo ministro della difesa. Effettivamente potrebbe ancora tornare sui suoi passi. Zelensky, ce lo ricordiamo, lo ha fatto anche l'anno scorso quando voleva mettere sotto controllo del governo le autorità anticorruzione, ma le proteste di piazza e le proteste europee lo hanno bloccato. Questo scontro sembra ancora più determinante, uno scontro diretto tra il presidente e il suo ministro della difesa. Vedremo se anche questa volta l'Europa metterà la sua mano in modo da alterare il risultato di questa decisione in favore di una parte o dell'altra.
2: Sì, dunque, Davide Maria De Luca, il nostro collaboratore in diretta da Kiev. Un'organizzazione criminale che trafficava armi tra Svizzera e Francia è stata smantellata dalla procura transalpina alla fine di giugno. Indagini comuni fra i due paesi sono sfociate in una dozzina di arresti, due quelli effettuati nel nostro paese, e nel sequestro di materiale bellico. Al di qua del confine l'operazione è stata condotta dalla polizia cantonale vodese. Riferisce da Berna Giampaolo Driussi.
6: 23 fra fucili d'assalto e pistole, merce in parte contraffatta, granate, panetti d'esplosivo, detonatori e oltre 100.000 euro in contanti. È quanto trovato dalla polizia francese, 120 gli agenti mobilitati, durante le perquisizioni effettuate il 26 giugno scorso nei locali di una rete di trafficanti d'armi che agiva tra Francia e Svizzera. 12 le persone arrestate, quasi tutte oltre confine, tra cui un poliziotto accusato di aver agevolato l'attività dell'organizzazione consultando le banche dati delle forze dell'ordine. A comunicarlo è stata ieri la procura di Lille, specificando che la banda, impiantata nella regione dell'Oise, a nord di Parigi, si riforniva dalla Svizzera per poi rivendere la merce in tutto il paese. Di qui le numerose ipotesi di reato formulate a vario titolo, in via principale quelle di detenzione, fabbricazione o commercio non autorizzati di armi, nonché quelle di corruzione e ricettazione. L'inchiesta era stata aperta 3 mesi prima dalla procura di Beauvais e presto ceduta agli organi giudiziari interregionali, col coinvolgimento di Europol e delle autorità elvetiche, con le quali è stata costituita una squadra investigativa comune. Il Ministero Pubblico della Confederazione non è stato coinvolto, è la polizia cantonale vodese ad aver condotto l'operazione al di qua del confine, col coordinamento di Fedpol. In attesa di ulteriori informazioni sul ramo svizzero dell'inchiesta, la polizia federale fa sapere che sono in corso accertamenti su eventuali legami con altri casi su cui si indaga nel nostro paese. Nelle ultime settimane i furti nelle armerie sono aumentati, è successo anche in Ticino, a Camorino, e tutti presentavano pressoché la stessa matrice, con gli autori provenienti dalla Francia.
2: Dopo 5 anni e 3 bocciature al Senato, la Francia ha infine approvato la legge sulla fine vita. Una legge che, nonostante il sostegno della maggioranza dei francesi tra i banchi parlamentari, resta molto divisiva. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
7: Un voto storico per gli uni e un voto funebre per gli altri, ma dopo 3 bocciature al Senato, ieri la Camera Bassa francese ha adottato la legge sul fine vita.
8: Votant 561, exprimé 532, pour 291. Contro 241, l'Assemblea nazionale ha adottato.
7: A favore si sono espressi 291 deputati contro 241. Un risultato che illustra le tensioni e le divisioni su una riforma sostenuta, seppure con qualche remora, dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron. La legge prevede che ogni cittadino maggiorenne francese o residente stabilmente sul territorio, colpito da una malattia grave e incurabile e in fase terminale che provochi sofferenze insostenibili, possa esprimere in modo chiaro e libero il desiderio di morire al medico curante, che entro 15 giorni dopo un consulto dovrà dare il via libera, lasciando al malato 2 giorni per confermare la richiesta. Il paziente poi dovrà autosomministrarsi a casa o in ospedale la sostanza letale, a meno che non sia nell'incapacità di farlo, nel qual caso potrà intervenire un medico, protetto comunque da una clausola di obiezione di coscienza. Dopo 5 anni dunque la Francia varia la legge, già sostenuta in realtà dall'84% dei francesi nei sondaggi, ma contestata dalle destre e dal mondo cattolico, e dal vescovo di Bayonne in particolare, che ha minacciato i deputati cattolici che l'hanno votata di privarli dell'ostia. L'iter della riforma però non è ancora concluso tra ricorso al Consiglio Costituzionale e decreti attuativi che dovranno renderla applicabile, se non entro fine anno, almeno prima delle prossime elezioni presidenziali del 2027.
2: Continua a far parlare male di sé l'IES, o Entry Exit System, che è il sistema digitale di controlli alle frontiere dell'area Schengen, introdotto in aprile. La stagione turistica mette in evidenza le criticità e regala alle cronache estive casi sorprendenti. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
9: 2 gemelle britanniche protagoniste di un caso di confusione digitale. L'ultima defaillance in data del sistema di controllo alle frontiere esterne dell'area Schengen è riferita da Politico, col sistema che scambia l'una, entrata in aprile per un weekend ad Amsterdam, per l'altra arrivata a Cluj, e con le autorità rumene che accusano quest'ultima, prima di non essersi registrata in uscita da Amsterdam, poi di aver prestato il passaporto alla gemella. Tant'è, l'IES, introdotto in aprile per snellire i controlli alle frontiere di Schengen, una 30ina di stati, fra cui la Svizzera, continua a far parlare di sé per i disguidi, come le attese fino a 5 ore e le coincidenze perse, segnalate nei mesi scorsi dall'Associazione Europea degli Aeroporti. Stiamo lavorando con gli stati membri alla soluzione dei problemi tecnici, ma lei ha ragione, c'è ancora molto lavoro da fare affinché questi inconvenienti tecnici siano risolti con gli stati membri. Rispondeva a un giornalista 2 settimane or sono la presidente della Commissione europea von der Leyen, visibilmente imbarazzata. Tocca agli stati membri mettere in opera il nuovo sistema che sostituisce i timbri sul passaporto apposti da un funzionario di frontiera con la registrazione automatica dei parametri biometrici dei viaggiatori. La Commissione europea ha previsto un regime di flessibilità fino al 6 settembre che consente agli stati di sospendere temporaneamente la raccolta delle impronte digitali e la scansione del volto, ferma restando la registrazione dei viaggiatori. Ma una fronda di 9 stati Schengen, fra cui anche la Confederazione, ha già chiesto a Bruxelles di prolungare il regime di flessibilità. Pressioni vengono anche dal governo britannico, i cui cittadini, con oltre 63 milioni di viaggi all'anno nell'area Schengen, sono le principali vittime del nuovo sistema.
2: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dato una sostanziale via libera alla legge spagnola di amnistia per gli indipendentisti catalani, applicabile anche a Carles Puigdemont, principale figura del tentativo secessionista del 2017. La decisione riguarda la norma approvata nel 2024 dal governo Sánchez dopo l'accordo con Junts, gli indipendentisti catalani, che gli consentì di ottenere i voti necessari per l'investitura. La Corte UE afferma che il diritto UE non è in contrasto con la norma spagnola, comprese la cancellazione delle responsabilità contabili e l'amnistia per alcuni reati di terrorismo. Acquisizione plurimiliardaria per ABB, la multinazionale di Zurigo, ha offerto 5,5 miliardi di dollari per la società inglese Rotork, specializzata nelle soluzioni di controllo dei flussi di energia. I dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
10: Se andrà a buon fine, sarà la più importante acquisizione operata da ABB nella sua storia. Come ha fatto sapere oggi, la multinazionale svizzero-svedese ha avviato un'offerta pubblica d'acquisto da 503 penny per azione di Rotork, per un valore complessivo di 5,5 miliardi di dollari, 4,4 miliardi di franchi al cambio attuale. La valutazione dell'azione di Rotork è del 60% superiore al valore medio del titolo degli ultimi tre mesi. La società produce dispositivi automatici per l'apertura, la chiusura e il controllo di precisione delle valvole che regolano la portata di liquidi a gas e nel 2025 ha registrato un fatturato di circa un miliardo di dollari. I suoi clienti operano soprattutto nel settore dell'estrazione di petrolio e gas. Secondo ABB, l'azienda dovrebbe contribuire per circa il 3% al fatturato della multinazionale. ABB ha precisato che finanzierà questa acquisizione grazie ai fondi raccolti con la cessione della propria divisione robotica a SoftBank Group lo scorso anno, del valore di 5,38 miliardi di dollari.
2: E ora un argomento che potrebbe interessare i proprietari di cani. Quando ci si assente, soprattutto in questi periodi, quando si parte in vacanza, spesso ci si chiede a chi lasciare il nostro animale domestico. Aaron Guidotti ha fatto visita a un allevamento e pensioni per cani a Bussigny, nel Canton Vaud, e ne ha parlato con la proprietaria.
11: Specialmente d'estate sembrano essere tutti pronti a tenere i vostri animali mentre voi siete in vacanza. Annunci su internet, proposte allettanti a prezzi bassi. Ma secondo Lutz e l'Air Falsi, le buone intenzioni non bastano.
12: Prendersi cura del proprio cane può essere facile, ma non significa saper prendersi cura dei cani degli altri. Quando prendete un cane che non conoscete, non sapete come reagirà in determinate situazioni, non sapete come può reagire alla presenza di altri cani in affido. Queste sono competenze che si acquisiscono con l'esperienza e con il mestiere, perché guardiano di animali è un mestiere. Non so spiegarvi esattamente come, ma noi sappiamo, per esempio, quali cani possono stare insieme e quali invece è meglio tenere separati. Sappiamo come reagire a un'urgenza veterinaria. Siamo preparati anche a questo. Quindi, ovviamente, da noi costa di più, ma da noi avete il professionista.
11: Dai 50 franchi anche la giornata fino a 70 se il cane passa la notte nella pensione.
12: Ma ci sono anche parecchie persone che ci chiamano all'ultimo minuto per dirci che partono domani e che la persona a cui dovevano affidare il cane si è tirata indietro, quindi non hanno più alternative e si rivolgono a noi professionisti.
11: Ma nel senso che si sono rivolti a qualcun altro di professionale che alla fine ha rifiutato, nel senso di un dog sitter o qualcuno di improvvisato?
12: Qualcuno di veramente professionale prenderebbe il cane. Capite la differenza? Noi possiamo accogliere tutti i cani, sia quelli molto docili che quelli più difficili.
11: E i cani all'interno della pensione giocano, sono costantemente stimolati dal personale, dagli altri cani e dall'ambiente circostante. Il cane, una volta rientrato a casa, sarà stanco. Ma cosa bisogna fare per evitare che il cane risenta un sentimento di abbandono quando lo si lascia in una struttura per partire in vacanza?
12: Allora direi che dipende dal cane. Andare in vacanza e lasciare il proprio cane da noi per un mese, c'è chi lo fa, ce ne ne sono tantissimi che lo fanno. Ma se in 15 anni è la prima volta, beh sì, è uno shock per il cane. Quando si ha un cucciolo, la cosa più benefica è portarlo in pensione regolarmente durante la sua crescita. Tutto ciò che il cucciolo vedrà da quando lascia l'allevamento fino ai 6 o 9 mesi entrerà a far parte della sua vita e rimarrà impresso in lui. Il cucciolo che viene in pensione vedrà davvero la pensione come i bambini vedono un parco giochi.
13: Come des enfants dans une place de jeu ou un aquapark.
11: Abituare quindi il cane a passare del tempo in una pensione, fare in modo che associ il soggiorno a un'avventura positiva piuttosto che a un abbandono o a un'esperienza negativa.
2: Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.
1: Lo sport.
14: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Un'impresa storica di nuovo compiuta quando tutto sembrava perso. L'Argentina di Messi si è rialzata ancora una volta, presa in mano dal suo totem. Ieri sera ha ribaltato l'Inghilterra, eliminata e umiliata in un finale anche inaspettato per il dominio mostrato dall'Albiceleste. Il 2-1 di ieri ad Atlanta regala allora all'Argentina una seconda finale mondiale consecutiva. Omar Gagantini.
15: C'è un solo giocatore finora che è sceso in campo per tre finali consecutive, il brasiliano Cafu, tra il 1994 e il 2002. Domenica ce ne sarà un altro, l'immenso, infinito Leo Messi, l'uomo che dopo aver addirittura detto addio alla nazionale in preda allo sconforto, ha trovato la forza per ripartire, soprattutto per prendersi l'Argentina sulle spalle e convincerla che poteva esserci un domani permeato di gloria, anche senza Diego Armando Maradona e il suo ricordo ingombrante. In un altro Leo, l'umile Scaloni ha trovato il tecnico perfetto, che il suo capitano lo ha subito coccolato, costruendogli attorno una nazionale che non pensa ad altro se non servire il proprio leader, convinta che con Messi tutto sia possibile e che per Messi quindi si debba sempre fare l'impossibile. In Qatar l'incantesimo è stato finalmente rotto, prima e dopo sono per inciso arrivate anche due Coppe America, ora mancano pochi giorni ad un bis clamoroso. Mai nessuno ha alzato due volte la Coppa del Mondo da capitano al cielo, perché chi in passato ha fatto il cosiddetto back to back ci è riuscito con capitani diversi. Messi sarebbe appunto il primo di sempre. L'operazione a quarta estrella, la quarta stella, simbolo di quattro titoli, ieri si è intanto arricchita di un altro capitolo dell'ennesimo primato aggiornato. Messi ha fornito due assist, uno addirittura di destro, e diventano 12 in totale, ma ci sono anche 34 partite, 23 vittorie, 21 reti, 33 partecipazioni dirette ai gol dell'Albiceleste. Numeri, manco a dirlo, tutti, ma proprio tutti, da record assoluto. E ad un passo, un solo passo dal trionfo, con quello sguardo che miscela orgoglio e apparente incredulità, gioia e un pizzico di malinconia che traspare dalle lacrime che gli rigano il volto in mezzo all'estasi collettiva. C'è di mezzo la Spagna, aggiungere solo sarebbe irrispettoso per i campioni d'Europa, un ultimo tassello per chiudere il cerchio ed accomodarsi definitivamente nel regno degli immortali.
14: Finale, lo ricordo, domenica a New York, Spagna-Argentina con calcio d'inizio alle 21. Intanto in Inghilterra è forte il dibattito sul futuro di Thomas Tuchel, il CT inglese ritenuto con le sue rinunciatarie scelte tattiche il grande colpevole della disfatta di ieri sera. A chi chiede le sue dimissioni ha risposto stamane la federazione inglese, che ha rinnovato la fiducia al tecnico tedesco. Da noi invece si avvicina il nuovo campionato e oggi lo Young Boys ha annunciato l'arrivo di Isaac Schmid, già 5 volte nazionale svizzero, proveniente dal Werder di Brema, 26enne losanese. Schmid in giallo-nero andrà a rinforzare la difesa assieme ad un altro giocatore da poco rientrato dal campionato tedesco, ovvero Cedric Zesiger. Per il tennis nel pomeriggio Jerome Kime tornerà in campo a Gstaad per concludere il suo match valido per il secondo turno contro il tedesco, il greco Tsitsipas, match che era stato interrotto ieri per l'oscurità sul 5-5 nel terzo set. Infine ricordiamo l'appuntamento con il Tour de France e la 12ª tappa che si corre oggi con arrivo a Chalon-sur-Saône, 179 i chilometri in programma e velocisti che saranno di nuovo i protagonisti attesi. Ricordo che Pogacar comanda sempre la generale con 3 minuti e 36 di margine su Vingegaard.
1: Rete

Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord ci sono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti tra Quinto e Airolo. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti tra Vassen e Göschenen. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Ci sono code per incidente ancora sulla A2 in direzione sud tra Sempach e Rothenburg. Sempre sulla A2 verso sud ci sono code per lavori tra Buox e la galleria del Selisberg. Infine sulla A9 code a causa di un veicolo in avaria tra Villeneuve e la galleria di Glion in direzione di Losanna.

Rete 1, sono le 13. Le notizie in lingua facile. Gli Stati Uniti hanno di nuovo attaccato delle basi militari iraniane. L'Iran ha risposto colpendo con missili e droni delle basi militari statunitensi, in particolare in Giordania. Le violenze tra Stati Uniti e Iran, quindi, continuano e i colloqui di pace che stavano facendo si sono fermati. Nelle scorse settimane, Stati Uniti e Iran avevano trovato un primo accordo, quello di riaprire lo stretto di Hormuz per il passaggio delle navi. Oggi lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. Anche tra Russia e Ucraina c'è stata un'altra notte di guerra. L'esercito russo ha attaccato di nuovo diverse zone dell'Ucraina, tra queste anche la capitale Kiev. Negli attacchi sono morte almeno 2 persone. L'esercito ucraino ha risposto colpendo una base aerea russa. Da questa base partono gli aerei militari russi usati per i bombardamenti. Ieri sera il Parlamento francese ha approvato una legge sul suicidio assistito. Il suicidio assistito è una scelta che permette a una persona con una malattia molto grave di ricevere un aiuto per mettere fine alla propria vita. Questo aiuto è possibile solo in alcuni casi previsti dalla legge. Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha detto di essere soddisfatto di questa decisione. Macron ha anche ringraziato i parlamentari. Ha detto che la discussione è stata buona e rispettosa. In Svizzera le autorità di vigilanza dicono che i minorenni devono essere protetti meglio dalle scommesse sportive. Scommesse sportive vuol dire puntare dei soldi sulle partite di sport. Uno studio dice che una volta su 2 i ragazzi con meno di 18 anni riescono a scommettere soldi, anche se la legge lo vieta. Per farlo trovano un modo per non rispettare le regole. Le autorità di Berna ricordano che le scommesse sportive possono creare dipendenza, come l'alcol o il tabacco. Per questo chiedono nuove regole più severe per rendere più difficile ai giovani scommettere soldi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Nel 1970, dopo lo scioglimento dai Beatles, Paul McCartney inizia la carriera solista. Coinvolge anche la moglie Linda, sebbene non abbia nessuna esperienza musicale. Pubblica due album, mentre riunisce alcuni vecchi amici e musicisti di studio per formare un nuovo gruppo. Con il terzo disco nascono ufficialmente i Wings, che annovera tra i componenti Danny Lane, già chitarrista e cantante dei Moody Blues. Leggenda narra che il nome della band venga in mente a McCartney mentre prega in ospedale, mentre Linda dà alla luce la seconda figlia con un parto travagliato e rischioso. I primi album non sono accolti molto bene dalla critica, ancora piuttosto amareggiata per la fine dei Beatles, sancita dalla decisione di Paul. Ci vorrà ancora un po' di tempo per avere successo, ma le cose iniziano a migliorare decisamente nel 72 con l'incisione del tema del film Agente 007 Vivi e lascia morire, Live and Let Die. Qualche anno più tardi arriva la consacrazione definitiva con Silly Love Songs.

0: Vintage Café.
1: Con Silly Love Songs, Paul McCartney stabilisce due record nella classifica americana. Quello di tutti i tempi per il maggior numero di numeri uno, scusate il giro di parole, raggiunti da un autore. È il suo 27esimo. E anche quello per essere la prima persona ad avere brani numero uno di fine anno come membro di due gruppi distinti. Insieme ai Wings con questo brano, il più venduto del 76, mentre insieme ai Beatles con I Want to Hold Your Hand nel 64 e con Hey Jude nel 68. La canzone è una risposta ai critici e ad un commento di John Lennon dopo lo scioglimento dei Beatles, in cui Lennon sostiene che le uniche canzoni scritte da Paul sono stupide canzoni d'amore, silly love songs, appunto. Restiamo oltre manica anche nei prossimi minuti con gli Even 17, creati nel 1980 da due membri fondatori degli Human League. Let Me Go è il primo estratto dal secondo album.

La prima selezione italiana del Vintage Café di oggi è uno dei classici di Eros Ramazzotti, scritto insieme a due dei suoi fedelissimi collaboratori. Piero Cassano, già tra i fondatori dei Mattia Bazar, e lo storico paroliere Adelio Cogliati. La prima versione di Cose della Vita fa parte del suo sesto album Tutte Storie, del 93, ed è supportato dal video girato a New York con la regia di Spike Lee. Viene reincisa 4 anni più tardi in duo con la compianta Tina Turner per promuovere Eros, la sua prima raccolta di successi. Il singolo è pubblicato in spagnolo e in inglese con il titolo di Can't Stop Thinking of You. Il Greatest Hits vede anche un duetto con Andrea Bocelli e fa breccia in buona parte delle classifiche europee, vendendo più di 10 milioni di copie. Ora andiamo negli Stati Uniti con il gruppo di famiglia degli Staple Singers, fra i primi a passare dal gospel al soul. Una delle loro grandi hit è I'll Take You There.

0: Vintage Caffè su Rete 1.
1: Alla fine degli anni 70 a New York si formano i Breakfast Club, gruppo meteora la cui batterista per poco tempo è Madonna. Sì, proprio quella signora ciccone che qualche anno dopo diventerà la regina internazionale del pop. L'unico album inciso è dell'87, pubblicato curiosamente dopo lo scioglimento, e ottiene l'unico successo in classifica con Ride on Track, singolo molto ballato anche in Europa e che vede come corista la già affermata vocalist Jocelyn Brown. Con la prossima selezione torniamo in Gran Bretagna con Tracy Horn e Ben Watt, il duo degli Everything But The Girl. Fra l'82 e il 94 le produzioni sono pop, molto raffinate e con una buona atmosfera jazz. La svolta artistica viene grazie al successo di Missing, nella versione remixata dal DJ house americano Todd Terry. Da quel momento i due abbracciano le sonorità elettroniche, continuando a collaborare con Terry ed entrando per la terza ed ultima volta nella Hit Parade Svizzera con Wrong.

Il Vintage Café di Rete 1 ha ritrovato l'inconfondibile suono della Motown con i Four Tops tra i gruppi più importanti dell'etichetta. Baby I Need Your Loving è il loro debutto per la Motown Records e porta la firma del team di autori Holland Dozier Holland, che mettono sotto contratto il gruppo nel 63 dopo 10 anni di gavetta. Sarà il primo di una lunga e fortunata serie. Restiamo oltreoceano con i Lynyrd Skynyrd, gruppo che il magazine Rolling Stone inserisce nel 2004 nella lista dei 100 migliori artisti di tutti i tempi. La storia della band è sfortunata. Poco dopo aver pubblicato il quinto album nel 77, il chitarrista e il cantante muoiono in un incidente aereo. I sopravvissuti si riuniscono 10 anni dopo, ma nel tempo i membri originari passeranno a miglior vita e la fine ufficiale siglata dal tour d'addio del 2018. La loro canzone simbolo fa parte del secondo album del 74 ed è un vero emblema del classic rock americano, Sweet Home Alabama.

0: Vintage Caffè di Rete 1.
1: Abbiamo aperto la puntata di oggi con Paul McCartney e negli ultimi minuti abbiamo ascoltato una canzone scritta da John Lennon dopo il viaggio in India insieme agli altri tre Beatles. Ne incideranno una demo, ma non sarà mai pubblicata. Resterà nel cassetto fino al 71, quando, cambiandone radicalmente il testo, la incide per il suo secondo album solista Imagine. Sia Yoko Ono sia McCartney hanno dichiarato che Jealous Guy fosse dedicata a loro. Resta il dubbio se la gelosia sia quella per il passato della moglie o quella della rivalità professionale con l'amico con il quale ha scritto le più famose canzoni dei Beatles. Il brano sarà pubblicato per la prima volta come singolo solo nell'81 nella versione dei Roxy Music, come tributo a Lennon pochi mesi dopo la sua morte. Per l'ultima selezione italiana di oggi ritroviamo Pino Daniele da Nero a metà, disco considerato uno dei capolavori assoluti della musica italiana. A me piace o blues.

Jack and Jill è una canzone filastrocca inglese per bambini che risale al XVIII secolo. È anche il titolo del brano che abbiamo ascoltato, primo successo dei Radio, gruppo formato nel 77 da Ray Parker Jr., dopo qualche lustro di carriera di tutto rispetto come chitarrista. Ha suonato per Stevie Wonder, Aretha Franklin, Herbie Hancock, i Temptations, solo per citare qualche nome. Raggiunge però la fama internazionale con Ghostbusters, canzone principale dell'omonimo film, candidata all'Oscar nell'85 e al centro di una disputa legale per il presunto plagio di I Want a New Drug di Huey Lewis and the News. I primi giorni del 2026 vedono invece Sting al centro di una causa intentata da due ex membri dei Police, il chitarrista Andy Summer e il batterista Stewart Copeland. Questo per una questione legata alle royalty non pagate per lo streaming. Si parla di circa 2 milioni di dollari. In chiusura di puntata lo ascoltiamo dal suo primo album solista con Love is the Seventh Wave. Il Vintage Café di Rete 1 è come sempre anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, si conoscerà a momenti la sentenza carica di 57 imputati coinvolti a vario titolo nel processo sul crollo del Ponte Morandi a Genova avvenuto nel 2018, crollo che causò la morte di 43 persone. La procura, ricordiamo, ha proposto quasi 400 anni di carcere, la pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Da Genova ci aggiorna la nostra inviata Francesca Torrani.
2: L'udienza, l'ultima di primo grado, si è aperta alle 9.30 qui al Tribunale di Genova e subito è stata chiusa, aggiornata alle 14 per forse comunicare già la sentenza nel processo per il crollo del Ponte Morandi. Per il Comitato dei Parenti delle Vittime è un momento decisivo.
3: Oggi è una giornata importantissima perché andremo a definire quello che sarà il primo verdetto. Ci aspettiamo delle condanne. Comunque la sentenza di primo grado è già un'indicazione molto forte all'interno del procedimento.
2: La voce di Egle Possetti, presidente del Comitato dei Parenti delle Vittime. Gli imputati sono 57. La pena più alta, 18 anni di reclusione, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, già in carcere per un altro disastro stradale, quello di Avellino nel 2013. Qui in città, a Genova, è una giornata particolarmente importante, particolarmente tesa. Coincide tra l'altro con i 25 anni dai fatti tragici del G8.
1: E noi rimaniamo in Italia, dove una parte importante del tribunale di Bolzano è crollata questa mattina fortunatamente senza causare vittime. Secondo una prima ricostruzione e valutazione di quanto avvenuto, l'edificio era interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento ed è collassato un quarto dell'edificio. Indagini sono in corso per definire le cause ed eventuali responsabilità. Inquirenti sono tesi al lavoro per chiarire la morte di una persona al cui corpo senza vita, non ancora identificato, è stato trovato sabato scorso in un campo nei pressi di Büren. Ne danno notizia solo oggi le autorità locali. Alcuni media d'Oltralpe riferiscono che si tratta del corpo di una donna decapitato e senza arti. Ricostruzione questa non confermata dalle forze dell'ordine. Un'organizzazione criminale che trafficava armi tra la Svizzera e la Francia è stata smantellata dalla procura transalpina alla fine di giugno. Una dozzina gli arresti effettuati, due dei quali nella Confederazione, dove è entrata in azione la polizia vodese. Diverse le armi sequestrate, tra cui fucili d'assalto, granate ed esplosivo, oltre a 100.000 euro in contanti. Un traffico d'armi che vede il coinvolgimento anche di un agente transalpino corrotto e che potrebbe avere anche degli ulteriori risvolti, visto che le indagini in Svizzera non sono ancora concluse. In futuro le Alpi saranno confrontate con sempre più evidenti eventi climatici estremi. Oltre alla siccità che stiamo vivendo in questi mesi, la regione alpina dovrà fare i conti anche con inondazioni che solleciteranno i corsi d'acqua con piene sempre più estreme, intense e frequenti. E quanto emerge da un nuovo studio dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe, che dipinge un quadro meno ottimistico rispetto a quanto previsto fino ad oggi. Secondo i ricercatori, le alluvioni straordinarie che in passato si verificavano una volta ogni 100 anni, in futuro si registreranno ogni 45-80 anni. E noi rimaniamo in tema, visto che uno tra i cantoni maggiormente esposti alle alluvioni in Svizzera è il Vallese, dove quasi un abitante su quattro vive in zone a rischio. A sostenerlo è uno studio dell'Università di Neuchâtel, stando al quale tra le regioni maggiormente esposte a questo fenomeno vi sono anche i Grigioni. Fino a questa sera, così come anche domani, tutta la Svizzera ha previsto tempo soleggiato e caldo, con possibili rovesci pomeridiani, soprattutto in montagna e oltralpe, localmente anche di forte intensità.
4: Informiamo che sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in direzione del Ticino. La situazione ai portali della galleria, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 4 km. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Le 14:05, eccola qui con voi per tutto il pomeriggione su Rete 1, Francesca Margiotta, bentrovati, bentrovata a me. Ho delle cose da dire. La prima cosa è che non so se sia un indizio di poca forma, ma ho fatto una di quelle cose che poi vi spiego, non so se vi è mai capitato, ma in generale è una cosa che può succedere. Mi sono messa qui tutta bella pronta nella mia postazione e a ridosso del momento in cui leggervi la viabilità mi sono accorta di non avere le cuffie, cosa molto importante nel nostro lavoro, perché per esempio sentiamo i sottofondi, sappiamo a che volume regolarli, possiamo sentire come entriamo sulla coda delle canzoni o come prendiamo, si dice così in gergo, le intro, e dunque parliamo sulla musica che c'è prima che inizino a cantare. Insomma, parte del lavoro utile la cuffia, e non ce l'avevo, cioè ce l'avevo lì nella mia borsa, non l'avevo qui con me, perché ne ho una tutta mia che mi porto. E questa cosa mi fa venire in mente che altre volte uno fa delle cose che poi non si spiega. Vi dico un paio delle mie, poi vediamo se ne avete da condividere con me. Una volta in vacanza, anziché buttare la tovaglia fuori dalla finestra e scuoterla, l'ho lanciata direttamente. Un'altra volta ho messo nel frigorifero gli occhiali, appoggiati, belli chiusi, come se fosse il loro posto. Ecco, tra poco vi spiego perché, almeno così ho imparato attraverso la sociologia, perché questa cosa pare che succeda e possa succedere a tutti. Comunque iniziamo benissimo, ma iniziamo benissimo con Maxi Priest. Ah, oggi è il compleanno del mio papà, e allora gli faccio gli auguri se mi sta ascoltando. Così anch'io ho un papà.

Grazie, grazie per i numerosi messaggi di solidarietà arrivatimi allo 076 321 1113. A proposito di essere sbadati, dunque arrivare alla postazione radiofonica, accendere tutto, avere tutto pronto, ma non avere la cuffia, elemento fondamentale, oppure mettere gli occhiali, appoggiarli nel frigorifero e chiudere lo sportello, o ancora sbattere la tovaglia dalla finestra, ma in realtà dopodiché lanciarla direttamente dalla finestra. Allora, qualcuno allude al fatto che possano essere disturbi neurologici. Io spero vivamente di no, perché tutto il resto funziona abbastanza bene e tra l'altro mi succede da tantissimo tempo, e dunque se uno è sbadato è sbadato, oppure succede quello che mi veniva spiegato in un libro di sociologia universitaria. Allora, va detto che era molto tempo fa, probabilmente facevo l'università quando Goethe era ancora un fringuello, e quindi, ma al di là degli scherzi, questo libro suggeriva che noi con il nostro cervello, cioè il nostro corpo e il nostro cervello, hanno un rapporto continuo. E sarebbe disturbante se noi ce l'avessimo veramente nelle orecchie questo dialogo, perché il nostro cervello dà continuamente ordini al nostro corpo. E lo dice un attimo prima: adesso tu alzerai un po' il cursore della radio, adesso tu metterai un piede davanti all'altro, adesso tu farai questo. Lui lo dice in continuazione. Quando c'è quel momento in cui il cervello tira un sospiro e fa una piccola pausa, e tu a un certo punto agisci senza nessuna informazione e fai delle cose apparentemente prive di senso, anzi veramente prive di senso, tipo mettere nel frigorifero gli occhiali. E dunque sarebbe questa una spiegazione, un momento di mancata interazione tra il nostro cervello e il sistema del nostro corpo, i nostri muscoli, le nostre mani, eccetera. Sarebbe questo in teoria. Quindi il cervello non ti informa su quello che stai per fare e quindi tu ti ritrovi lì spiazzato col naso in mezzo alla faccia. Credo sia altra situazione, magari un po' più preoccupante, ma succede un milione di volte a me e credo anche a molti di voi, quando ti trovi in una stanza e non sai perché ci sei andato, quando ti trovi con lo sportello del frigorifero aperto e non sai che cosa ti sei alzato a prendere, e a quel punto lì io, sapete cosa faccio? Prendo una cosa e la mangio, dico almeno è servito a qualcosa tutto questo sforzo, eh? Che piena di fame anche, non piena di vita come Jovanotti.

quella volta in cui Robbie Williams e Nicole Kidman ricantarono un grande successo di padre e figlia, Frank e Nancy Sinatra. Il primo successo venne sfornato nel 1967, invece il cantante e l'attrice la ricantarono nel 2007. Grazie Paolo, va detto che mi ha dato un piccolo spaccato della sua vita che mi dimostra che essere sbadati, o almeno quando, mettiamola scientificamente, quando il cervello non comunica costantemente col resto del corpo, succedono le sbadataggini. E lui dice: licenza di circolazione appena arrivata per cambio indirizzo, praticamente l'avevo appena ritirata dalla buca lettere, ce l'avevo in mano, è finita nel congelatore con le verdure per 2 giorni. E allora mi consolo così. 2 giorni sono tanti, anche se è vero che un paio d'occhiali, se sei come me, l'hai bisogno sempre sul naso, una licenza di circolazione te la dimentichi anche per strada. L'avrai trovata nel minestrone una volta che l'hai riscaldato, non lo so. Però io volevo parlarvi di questa cosa che succede in tanti momenti dell'anno, ma poi l'exploit succederà fra un mesetto. È il momento dell'anno in cui i miei amici trovano un sacco di funghi e non me ne regalano mai uno. Questo è il momento di cui vi voglio parlare. In realtà voglio parlarvi di funghi in un modo ancora più straordinario. Ne parliamo spesso perché sono delle creature onnipresenti. Una delle più straordinarie ricchezze e varietà che conosco. E dunque, ecco, questa vita da fungo è una vita che, per esempio, vede molti amanti di questa creatura, soprattutto perché la mettono nel piatto, in questo periodo, per esempio, andare per gallinacci e mazze di tamburo. Ma sappiamo appunto che settembre, ottobre, a volte già la seconda metà di agosto, porcini, chiodini e altri funghetti. Insomma, quando camminiamo in un bosco, vediamo solo la parte emersa di questo sistema complesso e grande. Sotto i nostri piedi c'è questa rete invisibile che è fatta, per il nostro sapere lo sappiamo, di radici, ma anche di un intreccio sotterraneo in cui le piante e i funghi vivono in simbiosi. Non sono forse i funghi classici che vediamo sbucare dal terreno, ma il fungo è lì sotto insieme alle radici, che da una parte riceve dalla pianta composti di carbonio prodotti dalla fotosintesi e in cambio dà acqua e nutrimenti minerali che le radici da sole non riuscirebbero sempre a trovare. E dunque queste relazioni che si collegano tra loro col tempo formano un'enorme rete di filamenti microscopici uniti alle radici delle piante diverse colonizzate dallo stesso fungo, che creano questa rete diffusa capace di collegare specie anche molto lontane tra loro. La chiamano l'internet biologico del sottosuolo e ci fanno un gioco di parole che in inglese

suona molto bene. Wood Wide Web, cioè la grande rete degli alberi. In un ambiente ricco di piante diverse, così si formano delle reti intrecciate. È vero, ci sono comunque piante che per loro natura ne restano fuori, comunque non sono la maggioranza ed è innegabile che si tratti di un enorme sistema sotterraneo di connessioni che trasportano acqua, nutrienti e che possono anche portare composti di carbonio che il fungo riceve dagli ospiti, può condividere molto anche con giovani piante che sono magari all'ombra, incapaci di fotosintesi, e quindi potremmo vederle crescere nonostante l'ambiente non sia l'ideale. E sappiate anche che il fungo mi è intelligente in qualche modo, perché trasmette segnali di allarme da una pianta all'altra quando una di esse subisce uno stress, per esempio perché prende una malattia, parassiti, patogeni, e così cosa fa? Lo comunica alle piante ancora sane e fa sì che in qualche modo si preparino a difendersi in anticipo. Un'autostrada per batteri benefici, naturalmente, anche che possono in assenza di acqua diffondersi nel terreno, quando credevamo che l'acqua è fondamentale per il loro movimento, in questo caso invece no, ci sono le reti di funghi. Insomma, una rete di belle collaborazioni tra organismi diversi, cioè dovremmo imparare anche dai funghi. Noi riescono a farlo i funghi e le radici, perché noi esseri umani non ne siamo in grado? E tutto questo mi porta a raccontarvi di questa cosa invece simpaticissima, ne ho trovato le immagini sul web poche ore fa, che riguarda una località in Colorado, Telluride, che di solito ospita un festival cinematografico tra settembre e ottobre, ma non sapevo che ad agosto è il posto dove andare se sei un appassionato di funghi per un intero fine settimana a loro dedicato. Quest'anno credo sia dal 16 al 19 agosto. È nato nel 1981 come conferenza accademica sui funghi. Tra l'altro è anche una conferenza che parla di funghi medicinali e psichedelici, però è un momento in cui ci sono relazioni, speech, ci sono escursioni guidate nei boschi, interventi di micologi, laboratori di cucina, dibattiti, ma non sapevo che ci fosse una parata, che è una tradizione veramente folle e molto divertente. Io ve lo consiglio come elemento mimetico per andare a cercare i porcini o i chiodini o gli chanterelle da queste parti. A Telluride i visitatori si travestono da funghi e poi fanno una grande parata con musica, tamburi, balli. Voi invece andate silenziosi nel bosco per non disturbare nessuna creatura, però se vi vestite da porcino forse ne trovate almeno uno grande come voi, se siete andati con qualcuno vestito così. No, ma è divertentissimo vedere tutte queste persone vestite da fungo. Il mondo è bello perché è vario, è così.

uno dei grandi successi di quando Luca Carboni irrompeva nel mondo della musica italiana come un giovane dal bell'aspetto e dal bel piglio cantautorale. Vieni a vivere con me, Luca Carboni, che ancora produce musica. Però di molti cantanti e artisti, magari di quelli che hanno cantato in inglese in certi decenni e si sono perse le tracce, ci chiediamo: ma che fine hanno fatto? E allora approfittiamo di questo compleanno per fare gli auguri a questa signora che si chiama Olga Maria da Souza, che forse tutto il resto del mondo, noi inclusi, conosce come Corona. Oggi compie 58 anni questa bellezza brasiliana che negli anni 90 ha cantato delle hit da discoteca, dance, diciamo, che però l'hanno portata in giro per il mondo. È vero, lei è brasiliana, è nata a Rio de Janeiro, però a un certo punto della sua vita cambia totalmente carriera, cioè dal lavoro in banca finisce a provarci nel mondo della musica, si trasferisce in Italia e conosce Checco Bontempi, che è un produttore. E naturalmente, in buono stile Italia anni 90, lui aveva anche uno pseudonimo in inglese, cioè Lee Marrow. E ciò mi fa venire in mente Dan Harrow, anche lui nome italianissimo, però questi nomi d'arte che facevano un po' internazionale magari aprivano anche qualche porta nel mondo. Tant'è che The Rhythm of the Night e altre hit cantate da Corona aprono sì le porte del mondo, dalla musica italiana prodotta in inglese, cantata in inglese, con una artista esotica, fa veramente il giro delle classifiche di tutto il mondo. Se poi vogliamo dirla tutta, Corona è il nome della formazione, del gruppo, diciamo così, della band o del collettivo musicale, non è il nome col quale ormai lei è diventata nota. Comunque, Olga Maria de Souza cosa fa oggi? Lei è rimasta nel mondo dello spettacolo, perché chi fa magari un grande successo poi va dietro le quinte e continua a lavorare lì. Quindi lei sì, lavora come presentatrice anche per la TV brasiliana qualche volta, ha un'agenzia di talenti e anche un'agenzia di celebrità in cui si può ancora ingaggiare la band dei Corona per qualsiasi tipo di evento o spettacolo, ed è sicuro che vi canteranno questa.

0: Vieni in vacanza con me, Alessandro Bertoglio.
1: Perché no?
0: Ah, non ti ho alzato il microfono, quasi a volerti tacere.
1: Ecco, perché no? Vengo volentieri.
0: Sì,
1: dove andiamo?
0: Non lo so, andiamo a Favignana, in Grecia, in tutti quei mari in cui hanno girato questo film, perché tu arrivi qui come ogni giovedì pomeriggio a raccontarci di uscite cinematografiche. E come non parlare di quella lì?
1: Anche perché è l'unica questa settimana. Parliamo di The Odyssey, l'Odissea.
0: Mamma mia.
1: Nuovo film colossal di Christopher Nolan, 250 milioni di dollari il costo. Questo vuol dire che per tirarsi in pari ne deve guadagnare 500.000.
0: So soldi.
1: Però, ecco, da un punto di vista, negli Stati Uniti, che hanno la maggior parte delle sale IMAX in pellicola 70 mm, cioè il formato assoluto, non c'è più un biglietto fino per due mesi.
0: Perché lui ha deciso anche di pubblicarlo in quel formato lì.
1: Sì.
0: Una specie di schermo che ti avvolge quasi.
1: L'ha fatto proprio tutto girato in pellicola in quel formato lì per avere la massima resa, ma poi abbiamo anche lui che ce lo racconta il perché volendo. E poi abbiamo anche...
0: Quell'altro.
1: Ve lo dico io. Perché è il formato migliore che esista e ha dovuto superare numerose difficoltà tecniche, perché le cineprese, che non siamo più abituati a utilizzare, fanno rumore, c'hanno quel
0: crrrr. Sì.
1: Esatto. E quindi hanno dovuto trovare un sistema, perché quello, se devi fare i piani lunghi o i panorami, vanno benissimo. Però se devi metterti a 15 centimetri dalla faccia di due attori che si stanno baciando...
0: già meno,
1: è già più complicato.
0: È già più crrr.
1: Detto questo, che cos'è l'Odissea? Lo sappiamo,
0: sì.
1: È quasi 3000 anni che meno
0: si parla
1: male,
0: del ritorno di Ulisse.
1: Si parla del ritorno di Ulisse a Itaca dopo la vittoria a Troia con l'espediente del cavallo e tutto, e lui ha deciso di fare questo film che gli frullava in mente da quando 20 anni fa gli avevano proposto di fare Troia e poi gli hanno detto no, dai, fai qualcos'altro, Troia lo diamo un altro. E praticamente lui ha detto adesso è il momento per farlo, ma perché adesso è il momento per farlo ce lo spiega direttamente lui, perché i colleghi della SRF l'hanno intervistato.
2: When you unpack the story and when you start adapting it and looking at how to make it a modern film.
3: Quando ti occupi della trama e inizi ad adattarla cercando di capire come trasformarla in un film moderno, una delle cose che ti fa sentire piuttosto umile è renderti conto che molte delle storie che hai raccontato in passato e che ritenevi molto originali o davvero uniche, in realtà provengono proprio da Omero. Provengono davvero dall'Odissea. Abbraccia molte forme diverse di narrazione. È una storia d'amore, è una storia di formazione, è la storia di un ritorno a casa. Parla di guerra, amore, morte e di tutte queste cose incredibili. Quindi mi sembra che tutto quello che ho fatto in passato mi abbia portato a questo punto.
1: Ecco. Ci ha detto tutto lui. Tu sei una fan di Nolan, più o meno?
0: No, io infatti volevo farti due domande. La prima domanda era proprio questa, si capisce? Perché sai che Christopher Nolan è sempre un po' arcano nei suoi film. È famoso per aver fatto dei film di cui non si capisce bene la trama, con spazio e tempo spostati e annodati. In questo caso immagino che se la storia è quella... Vedi? E la seconda cosa che ti chiedo, poi ti lascio rispondere a tutte e due, è: dura molto dal momento che l'Odissea è una storia di un ritorno che dura 10 anni?
1: Allora andiamo per ordine. La prima domanda che non la sono dimenticata.
0: La domanda è: si capisce?
1: Allora si capisce, il film
0: detto.
1: È comprensibilissimo, è perfetto, però è anche molto alla Nolan, nel senso che lui gioca molto sui piani d'azione, per cui ci sono dei flashback, dei flash forward e la storia ti viene raccontata a momenti che poi alla fine arrivano al compimento, se così vogliamo dire, e allora ti rendi conto che tutti gli ami che ha gettato
0: si salta
1: durante il film portano alla conclusione che noi conosciamo e che lui ha costruito magnificamente.
0: E invece questi 10 anni tradotti in un film?
1: Questi 10 anni sono tradotti in un film di poco meno, 2 o 3 minuti meno delle 3 ore, che non ti annoia assolutamente e ovviamente non poteva metterci tutti i 24 i libri dell'Odissea, per cui qualche cosina l'ha saltata via, perché tanto sappiamo.
0: Neanche a scuola la insegnano tutta.
1: Ulisse parte da Troia con un po' di persone e dopo 10 anni ritorna a Itaca da solo.
0: Eh sì.
1: E il bello di questo film è proprio la caratterizzazione dei personaggi, gli attori sono bravissimi, a cominciare proprio da Matt Damon, che è praticamente in ogni scena, e il film lavora proprio sulla costruzione perfetta del personaggio. Tu vedi Matt Damon che nel corso delle 3 ore capisce quanto male faccia la guerra, un messaggio molto attuale, se vogliamo.
0: Sempre attuale.
1: Capisce tutte le difficoltà di essere, come molti dei personaggi degli altri film di Nolan, un uomo che deve fronteggiare quella che sa essere un'impresa più grande di lui. E qui sta veramente il
0: la
1: gioco,
0: bravura dell'attore.
1: La resa dell'attore e soprattutto la guida di un regista che è decisamente... Sì. Bravo.
0: Il cast è del mondo mondiale, ci sono dentro tutti.
1: Sì, Hathaway, Tom Holland, insomma, ci sono veramente il meglio e sono tutti perfetti. Anche Lupita Nyong'o,
0: sì,
1: che è stata molto criticata perché insomma le mani bianche candide lei non ce le ha, ma che ce frega,
0: esatto.
1: Cioè, se la nave su cui viaggia Ulisse somiglia vagamente a una barca vichinga e non a una greca, che ce frega?
0: È la libertà, è la licenza poetica,
1: ma
0: no?
1: Certo.
0: Bisogna, i registi ne fanno largamente uso,
1: ma
0: anche
1: certo,
0: gli sceneggiatori.
1: Utilizzo una frase che di solito dicono altri registi quando vengono messi di fronte a queste piccole incongruenze: ma tu c'eri?
0: È ottima, nessuno c'era solo Omero con
1: forse,
0: la sua fantasia.
1: Forse, che non si sa se è uomo o donna, firma collettiva, non si sa niente.
0: È vero,
1: ci
0: Omero è un grande...
1: libri.
0: Sai che cosa? C'è una rima? Omero è un gran mistero. E con questo possiamo salutarci? Va bene?
1: Hai fatto la mia giornata, grazie.
0: Grazie Alessandro, a giovedì prossimo.
1: Ciao,
0: ci
1: a giovedì.
0: Rivediamo qui, buon cinema a tutti, portatevi uno snack perché dura 3 ore.
1: No, ma tanto fa una pausa.
0: Ah beh, allora...

Napoleone, lui si chiama, la rifaccio con un senso migliore della frase, lui si chiama Napoleone, non Bonaparte, ma è il nome d'arte di questo cantante napoletano che con questa Lacrime a mare, che può essere anche un simpatico gioco di parole, ha fatto veramente grande successo nel 2021. Vorrei tornare un attimo ad agganciarmi, ma proprio prendendola di sponda, anzi di poppa per restare in tema, al tema dell'Odissea di cui parlavamo prima con Alessandro Bertoglio, per parlare di navi, e lui dice chi se ne importa se il regista ha scelto una nave che somiglia a una nave vichinga piuttosto che a una nave tipica della Grecia del tempo. Ecco, io amo molto andare a visitare le navi dismesse o le navi che sono state protagoniste di qualche grande evento storico che spesso diventano dei musei. In particolare due sono, poi alla fine in particolare perché ne ho viste due fino ad ora. Una è il Vasa, è un galeone gigantesco andato colato a picco subito dopo l'inaugurazione malamente nella prima metà del Cinquecento a Stoccolma, e l'altra è una rompighiaccio Fram a Oslo, che è una nave che è stata protagonista di molte imprese avventurose proprio nella terra dei ghiacci. Invece l'ultima novità per chi ama questo genere di esperienza è a Bristol, che apre un nuovo museo dedicato alla SS Great Britain, una nave che a metà 800 fu la più grande nave passeggeri del mondo e una delle più veloci del suo tempo. Adesso è ormeggiata permanentemente nel bacino di carenaggio della città, attira molti visitatori e adesso ha una nuova esposizione che vuole non solo meravigliare per la tecnica di questa barca, nave, ma vuole raccontare anche le storie umane, perché la Great Britain fu progettata tra l'altro in modo totalmente epocale, invece del legno era costruita in metallo, invece delle vele usava un'elica. Ecco, costruita e varata nel 1843, portava passeggeri facoltosi attraverso l'Atlantico per andare dunque nel Nord America. Ma poi a un certo punto cambia la sua funzione e diventa una nave per immigrati diretti in Australia. E dunque il nuovo museo vuole mostrare la nave non solo come simbolo di ingegno britannico, come specchio di un'epoca di innovazioni, ma anche come trasportatrici di persone che in qualche modo incarnavano le migrazioni, le disuguaglianze, e dunque è giusto ricordare che alcuni viaggi dell'Ottocento erano viaggi in cui i passeggeri più poveri dividevano gli spazi con il bestiame vivo destinato a fornire cibo durante le traversate, che potevano durare anche dei mesi. I resoconti dell'epoca parlano di tante cose che sono tutto fuorché romantico, e dunque questo museo sarà da adesso dedicato anche alle storie individuali che aiuteranno a capire la complessità di questa potentissima nave. E dunque, insomma, questa SS Great Britain, che poi negli anni ebbe altre funzioni, veniva noleggiata dal governo britannico per trasportare soldati prima verso la Crimea e poi verso l'India, e adesso visibile con tutte le storie che porta a Bristol, Inghilterra. Invece qua siamo in Empire State of Mind, siamo dunque negli Stati Uniti con Alicia Keys.

0: E siamo arrivati all'appuntamento con la pagina informativa.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Lino Bini è stato condannato a 12 anni di carcere, il principale imputato nel processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto nel 2018 che causò la morte di 43 persone. Nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, la procura aveva proposto la pena più alta, 18 anni e 6 mesi. Nel processo di primo grado, ricordiamo, sono comparsi in aula 57 imputati per i quali l'accusa ha chiesto complessivamente quasi 400 anni di carcere per le mancate manutenzioni al viadotto non effettuate, è stato sostenuto, per massimizzare i profitti. E a proposito di giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di due militanti antispecisti. Secondo i giudici, infatti, la Confederazione avrebbe dovuto fornire loro sia in carcere sia in ospedale un'alimentazione vegana, così come espressamente chiesto durante la loro detenzione. Per Strasburgo il veganismo, in quanto convinzione etica sincera e coerente, rientra nella tutela della libertà di coscienza. Nonostante le proteste di piazza che hanno richiamato migliaia di persone, il Parlamento ucraino ha approvato il rimpasto di governo proposto dal presidente Zelensky. Luce verde alla nomina di Serhiy Koretskiy, direttore della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier. Nel pomeriggio il legislativo dovrebbe, al condizionale d'obbligo, procedere anche alla nomina del nuovo ministro della difesa, che subentrerà l'uscente Mikhailo Fedorov, a nomina questa principale motivo del malcontento popolare. Almeno 11 persone sono morte, una ventina di altre sono rimaste ferite in un incendio divampato in un orfanotrofio alla periferia di Algeri, un bilancio provvisorio visto che proseguono le operazioni di soccorso e di bonifica dell'area. Settore paralberghiero svizzero in affanno nel 2026, con il comparto che ha registrato un rallentamento dei pernottamenti nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo di un anno prima. E quanto emerge dai dati raccolti dall'Ufficio Federale di Statistica, da gennaio a marzo le presenze sono state 4.300.000, ovvero il 6% in meno su base annua, il calo maggiore rilevato negli ostelli della gioventù. Fino a questa sera, così come anche domani in tutta la Svizzera, è previsto tempo soleggiato e caldo, con possibili rovesci pomeridiani soprattutto in montagna e oltralpe, localmente anche di forte intensità.
0: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Amsteg e Göschenen le code sono di 5 km e i ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Sul resto della rete viaria nazionale invece code o forti rallentamenti sono segnalati a Soletta sulla A1 tra il raccordo di Erkingen e quello del Lutterbach in direzione di Berna.
1: Rete 1.
0: E ben ritrovati da moi, sono sempre qui, le mie belle 4 ore pomeridiane. Vuol dire che anche alle 16.04 e alle 17.04 riprenderemo dopo l'informazione, ma per adesso siamo nell'ora fra le 3 e le 4, troppo presto per fare merenda, ma il momento giusto per un bicchiere d'acqua, che fa sempre molto bene, o un caffè se preferite, e soprattutto il momento giusto per dirvi che tra poco vi racconto, volevo creare la giusta atmosfera, perché tra poco vi racconto una vita davvero straordinaria, come ne ho sentite poche o forse addirittura unica nel suo genere, la vita di un personaggio che è diventato famosissimo nel mondo del cinema, che non c'è più, vi do gli indizi, però che ha avuto una vita che davvero riassumere in un momento radiofonico è poca cosa, però è solo una carrellata di situazioni in cui lui ha vissuto del tutto straordinarie, ma questo serve anche a farci capire che tutte le nostre vite in qualche modo sono straordinarie, perché siamo testimoni di un tempo che un giorno in futuro sarà storia, e dunque insomma tra poco questa vita straordinaria aria adesso una canzone molto carina che ci riporta invece a una star degli anni 80 che era Nick Cayman.

Mi piace raccontare di vite straordinarie, vite che magari sono iniziate in modo totalmente umile e poi hanno invece preso una piega speciale, anche per solo una cosa fatta da certe persone che magari nella loro normalità riescono a dare una svolta al corso della storia. Questa invece è la storia di una vita straordinaria, abbastanza per lunghezza, ma anche per incontri, che ha fatto un personaggio molto molto famoso. È forse davvero una delle vite più ricche e varie e straordinarie che abbia mai ascoltato, e che appartiene appunto a lui, un personaggio estremamente noto che abbiamo conosciuto come Dracula, ma che era molto di più. Christopher Frank Carrandini Lee, meglio noto come Christopher Lee. Per la strada si era perso il cognome della mamma, che era di una nobile famiglia, quella dei Marchesi Carrandini, vicino Reggio Emilia, tra l'altro linea che vanterebbe una ascendenza fino a Carlo Magno. Allora, Christopher Frank Carrandini Lee, che da qua in poi chiameremo solo Christopher per praticità, alla separazione dei suoi viene a vivere in Svizzera, poi torna in Gran Bretagna, in collegio. Assiste all'ultima esecuzione alla ghigliottina un giorno in cui si trova a Parigi nel 1967. Ma prima cosa succede? Perché ve li metto un po' qua e là i suoi momenti salienti della vita. Nel 1939, durante la guerra che esplode tra Unione Sovietica e Finlandia, parte volontario con i finlandesi. Ma non ha molto successo. Intanto la guerra raggiunge la Gran Bretagna e Christopher si arruola anche lì, ma è troppo alto e viene congedato. Però lui in qualche modo ha una vocazione per quel mondo lì e quindi contatta un suo cugino acquisito che si chiama Ian Fleming, che prima di scrivere 007 era davvero una spia per conto dei britannici. E così la spia la può fare anche lui, Christopher Lee, ma per l'aviazione, e lavora in Nord Africa, poi a Malta, poi in Italia. Passa in Austria, dunque poi la guerra finisce, e nel 1946 torna a casa. Ha tutte le porte spalancate davanti a sé, può fare veramente ciò che vuole, ma la vecchia passione per il teatro torna, una passione che lui aveva esercitato già ai tempi della scuola, e che ha un fisico particolare, è un'aria che mette soggezione, non è adatto per tutte le produzioni, così alto, pallido, con quella vociona profonda, quell'inflessione britannica. Trova ruoli di una battuta soltanto e particina dopo particina finisce a lavorare in una casa di produzione che si occupa soprattutto di film horror, la Hammer Film Production, che lo mette sotto contratto e gli affida questi ruoli un po' particolari. Nel 1957 è Frankenstein e nel 1958 diventa il Conte Dracula, che sarà il suo ruolo per 11 volte, anche se con registi diversi. Un Dracula unico che però dopo un po' gli starà stretto, è normale se cominciano a identificarti con un solo personaggio. E dunque poi fa tante tante altre cose, tantissime, si cimenta un po' in tutti i generi cinematografici, fino a Saruman, uno degli ultimi, il mago cattivo del Signore degli Anelli. E fai anche che lui, J.R.R. Tolkien, l'autore dei libri del Signore degli Anelli, veneratissimo scrittore, lo aveva conosciuto davvero, in un pub dove lo aveva incrociato insieme dei suoi amici senza riuscire quasi però a dirgli una parola. Ma la voce la sapeva usare molto bene quando recitava e anche quando cantava, perché cantare era un'altra sua passione, esercitata sì qualche volta, ma è con l'insospettabile heavy metal che trova la sua valvola di sfogo. Christopher Lee a 82 anni si dà al metal sinfonico, al gotico medievale. Io vorrei darvi un assaggio, lo so che non sarete mai preparati a questa cosa, per cui prendete i prossimi 40 circa secondi come un momento unico, anche questo, nella storia di Rete 1, perché qualcuno direbbe forse se la poteva risparmiare la musica metal, ma sentite qua almeno per apprezzare la voce, il timbro intendo dire.

stato anche nominato commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico e il 13 giugno 2009 è stato insignito del titolo di cavaliere direttamente dalle mani dell'allora principe Carlo. È diventato Sir a 87 anni. Nelle sue moltissime vite ha imparato anche tante lingue. Christopher Lee parlava naturalmente l'inglese, il francese, lo spagnolo, l'italiano per ragione di madre, il tedesco, benino anche lo svedese per via della moglie e il greco. Il russo anche un po', che impara con un amico del cinema muto che gli presenta Dmitri Pavlovich, l'uomo che guiderà la congiura che ucciderà Rasputin, che, guarda le coincidenze, Christopher Lee interpreterà al cinema nel 1966. Gli dava un po' fastidio quando lo identificavano solo come il re dell'horror, pensando solo agli 11 film che aveva fatto interpretando Dracula, perché lui alla fine della sua vita avrà poi interpretato circa 280 film, e dunque la straordinaria varietà di incontri ed esperienze che Christopher Lee ha fatto nella sua vita la celebriamo qui con questo ricordo particolare, non legato a nessun anniversario, perché lui se ne andava il 7 di giugno del 2015 a 93 anni, dopo aver visto veramente tutto o forse un po' di più.

Per la gioia dei fan di Umberto Tozzi, mettiamo anche lui nei nostri pomeriggi qui su Rete 1. Ce n'è un po' per tutti i gusti, si spera. Ecco, questo è il tentativo, quello di accontentare tutti che magari quando c'è una canzone che non amano possono tapparsi le orecchie, andare a lavarsi la faccia, e invece quelli che quando amano stanno lì e ascoltano. Ascoltate qui, parliamo di soldi e parliamo di un argomento che ha sempre tantissime facce diverse ed è sempre opinabile, ovvero discutibile. Non c'è niente di scolpito nella pietra quando si parla di prezzi, però volevo parlare di questa cosa che stavo leggendo un paio di giorni fa, redatta dalla sezione di Euronews dedicata all'economia, alla finanza, pensata per aiutare i lettori a capire come gli eventi economici influenzano le cose del mondo e della vita quotidiana. Il taglio è prettamente europeo, quindi lo dico subito, in questa analisi non è considerata la Svizzera. Però quando si parla di vacanze sappiamo che il nostro paese non è di certo tra i più a buon mercato. Allora, l'analisi di Euronews Business si concentra sui prezzi di 7 mete turistiche europee molto gettonate, soprattutto, aggiungo io, in estate, per cui già è opinabile dal punto di vista per il quale uno può dire: beh, ma io faccio le ferie in bassissima stagione, è la mia scelta e spendo meno dappertutto. E questo è vero. E un'altra considerazione da fare a priori è: dipende da quanto costa il trasporto per arrivare in un certo paese, quindi a volte è il trasporto che mette fuori binario la spesa. Comunque, tornando a quello che hanno scritto loro, secondo questa analisi la Turchia è il paese più economico in assoluto, mentre il miglior rapporto qualità-prezzo per hotel e ristoranti lo offre il Portogallo. I dati di base sono quelli di Eurostat e i livelli medi nazionali di diversi beni e servizi sono il, diciamo, ciò su cui si sono concentrati, per cui non sono i prezzi singoli delle diverse località turistiche, che possono essere molto più alti o molto più bassi. Perciò, tutto considerato, questa è tutta una cosa che va presa un po' con le pinze, perché le medie statistiche, lo sappiamo bene, non disegnano il panorama nella sua complessità e nella sua varietà. Però se parliamo di costo generale della vita per consumi, la Turchia risulta nettamente la più conveniente. Un paniere che nell'Unione Europea costa 100 euro, lì ne costa 59,5, 40% in meno della media. La Francia, tra gli altri paesi considerati, è la più cara, leggermente sopra la media dell'Unione Europea, mentre Croazia, Portogallo, Grecia, Spagna e Italia restano tutte sotto il livello medio europeo. Però parliamo di quelle cose interessanti per chi va in vacanza, cioè ristoranti e alberghi. Il Portogallo è il più economico, i prezzi sono molto più bassi della media dell'Unione Europea, anche la Turchia in questa voce è conveniente, mentre le due più care sono Francia e Italia. Forse avrete magari avuto un po' la misura di questa cosa se avete fatto delle vacanze di recente in questi posti. Per il cibo le differenze tra i 7 paesi sono più contenute, resta la Francia la più cara anche qui, ma solo di poco, dell'8% circa sopra la media europea. La Turchia è l'unico paese chiaramente sotto la media, i prezzi sono nettamente più bassi, mentre la Spagna è giusto sotto la media di un pochino. Insomma, è un'analisi interessante, perché poi mettendo tutto assieme risulta che la Turchia è il paese più economico in modo netto, non so, per i mezzi pubblici, per il tabacco, che vabbè interessa per fortuna credo sempre meno persone. La Francia è l'unico paese invece a superare la media europea in fatto di mezzi pubblici. Infine, per un'altra cosa presa in analisi, probabilmente perché si tratta di paesi di mare, per i frutti di mare i prezzi risultano piuttosto simili tra tutti i paesi esaminati. Insomma, se volete spendere c'è il frutto di mare, perché il Portogallo è il più economico, la Grecia è il più costoso, ma la distanza tra i due non è enorme. Si sa che insomma sono un bene che è abbastanza costoso, quello dei frutti di mare. Poi, se per andare in Francia spendi molto di più per
perché sei portoghese, a quel punto lì resta in Portogallo. È chiaro che il potere d'acquisto viene messo alla prova quando tu spendi dei soldi nella tua stessa nazione e non vedi delle differenze cruciali come se andassi altrove, e allora lì i prezzi rispetto a quelli di tutti i giorni sono in qualche modo diversi, o verso l'alto o verso il basso. Era un piccolo tour, insomma, era interessante questo articolo, lo trovate, ripeto, su Euronews Business, e magari vi verrà voglia di fare una vacanza fuori stagione in un posto non di questi qua presi in analisi, così potete fare anche voi i vostri conti senza troppo incappare nelle statistiche che sono scivolose.

Ok, dimentichiamo. Ma non dimentichiamo la carriera strepitosa di Tiziano Ferro, perché questa canzone ha 20 anni e lui non perde smalto, questo va detto. Piaccia o non piaccia, va ammesso. Ogni tanto bisogna essere oggettivi e ammettere che lo stile, la poetica di cantanti e cantautori, anche se non sono magari nelle nostre corde, è qualcosa di importante. Ho un'altra storiella. Un'altra storiella di redenzione che sembra un po' uscita da un film, anzi ci sono dei film che hanno raccontato storie simili. È la storia di Africa Ose, che è una signora che qualche tempo fa è tornata, e ciò già vi fa capire la sua storia, all'istituto penitenziario di Rikers Island a New York. È tornata, ma non è tornata nella precedente veste di detenuta, ma in quella di avvocato. È una storia che porta un esempio forte di redenzione e di cambiamento. Lei a 17 anni viene arrestata e condannata come tra i giovani trasgressori della città. Aveva molta paura, il suo futuro sembrava incerto. Naturalmente una ragazza di 17 anni che viene arrestata è molto probabile che arrivi da un panorama sociale di un certo disagio. Lei si fa 6 mesi di prigione con i minorenni, ricordiamolo, e viene rilasciata. A 17-18 anni ha ancora la possibilità, che peraltro non ci è mai negata, di cambiare radicalmente la sua vita, e riesce a trasformare la sua esistenza diventando mamma e proseguendo gli studi. Il suo impegno, la sua grande forza le hanno permesso di diventare laureata in giurisprudenza con un percorso esemplare che ci spiega in qualche modo come le difficoltà possono essere superate dalla volontà e dalla perseveranza. E dunque lei è tornata in questo istituto correzionale a fare una conferenza con un gruppo di circa 50 giovani donne prigioniere, e dunque è tornata nel luogo dove è stata detenuta per raccontare per l'occasione la sua storia di redenzione, la sua esperienza, e offrire un messaggio di speranza che è molto molto importante. La vita non è una cosa che va sempre dritta, non è una questione lineare, ci sono alti e bassi, ci sono deviazioni, ma le scelte ti possono portare sempre sulla strada che vuoi, o almeno insomma più o meno ci insegnano che potremo realizzare qualsiasi cosa desideriamo con grande volontà. Nell'articolo che ho trovato si usa la parola resilienza. Vogliamo parlarne? No, noi non siamo resilienti per natura. Resilienza è una questione di materiali e organismi che ci sono in natura. La resilienza è quel potere di un certo materiale di essere sottoposto a degli urti e tornare come era prima. No, noi non torniamo mai quelli che eravamo prima, gli urti che la vita ci dà. Noi torniamo magari sempre belli dritti, ma sempre un po' cambiati. Quindi io rifiuto di ripetere questo aggettivo, resilienza, riferito agli esseri umani. Noi siamo forti, resistenti, volenterosi, ottimisti, dotati di grande grande motivazione quando vogliamo. Però resilienti no, dai!

Rosa, qua siamo veramente in un decennio in cui lei ha fatto un sacco di cose. Siamo negli anni 80, nel 1986. Non mi sono persa per strada il perché facciamo certe cose culturalmente o per superstizione, e allora mi sono detta: cosa racconto oggi? Oggi racconto del perché facciamo cin cin, del perché brindiamo, e devo dire che ho trovato, cercando, una varietà di spiegazioni piuttosto ampia, ma quella che va per la maggiore è che noi diciamo cin cin perché c'è un'espressione cinese che dice proprio ching ching, che significa per favore, per favore. Una frase considerata di cortesia, ospitalità, che esprime l'idea di amicizia e invito allo star bene insieme. E dunque qualcun altro poi, ecco, solo per darvi l'altra versione, dice che è una corruzione dell'inglese cheers, che vuol dire poi salute, vuol dire la stessa cosa. Però sembra che, insomma, i cinesi arrivati in Occidente portarono questo modo di unire i calici. E proprio il gesto di unire i bicchieri ancora una volta ci porta al mondo antico, quello in cui si credeva che gli spiriti venissero, quelli maligni, venissero allontanati dalle vibrazioni che producono i bicchieri toccandosi. È un bel gesto quello lì di fare cin cin, di brindare. Ma se vi state chiedendo Brindisi, la parola Brindisi ha qualcosa a che fare con la città pugliese? No. Anche perché sono la stessa parola, ma uno è un nome di una città e l'altro invece ha un'altra origine, che a quanto pare vede più o meno tutti concordi nel dire che arriva forse dall'inglese bring this, prendi questo, o bring dear, e dunque potrebbe essere una forma di saluto che risale addirittura al tempo dei Lanzichenecchi, terribili mercenari tedeschi alle truppe spagnole in epoca rinascimentale. Resta il fatto che prendi qua, prendi questo, tocca questo bicchiere, non fa nessuna piega, e quindi lo diamo per buono. È più facile spiegare brindisi che non l'origine di cin cin, però sappiamo che i brindisi non sono tutti uguali in tutti i paesi, ma sappiamo bene che questa usanza di portare i bicchieri a toccarsi è invece molto molto molto diffusa, e adesso sappiamo anche il perché.

0: di rotta su Cuba con Notti d'estate. Noi siamo invece al pomeriggio, ma al passaggio orario.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Lino Bini, 12 anni inflitti all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, principale imputato già in carcere per un'altra strage autostradale, e pene comprese tra gli 11 anni e 5 anni e 6 mesi per gli altri ex manager, tutti a processo per il crollo del ponte Morandi di Genova del 2018 che causò la morte di 43 persone. Questa è in sintesi la sentenza di primo grado con la quale sono state accolte in gran parte le richieste dell'accusa. Accusa che aveva proposto per tutti e 57 gli imputati pene complessive per quasi 400 anni di carcere per le mancate manutenzioni al viadotto non effettuate, è stato sostenuto per massimizzare i profitti. E noi rimaniamo in Italia, luce verde dalla Camera italiana alla riforma della nuova legge elettorale, un voto espresso in maniera segreta che permette al provvedimento di passare al vaglio ora dell'altra ala del Parlamento, ovvero il Senato. Una votazione che non ha mancato di sollevare critiche e discussioni accese in aula, con le forze di centrodestra al governo che hanno esultato per l'approvazione e quelle dell'opposizione che per contro hanno denunciato la spaccatura nell'esecutivo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dato un sostanziale via libera alla legge spagnola di amnistia per gli indipendentisti catalani, che interessa anche Carlos Puigdemont, principale leader del tentativo secessionista del 2017, Puigdemont che ha accolto con soddisfazione la decisione giudiziaria. Luce verde di fatto la norma approvata nel 2024 dal governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez, che raggiunse un accordo proprio con gli indipendentisti per poter governare e guidare il paese. Mentre la Svizzera è alle prese con ondate di caldo sempre più frequenti, un nuovo studio del Politecnico Federale di Losanna rivolge l'attenzione su una sfida futura, ovvero riuscire a calcolare il fabbisogno di acqua nel settore primario. Secondo la ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature, gli attuali modelli climatici di calcolo forniscono dati troppo divergenti, ciò che non consente di pianificare al meglio le necessità del comparto. Ricercatori al lavoro quindi per sviluppare nuovi e più precisi modelli regionali in grado di meglio tener conto del cambiamento climatico. Fino a questa sera, così come anche domani in tutta la Svizzera, previsto tempo soleggiato e caldo, con possibili rovesci pomeridiani soprattutto in montagna e oltralpe, localmente anche di forte intensità.
0: In Ticino la circolazione si sta intensificando e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla Dogana di Chiasso Brogeda, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Amsteg e Göschenen code di 5 km e ritardi di circa 50 minuti con l'entrata autostradale di Göschenen chiusa in direzione del Ticino. Sul resto della rete viaria nazionale invece code o forti rallentamenti a Basilea sulla A2 tra la Galleria Schweizerhalle e quella di Schwarzwald in direzione della Germania. Infine, per i passi alpini informiamo che a causa di un incidente il passo del Susten è stato chiuso in entrambe le direzioni.
1: Rete.

0: e morbido come una sciadè, mi è arrivato nello studio anche Davide Riva.
1: Buon pomeriggio, felpato, con le ciabattine.
0: Ecco, no, non morbido, perché
1: che usavano le nonne una volta.
0: Sì, con le pattine. Potremmo parlare. È già stato fatto qualche mese fa qui su Rete 1 il gioco di tirare dentro, di tirare in mezzo alle conversazioni oggetti che sono un po' fuori corso in qualche modo, no?
1: Le pattine non ne sentivo parlare da decenni.
0: Le pattine facevano il paio con la lucidatrice, che è un altro di quegli oggetti che non si vedono più.
1: E poi ricordo perfettamente anche i profumi di quando ero bambino, cioè quelli legati per esempio, non so, fosse canfora, quella che si metteva nell'armadio,
0: sì,
1: per conservare,
0: per non far entrare le bestioline.
1: E poi ho un ricordo incredibile legato ai miei nonni, che siccome per risparmiare scaldavano solo la sala principale dove stavano loro, al pomeriggio i bambini dovevano andare a fare il riposino, mettevano sotto le coperte quella, non so come sia, probabilmente ha un nome,
0: tipo il mattone caldo,
1: ma dentro c'era qualcosa che aiutava a ovviamente non avere contatto con la coperta,
0: sì,
1: non so che nome avesse, questa, una specie di slitta,
0: tipo una bouillotte però fatta di un altro materiale.
1: No, era proprio una costruzione che al cui interno mettevi qualcosa di caldo,
0: okay,
1: tipo appunto un mattone caldo,
0: uno
1: qualcosa
0: scaldino,
1: comunque, uno
0: insomma,
1: scaldino, però fatto in maniera molto rustica e artigianale. Magari qualcuno l'ascolta o se lo ricorda.
0: E il nome, soprattutto.
1: Il nome, esatto, tipo un catafalco che veniva messo all'interno e che quindi quando entravi sentivi quel calduccio. E
0: solo
1: mi ricorda subito i nonni. Sì, poi fuori all'esterno c'erano quei meno 5 gradi.
0: Punta del naso ghiacciata, ma piedi bollenti.
1: Però quel gesto di gentilezza dei nonni mi è rimasto tantissimo.
0: Ma vedi, abbiamo sempre noi, come ci metti la monetina, diciamo, come un jukebox, possiamo chiacchierare per ore. Oggi, allora, aspetta che è arrivato già, ma Franco è stato rapidissimo, dice che si chiamava il prete.
1: Il prete, esattamente,
0: ma
1: il prete.
0: Adesso vado a cercare, perché tu sai che il pretino invece è quella falena diurna,
1: sì,
0: che vediamo in giro, nera coi puntini bianchi.
1: Coi puntini, no? Anche quella l'ho imparata durante l'oratorio. Grazie a questo,
0: grazie,
1: messaggio,
0: Franco.
1: Perché
0: Guarda, monaca,
1: qualcuno,
0: attenzione.
1: Qualcuno, la monaca.
0: Il prete, la monaca, insomma, sempre nell'ambito religioso siamo, probabilmente perché anche i religiosi, vivendo in parca economia, si facevano lo stesso, ma è difficilissimo da capire il motivo.
1: Però vedi, questo è il bello, secondo me, dei pomeriggi che noi viviamo insieme. Cioè, vedo che un messaggio che è arrivato di Lorella dice: ciao, ma Davide Riva non è fuori?
0: No,
1: sono fuori, sì, con la televisione da settembre a giugno, e poi in estate invece ho questa parentesi
0: radiofonica. È un po' fuori di testa come tutti.
1: Sì,
0: giusto.
1: Ma è bello essere un po' fuori, un po' dentro, mentalmente, fisicamente, virtualmente, a livello anche un po' pratico, e raccontare con voi, come dicevamo ieri, attraverso una merenda, un caffè, un tè, i nostri pomeriggi, in cui apriamo anche i cassetti dei ricordi. Poi
0: sì,
1: più anni abbiamo, ovviamente,
0: noi giochiamo bene in
1: e
0: questo
1: più ricordi
0: gioco
1: abbiamo.

0: ce l'abbiamo il perché.
1: Hai trovato quindi il motivo per cui si chiama prete o monaca?
0: Allora, prima di tutto devo fare una premessa. Per chi non ha mai visto, non aveva mai visto un prete o una monaca nel senso dell'oggetto che scaldava il letto, io pensavo fosse piccolo e andasse in fondo al letto, invece era un oggetto in sezione lenticolare, possiamo dire, un oggetto che occupava tutto il letto e la sua sezione faceva sì che le lenzuola sotto e la coperta sopra non toccassero la parte calda.
1: Esatto, esattamente così, perché il rischio era quello dell'incendio.
0: Certo,
1: no?
0: Però scaldava un po' tutto e quindi era una cosa che non è che ti scaldava solo i piedi e il resto del corpo era freddo, era fatto bene. Monaca o prete per i copricapi, o i copricapo sarebbe più corretto dire, perché il tricorno del parroco o addirittura il cappello che mi sembra portavano le clarisse,
1: quello ampio con le
0: quello
1: falde
0: ampio,
1: larghe,
0: ecco, no, era, aveva una forma che lo ricordava, quindi anziché chiamarlo la lenticchiona, perché in sezione sembra, o il mandorlone, lo hanno chiamato in modo un po' più elegante. E poi appunto io direi che probabilmente era anche una di quelle cose che nei conventi, nei monasteri veniva usata per scaldare i letti in queste celle fredde. Mi viene una cosa, mi sta venendo in mente la monaca di Monza, sto avendo un'ispirazione altissima.
1: Vedi come a volte
0: portami
1: i ricordi
0: giù,
1: però aprono in base anche alla nostra vita delle immagini. A me invece ricordano il fatto che io, siccome da casa mia, a casa dei nonni, c'era più o meno un chilometro e mezzo, andavo a piedi fin da piccolo, 6-7 anni, una volta c'era anche una possibilità un po' diversa,
0: si camminava,
1: attraversare la strada, e quindi c'era anche, ci si affidava un po' di più anche a quelle che erano le situazioni reali, ovviamente c'era anche meno traffico. E pensa che quando arrivavo in questa stanza calda si trovavano le varie persone di quel condominio, comunque agglomerato di case, e mi chiamavano il francesino perché io entravo e baciavo tutti.
0: Pensavo,
1: e quindi
0: per il nasino al francese.
1: No, quello purtroppo non me l'hanno donato, anzi mi dicono sempre che il mio

0: con i vostri nonni, perché ho capito che io e te abbiamo avuto la grande fortuna di stare parecchio tempo con i nonni, di passare tanto tempo.
1: E in realtà non tantissimo, però quel periodo sicuramente dell'infanzia che mi ha permesso, certo, di avere quei ricordi che poi diventano indelebili.
0: Io ho passato veramente tanto tempo con i miei nonni, hanno fatto da vice genitori letteralmente, e quindi un oggetto che avevano i nonni, non avevano i genitori nella vostra casa ufficiale, no? Oppure un ricordo di una persona amica di un nonno. Io ricordo tantissimo che la Bruna, un'amica di mia nonna, aveva una specie di macchinetta, sai, quelle, i giocattoli di latta che caricavi e andavano, no? Ed era una fila di paperelle. Io impazzivo per quella fila di paperelle, perché in quella casa, che non aveva bambini in quel momento, non c'erano giocattoli o cose per divertirsi. Quindi queste due, la nonna e la Bruna, chiacchieravano ore e io mi divertivo con queste quattro paperelle in fila. Ecco, fateci
1: dai,
0: caso,
1: dai, magari anche il nome del nonno, in modo tale da omaggiare persone,
0: dai,
1: che forse non,
0: sì,
1: ci sono più, però il ricordo, quindi la loro eternità rimane in noi ed è bello condividerli in questi pomeriggi insieme.
0: Vi mandiamo un cuoricino, 076 321 1113, poi vi raccontiamo, abbiamo tempo per raccontare
1: 076 321 1113, scusami, lo ripetiamo 076 321 1113.

0: E allora dobbiamo fare un applauso a tutti questi nonni e queste nonne che stanno arrivando nei vostri ricordi allo 076 321 1113, perché noi abbiamo cominciato parlando di oggetti peculiari delle case dei nonni, quelli che dai nostri genitori non c'erano ma a casa dei nonni sì. E allora ci avete scritto in tantissimi, vi abbiamo anche chiesto di metterci il nome dei nonni se volevate. Comunque non c'è nome, ma c'è il macinino del caffè che ho ancora, datato 1908, macinino al SAS.
1: Lorella invece anch'essa scrive: il macina caffè di nonno Mario, lo macinava fresco e mancano tuttora, sicuramente, perché i nonni sono speciali, i nonni sono quelle persone che riescono a darti quella dolcezza e quella delicatezza che solo quando hai quell'età, quell'esperienza riesci a donare.
0: Bisnonna Maria, scrive Sandra, ricordo il mazzotto pesantissimo per la carne, ce l'ho ancora, il batticarne come lo facevano una volta, perché pesava come un calorifero in ghisa, no?
1: Beh, quindi, quei muscoli anche.
0: Ma poi bastavano due colpi e avevi subito una charbonade senza fatica.
1: Cioè lo facevi anche per quelli del piano di sotto ogni tanto.
0: Esatto.
1: E poi allora Graziano invece scrive: purtroppo io non ricordo niente perché ero troppo piccolo quando sono andati via, però sapevo che entrambi si chiamavano Antonio, ecco. Un nome molto molto diffuso. Pensa adesso quando invece diventeranno, non so, la nonna mia, la nonna Kevin, cioè una volta non c'erano questi nomi.
0: Ecco, poi c'è Stefi che comincia ad aprire un altro capitolo e dice: allora, era nonna Irene, c'era la macchina da cucire Singer che adesso io ho a casa. Allora, poi noi l'abbiamo sempre chiamata Singer, ma siccome arrivavano dalla Pennsylvania, probabilmente si chiama Singer, come il cantante.
1: E
0: no?
1: Io anch'io l'ho sempre chiamata Singer, che mia mamma ha ancora a casa con il pedale e tutto la costruzione
0: il catapalco,
1: in legno.
0: Bellissimo. E lei la usava, io invece, e qua apre un altro capitolo, ci arriveremo, lo uso come oggetto decorativo e sentimentale.
1: Che spettacolo. Poi se leggo Miriam che dice: il ferro da stiro a brace. Questo è un altro riferimento molto importante. E anche Ornella che da Ginevra ci dice: non vedendo spesso i miei nonni materni, mi ricordo che non c'erano giocattoli come dicevi tu da loro. E mio nonno mi fece giocare con la scatola del formaggio Bel Paese. Fu un momento magico che ancora oggi ricordo. Saluti da Ginevra. Quindi pensate quanto è importante dedicare quell'attimo anche ai vostri nipoti, perché poi se lo ricorderanno per tutta la vita.
0: Sì, e poi ecco, da un lato c'è la questione che i bambini sanno giocare con tutto, a volte non c'è neanche bisogno dei giocattoli. Io in tempi recenti ho visto il bambino di miei amici essere circondato da un sacco di giocattoli e giocare con le mollette per il bucato.
1: Guarda,
0: per dire.
1: Una cosa che mi ha sempre detto mia mamma, avendo cresciuto 6 figli, è: a volte lasciali che possano annoiarsi, perché i bambini troveranno sempre un modo per divertirsi cercando degli oggetti magari anche impensati, e questo stimolerà la creatività.
0: Certo, i bambini hanno bisogno di trovare nelle cose di tutti i giorni anche degli elementi di gioco. E poi sia appunto sia Stefi che Sandra non me la ricordo più, l'ho persa per strada. Miriam e Stefi tirano fuori appunto questa cosa, il ferro da stiro con dentro la brace. Se ne vedono tanti come decorazioni, ferro da stiro a braccio, a differenza
1: io
0: della macchina
1: usare.
0: Per cucire, l'hai visto usare?
1: Perché proprio mia nonna, adesso che me lo dice, aveva questo ferro da stiro, e siccome avevano la stufa che fondamentalmente scaldava,
0: certo,
1: tutta la stanza,
0: scaldava il letto ai bambini,
1: esatto,
0: scaldava il ferro, era un tuttofare.
1: E quindi la brace sul ferro da stiro per poi utilizzarlo, addirittura penso sul tavolo, non c'era l'asse da stiro, si mettevano penso delle coperte sul tavolo e lì veniva stirato tutto. Quindi che ricordi che state aprendo. Fra poco, ne avevo parlato qualche giorno fa, ma penso non con te, vorrei riportare ancora tutte le persone alla bottega del tempo di Claro, un luogo magico dove mi hanno regalato un guzzamine, non so come si possa chiamare,
0: non so
1: così.
0: Cosa sia un guzzamine, si chiama
1: te lo spiego fra poco.
0: Vabbè, bello, qua c'è Claudio Baglioni con una canzone che ha una specie di bridge, di intermezzo, che è uno scioglilingua, e noi, sappiatelo, mentre passerà cercheremo di cantarla, ma non ci sentirete.
1: Mandateci un audio, se lo fate voi, guarda, premiamo anche solo
0: luna,
1: sulla
0: fiducia. Aiuto,
1: voglio andar via ai piedi.
0: Era una hit nell'81.
1: Mamma mia.
0: E anche molto dopo.
1: Senti che carica.
0: Perché io nell'81 non lo ascoltavo ancora, volevo dirlo.
1: Io sì, ero obbligato dalle mie sorelle. La so a memoria.

0: canzone di appartenenza che Lenny Kravitz ha scritto alla sua mamma. E veramente il passo è breve, stiamo parlando di famiglie, di oggetti, ma anche un po' profumi, sapori di casa dei nonni, perché e qua ci state sommergendo di messaggi e foto
1: bellissime, tra l'altro, perché ci riportano indietro nel tempo e ci fanno godere con lo sguardo anche attraverso la radio e poterlo raccontare alle persone che sono all'ascolto come voi di ciò che si condivide, perché questa è una memoria comune, perché sono arrivati messaggi. Allora Mauro ci scrive: nonna Claudina, ricordo la salsiera per la salsa da abbinare a riso in bianco e la lingua che non mangiavo.
0: La salsa verde.
1: Mentre il nonno Edmondo, ricordo il profumo della pipa, la nonna Esterina e il gusto degli gnocchi.
0: Vedi, c'è dentro oggetti, sapori, profumi. È molto carino. Tra l'altro stiamo scoprendo che, come per noi, anche per voi, c'è una nonna Maria.
1: Io ce l'avevo una nonna Maria, ce l'hanno tutti la nonna Maria.
0: Una bisnonna, una nonna Maria, è un po' come la zia Pina, cioè ce n'è tanto. No? E allora andiamo da Giuseppe, che aveva a casa del nonno la brace che si metteva per scaldare d'inverno sotto il tavolo oppure anche sotto nel letto, come dicevi tu, no? Era il prete, la monaca, lo scaldino. Tornano delle belle immagini.
1: Adriano infatti ci manda un'immagine di un esemplare di ferro da stiro a brace, bellissimo, raffinato, elegante.
0: Sì, erano fatti bene.
1: Una volta le cose venivano fatte veramente con gusto.
0: No, più che altro, ecco, non c'era economia di materiali. E poi c'è questo, spiegalo tu sto tavolo, perché è un'opera di ingegneria complicata.
1: Perché è un tavolino, da quello che capisco, un tavolo a 5 gambe di nonna Maria.
0: Ovviamente.
1: Appunto, aprivi la quinta gamba e ribaltavi il ripiano per ingrandirlo. Quindi aveva una gamba in più per fare in modo che potesse aumentare la superficie di utilizzo.
0: Veramente un'opera di ingegneria che non avevo mai visto. Arriva la foto di un macinino del caffè che abbiamo in tantissime case, anche i miei ne consiglio. Conservano uno appunto dei miei nonni, bellissimo, quello di legno classico con sotto il cassettino e sopra appunto il macinino, e una caffettiera che sembrerebbe una napoletana, sembra di quelle che giravi,
1: che devi girare,
0: sembra, non so se è perché ha un coperchio sopra, però sembra molto una napoletana. Grazie, è tutto molto
1: e
0: bello.
1: E poi anche una foto, guarda, di nonno e nipote insieme che stanno probabilmente ascoltando Rete 1, e quindi è molto bello avere tre generazioni in
0: sì.
1: Questo caso di differenza, due di differenza, che stanno ascoltando la stessa radio e che quindi ci stanno accomunando.
0: Cioè siamo una radio transgenerazionale, come si dice, multigenerazionale.
1: Sì. E proprio per questo, proprio legato a questa ultima immagine, adesso vado a cercare proprio questa bottega del tempo di
0: Claro.
1: Ah
0: già, il Guzzamin.
1: Per parlarvi di questo Guzzamine, e voglio leggervi quello che è l'incipit che c'è all'interno del sito, potete trovare la bottega del tempo.ch fra una canzone, perché secondo me si rifà proprio a ciò che stiamo raccontando in questo momento.

0: di andare avanti, qua potremmo tirar notte con gli oggetti d'epoca, eccetera. A un certo punto smetteremo, però sappiate che potremmo tirar notte, ma prima si impongono degli appuntamenti fissi ai quali non possiamo rinunciare. Perché sapere il tempo che farà è una cosa importante e per fortuna c'è Lisa Moser da Locarno Monti che ci aiuta. Ben arrivata, Lisa.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, che cosa ci aspetta in queste giornate dal tempo un po' interlocutorio?
1: Sì, questa sera saremo ancora interessati da alcuni rovesci temporali che interesseranno un po' tutta la Svizzera in modo abbastanza diffuso. Abbiamo i primi temporali che si stanno sviluppando proprio ora verso le regioni della Valle Maggia, quindi stanno per arrivare anche al sud, mentre al nord sono iniziati nelle regioni della Romandia e si stanno pian pianino estendendo anche verso la Svizzera tedesca. Questi temporali è previsto che continuino un po' ad intervalli anche durante la notte e quindi potranno anche in parte estendersi domani mattina, che inizierà in tutta la Svizzera caratterizzata da nuvolosità variabile con appunto ancora qualche rovescio temporale sparso che sia questa sera che domani, però domani solamente al nord, potranno essere ancora in parte di forte intensità, quindi con forti raffiche di vento, della grandine e anche delle piogge piuttosto intense. E poi domani in giornata è prevista una graduale attenuazione con anche delle ampie schiarite e una ripresa dei rovesci dei temporali, soprattutto al nord, mentre al sud nel pomeriggio di domani saranno probabilmente solamente isolati e in montagna. Per quanto riguarda le temperature, domani raggiungeremo delle massime che saranno comprese tra i 26 e i 29 gradi.
0: Grazie mille Lisa, buon lavoro a te e ai tuoi colleghi di Locarno Monti, buona serata.
1: Grazie altrettanto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Allora, qualcuno ha già capito, caro Davide, che cos'è il guzzamine del quale stavi parlando prima, ma ce lo spieghi?
1: Praticamente è un oggetto per poter fare la punta alle matite,
0: sì,
1: però a manovella orizzontale, grande, perché comunque sarà largo almeno una trentina di centimetri, molto pesante, che arriva dalla Germania dell'Est, se non sbaglio, penso sia di fine 800, inizio 900, di quel periodo lì.
0: È anche un fermacarte, visto che è pesante.
1: Può diventare anche un fermacarte o un fermaporte. Io volevo farlo diventare una lampada da terra,
0: sì,
1: perché mi piaceva questo oggetto molto particolare, che mi aveva regalato appunto Arno, che avevo conosciuto facendo una puntata di filo diretto a Claro, perché nella vecchia stazione di Claro, all'interno di questi locali, non so se è ancora così, mi piacerebbe saperlo, magari qualcuno è informato, c'è questo luogo chiamato la Bottega del Tempo, che nasce da un evento che era accaduto nel 2014. Praticamente Arno aveva acquistato una radio di piccole dimensioni da una signora anziana che voleva regalarla ai propri nipoti, ma i nipoti, che erano abituati a un'altra tecnologia, quando hanno visto questa radio non hanno provato nessun entusiasmo. Lei era così contenta invece di mostrarglielo, e quindi dalla delusione l'ha venduto, e lui ha pensato all'importanza di custodire questi oggetti,
0: sì,
1: che sono un ricordo, sono un po' quello che dicevamo adesso. Ognuno di noi ha un ricordo di una nonna, di un episodio, di un oggetto che ha fatto la differenza nella propria vita.
0: Sì.
1: Quindi avere un piccolo museo dove c'è anche un laboratorio di restauro pieno di questi oggetti
0: è una bella cosa. Hai detto bene, poi hai usato il verbo giusto, custodire, non tenere.
1: No, io credo che noi siamo custodi, noi siamo,
0: sì,
1: anche perché tutto quello che prendiamo in prestito, arriviamo senza niente, ce ne andiamo senza nulla,
0: è
1: il
0: vero,
1: resto lo prendiamo solo per un tempo molto limitato. E Arno alla fine della puntata mi aveva regalato questo guzzamine perché mi ha detto: mi ricorda molto te, perché tu sei una persona che è precisa e puntigliosa nel senso buono, perché ti piace raccontare e andare nel dettaglio quando
0: sei
1: ci sono delle storie.
0: Sei un affilatore di mine, di matite.
1: Un affilatore di mine e di storie, quindi la mina ti servirà per scrivere pagine della tua vita, e questo oggetto quindi ti ricorderà di essere passato da queste parti.
0: Intanto chiudiamo quest'ora ringraziando tutti i vostri messaggi e le vostre foto. È arrivato un bellissimo braciere, è arrivato uno scaldapancia e un tostino per il caffè, è arrivata una foto di un bambino col cugino più grande sul trattore. Con questa abbiamo fatto proprio fatto super centro, direi. Sì, sì.

0: E con Taylor Swift qui su Rete 1 siamo arrivati al momento delle notizie.
1: Rete 1.
0: Sono le 17.
2: In studio Lino Bini è stato condannato a 12 anni di carcere. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, principale imputato nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova avvenuto nel 2018 che causò la morte di 43 persone. Il punto con Giorgia Lorenzini.
3: Era il 14 agosto del 2018 quando crollò il ponte Morandi. Quel giorno morirono 43 persone, altre 11 restarono ferite. Oggi, 8 anni dopo, arriva la condanna a 12 anni di reclusione per l'ex direttore generale di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che si trovava già in carcere per la strage di Avellino nel 2013, quando un bus precipitò da un viadotto e morirono 40 persone. Insieme a Castellucci, il Tribunale di Genova ha condannato anche altri 4 manager, con sentenze tra gli 11 e i 5 anni. Erano una 60 gli imputati, 30 le persone condannate a pene reclusive. In totale la procura aveva chiesto quasi 400 anni di carcere. Per il processo, ricordiamo, ci sono voluti 8 anni e 283 udienze.
2: E a proposito di giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di due antispecisti. Secondo i giudici, infatti, la Confederazione avrebbe dovuto fornire loro sia in carcere sia in ospedale un'alimentazione vegana, così come espressamente chiesto durante la loro detenzione. Per Strasburgo il veganismo, in quanto convinzione etica, sincera e coerente, rientra nella tutela della libertà di coscienza. I cambiamenti climatici e le ondate di calore in particolare hanno causato negli ultimi 4 anni oltre 200.000 morti e l'Europa è la regione maggiormente confrontata con questo fenomeno. A lanciare l'allarme è oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, stando alla quale la mortalità legata alle alte temperature è aumentata del 30% negli ultimi 20 anni. Un'organizzazione criminale che trafficava armi tra la Svizzera e la Francia è stata smantellata dalla procura transalpina alla fine di giugno. Una dozzina gli arresti effettuati, 2 dei quali nella Confederazione dove è entrata in azione la polizia vodese. Diverse le armi sequestrate, tra cui fucili d'assalto, granate ed esplosivo, oltre a 100.000 euro in contanti. Un traffico d'armi che vede il coinvolgimento anche di un agente transalpino corrotto e che potrebbe avere ulteriori risvolti, visto che le indagini in Svizzera non sono ancora concluse. L'aviatore e pioniere svizzero dell'energia rinnovabile Bertrand Piccard ha ottenuto un nuovo sostegno, questa volta da parte della Commissione europea, per la sua nuova sfida: compiere il giro del mondo su un aereo alimentato a idrogeno verde, senza scali e senza emissioni di CO2. Il nuovo progetto dell'esploratore vodese ha ottenuto il patrocinio ufficiale di Bruxelles, un riconoscimento simbolico che non prevede finanziamenti, ma che ne rafforza la credibilità sul piano internazionale. Le domande di asilo in Svizzera sono diminuite del 16% nella prima metà dell'anno. E quanto emerge dai dati diffusi dalla Segreteria di Stato della Migrazione, che nel periodo in rassegna ha registrato poco più di 9.700 richieste, un migliaio in meno su base annua. Tra i principali paesi di provenienza figurano Afghanistan, Eritrea, Algeria, Turchia e Somalia. ABB ha registrato una forte accelerazione delle commesse del fatturato nel secondo trimestre del 2026, trainati in particolare dalla domanda nel settore delle reti elettriche e dell'automazione. Lo rende noto la direzione del gruppo, che conferma gli obiettivi previsti per l'intero anno, anche alla luce del fatto che tra aprile e giugno i ricavi sono aumentati del 14%, raggiungendo quasi 7 miliardi e 640 milioni di franchi. Domani in tutta la Svizzera.

0: legato all'osservazione della stella Sirio, che viene chiamata anche la stella del cane, ed è per questo che, vedendo bene in maniera chiara questa stella, quel periodo associato al caldo viene chiamata Canicola. Da lì poi si va avanti con Augusto, dedicata a altri imperatori, però queste sono le piccole curiosità e dettagli che in una cena tra amici fanno sempre simpatia.
1: È vero, l'altra motivazione di Canicola è che il sole in questo periodo dell'anno è nel cane piccolo, cioè nella costellazione del cane piccolo. Ti ricordi che parlavamo di Orione il cacciatore e
0: esatto,
1: del cane piccolo?
0: Qui non so quale delle due sia giusta, se sia il fatto di Sirio.
1: Probabilmente Sirio è anche lì.
0: O magari Sirio fa parte anche sempre, non lo so, non sono così bravo nell'astronomia.
1: Comunque c'è anche una cosa a proposito di stelle che rende, per chi ama l'estate, è una stagione bellissima, però il cielo è meno interessante di quello invernale, che ha più costellazioni riconoscibili, ma in questo momento dell'anno, alle 11 di sera, tra le 10 e le 11, proprio lì in mezzo al cielo c'è il Carro, e quindi lo riconoscete, viene chiamato in inglese anche The Big Dip, e quindi vuol dire il mestolo, perché in effetti la sua forma ricorda un mestolo. È una bella stellona che è in alta nel cielo, che se non lo sapete si chiama Arturo, è un nome molto carino, come il gatto, esatto. Quindi quando voi guardate in mezzo al cielo in alto nelle sere d'estate, quella stella luminosa che non è orizzontale, cioè che non è sull'orizzonte, che spesso sono i pianeti, è Arturo, quello lì, senza gatto. Però magari c'è un micio da qualche parte che orbita.
0: Non so se c'è la costellazione del gatto, sicuramente c'è del cigno.
1: Eh sì, non credo, però chi lo sa.

0: bello lo sport quando te lo raccontano, cioè le tue attività sportive, intendo dire. Poi parleremo di sport tra una decina di minuti, perché abbiamo visto che al Tour de France c'è stata una caduta sul, proprio sul traguardo, poco prima del traguardo.
1: Eh sì, un arrivo in volata, e quindi c'è sempre il rischio di toccarsi dentro, magari con le spallate, sì, o magari anche contro le transenne che delimitano la separazione con il pubblico.
0: Peccato che ha praticamente fermato il, penso, l'80-90% dei corridori, ma lo scopriamo dopo cosa è successo adesso. Adesso parliamo di attività non competitive, le tue.
1: Ma le mie e quelle che possono fare anche tanti altri, perché mi piace parlare ogni tanto di escursioni in montagna. Siamo stati sul lago, abbiamo raccontato di Gandre, abbiamo parlato dei festeggiamenti, ricordo tra l'altro sabato per i 200 anni del porto di Magadino, quindi tantissime attività, danze dell'Ottocento, il piroscafo Piemonte che arriva con la sua storia ultracentenaria, la possibilità di giocare anche con oggetti antichi, visto che li abbiamo nominati prima, sì, la gastronomia. Sarà una giornata proprio di festa che si terrà nello spazio del Lido, del porto, della parte che porta verso le bolle di Magadino, quindi 200 anni per festeggiare questo approdo e soprattutto punto di partenza essenziale da due secoli. Ma in questo caso dal lago invece andiamo in montagna, perché prima abbiamo parlato del cielo, bello vederlo pulito, si dice a volte che è cristallino. Allora voglio proprio parlarvi della capanna cristallina, che è una capanna che è situata a 2572 metri di quota tra la Val Bedretto e la Val Bavona. È un luogo bellissimo perché da lì, adesso ne parleremo, si osservano dei panorami incredibili. Ci sono diversi modi per poter arrivare dal punto di vista estivo, quindi vi parlo comunque dell'estate. Dal lago del Naret ci vogliono circa 2 ore e 30 minuti ed è il percorso più breve. Da Robiei circa 3 ore di cammino, si può raggiungere Robiei, vi ricordo, con la funivia da San Carlo in Val Bavona, oppure da Ossasco in Val Bedretto, quella che solitamente io faccio, che mi piace particolarmente, in circa 3 ore e 30, 4 ore, è uno di quelli più classici in assoluto. Cosa si può vedere quando si arriva alla capanna cristallina? Primo, il Pizzo Cristallina, che è una delle cime simbolo della regione, perché dalla vetta si gode un panorama a 360 gradi su oltre 200 montagne. Se non erro, si possono vedere dal Pizzo Cristallina, che è appena qualche metro sotto i 3000, 17 laghi. Ho una fotografia fatta da lì sopra con colori diversi, e questi piccoli puntini dall'azzurro al celeste al verde che sono uno spettacolo per gli occhi. Poi ovviamente il ghiacciaio e il massiccio del Basodino, che è tra i più importanti del Ticino ed è ben visibile dalla capanna. Poi ci sono laghi alpin da lì, che sono il Lago Nero, il Lago Sfundao, il Lago del Naret, che rendono tutto questo passaggio ancora più suggestivo. Una curiosità: questo rifugio è stato inaugurato nel 2003 perché ha sostituito la vecchia capanna che era stata distrutta una valanga nel 1999 e oggi è molto grande e può ospitare 120 persone.
0: Ho visto un documentario sulla realizzazione appunto di
1: della capanna cristallina.
0: Sì, ma in generale poi le capanne sono un lavoro di anche l'ingegneria, devono trasportare in altitudine tutti i materiali, devono lavorare a volte anche a picco, insomma è un lavorone.
1: E da qua oltretutto si può, per chi ha il piacere e la forza, di aggiungere ancora 400 metri di dislivello. Okay. Una volta arrivati alla capanna cristallina,
0: io sono già morta molto prima, sì,
1: si trova il rifugio Camosci, che è un rifugio, è un piccolo gioiellino, perché è un minuscolo bivacco in legno che è stato ricavato da un vecchio capanno militare costruito nel 1943 e poi ristrutturato nel 2011 e aperto agli escursionisti. 4 posti letto, può ospitare fino a 8 persone però in caso di necessità, non si può prenotare, non c'è acqua corrente né servizio di ristoro, bisogna essere completamente autonomi, portare un sacco a pelo, magari un fornelletto, però quando si arriva in quel posto c'è una sensazione che è unica. Si chiama Camosci perché l'intorno ci sono tantissimi camosci. Arrivarci T4, T5 potrei definirlo, quindi
0: è
1: abbastanza
0: dura,
1: impegnativo, c'è questa pietraia, c'è il terreno che ogni tanto un po' si muove, nel senso che queste piccole pietre sono magari un po' disconnesse, bisogna fare grande attenzione, quindi è per escursionisti esperti. Però sia la capanna cristallina sia il rifugio Camosci e aggiungo il Pizzo Cristallina sono un gioiello per l'anima. Chi ha l'occasione di farlo, fatelo. Se non potete andarci, guardate le immagini, perché come dico spesso, ognuno al proprio Everest, arrivandoci a piedi o magari anche solo osservandolo.
0: Io ho le domande tecniche. Da dove si parte per arrivare alla capanna cristallina?
1: Ci sono tre possibilità, appunto, dicevo, da Robiei,
0: sì?
1: In cui si arriva... In
0: quanto tempo?
1: Allora,
0: io voglio sapere quanto tempo ci vuole.
1: Di base, diciamo, dalle due ore e mezza dal lago del Naret, quindi lì ci vogliono circa 2 ore e mezza. 3 ore, direi, dal Basodino e circa 3 ore e mezza, 4 ore da Ossasco. Poi dipende dalla gamba, ovviamente.
0: Certo.
1: Diciamo che mediamente parlando bisogna prevedere dalle 2 ore e mezza alle 3 ore e mezza di impegno.
0: È una cosa impegnativa che però tu già hai dipinto come una meraviglia, per cui chi ha voglia e può andare, ma chi non può andare ha già sognato con te.
1: Guarda, è proprio il mio slogan, ti porto con me perché è quello che vorrei fare, raccontandovelo sui social, a volte a voce, a volte con le immagini, ma soprattutto spero con le emozioni.
0: Una giornata uggiosa, Lucio Battisti, ci si può andare anche con una giornata uggiosa?
1: Sì, ma facendo molta attenzione.
0: Eh sì.

0: Sono le 17.30 e dunque puntuale e puntuale anche nell'intenzione, quella di essere precisa, è arrivato Lorenzo Boscolo per lo Spart.
1: Preciso come un Seiko.
0: Ho esagerato, lo
1: no,
0: so.
1: No, beh, siamo arrivati in tempo, dai, sì. Sappiamo.
0: Senti, allora io e Davide stavamo facendo delle congetture su questa cosa del Tour de France. Vogliamo raccontare un po' cosa è successo?
1: Sì, c'era un finale per velocisti come ieri, anche oggi era previsto dalla cartina, diciamo così, della tappa, la 12ª frazione del Tour de France, volata con caduta finale. Proprio negli ultimi 100 metri c'è stata una caduta apparentemente senza conseguenze gravi per i protagonisti, che si sono tutti quanti rialzati. Non c'entra nella caduta Pogacar, non è rimasto coinvolto Vingegaard, uomini di classifica. Intanto per la cronaca aggiungiamo subito che ha vinto ancora una volta la belga Tim Merlier, che è la sua terza vittoria allo sprint in questa Gran Boucle, e lui la grande velocista di questa 113ª edizione. Ancora una volta ha battuto Guirmet, l'africano, ancora una volta ha battuto Philipsen. Insomma, i grandi tenori non riescono a scardinare la potenza finale di questo belga, che ha qualcosa in più quest'anno e vince le volate. E sappiate, ma chi vive di ciclismo lo sa perfettamente, non è un esercizio facilissimo, ed è un esercizio che va allenato durante tutto l'anno che precede la Gran Boucle per arrivare ad esprimere così tanta potenza dopo 113 chilometri, 180 chilometri, dopo 12 tappe, dopo migliaia di chilometri passati a sudare in salita. Non è cosa per tutti, e questi sono davvero dei grandi artisti. La gara, quando ci sono, adesso arrivo al punto, Davide che mi guarda anche un po' attorno, dice qua dove vuole andare, no, semplicemente la gara al Tour de France, ma in qualsiasi altra gara, viene neutralizzata nell'ultimissimo chilometro per evitare che appunto ci siano degli scompensi. Se qualcuno cade magari a un chilometro alla fine, potrebbe avere degli scompensi a livello di classifica generale, magari non è colpa sua.
0: Tutti quelli dietro fermi.
1: Esatto, dunque la gara praticamente si ferma a un chilometro dallo striscione, e i tempi contabilizzati per la classifica finale
0: sono quelli,
1: esatto.
0: Adesso sappiamo neutralizzare il campo del ciclismo, cosa serve. C'è altro sport da raccontare?
1: No, però mi piace rimanere velocemente, visto che oggi c'è una giornata senza mondiale di calcio e ti manca un po' l'ossigeno. Dico, cosa c'è stasera? Gioca la Spagna? Gioca la Francia? La Svizzera?
2: Però la giornata dei titoli sui giornali, delle analisi di ciò che è andato o non è andato.
0: Delle Malvinas si parla anche.
1: Sì, esatto, sono contenti i francesi.
2: Tu che il sotto esame perché per la sua tattica un po' troppo difensivista.
1: Tantino, un pelino. Vabbè, insomma, qualcosa ha sbagliato anche tu.
0: E quindi sei senza ossigeno stasera?
1: Siamo senza ossigeno, no, ma voglio dire, la notizia per noi importante, rimanendo al ciclismo, è che Filippo Colombo si è iscritto ai prossimi campionati europei, che si svolgono proprio qui in Ticino. Parliamo di cross country, di mountain bike, di rampichino, come dicono nella mia valle. Il tracciato è ticinese, lo sapete, qui al Monte Tamaro, e poi ci saranno anche i mondiali in Val di Sole un mese dopo, dunque a fine agosto, ed è importante perché lui si è rotto il perone cadendo malamente durante un allenamento, è in fase di recupero, è uno dei big Filippo Colombo, e ci sarà, e speriamo di vederlo magari addirittura là sul podio, anche se non sarà facile perché riprendersi a quei livelli lì dopo un grave infortunio, tutto sommato, beh, non è cosa semplice. Voilà.
0: Grazie Lorenzo.
1: Prego Francesca.
0: Sono le 17:34, noi andiamo a Bienne, dove ci aspetta Daniele De Mattè. Buonasera Daniele, qual è la situazione stasera?
3: Buonasera a te, buonasera a tutti da Bienna, dalla redazione di Via Suisse. Allora, anche stasera il traffico in Ticino è particolarmente intenso, e al momento i maggiori rallentamenti, i maggiori disagi sono segnalati sulla 2 tra la Galleria del Dosso di Taverna e Mendrisio, su diversi tratti in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla Dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno, e nel Malcantone tra Bioggio e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece è alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto Trento e Airolo sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In direzione del Ticino invece, tra Hersfeld e Göschenen, le code sono ora di 8 km e ritardi di circa 1 ora e 20 minuti. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa, ma in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Sul resto della rete viaria nazionale invece segnaliamo code o forti rallentamenti a Basilea sulla 2 tra la galleria Schweizerhalle e quella Schwarzwald in direzione della Germania e in Romandia sulla 1 da Meirin alla dogana di Bardonè. Infine una notizia per i passi alpini, informiamo che a causa di un incidente il passo del Susten è tuttora chiuso in entrambe le direzioni.
0: Grazie Daniele De Mattè, buona serata, buon lavoro e un saluto a tutti i colleghi di Via Swiss.
3: Grazie a te, a più tardi e buon lavoro.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Poi tra una cosa e l'altra, come passa il tempo quando ti diverti? Sono le 17:44 e tra un po' di minuti ci diremo ciao.
1: Esatto, e proprio da questa parola volevo partire, perché è forse la parola più conosciuta, se non quella più usata, della lingua italiana.
0: Ma
1: però
0: nel mondo poi,
1: nel mondo,
0: la usano anche stranieri.
1: Assolutamente, però l'origine è curiosa, perché la parola ciao fondamentalmente vuol dire schiavo in veneziano.
0: Ciao.
1: Cioè, esattamente, perché vuol dire ciao deriva da schiavo vostro, cioè sono vostro schiavo, non nel senso che mi metto a disposizione per qualsiasi cosa, però nel senso che sono al momento disponibile per poter dare una mano. Era un saluto molto comune tra il 500 e il 600, che col passare del tempo poi è stato abbreviato in ciao. Quindi quando si incrociavano le persone, come, non so, potrebbe essere paragonabile, oggi cosa diremmo per metterci a disposizione di qualcuno? Al vostro servizio, forse
0: sì,
1: può essere una cosa...
0: salve, che poi servus,
1: esatto.
0: È sempre quella cosa lì.
1: Una cosa del genere, fondamentalmente nasce da tutta questa usanza, poi poco alla volta è stato storpiato, accorciato ed è diventato ciao, ed è tra le parole più comuni insieme a pizza ed espresso. Sono le tre parole che solitamente la gente conosce in giro per il mondo, si aggiunge quando parli dell'Italia anche mandolino, però come lingua italiana le tre parole più conosciute dalla maggior parte delle persone su questo pianeta sono ciao, pizza ed espresso. Quindi
0: ma
1: da adesso in poi quando lo userete...
0: Ma si mangiano, una no?
1: Sì, esatto, però posso mettermi al vostro servizio per preparare qualcosa da mangiare, per offrirvi un caffè o un trancio di pizza.
0: Vedi, non si usa più salve, che era una cosa legata un po' più al passato, che voleva dire... Era un altro termine invece questa volta preso dal latino e non da servus, come dicevo prima. Prima dicevo servo vostro, cioè se ti posso essere utile, alla fine ciao può voler dire
1: di,
0: questo.
1: Di base
0: no?
1: Fondamentalmente invece era salve, un modo di cortesia.
0: Esatto, è stai sano, salvere, che era stai sano.
1: Beh,
0: però,
1: alla fine...
0: però salve non si usa, ciao lo usano tutti.
1: Tutti, tutti, tutti. Era stato, se non sbaglio, anche il nome della mascotte d'Italia 90,
0: sì,
1: proprio perché era uno di quei nomi facilmente riconoscibili e poi con quattro lettere si potevano creare ovviamente anche l'omino, come era stato il simbolo di quel mondiale.
0: Era una mascotte bruttina, no?
1: Molto brutta, una delle più brutte mai viste, diciamo la verità.

0: Ecco qua, siamo, come dicevo prima, siamo arrivati, caro Davide, al ciao, quasi.
1: Sì, perché è volata questo pomeriggio con queste chiacchiere che ci hanno fatto immergere all'interno dei ricordi, partendo dalle pattine della nonna per arrivare agli oggetti sì, che ognuno di noi ha nella propria memoria o nelle proprie case. Quindi è bello poi i vostri messaggi, le frasi che scrivete. Mi fa proprio piacere essere insieme e raccontarci le nostre vite, perché non è solo un rapporto univoco, ma è proprio un rapporto certo, bionivoco. Da siamo noi comunità, verso di voi, da voi verso di noi. Siamo proprio una comunità, siamo compagni, che è questa parola bellissima che vuol dire persone che condividono il pane. Fondamentalmente noi condividiamo del tempo, magari una merenda, magari un caffè, e ogni tanto anche le vostre suggestioni, perché qualcuno ha scritto relativamente alla parola salve.
0: Sì, ha scritto, va bene anche namaste. Però io ho poi detto a qualcuno che ha detto salve lo si dice a chi non vuole interagire con gli altri. E io ho pensato salve, che dicevo salve quando ero più giovinetta, dicevo salve quando non sapevo bene se dare del tuo o del lei.
1: È vero, è anche una formula che mantiene un po' di distacco. Però mi ricordo che una volta era uscita una discussione sulla parola invece che ti permette di rispondere a qualunque cosa lasciando l'altra persona un po' attonita, cioè la parola d'altronde. Tu puoi andare avanti tutta la sera, e una volta ho fatto questo esperimento a una cena e effettivamente funziona. Qualunque cosa che ti dicano, tu dici d'altronde, che può avere sia accezione positiva che negativa, può essere una persona coinvolta o una persona distaccata. Quando lo dici lasci nell'altro il dubbio che non sa mai come andare avanti.
0: Enrico Bertolino lo diceva in un suo monologo, diceva che praticamente l'equivalente d'altra parte è così, è uguale ad altronde.
1: Eh sì, oppure ma anche una cosa bella, cioè, ho visto questo bel panorama, cosa ne pensi? D'altronde
0: sì, lascia un mistero, una sgradevolezza anche. Usatelo per prendere in giro qualcuno col quale avete confidenza.
1: Allora facciamo un patto, provate stasera ad utilizzarlo almeno 2 o 3 volte nelle vostre conversazioni all'insaputa del vostro interlocutore. Domani tra le 4 e le 6 ci raccontate com'è andata, perché d'altronde
0: a domani con questo appuntamento che torna dalle 2 del pomeriggio in compagnia di Elisa Manca, e dalle 4 torni tu, Davide.

0: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, venerdì 17 luglio. In tutta la Svizzera avremo una mattinata caratterizzata da nuvolosità variabile, con ancora qualche rovescio o temporale residuo, soprattutto al mattino e al nord, e nuova ripresa nel pomeriggio, sempre al nord. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 20 gradi, le massime saranno comprese tra 26 e 29 gradi. Rimane attivo il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
3: Tutti condannati, i principali imputati al processo per la strage del Ponte Morandi, le pene variano dai 5 ai 12 anni di carcere. Ben ritrovati, ben ritrovate, al microfono Veronica Lippi. Andremo a Genova in apertura dell'edizione di stasera perché a 8 anni dal crollo che causò 43 morti è arrivata una prima sentenza e non lascia molto spazio alle interpretazioni. La nostra inviata ci presenterà le reazioni dei parenti delle vittime e delle autorità cittadine. Poi ci occuperemo di una decisione in appello che ribalta parzialmente il primo grado e condanna due poliziotti della comunale di Lugano per aver pestato un venditore di rose alla stazione. Ci siamo occupati anche di un vero e proprio flagello, il coleottero giapponese che ha ormai colonizzato prati, orti e giardini ticinesi. La buona notizia, ci raccontano dal cantone, è che nelle ultime settimane il loro numero è crollato e l'emergenza pare rientrata. Esce in queste ore nelle sale Odissea, l'ultimo film del regista americano Chris Nolan. La critica parla di un colossal spettacolare e riuscito. Una parte delle scene è stata girata in Grecia, patria di Omero, ma anche del mitologico Ulisse. Sentiremo come si muove il paese per proporsi come location delle grandi produzioni internazionali. E poi nell'ultimo approfondimento di giornata ci occuperemo di un paese al centro di molti appetiti internazionali.
4: Il Congo, quando venne scoperto dai colonialisti europei, venne definito uno scandalo geologico per l'ammontare e la grandezza delle sue risorse naturali, fra cui quelle minerarie.
3: Con l'africanista Luciano Pollichieni cercheremo di comprendere meglio il contesto in cui il gigante minerario svizzero Glencore si trova e opera. Glencore che, tra l'altro, è nel mirino dell'Agenzia delle Entrate congolesi. Possiamo partire. In apertura dunque la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi nell'agosto del 2018. Le vittime furono 43. Nel pomeriggio il Tribunale di Genova ha condannato l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci a 12 anni di detenzione. Pene tra i 5 e gli 11 anni anche per gli altri ex vertici dell'azienda. A Genova c'era la nostra inviata Francesca Torrani.
5: Sì, sono arrivate nel primo pomeriggio alle 14 in un'aula del Tribunale di Genova affollatissima le prime condanne per il crollo del pilone numero 9 del Ponte Morandi che il 14 agosto 2018 in una giornata di pioggia battente causò, come dicevi, la morte di 43 persone. Gli imputati in questo processo sono 57, dunque la lettura del dispositivo è stata piuttosto lunga e molto tecnica. Il collegio presieduto dal giudice Paolo Lepri ha condannato 32 imputati, mentre per gli altri 25 sono state emesse decisioni di assoluzione o di prescrizione. La condanna più pesante è stata pronunciata contro l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, riconosciuto colpevole di crollo colposo e omicidio stradale e condannato a 12 anni di reclusione a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura. Castellucci è peraltro già in carcere a Milano per un altro disastro stradale, quello del viadotto Acqualonga di Avellino, quando un pullman finì in una scarpata per una disfunzionalità del guardrail. Oggi la sentenza è stata ascoltata e accolta in assoluto silenzio. Vi propongo una prima reazione del Comitato dei Familiari delle Vittime con la voce del vicepresidente Giorgio Robiano.
6: Lì per lì ho provato pena per loro. Quando le hanno letto gli anni di carcere che dovevano fare, ho provato pena per loro, perché ho immaginato un uomo di una certa età dover passare il resto della vita in carcere, però se loro avessero avuto la stessa mia sensazione di pena, forse sarebbero comportati in maniera diversa.
5: In aula si è presentata anche la sindaca di Genova, Silvia Salis. Il comune di Genova si è costituito in questo processo parte civile. Ecco cosa ci ha detto.
7: È aggiornata dal peso storico e da un peso morale per la città. Genova stava aspettando questo giorno, lo stavano aspettando i parenti delle vittime per avere giustizia. E questo tipo di tragedie ci devono aiutare a capire che in questo paese non si può sempre agire sull'emergenza. Bisogna pianificare, bisogna mettere in sicurezza, e la messa in sicurezza non è una spesa da contenere, ma una programmazione per il futuro del paese.
3: Lo abbiamo sottolineato, Francesca, questa è una sentenza di primo grado. Ci sarà un ricorso da parte degli avvocati di questi ex manager condannati?
5: Sì, il legale dell'amministratore delegato Castellucci ha già annunciato che non si fermerà qui, che andrà avanti ritenendo, ha detto l'avvocato Guido Carlo Alleva, che sia una sentenza profondamente sbagliata. Sentiamo le sue parole prese a caldo.
8: Vede, in questo caso di specie non si è andata a fare una verifica su chi siano stati gli autori e coautori del vizio costruttivo occulto. Il principio quindi che debbano rispondere. Chi non li ha scoperti è un messaggio, a mio convincimento, immorale.
5: Il processo andrà dunque avanti. Il primo capitolo ha però stabilito che ci sono dei responsabili, che qualcuno è responsabile per quella tragedia del 2018.
3: E questo disastro, lo ricordo, era il 14 agosto, toccò molte famiglie perché 43 furono le persone morte nel crollo del ponte Morandi. Ci furono però anche delle conseguenze per chi abitava nell'area sotto il ponte. Le case vennero dichiarate inagibili e in alcuni casi vennero poi demolite. Al processo di oggi a Genova era presente anche il presidente dell'associazione Quelli del Ponte Morandi, è un'associazione che raggruppa gli sfollati di allora. Sempre Francesca Torrani lo ha incontrato.
9: Ero a lavorare, tanti nostri vicini di casa erano lì e hanno sentito il botto, hanno sentito la polvere alzata, hanno visto le urla, perché c'era una parte che è proprio di palazzi che era prospiciente il luogo del disastro.
5: Franco Ravera è presidente dell'associazione Quelli del Ponte Morandi, costola e erede del comitato che radunò gli sfollati, cioè tutte quelle famiglie che a causa del crollo di quella parte di ponte non poterono più accedere in forma definitiva o momentanea alle loro case.
9: Il ponte è crollato sul torrente Polcevera. Le nostre case sono state soltanto lambite dal crollo, però da subito sono state evacuate perché c'era il pericolo che anche l'altra parte del ponte, rimasto in piedi, crollasse. Quindi si è individuato da subito una zona rossa che ci ha visto un'ora dopo il crollo tutti sfollati. All'una un poliziotto ha suonato, mancava anche la luce, ha comunicato dal cortile uscite. A domanda specifica mi è stato detto: non preoccupatevi, è soltanto cautelativo la vostra uscita, domani rientrerete.
5: E però non è stato così.
9: Noi siamo rientrati a ottobre del 2018. Sì. Il nostro comitato si è costituito soprattutto per mantenere la memoria. Mantenere memoria di una socialità che c'era, perché le case in qualche misura possono cambiare. Per noi non è stata una libera scelta andarcene via. Io abitavo in quella casa lì, i miei genitori abitavano ancora prima di me, i miei fratelli abitavano in quel palazzo e 99 su 100 i miei figli avrebbero abitato in quel palazzo lì. Era un palazzo di ferrovieri, quindi c'era una forte rete di conoscenze personali, c'era una rete di solidarietà per cui uno aiutava l'altro.
5: Ma mi scusi se la interrompo, voi quindi non siete più potuti tornare lì dentro quel palazzo?
9: No, l'individuazione dell'area rossa e l'individuazione anche di un indennizzo economico ha sostanzialmente liquidato le nostre case e le ha acquisite lo Stato.
5: Ecco, e adesso?
9: Sono state abbattute 6-7 case. Tre sono rimaste in piedi in via Porro e due in via del Campasso. Quelle case lì, regalate al comune di Genova, sono state dal comune vendute a una società immobiliare del comune di Genova, vendute a 10.000 euro ad appartamento. Questa società le sta ristrutturando per poterle assegnare a edilizia residenziale pubblica con un vincolo di destinazione di 10 anni, dopodiché potrebbe venderli a libero mercato.
5: Gli sfollati furono 566, le palazzine rimaste in piedi, di cui ci ha parlato Franco Ravera, sono ancora disabitate, il resto è una radura dove l'associazione coltiva memoria.
3: Chiudiamo qui la pagina da Genova, ma restiamo nei tribunali ticinesi, perché la Corte di Appello di Revisione Penale ha condannato due agenti della Polizia Comunale di Lugano accusati di aver picchiato un venditore di rose pakistano. Allora, Alem Melchionda, sei qui in studio, la storia è lunga e anche giuridicamente complessa, raccontacela, raccontaci innanzitutto cosa ha deciso precisamente la Corte.
10: Sì, innanzitutto va detto che stiamo parlando del secondo grado e la sentenza della Corte presieduta dal giudice Moreno Capella accoglie parzialmente il ricorso presentato dal legale del pakistano. Concretamente, in primo grado i due agenti erano stati completamente prosciolti dalle accuse. Ora un agente è stato condannato per abuso di autorità per aver colpito la vittima con dei calci alla schiena, mentre la Corte ha riconosciuto colpevole di abuso di autorità anche il secondo agente, in questo caso per aver colpito la vittima con schiaffi e pugni alla testa e anche con dei calci alla schiena, ma lo ha per contro prosciolto riguardo all'imputazione di lesioni semplici, questo legato a uno schiaffo all'orecchio destro che secondo l'accusa sarebbe stato sferrato e avrebbe provocato il ferimento dell'uomo al timpano dell'uomo. 10 e 20 le aliquote giornaliere inflitte ai due, spese condizionalmente, e naturalmente è sempre giusto dirlo, contro la sentenza è data facoltà di ricorso al Tribunale federale.
3: Allora vedremo se arriverà questo ricorso al Tribunale federale, però bisogna precisare, Alen, che questo caso è già passato in passato una prima volta al Tribunale di Losanna.
10: Esatto, ed è il motivo per cui solo ora si è giunti al termine del secondo grado di una vicenda che risale al 1 agosto del 2015. Gli agenti prelevarono il pakistano e lo portarono nei locali della comunale alla stazione ferroviaria di Lugano, dove sarebbero appunto accaduti i fatti contestati. Ma per due volte a livello giudiziario ticinese si decise che non c'erano elementi per andare a processo, complici anche alcune contraddizioni del denunciante. Ma poi proprio il Tribunale federale annullò quelle decisioni e mandò l'incarto alla Camera dei Ricorsi Penali, che, come detto in precedenza, arrivò in primo grado alla soluzione. Dopo 11 anni, in chiusura per chiudere il cerchio, il ribaltamento parziale della CARP, che appunto ha pronunciato una doppia condanna, in attesa di sapere se almeno una delle parti intenderà sollecitare di nuovo la massima corte elvetica.
3: Allora cambiamo ora, come si dice in questi casi, decisamente tema. Restando sul territorio, abbiamo una buona notizia: l'emergenza del coleottero giapponese che a giugno ha infestato gran parte del Ticino potrebbe essere rientrata per quest'anno. Le oltre 3.000 trappole disseminate sul territorio hanno catturato oltre 15 milioni di esemplari e da settimana scorsa stanno mostrando un crollo repentino della diffusione di questo insetto davvero dannoso. Ci dice di più Cristian Gilardoni.
11: Le trappole le conosciamo ormai quasi tutti, è difficile non averne vista almeno una brulicare di insetti. Proprio la possibilità di osservare la velocità con cui si riempivano i recipienti a giugno ha mostrato quanto il coleottero giapponese sia diffuso. Era stato avvistato per la prima volta nel 2017 e in questi anni si è spinto sempre più a nord fino a

0: abbiamo catturato, ma non sappiamo cosa abbiamo lasciato. Per cui, per cercare di contenere, sarà indispensabile implementare tutte le misure a disposizione e anche quelle che prima o poi ci arriveranno, probabilmente molto più efficaci dalla ricerca.
1: Il 2026 è un anno in cui ci si aspettava un elevato numero di esemplari per via delle condizioni meteorologiche favorevoli dell'anno scorso, con tante piogge. Al contrario, la siccità di quest'estate potrebbe portare una presenza nettamente inferiore nel 2027. Un'altra particolarità di quest'anno è che il picco è stato raggiunto prima e in una settimana si è passati da quasi 4.000 esemplari catturati per trappola a meno di 3.000. Le viti potrebbero quindi avere il tempo di riprendersi e limitare i danni. Per rendere più efficace la lotta a questo nemico, che è appunto particolarmente ghiotto della vite, ma che devasta anche le rose e altre 400 piante, si chiede a tutti di collaborare. In passato si sconsigliava ai cittadini di mettere una trappola nei propri giardini perché rischiavano di peggiorare la situazione invece di migliorarla. Ora non è più così.
0: Ecco, questa è un'informazione estremamente importante perché è una delle domande più frequenti. La trappola attira, è estremamente efficace e specifica la popiglia japonica. Se piazzata in una zona isolata dove c'è solo quella trappola, chiaramente attira tutti i coleotteri della zona, della regione, mentre se è inserita in una rete intensiva di monitoraggio come quella che è dei comuni che partecipano a questa strategia cantonale, va a fare il suo mestiere nel raggio d'azione che gli è concesso dalla prossima trappola, per cui non attira ma lavora localmente. Sono chiamati quei cittadini che hanno problemi, perché se il problema è poco oppure le piante sono facilmente raggiungibili, la cattura manuale va benissimo.
2: Restiamo sul tema, perché si dice a mali estremi, estremi rimedi. Ebbene, le trappole private prima erano sconsigliate, ora invece è cambiato l'approccio e anche i privati, appunto, possono dare il loro contributo. Ma come si è comportata la popolazione? Umberto Gatti, tu hai fatto un paio di telefonate, come sono andate le vendite?
3: Diciamo che i grandi numeri delle catture si sono tradotti poi effettivamente anche in un importante aumento delle vendite. I commercianti che abbiamo sentito ce l'hanno tutti confermato. Questo però non ha portato per fortuna a problemi di forniture, insomma sembra che tutti fossero pronti a questa ondata. Raffaele Camminada, titolare della Camminada SA.
4: Quest'anno sono andate commercialmente parlando molto molto bene, per la natura secondo me molto male, perché sono state vendute veramente tantissime, perché coleottero era veramente molto molto presente. Secondo me l'aumento lo quantifichiamo che abbiamo vendute 10 volte in più rispetto all'anno scorso.
2: Questo per quanto riguarda le trappole commerciali, ce ne sono di diverso tipo. In vendita ci sono anche quelle che utilizza il cantone per il suo monitoraggio e che risultano essere un po' più economiche. Sono poi state sviluppate proprio su impulso del cantone.
3: Sì, sono quelle bottiglie trasparenti con il tappo verde a imbuto che abbiamo visto in queste settimane appese un po' ovunque. La cosa interessante è che la trappola, quindi l'imbuto verde, è stato ideato, sviluppato e prodotto proprio qui in Ticino con un materiale nuovo fatto di plastica riciclata e polvere di legno. Si chiama XI ed è stato ideato inizialmente dalla SUPSI su mandato di Geomag per costruire giocattoli. Ma come si è arrivati dai giocattoli alle trappole per coleotteri? Andrea Castrovinci, responsabile del laboratorio di ingegneria dei materiali polimerici della SUPSI.
5: Nascono da un'esigenza che il Canton Ticino ha portato all'interno della SUPSI, chiedendo supporto proprio per realizzare delle trappole che fossero fatte e prodotte in Svizzera e che potessero funzionare ed essere distribuite in Canton Ticino anche a prezzi ragionevoli e che potessero quindi supportare la lotta a questo coleottero a partire da questa stagione.
3: Un materiale nato in Ticino per uno scopo ben preciso, ma che grazie alla sua sostenibilità e resistenza, deve resistere ai bambini, è riuscito in poco tempo a trovare anche altre applicazioni.
2: Restiamo in Svizzera perché noi vediamo sempre più spesso dei cantieri, dei grandi cantieri, in cui ci sono dei lavori in corso, ma però che non interrompono l'attività della struttura che è coinvolta. È una situazione spesso complessa e fonte di disagi, ma è necessario per poter poi garantire un servizio. Ad esempio, il servizio servizio ferroviario. Si pensi per esempio alle stazioni di Lugano o di Berna o ancora a quella di Zurigo, la più importante e grande in Svizzera. Oggi ai media è stata data la possibilità

0: Di visitare il cantiere nord, appunto della stazione di Zurigo, e per noi c'era Manuele Ferrari.
1: Sono più di 500.000 le persone che giornalmente transitano dalla stazione centrale di Zurigo. Veniamo accolti sotto l'angelo custode di Niki de Saint-Phal e mentre un gruppo di turisti cerca il binario di partenza, noi entriamo nel cantiere. Un ascensore ci porta all'ultimo piano, attraversiamo un lungo corridoio. Qui l'attività del personale delle FFS procede normalmente. Uffici per il controllo del traffico, sale riunioni, aule per la formazione. E poi attraverso una botola arriviamo sul tetto. Ci troviamo sul lato del Museo Nazionale Svizzero. Di colpo vediamo da un angolo generalmente inaccessibile la Limmat, ancora la fermata dei tram Central. La responsabile dei lavori di risanamento, Sigrid Wittl, ci indica invece la gru. Un'impresa piazzarla, ma la soluzione trovata permetterà di installarne altre in futuro per altri interventi. Ma quali altre sfide ha dovuto affrontare? La più grande sicuramente è il riuscire a svolgere i lavori senza interrompere la normale attività ferroviaria, e questo implica che la sicurezza deve sempre essere garantita. Un esempio, in alcuni posti è stato necessario costruire delle pareti tagliafuoco in modo che la gente possa fuggire in caso di incendio, pareti che a cantiere concluso verranno poi rimosse. Naturalmente il tutto si svolge a tappe con spostamenti di uffici da un luogo all'altro per permettere i lavori, interventi che nascondono a volte sorprese. Difficile anticipare cosa succede e motivo per il quale si sono accumulati dei ritardi. I lavori che inizialmente era previsto che si concludessero nel 2025 è ora previsto che finiscano nel 2027. Una maggiore durata che non avrà però grossi influssi sui costi del progetto, si parla di circa 45 milioni di franchi. Di stazioni che sono un cantiere ce ne sono molte. Come si distingue Zurigo dalle altre? Ci risponde Philipp Scherbler, responsabile progetti stazioni delle FFS.
2: Vielleicht ein Unterschied zu dem Bahnhof in Lausanne.
1: A Losanna o a Berna, ad esempio, i lavori si concentrano su tutta la stazione e porteranno ad una maggiore capienza e capacità. A Zurigo, in questo caso, sono invece risanamenti mirati. Da un tetto, ad esempio, entrava dell'acqua. Elemento comune a tutti è invece che i treni devono continuare a viaggiare, conclude Scherble mentre lasciamo il cantiere e ci rechiamo ai binari. Tra pochi istanti, infatti, parte il nostro collegamento.
0: Oggi esce nelle sale Odissea, film attesissimo perché è la nuova opera del regista americano Christopher Nolan e perché ha un cast stellare, a partire da Matt Damon e Anne Hathaway. La Grecia, patria del mitico Omero e anche dello stesso Ulisse, ha ospitato alcune scene di questo colossal che ha ricevuto più di 6 milioni di euro di sovvenzioni dallo Stato per le riprese. Una cifra non enorme se messa a confronto con il budget complessivo di 250 milioni di dollari, ma che certifica un risultato importante per il governo greco, quello di rendere attrattivo un paese finora poco avvezzo a ospitare troupe internazionali. Ce ne parla Elena Kaniadakis.
3: Dalla cosiddetta grotta di Nestore a Pilos, passando per l'arco di sabbia perfetto della spiaggia di Vodokilias, fino alla fortezza di Acrocorintos. Sono tanti posti in cui è stato battuto il ciak del film hollywoodiano. I tempi in cui Oliver Stone girava il suo film su Alessandro Magno in Marocco sono lontani. Dal 2017 il governo greco ha promosso un sistema di sovvenzioni per le produzioni cinematografiche sotto forma di rimborsi fino al 40% delle spese in Grecia. Da allora il fatturato del settore audiovisivo è lievitato del 137%.
4: Abbiamo anche tre ξένε παραγωγέ, come vedete, abbiamo anche Emily in Paris,
3: Di recente abbiamo ospitato produzioni internazionali come la serie Netflix di Emily in Paris e il film The Riders con Brad Pitt. Il mercato è in crescita e c'è sempre più interesse verso la Grecia, ha raccontato Leonidas Christopoulos, presidente dell'ente statale per il cinema greco. Il set del film di Nolan è stato smantellato l'anno scorso, ma la sua impronta potrebbe rimanere a lungo. Panayotis Ligris, vice sindaco del comune di Pilos Nestoras, racconta. La nostra regione otterrà una visibilità enorme. Abbiamo già avuto un beneficio economico. Le riprese sono avvenute fuori dalla stagione turistica e hanno tenuto aperti alberghi e ristoranti che altrimenti sarebbero chiusi in quel periodo. Negli ultimi anni la Messenia, la regione che ha ospitato la troupe, è finita al centro degli investimenti per il turismo. L'aeroporto di riferimento, quello di Kalamata, è passato da 50.000 passeggeri a 180.000 in 6 anni. I lavori per la nuova autostrada, che accorcerà i tempi di percorrenza per resort e fortezze ottomane, sono in pieno fermento. Ma per il vice sindaco non c'è da temere il rischio che la popolarità del film si trasformi in un boomerang, come in alcune note località della Grecia sovraffollate di turisti. Tra pochi anni la regione sarà in grado di accogliere ancora più visitatori, promette. Così le amministrazioni locali puntano su una promozione in salsa hollywoodiana del fascino della Grecia, con buona pace del piccolo partito ultraconservatore Niki, che in una interrogazione parlamentare ha accusato il governo di avere finanziato un film che non promuove la cultura del paese e che non ha incluso attori greci. Accuse respinte al mittente. È assurdo pensare che il governo debba dire a un regista del calibro di Christopher Nolan cosa fare. È stata la secca risposta del Ministero della Cultura.
0: L'uscita di questo film è davvero un evento per gli appassionati. Mentre vi stiamo parlando ci sarà già qualcuno che si è precipitato in sala, perché appunto è uscito nel pomeriggio. Si può peraltro pensare che la storia di Ulisse sia già stata raccontata, riletta, reinterpretata in ogni modo e maniera, eppure c'è davvero molta attesa. Chi l'ha visto è Alessandro Bertoglio, il nostro collega che si occupa di cinema. Allora, Alessandro, è un bel film?
5: È un gran film, è un colossal come non se ne fanno più da tanti anni, è un film visivamente spettacolare con delle interpretazioni di tutto il cast veramente straordinarie, un film riuscito secondo me al 100%.
0: Di cosa racconta sostanzialmente? Allora, l'Odissea l'abbiamo più o meno studiata tutti, il senso del film di Nolan qual è?
5: Il senso del film di Nolan è recuperare una storia che fa parte della vita di chiunque da più di 2000 anni, l'abbiamo studiata tutti a scuola per generazioni, e raccontare le peripezie di quest'uomo che, dopo, con un espediente, essere riuscito a vincere una battaglia importantissima, deve tornare a casa e lì deve sfidare tutta una serie di imprevisti che vanno da mostri, luoghi impervi, divinità che ce l'hanno con lui, per tornare a Itaca, l'isola da dove proviene, e questo viaggio sembra quasi tenerlo lontano da quello che poi troverà, quindi ritorno alle responsabilità, un'isola da gestire, un figlio da crescere che lui tra l'altro non ha neanche conosciuto, e è proprio un viaggio molto personale all'interno di se stessi e all'interno di un mondo che allora, un po' come oggi, è in preda alla guerra, e lui capisce durante gli anni di questo viaggio quanto siano devastanti anche per l'essere umano le guerre, anche se le vinci.
0: I colleghi della SRF hanno avuto l'occasione, no, di intervistare Christopher Nolan. Ecco, lui come ha raccontato questa sua avventura? Che senso ha dato, insomma, a questo film?
5: Sì, i colleghi dell'SRF hanno partecipato alle interviste, io vi ho portato un pezzettino dell'incontro con Christopher Nolan. Appunto, la domanda principale gli hanno chiesto: perché adesso l'Odissea? E vi lascio ascoltare quello che lui ha risposto.
6: Credo di essermi sentito pronto a girare Odissea adesso. Alcune delle immagini del film sono cose che mi porto dietro da 20 anni. 20 anni fa mi era stato affidato per un breve periodo il compito di dirigere il film Troy. È una sensazione che mi porto dietro da molto tempo, sin da quando abbiamo concluso Oppenheimer, un film che ha avuto un successo ben oltre ogni nostra più rosea aspettativa. È stata un'esperienza meravigliosa che mi ha dato l'opportunità di realizzare qualcosa che normalmente non sarei riuscito a fare. L'Odissea è una storia che non è mai stata raccontata nel cinema moderno, e questa, secondo me, è proprio il tipo di opportunità entusiasmante che cerchi come regista.
0: Le parole e la voce di Christopher Nolan. Fra poco vi parleremo della mega multa che rischia Glencore. Il colosso svizzero delle materie prime potrebbe dover pagare fino a 6 miliardi di imposte in Congo. Interessi locali contro interessi internazionali si incontrano in questo paese ricchissimo di cobalto, rame e coltan, sostanze fondamentali per la costruzione di tutti i prodotti tecnologici che conosciamo e usiamo quotidianamente. Ma chi si sta spartendo il mercato, con quali conseguenze? Le risposte dopo le notizie in breve con Nicola Lionda.
7: Per iniziare, la notizia appena arrivata in redazione di un decesso: un uomo di 95 anni è morto oggi nelle acque del lago Verbano. A comunicarlo è la polizia cantonale. Si tratta di un cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese che, per cause che l'inchiesta dovrà chiarire, ha perso conoscenza mentre si trovava nel lago. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di due antispecisti. Secondo la CEDU, la Confederazione avrebbe dovuto garantire loro un'alimentazione completamente vegana in carcere e in ospedale. I due infatti erano stati arrestati e avevano richiesto un trattamento alimentare in linea con il loro credo. L'antispecismo è un movimento etico e filosofico che rifiuta l'idea che l'essere umano sia superiore agli altri animali. Intanto la Svizzera dovrà versare loro 16.000 euro a titolo di torto morale. L'organizzazione socio-psichiatrica cantonale ha una nuova direttrice. Il Consiglio di Stato ticinese ha infatti nominato Patrizia Bottinelli Cancellara a capo dell'OSC, e questo a partire dall'inizio dell'anno prossimo. Prenderà il posto di Daniele Intraina, che andrà in pensione. Bottinelli Cancellara dirige l'ufficio di sanità del Dipartimento della Sanità e della Socialità dal marzo del 2021. Due imbarcazioni che trasportavano all'incirca 500 rifugiati appartenenti alla minoranza musulmana Rohingya sono naufragate qualche giorno fa al largo del Myanmar. L'allarme è stato lanciato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Secondo un portavoce della prima organizzazione, non si hanno ancora notizie di sopravvissuti, e se confermata, la tragedia porterebbe a quasi 800 il numero di persone morte o disperse quest'anno nel mare delle Andamane e nel Golfo del Bengala. Infine vi segnalo che poco fa è stato revocato da Meteo Svizzera l'allarme canicola in tutto il paese.
0: Ci occupiamo dei problemi per il colosso minerario svizzero Glencore nella Repubblica Democratica del Congo. La multinazionale è coproprietaria di due dei più importanti impianti di estrazione di rame e cobalto del paese, in cui sono concentrate le più grandi riserve del mondo. L'Agenzia delle Entrate congolese reclama fino a 6 miliardi di dollari di imposte non pagate e ha messo sotto sequestro gli uffici di una delle miniere di Glencore, la Kamoto Copper, senza però bloccare le estrazioni. Allora, noi ne parliamo con il nostro collaboratore dalla regione, Freddy Del Curatolo. Freddy, cosa sta succedendo?
8: Ma guarda, se vogliamo usare una metafora, non è proprio un piccolo fuoco come suggerirebbe il significato in lingua swahili della parola Kamoto, che è appunto il nome della miniera congolese che per il 70% è di proprietà di Glencore. Perché nonostante la multinazionale getti acqua sul fuoco, le fiamme potrebbero essere molto più alte di quel nome che a Kolwezi, nella regione mineraria del Katanga, si associa da quasi 20 anni all'estrazione di rame e cobalto. È successo che nei giorni scorsi le autorità fiscali della Repubblica Democratica del Congo hanno posto sotto sequestro gli uffici della Kamoto Copper per un presunto debito con l'erario. Secondo fonti di Kinshasa, la Kamoto, che per il restante 30% appartiene a una società governativa, la Gécamines, e allo stesso governo congolese, dovrebbe appunto al fisco tra i 3 e i 6 miliardi di dollari. Da parte sua, Glencore ha fatto sapere di stare già dialogando con l'Agenzia Nazionale delle Entrate, ma allo stesso tempo ha negato qualsiasi illecito, ribadendo di aver investito più di 8 miliardi nelle due miniere. Kamoto è uno dei maggiori estrattori di rame del paese. Ogni anno aumenta di circa il 40% la sua produzione, anche per le alte richieste dei settori delle tecnologie digitali. Glencore si occupa di estrazione, lavorazione ed esportazione, con i mercati principali in Europa, Cina e Nord America. Proprio oggi e domani il settore minerario è impegnato in un forum d'emergenza per discutere col governo alcune modifiche alle regolamentazioni. Insomma, è un momento delicato per Glencore, che peraltro non è nuova a contenziosi con lo Stato. Già nel 2022 si era accordata con Kinshasa per una compensazione di $180 milioni per i casi di corruzione pregressi. Era finita nel mirino del fisco mesi fa, insieme ad altre società minerarie straniere nel paese, con l'accusa che avrebbero sottostimato di $miliardi i propri ricavi per pagare meno contributi allo Stato.
0: Su questo tema si è espresso poi anche il presidente congolese Tshisekedi, che ha consigliato in sostanza ai suoi di agire con prudenza. Che cosa ha detto esattamente e perché adotta questa linea morbida con Glencore, secondo te?
8: Sì, sulle indagini nei confronti di Glencore il presidente congolese è intervenuto di persona e ha chiesto all'Agenzia Nazionale delle Entrate di non condurre operazioni di controllo troppo severe nei confronti delle società minerarie. Tshisekedi, al di là che lo Stato è comproprietario della Kamoto, ha avvertito che misure eccessive, diciamo stringenti, potrebbero minare la fiducia di nuovi investitori. E viene facile pensare che questi nuovi investitori citati siano gli Stati Uniti, coinvolti tra l'altro nel lungo processo di pace nella Repubblica Democratica del Congo. Infatti, tra Glencore e il colosso americano Orion, lo scorso febbraio è stato firmato un preliminare per la potenziale acquisizione del 40% delle quote svizzere in Kamoto e nell'altra miniera di cui è socio di maggioranza, Mutanda. Un'operazione che era stata benedetta dal vice segretario di Stato di Washington, Christopher Landau, nell'ambito delle trattative di pace nella Repubblica Democratica del Congo. Il conflitto scoppiato poi in Medio Oriente ha rallentato il processo e il timore di Tshisekedi potrebbe essere quello di farsi scappare l'ingresso americano nel mercato minerario, con tutto quello che può comportare non solo per l'economia ma anche per la stabilità del paese.
0: E questa vicenda che coinvolge Glencore è anche l'occasione per capire in che contesto sta avvenendo questa corsa ad accaparrarsi le risorse minerarie della Repubblica Democratica del Congo, che ha tante materie prime ma che è tra i paesi più poveri dell'Africa. Lo facciamo nell'intervista realizzata da Manjula Bhatia.
9: Il settore minerario è cruciale per l'economia della Repubblica Democratica del Congo, tanto che il presidente Tshisekedi, in contrasto con le autorità fiscali, ha invitato a non infierire con misure troppo severe per non scoraggiare gli investimenti. Luciano Pollichieni, docente ed esperto in geopolitica africana.
10: Il Congo, quando venne scoperto dai colonialisti europei, venne definito uno scandalo geologico per l'ammontare e la grandezza delle sue risorse naturali, fra cui quelle minerarie. Adesso l'interesse di operatori di diverse nazionalità, cinesi, americane piuttosto che europee, sono legati ai minerali, i cosiddetti minerali critici o le terre rare, che servono per la transizione ecologica e soprattutto per la costruzione dell'infrastruttura dell'intelligenza artificiale. In questo senso la differenza di posizioni fra Tshisekedi e le autorità congolesi è legata al fatto che in questo momento stanno perseguendo due agende diverse. Tshisekedi punta a centralizzare o comunque a consolidare il proprio potere nel paese ed è il motivo per cui sta anche modificando la Costituzione per potersi garantire un terzo mandato presidenziale. E al tempo stesso le autorità invece puntano a un'applicazione abbastanza rigida del nuovo codice minerario, che prevede delle quote alle esportazioni, che prevede un prezzo minimo di vendita delle esportazioni e che, secondo le loro rilevazioni, Glencore non ha rispettato.
9: Ricca di minerali, sì, ma tra i paesi più poveri dell'Africa.
10: Questo va spiegato in primo luogo per fattori geopolitici. Comunque queste risorse hanno attirato le mire di diversi attori, anche locali, anche africani, provocando molto spesso dei conflitti. E le prime due guerre del Congo sono definite le guerre mondiali africane. Al contempo bisogna capire che l'economia delle attività minerarie in Congo è molto particolare, è un'economia in larga parte formale, ma che si basa anche su una grande manodopera informale, quindi sono dei minatori artigianali che vanno a lavorare vicino alle miniere ufficialmente riconosciute e che poi cercano di vendere i proventi delle loro attività, cioè i minerali, all'interno del circuito legale. Questo è uno dei problemi che rende difficile allo Stato poter effettivamente utilizzare i proventi dell'industria mineraria per migliorare la qualità di servizi e per migliorare la situazione economica dei propri cittadini.
9: I cinesi oggi dominano il settore minerario della Repubblica Democratica del Congo e gli americani vorrebbero intaccare questo dominio. Lo stanno facendo mettendo insieme politica ed interessi economici. Hanno mediato nell'accordo di pace per l'est del Congo in cambio di un'intesa con il governo per lo sfruttamento minerario, intesa del quale non si sa molto.
10: La Cina sicuramente adesso sente la pressione degli Stati Uniti, ma rimane un attore rilevante. L'iniziativa degli americani per diventare il principale attore all'interno di questo settore nel Congo si basa su due fattori. Il primo è quello di migliorare queste relazioni privilegiate fra Tshisekedi e Trump, e quindi anche da qui un accordo di pace che non ha avuto nessuna valenza sul terreno ad oggi. Dall'altra c'è un tentativo di mobilitare un gran numero di risorse per accedere a queste materie prime. L'accordo che lei citava in precedenza prevede una corsia preferenziale per gli acquirenti americani sulle nuove iniziative di estrazione mineraria in Congo, con tutta una serie di benefici che sono benefici fiscali, prezzi di favore in senso lato che vengono applicati alle imprese americane che decidono di investire nel paese.
0: Luciano Polichieni, che è curatore della newsletter Africanismi, ci ha confermato insomma quanti appetiti risvegliano queste materie prime africane, e l'estrazione mineraria nella Repubblica Democratica del Congo ha anche altre ripercussioni, perché lo sfruttamento delle risorse crea condizioni favorevoli alla comparsa e alla diffusione di epidemie. Qui in studio con me c'è Michelle Volonté, che più volte si è occupata dell'emergenza Ebola in corso proprio in Congo. Ti chiedo, Michelle, che legame c'è tra la forte attività mineraria nel paese e le tante epidemie di Ebola che hanno colpito la Repubblica Democratica del Congo?
11: Sì, hai detto bene, tante epidemie, sono almeno 17 le epidemie di Ebola che in 50 anni hanno colpito la Repubblica Democratica del Congo, da quando nel 1976 si scoprì il primo dei 5 ceppi conosciuti del virus. Allora, per aprire, miniere di oro, cobalto, coltan, che abbiamo appena sentito sono fondamentali per la produzione di cellulari o tecnologie moderne, vengono abbattute vaste e vastissime zone di foresta tropicale, e questo distrugge l'habitat di molte specie, inclusi i pipistrelli che ospitano alcuni ceppi del virus Ebola. Quando gli esseri umani entrano in queste aree aumentano quindi le probabilità di contatto con gli animali infetti. Con la deforestazione, insomma, si accorcia la distanza tra mondo animale e mondo umano. Un pipistrello può aver contagiato un altro animale, una scimmia, questa viene cacciata, quindi mangiata. Succede quello che viene chiamato un spillover, il passaggio del virus da una specie animale all'essere umano.
0: Ecco, questo riguarda l'aspetto della deforestazione, del contatto con la fauna selvatica. Ci sono altri fattori legati all'estrazione mineraria che possono incidere sulla diffusione della malattia?
11: Sì, certo, perché le attività minerarie promosse dai giganti del settore, soprattutto esteri, attirano migliaia di lavoratori in zone remote, si formano insediamenti densamente popolati con scarse condizioni igieniche e con un limitato accesso ai servizi sanitari. E se compare qui un caso di Ebola, il virus si può diffondere più rapidamente. Ricordo che questo virus si trasmette attraverso i fluidi umani. Poi ci sono le infrastrutture create per l'estrazione mineraria, come strade e collegamenti commerciali che facilitano gli spostamenti delle persone. Anche questo può favorire la propagazione delle epidemie dalle aree rurali verso città e anche verso nazioni vicine, come è stato pure il caso dell'epidemia in corso. Almeno 20 casi sono stati registrati in Uganda, paese confinante con la Repubblica Democratica del Congo. Qui i morti sono saliti a 700, ma per l'Organizzazione delle Nazioni Unite le cifre ufficiali sono sottostimate, si teme che siano 4 volte tanto.
0: E che per chi vuole sapere di più su questa crisi sanitaria, la crisi dell'Ebola, vi segnalo che Michelle è stata anche protagonista di una puntata del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, proprio concentrato sulla emergenza in corso nella Repubblica Democratica del Congo, lo ascoltate, lo potete sentire sul Play RSI, lo potete cercare anche sul nostro sito RSI e sulle principali piattaforme audio. Allora, noi ci fermiamo qui con la puntata di 6 di sera. Da parte mia, Veronica Lippi, da parte di Nicola Luand, che ha preparato la puntata con me. Buona serata a tutti e a tutte.
12: Sport. Due giorni senza i mondiali di calcio, poi la piccola finale e alle 21 di domenica nello stadio di New York, Spagna-Argentina, finale del mondiale americano. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, ci torniamo al mondiale dopo le notizie di questo giovedì di luglio che dicono che Akstad nulla da fare per Jerome Kim, alla fine battuto in 3-7 dal greco Tsitsipas, match questo interrotto ieri a causa dello oscurità, in perfetta parità 5-5 nel terzo set, vinto però questo pomeriggio la tie break da Tsitsipas, che non ha lasciato scampo all'argoviese. Più tardi a pioggia permettendo, ma anche oscurità permettendo, sulla terra rossa nell'Oberland bernese ci andrà il beniamino di a casa Daniel Stricker, opposto nel secondo turno Alexander Shevchenko, per uno scontro tra il numero 360 il bernese ed il numero 100 dei valori mondiali, il kazako. Dodicesima tappa alla Tour con caduta nella volata conclusiva, l'arrivo di Chalon-sur-Saône, caduta senza apparentemente conseguenze per i protagonisti, e alla fine per la terza volta in questa edizione ha vinto il belga Tim Merlier. Masticano amaro ancora una volta i battuti, tra questi Philipsen e Girmay. Resta di 3 minuti e 36 secondi il gap tra Pogacar, sempre in giallo, e Vingegaard, il secondo del generale. Intanto Filippo Colombo è iscritto agli europei della Montecenere e ai mondiali in Val di Sole. Il ticinese sta recuperando, lo ricordo, della frattura alla perone della gamba destra, e tra i 7 bikers svizzeri che proveranno ad andare a caccia di medaglie nello short track e nel cross country. L'europeo si svolge sull'esigente tracciato del Monte Tamaro tra fine luglio ed inizio agosto. Dal 26 al 30 agosto invece si duellerà ai campionati del mondo in Italia, appunto. Mancava un'ultima sede per definire il calendario completo della Svizzera nel gruppo B1 di Nations League. Siamo al calcio, in programma il prossimo autunno. Ebbene, la federazione ha scelto di giocare contro la Scozia a San Gallo, con il calcio d'inizio lunedì 16 novembre di quest'anno alle 20:45 alla Berit Sitter Stadium. Le prime due partite casalinghe, lo ricordo, contro Slovenia il 3 ottobre e la Macedonia del Nord il prossimo 6 di ottobre, si disputeranno invece, come già si sapeva, alla Termoplan Arena di Lucerna. National League, con il programma della nostra nazionale, che ci riporta dritti dritti al campionato del mondo di calcio. Nel prossimo contributo Giordano De Lucia ci parla allora del brutto momento che sta vivendo casa Tuchel, il selezionatore dell'Inghilterra, spedita a casa dall'Argentina ieri ad Atlanta.
13: Quella che avrebbe dovuto essere la notte della storia, quella che avrebbe dovuto spazzare via la sconfitta nei quarti contro Maradona nel 1986, quella che avrebbe dovuto riportare l'Inghilterra alla finale mondiale dopo 60 anni, in meno di mezz'ora si è trasformata nel peggior incubo dei suoi tifosi. E il giorno dopo un solo accusato viene visto come colpevole del naufragio, che tale non avrebbe dovuto essere: Thomas Tuchel.
14: Oh my God! We're out! We're out! We're out! It's the worst decision ever. It's a sackable offense. Argentina won it in the 92nd minute. It's a shocking, shocking decision. Thomas Tuchel, you should be embarrassed. Sack him.
13: Già in diretta e nel dopo partita di ieri, giornalisti e commentatori inglesi non avevano mezze parole per definire fallimentari le scelte del CT. Troppo rinunciatari alla sua squadra, che invece di imporre il suo gioco come aveva fatto la Spagna contro la Francia, si è chiusa a riccio. Fuori un attaccante, dentro una linea a 5 difensori, e di sconti non ne sono arrivati nemmeno dalle voci più autorevoli del calcio inglese.
14: Knew the space was out on the right. We were, me and Joe were watching him. He stood there, he didn't move. And all Argentina did was pick the second ball up, give it to Messi, let him go and try and do his thing. And we got punished.
15: We don't keep the ball well enough. I didn't see any patterns of play that could have kept us the ball.
13: Da Wayne Rooney ad Alan Shearer fino a Chris Sutton, tutti opinionisti BBC hanno definito il suo operato una catastrofe tattica. Peraltro le accuse sono le stesse mosse in passato al predecessore di Tuchel, Southgate, e nulla sembra quindi essere cambiato. L'interrogativo che aleggia ora su tutta l'Inghilterra calcistica è uno solo: come si può affidare il futuro della nazionale ad un allenatore che nel momento più importante della sua gestione ha scelto la strada sbagliata? Ci si aggiungano poi le frizioni ripetute tra Tuchel e Jude Bellingham, ed ecco che il giorno dopo l'eliminazione, con l'Inghilterra fuori da un mondiale che sembrava avere in mano, la sensazione diffusa è che quei dissapori tra tecnico e la sua stella più luminosa non fossero un dettaglio ma il sintomo di un equilibrio di squadra mai davvero trovato. In patria oggi c'è chi chiede le dimissioni del CT da possibile artefice di una finale storica a colpevole unico della disfatta clamorosa. Il passo è dunque breve, anzi lungo soli 32 minuti di gioco.
12: E con lo sport è tutto, buona serata.

0: sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è tuttora intensa, i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra la Galleria del Dosso di Taverna e Mendrisio, su più tratti in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso alla dogana di Chiasso Progeda e nel Mal Cantone tra Agno e Potetrese in direzione dell'Italia. La situazione invece è alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Nella direzione opposta invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 6 km e ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Sul resto della rete viaria nazionale invece code o forti rallentamenti a Basilea sulla 2 tra la Galleria Schweizerhalle e quella di Schwarzwald in direzione della Germania e in Romandia sulla 1 da Meyrin alla dogana di Bardonet. Infine, per quanto riguarda i passi alpini, informiamo che a causa di un incidente avvenuto in precedenza il passo del Susten è tuttora chiuso in entrambe le direzioni. Da Vienne, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Matteo.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Davos arriva in consiglio comunale la legge per attenuare la carenza di abitazioni primarie. Ritorna a temperature in sella la lunga pedalata per sensibilizzare sul clima e su temi sociali. Buonasera da Roberto Scolla. Sono stati revocati i permessi di dimora delle 4 persone legate al crimine organizzato che vivevano a Roveredo. I 4 erano stati arrestati lo scorso febbraio in Francia e in Italia nell'ambito di un'inchiesta internazionale antimafia riguardante traffico di droga e riciclaggio di denaro. La conferma è stata data alla RSI questa sera dal cantone, che ha sottolineato come la decisione di revoca non sia ancora definitiva, visto che gli interessati, un italiano cinquantenne, suo figlio e la sua compagna montenegrina, nonché un altro italiano quarantenne, hanno ancora facoltà di ricorrere.
2: Ich glaube, wenn der große Landrat der Kompromisse so tut verabschiedet, dass das auch sehr gute Chancen hat vor dem Volk.
1: Se il Consiglio Comunale accetterà il compromesso proposto, penso che avrà buone possibilità di essere accettato dai cittadini in votazione popolare. Il presidente cantonale dell'Associazione Inquilini, Joshua Vada, e membro del comitato promotore dell'iniziativa popolare per abitazioni primarie a prezzi accessibili a Davos, valuta positivamente la proposta di legge inviata dal municipio al legislativo comunale. Fa dunque un passo avanti la proposta scaturita da una tavola rotonda tra iniziativisti e i maggiori partiti del più grande comune della Prettigovia, proposta che, per sommi capi, prevede, per gli immobili di almeno 4 abitazioni ricostruiti o ristrutturati, che il 50% della superficie abitativa sia destinata a abitazioni primarie. La metà di questo spazio potrà però, dietro pagamento di una compensazione di 4.500 franchi al metro quadrato, comunque essere destinata a casa di vacanza. I soldi così raccolti serviranno a realizzare o preservare unità abitative a prezzi accessibili. Oltre a questi punti fondamentali, il municipio, nella revisione parziale della legge sulle abitazioni secondarie, inviata al Consiglio Comunale, ha inserito alcuni punti scaturiti dalla consultazione pubblica, novità accettate dai promotori dell'iniziativa, come annota ancora il loro capofila, Joshua Vada.
2: Das eine ist ein bisschen in Anführungs- und Schlusszeichen so eine Sunset-Clause, wo das Gesetz automatisch ein bisschen verringern sozusagen.
1: Un aggiustamento è una specie di clausola di scadenza, ovvero che se ci dovessero essere abitazioni primarie a sufficienza, la legge sarà un po' meno incisiva. Ad esempio, se la percentuale di sfitti sarà per 3 anni consecutivi tra l'1,5 e il 2%, e se saranno costruite almeno 7.500 abitazioni primarie, verrà ridotta la somma di compensazione. Una proposta che non ci fa felici, ma che accettiamo. E che si possa dare un indennizzo a chi volontariamente scrive la propria casa nel registro fondiario quale abitazione primaria, lo troviamo una buona cosa.
2: Freiwillig kann sagen, hey, meine Wohnung sollte als Erstwohnung eingetragen sein, dass man dort eine Entschädigung bekommt, dass die wir auch begrüßen grundsätzlich.
1: Di tutto ciò il Consiglio Comunale discuterà nella seduta del prossimo 20 agosto. Se il contenuto del messaggio inviato dal municipio al legislativo verrà approvato, allora la parola passerà ai cittadini, che molto probabilmente si potranno esprimere in votazione popolare a novembre. E le probabilità che la revisione della legge sulle case secondarie di Davos venga approvata, afferma Joshua Vada, sono decisamente buone. La necessità è talmente grande, vista l'enorme scarsità di abitazioni a prezzi accessibili, con un tasso di sfitti dello 0,1% e la perdita di almeno 55 abitazioni primarie all'anno, che le persone si accorgono e sanno che questo è un problema gigantesco e che bisogna fare qualche cosa. Se questo compromesso verrà sottoposto ai cittadini, sono sicuro, conclude il presidente degli Inquilini Retici, che verrà accettato.
2: Wenn der Kompromiss jetzt aufs Volk kommt, bin mir ziemlich sicher, dass es angenommen wird.
1: Un viaggio di 420 km da Grono alla Brevin. 5 tappe e valichi alpini da superare, ma soprattutto un forte messaggio sociale e ambientale. Torna Temperature in Sella, l'iniziativa nata nel 2015 che unisce la sfida sportiva alla riflessione su temi urgenti. Alessandro Tini ne ha parlato con l'ideatore del progetto, Samuele Censi.
0: L'idea è nata oltre 10 anni fa, ma oggi parlare di clima e mobilità lenta è più urgente che mai. Da dove eravate partiti e cosa vi preoccupa di più oggi?
3: Siamo partiti da questo record simbolico che ha toccato il comune di Grono nel 2003 con 41,5 gradi, questa temperatura folle che è stata misurata, ma abbiamo visto che purtroppo negli ultimi anni ci siamo avvicinati più volte a questo record, ma che ci fa più paura è il perdurare di questa canicola che prima magari toccava solo saltuariamente alcune giornate nei mesi di luglio-agosto, adesso già siamo toccati a metà fine giugno. Poi se pensiamo agli eventi estremi causati da questi cambiamenti climatici, pensiamo alla Mesolcina, pensiamo alla Valle Maggia, ci fa chiaramente riflettere e grazie a questo progetto ha fatto riflettere, possiamo dire, tutta la Svizzera.
0: La bicicletta non è solo un termometro ambientale, ma anche uno strumento di salute e solidarietà. Anche in questa edizione pedalerete ancora per Parkinson Svizzera.
3: Abbiamo voluto aiutare questa importante associazione a livello svizzero, sapendo anche che lo sport e la mobilità fa bene per combattere questa malattia che purtroppo non si può guarire, ma si può convivere più a lungo. E siamo contenti martedì prossimo di tornare in sella a favore di questa buona causa.
0: 5 tappe, oltre 400 chilometri e incontri istituzionali importanti passando per Berna. Qual è l'obiettivo politico di questo viaggio?
3: Approfittiamo di queste 5 giornate per incontrare le autorità locali. Penso in particolare a Disentis. Avremo un incontro con il collega parlamentare, nonché sindaco di Disentis René. Inoltre avremo anche un importante incontro a Berna, dove ci sarà anche qui il vice sindaco di Berna che ci accoglierà, ci farà entrare simbolicamente, come già fu nella prima edizione del 2018, attraverso le vie per poi raggiungere Piazza Federale. Sicuramente a livello di mobilità la sensibilità è cambiata notevolmente, l'abbiamo visto sia alle nostre latitudini con l'avvenuta creazione della ciclabile mesolcinese che ha portato sicuramente un vento nuovo di biciclette all'interno della nostra regione con ricadute importanti. Affrontare queste tematiche fa sempre bene e fa riflettere.
0: Per chi volesse sostenere l'iniziativa è possibile fare una donazione collegandosi alla pagina internet temperaturainsella.ch.
1: Grigioni Sera termina qui, a domani.
4: Buonasera, ben arrivati ad Effetto Sera con me, con Loriana Sertoni e subito c'è Cher con I Believe, poi andiamo con Ordine e cercheremo di capire che cammino faremo questa sera qui all'interno di Effetto Sera. Comunque gireremo il mondo come sempre.

Buonasera a voi, ben arrivati. Ci siete arrivati ora sulle frequenze di Rete 1, ci sono epoche in cui si fanno scoperte. Poi ci sono epoche come la nostra in cui cambiano le regole, stiamo dando nuovi diritti agli animali, imponendo limiti all'intelligenza artificiale e anche ai social. Stiamo cercando di capire come nutrire meglio i nostri compagni a quattro zampe e allo stesso tempo continuiamo a inseguire i misteri che hanno più di 2000 anni. Oh, questa sera questi sono gli ingredienti e... partiremo proprio da questo. Parleremo anche di un mondo che sta davvero cambiando le proprie regole, quindi faremo un giro per il mondo e la nostra finestra del mistero sarà dedicata ad una donna che davvero ci ha lasciato un grande mistero. È una donna che non c'è più, ma che è vissuta tanti anni fa, ma che ancora oggi è ricordata in tutto il mondo. Intanto Giuliano Palma and the Blue Beaters con Musica di Musica.

0: L'esilio, un tema sempre presente nella letteratura. Da Dante a Ungaretti, da Agota Christoph a Herta Müller, fino alla scrittura dei nostri giorni. Ma l'esperienza del dislocamento geografico diventa anche una ridefinizione del proprio rapporto con la lingua. La scrittura dell'esilio si fa quindi testimonianza, spazio di riflessione sulle identità e sulla memoria. Moby Dick ne parla con le professoresse universitarie e autrici Silvia Tatti e Tiziana De Rogatis. Scritture disambientate. Esilio. Lingua, identità. A cura di Francesca Rodesino. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10:35.
1: Rete 2.

of the Night, Bryan Adams, sulle frequenze di Rete 1 all'interno di Effetto Sera. Buonasera e ben arrivati anche a voi che ci seguite tramite il nostro numero di WhatsApp. Allora, fra poco vi racconto una storia di due pesciolini. Per secoli gli animali sono stati considerati semplicemente proprietà, come un tavolo, una bicicletta. Oggi invece un tribunale argentino ha detto una cosa rivoluzionaria e fra poco ve la dico.

Ciro con Material Lover. Allora, della serie Tutto è bene quel che finisce bene, le storie belle. Pensate, se un giorno entrate in un negozio di animali e il pesce rosso nell'acquario vi guarda e vi dice: scusi, sa, io avrei dei diritti. Ecco, non siamo ancora a questo punto, però quasi, perché pensate, in Argentina è successa una cosa che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata impossibile. Ebbene, un giudice che cosa ha fatto? Ha stabilito che due pesci rossi, Fede e Magui, non sono semplici oggetti d'arredamento, ma sono esseri senzienti e anche soggetti di diritto. Sentenza storica, quindi, che riconosce due pesci rossi come esseri senzienti e, insomma, non possono essere esposti e trattati come merce, perché non sono merce. E la loro storia è davvero particolare, perché per anni questi due pesciolini hanno vissuto nella vetrina di un ristorante di sushi, non in un grande acquario, ma in un piccolo cilindro d'acqua sotto il sole, con il rumore continuo del traffico, delle pompe d'aria, una situazione che, secondo i veterinari, provocava loro un forte stress. E a quel punto è intervenuta la magistratura. E che cosa è successo? I due pesciolini sono stati sequestrati e oggi, pensate, vivono in una vasca di 2500 litri. Praticamente sono passati da un monolocale a villa con piscina. E il proprietario del ristorante non solo non potrà più tenere animali nel locale, ma dovrà anche seguire un corso sul diritto ambientale. Questa è una sentenza storica che, appunto, riconosce due pesci rossi come esseri senzienti. La domanda è questa: dove finisce il buonsenso e dove iniziano i diritti degli animali? Perché ormai sappiamo che cani, gatti, delfini, persino i polpi, insomma, provano emozioni. Ma un pesce rosso, vi sorprende che un tribunale gli riconosca dei diritti?

If it makes you happy. Allora, abbiamo parlato di questi due pesciolini rossi, di questa sentenza storica che riconosce due pesci rossi come esseri senzienti. Non possono essere esposti e trattati come merce. Vediamo un po' i messaggi che stanno arrivando. Io sono d'accordo con questa sentenza. Non importa se è un gatto, un cane o un pesce rosso, se un animale prova dolore e stress, abbiamo il dovere di rispettarlo. Grazie mille. La notizia mi ha fatto sorridere. Mi immagino Fede e Magui che finalmente nuotano nella loro piscina olimpionica e si dicono: altro che ristorante, adesso sì che si vive. Allora, questa storia mi fa pensare, se riconosciamo che anche un pesce è un essere senziente, allora dovremmo cambiare anche il modo in cui teniamo tutti gli animali. E beh, insomma, i nostri amici pelosetti sono importanti. In fondo questa storia ci fa capire quanto stia cambiando il nostro rapporto con gli animali, no? Perché fino a non molti anni fa ci saremmo chiesti: ma davvero stiamo parlando di due pesci rossi? Oggi invece la domanda è un'altra: ma quanto siamo disposti a riconoscere che anche gli animali più piccoli possono provare sofferenze? E forse la risposta dice molto più di noi che di loro, probabilmente. E allora si continua con la musica, grazie dei vostri messaggi, e c'è Neck con Uno di questi giorni.

che mondo, se stiamo cambiando il modo in cui guardiamo un semplice pesce rosso, inevitabilmente cambierà anche il modo in cui ci prendiamo cura degli animali. E allora, fra poco una notizia su come stiamo umanizzando gli animali. Intanto c'è Maria.

comunque parliamo di animali, abbiamo parlato di questi due piccoli pesci rossi, rimaniamo sul tema. Una volta era semplice, no? Andavi al supermercato, prendevi il sacco di crocchette e il cane era contento. Oggi invece le cose sono, diciamo, un po' cambiate, no? Sembra di entrare in una boutique del benessere, crocchette al salmone dell'Alaska, dieta ancestrale, microbioma, alimenti antistress, manca solo il nutrizionista personale che dice al cane: mi raccomando, evita i carboidrati dopo le 6 di sera. Il mercato del pet food sta vivendo davvero un vero boom e dentro il 2034 varrà quasi 200 miliardi di dollari. Ogni anno nascono nuove mode alimentari dedicate a chi? Ai nostri amici a quattro zampe. Cosa mangiano i vostri amici a quattro zampe? Fatemelo sapere al nostro numero di WhatsApp. Avete presente quando il vostro medico vi parla del microbioma intestinale? Ecco, adesso se ne parla anche per Fido e Micio, perché c'è il Pet Biohacking, che sembra il titolo di un film di fantascienza, ma in realtà significa, diciamo, usare il cibo per migliorare il funzionamento dell'organismo del cane o del gatto. E poi c'è la dieta ancestrale, praticamente il vostro cane dovrebbe mangiare come i suoi antenati lupi, anche se poi dorme sul divano e ha il cappottino quando piove, insomma. Ma la cosa curiosa è che invece di semplificarci la vita, tutta questa scelta ci manda in crisi. Allora, le ricerche dicono che, questi sono i dati, quasi 6 proprietari di gatti su 10 non sanno quale alimento scegliere. Poi, oltre la metà dei proprietari di cani dice che nutrire il proprio animale è addirittura più complicato che nutrire se stessi. Beh, basta, insomma, trovare la crocchetta giusta, no? Insomma, siamo arrivati al punto che scegliamo le crocchette leggendo l'etichetta più attentamente di quanto facciamo con la nostra pasta. Ed è qui che gli esperti lanciano un messaggio interessante. Loro dicono: attenzione, non trattiamo cani e gatti come piccoli esseri umani. A noi piace pensare che il nostro cane voglia il superfood, la quinoa, il menù gourmet, ma il suo organismo funziona in modo completamente diverso dal nostro. Forse il miglior regalo che possiamo fargli non è seguire l'ultima moda, ma rispettare la sua natura. Qua gli esperti danno questo consiglio. Insomma, il cane magari sogna ancora un osso, noi invece gli proponiamo il menù gourmet con antiossidanti, probiotici, alimentazione ancestrale. Ma il dubbio è: ma lo facciamo davvero per lui o lo facciamo un po' anche per noi? Quindi non lo so, voi siete di quelli che comprano sempre le stesse crocchette oppure passate mezz'ora davanti allo scaffale confrontando ingredienti, proteine, vitamine e il vostro cane approva le vostre scelte? O preferirebbe semplicemente un bel pezzo di bistecchina? Intanto c'è Marcon con Walking in Memphis.

In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud e sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Amsteck e Göschenen sono segnalate code di 6 km con conseguenti ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Infine, per i passi alpini, informiamo che il passo del Susten è stato riaperto in entrambe le direzioni. E sono le 19:56 minuti, mancano una manciata, le 19:57, giusto il tempo di ascoltarci la nostra Tiziana Golino con Breaking the Chains e l'informazione delle 20 fra poco.

0: Sono le 20.
1: In studio Alberto Andreani, altri 12 anni di carcere per l'ex vertice di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, condannato anche per il crollo del viadotto Polcevera di Genova. Castellucci sta infatti scontando una prima condanna per lo schianto di un pullman che precipitò nel 2013 da un ponte autostradale in provincia di Avellino. Allora morirono 40 persone, a cui si aggiunsero le 43 vittime di Genova nell'estate del 2018. A praticamente 8 anni dai fatti sono arrivate le condanne di primo grado che chiamano in causa diversi altri manager del gruppo autostradale. Inflitto un totale di quasi 200 anni di reclusione. Omicidio stradale e crollo colposo, i principali reati riconosciuti dal Tribunale di Genova, ma si andrà sicuramente in appello. In Ticino invece la Corte d'Appello e Revisione Penale ha annullato la sentenza di primo grado sul caso dei due agenti della Polizia Comunale di Lugano accusati di aver picchiato un venditore di rose pakistano alla stazione ferroviaria. Era il 1° d'agosto del 2015. Inizialmente i due agenti vennero prosciolti per mancanza di prove e per alcune contraddizioni del denunciante. Ora il ricorso della vittima è stato parzialmente accolto e i due poliziotti vengono condannati a una pena sospesa per abuso di autorità. Un ulteriore ricorso non è escluso. Ancora per l'attualità regionale, si conta un altro annegamento in questa calda estate 2026. È accaduto nelle acque del Verbano, nei pressi di Magadino, dove ha perso la vita un 95enne questo pomeriggio. Come indicato dalla polizia ticinese, la vittima risiedeva nel Locarnese. Visita di congedo in Ucraina per il premier britannico uscente Keir Starmer. Giunto nel paese, il leader laburista ha ribadito il sostegno del Regno Unito a Kiev per difendersi dall'aggressore russo. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato il nuovo ministro della difesa ad interim. Si tratta di Yevgeny Kmara, che ha maturato esperienza all'interno dei servizi segreti ucraini. Infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di due vegani, a cui è stata negata in un carcere e in un ospedale l'alimentazione da loro richiesta. Per i giudici di Strasburgo, il veganismo è un diritto umano e così la Confederazione viene chiamata a versare un torto morale quantificato complessivamente in 16.000 euro. Per domani venerdì prevista nuvolosità variabile su tutta la Svizzera e ancora qualche rovescio temporale al mattino e poi di nuovo nel pomeriggio. Revocata anche l'allerta canicola per tutta la Svizzera.
0: Ritrovati, effetto sera con me, con Loriana Sertoni. Si continua con Amy Grant e Baby Baby.

0: Allora, grazie per i vostri messaggi che arrivano al nostro numero di WhatsApp. Abbiamo parlato dei nostri amici a quattro zampe, gatti, cani, insomma, e del loro mondo, perché davvero il mondo degli animali è cambiato tantissimo, no? Perché appunto, come detto, oggi sembra di entrare in una boutique del benessere quando vai a cercare il mangiare per il tuo cagnolone. Quindi è il mercato del pet food che davvero sta vivendo un boom gigantesco. Allora, intanto io vi ho fatto poi una domanda: siete di quelli che comprano sempre le stesse crocchette o passate mezz'ora davanti allo scaffale? Qualcuno scrive: la mia giovane potrebbe mangiare anche i sassi, ma il più anziano è da sempre in cura a causa delle allergie, gravi intolleranze. Mi è costato un rene, oggi ha 11 anni, ma io lo amo tantissimo e preferisco togliere a me pur di non farlo soffrire. I miei cani sono la mia vita. Beh, certo, grazie mille di questo bellissimo messaggio. Io ho un labrador con diverse allergie alimentari, devo comprare delle crocchette specifiche e costano tanto, scrive qualcuno, però quando lo vedo stare bene e non grattarsi più, ogni franco speso vale la pena. Qualcuno dice: secondo me bisogna trovare un equilibrio, è giusto prendersi cura dei nostri animali ma senza farsi prendere da tutte le mode. La cosa più bella di questa notizia qual è? Che in fondo non parla di crocchette, ma in fondo parla del rapporto che noi abbiamo con i nostri animali, perché fino a qualche decennio fa il cane stava in giardino, il gatto girava per i campi, nessuno si chiedeva quale fosse il suo microbioma, ma oggi ci informiamo, oggi leggiamo le etichette, oggi ci preoccupiamo della loro salute, dell'età, dell'allergia, insomma a volte sì, magari esageriamo un pochino seguendo le mode o facendoci convincere dal marketing, però c'è anche un lato molto bello. Ed è questo: sempre più persone non considerano il proprio animale un semplice animale domestico, ma un compagno di vita. Ci ricolleghiamo alla notizia dei pesci rossi, no? Di cui abbiamo parlato prima, e di questa sentenza incredibile che è stata emessa in Argentina, dove appunto i pesci rossi diventano persone davanti alla legge. Grazie per i vostri messaggi. C'è Cesare Cremonini con noi adesso.
1: Lo schiavventure sentimentali.

rallentare, ritrovare equilibrio e sperimentare modi diversi di abitare il tempo. Guardarci dentro, ascoltarci e sintonizzarci con il mondo. Spiritualità, cibo, natura. Bebetta Campeti è studiosa di pratiche sciamaniche, consapevolezza e guarigione. Lo chef stellato Pietro Lehmann, pioniere della cucina vegetariana, ci porta dove comunità, spiritualità e cibo consapevole si incontrano in armonia con la natura. Pane, amore e fantasia. Con Michela Daghini, sabato

This is life, anche Amy McDonald all'interno di Effetto Sera questa sera con noi. Allora, a proposito di pesci rossi, i nostri sentivano le vibrazioni dei nostri passi quando al mattino ci avvicinavamo per la pappa quotidiana e saltavano, ma pensa un po'. E ci scrive la nostra ascoltatrice: mi posso immaginare la sofferenza dei pesci tenuti in un ristorante sottoposti a vibrazioni e rumori. Certo. E infatti questo giudice ha emesso questa straordinaria sentenza, un unicum in assoluto: due pesci rossi diventano persone davanti alla legge, e questa è una cosa veramente molto bella. Grazie mille per il messaggio, e poi ne leggeremo altri che sono arrivati. Grazie, ciao cara Loriana. Oh, che bello, un bel cagnolone, una foto di un bel cagnolone meraviglioso. Ho sentito parlare di crocchette, il mio è diventato molto complicato e devo mischiare sempre straccetti di salmone macinato o tonno. Hai capito? È diventato un monello, mi guarda come per dire: ma non mi cambi oggi il mangiare. Un po' li viziamo, i nostri amici a quattro zampe, ma va bene così, loro ci danno tanta tanta felicità. Allora, intanto c'è Ron con noi.

per questa notte che cade giù, Ron. Allora, buonasera. Chi scrive? Ciao Loriana, noi abbiamo un'arzilla cagnolina di 12 anni che è diventata un po' difficile con il cibo, che si chiama Briciola. Che carina! È una gattina tutta nera di quasi un anno che si chiama Luli, che invece mangerebbe tutto. Va bene, grazie mille. Beh, davvero amiamo gli animali a tal punto che per loro facciamo di tutto. Qualcuno scrive che esagerati, però magari a volte dare gli straccetti di salmone, ma il punto non è se dare o meno un pezzetto di salmone al cane, il vero problema è lo spreco e la distribuzione delle risorse. Ma ci sono persone che amano i propri animali e allo stesso tempo però magari fanno volontariato, sostengono associazioni che aiutano animali, aiutano bambini, insomma le due cose possono convivere, ma naturalmente gli animali sono sempre più amati, no? Una riflessione che davvero è importante, e possiamo voler bene agli animali, continuare a preoccuparci del mondo, di tutto insomma, ma l'importante è che anche loro vivano bene, stiano bene. Allora, grazie mille. Beh, si sa, quando si parla di animali davvero voi siete molto molto attenti. Grazie mille alle fotografie che mi state mandando dei vostri pelosetti, che ogni tanto insomma vengono viziati, va bene, però ci sta, no? Dicevamo, loro ci danno anche sempre tanto sostegno, sono sempre fedeli e ci vogliono bene. Noi fra poco cambieremo totalmente argomento, dimenticate la classica finale dei mondiali, ci sono i mondiali di calcio, l'abbiamo notato, ma dimentichiamoci la finale con le squadre che entrano in campo, l'inno nazionale, perché il calcio oramai è diventato uno spettacolo totale. E la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 promette di essere qualcosa di mai visto. Ne parliamo fra poco, c'è Bruno Mars con il suo nuovo singolo On My Soul.

Beh, lui è Bruno Mars con Oh My Sole, questo è il suo nuovo singolo. E allora andiamo, si parla di mondiali. Ah no, prima c'è un messaggio che volevo leggere, che è arrivato allo 076 321 1113. Noi adoriamo il nostro coniglio che si chiama Batu, con il quale parliamo francese. Ah però, ed è ghiotto di cavolo nero, proprio vero che ognuno ha i suoi gusti. Eh sì, è vero, che bello, a quanto pare il vostro coniglietto ha un palato molto raffinato, perché il cavolo nero è uno degli ortaggi che molti conigli apprezzano, naturalmente sempre nell'ambito di una alimentazione equilibrata, no? È curioso come anche loro abbiano gusti ben precisi, c'è chi impazzisce per il cavolo nero e chi invece lo snobba completamente, e a chi piacciono le carote, insomma, va bene, anche i conigli fanno parte della famiglia e dei nostri pelosetti, insomma, che noi amiamo. Intanto dicevamo, per quel che riguarda i mondiali, allora attesa la finale finalissima dei mondiali il 19 di luglio, quindi domenica, e saranno Spagna e Argentina che si contenderanno il titolo. Però a New York, al New Jersey Stadium, ancora prima che il pallone inizi a rotolare, il pubblico assisterà a uno show degno delle più grandi produzioni internazionali, perché 90 minuti prima del calcio d'inizio salirà sul palco Post Malone, uno degli artisti più ascoltati al mondo. Sarà lui la star della cerimonia di chiusura del mondiale, quella che poi accompagnerà il pubblico fino all'ingresso, no, delle due finaliste. E non si tratterà di un semplice concerto, sarà proprio uno spettacolo che mescolerà musica, tecnologia, cultura e calcio, per celebrare il viaggio di 39 giorni che ha attraversato tre paesi, Canada, Stati Uniti e Messico, coinvolgendo, lo ricordiamo, 48 nazionali e 16 città ospitanti. E Post Malone arriva a questo appuntamento con dei numeri, lo sappiamo, impressionanti. Lui 9 singoli certificati diamante, brani diventati ormai dei classiconi, un recente album country che ha debuttato direttamente al primo posto della Billboard 200. E insomma, diciamo che sarà un momento in cui davvero cultura, sport si incontreranno. E prima del e poi la lista degli ospiti è davvero da capogiro. Prima del fischio d'inizio, Jennifer Houston canterà l'inno nazionale, mentre nello spettacolo dell'intervallo, 11 minuti, tipo i Super Bowl, no, americani, che saranno seguiti da centinaia di milioni di persone, sono attesi artisti del calibro di Shakira, Madonna, Justin Bieber. A loro si aggiungeranno Nicole Scherzinger, Robin Williams, Laura Pausini e persino Tom Cruise. Insomma, grande spettacolo. La direzione artistica è stata affidata a Chris Martin, sì, lui, quello dei Coldplay, che saliranno sul palco. E dietro lo show c'è anche un obiettivo concreto: il concerto servirà tra l'altro anche a raccogliere fondi per un progetto dedicato a migliorare l'accesso all'istruzione dei bambini del mondo, il FIFA Global Cities Education Fund. Quindi insomma, tutto questo anche per un aspetto benefico. E non vediamo l'ora di naturalmente assistere alla partita e vedere questo spettacolo. A proposito di Post Malone, lui ha cantato anche con Taylor Swift e ce lo ascoltiamo con questa Fortnite in versione dance, in versione remix. Via.

come fai? Per niente è facile vivere così. Ti dovrei odiare, ma come potrei?

Dimmi come, lei è Alexia. Allora, grazie mille, buonasera a voi. Cambiamo argomento e andiamo, parleremo fra poco di social media. Lo Stato può decidere quando un ragazzo deve spegnere il telefono? Sì, no? Intanto ci sono i nostri Love Bugs con Marco.

sono i Love Box con Miracle. Allora, ve lo immaginate? Scocca la mezzanotte e puff, Instagram, TikTok e altri social si spengono da soli. No, non perché si è scaricato il telefono, ma perché lo decide la legge. O almeno questo è quello che sta progettando il Regno Unito, che dalla primavera del 2027 vuole introdurre una sorta di coprifuoco digitale per gli adolescenti. L'idea è molto semplice, no? Tra mezzanotte e le 6 del mattino le applicazioni dei social verranno automaticamente disattivate per i ragazzi di 16 e 17 anni. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è far dormire di più i giovani, migliorare la concentrazione a scuola e favorire le relazioni lontane dallo schermo. Però attenzione, non è che non sarà un blocco assoluto, sarà l'impostazione predefinita e almeno per ora i ragazzi potranno poi disattivarla. Insomma, più che un lucchetto sarà una sorta di promemoria, ma molto molto insistente. Ma non finisce qui. Il governo britannico vorrebbe anche limitare alcune delle funzioni considerate più cattura attenzione, ovvero lo scroll infinito, quello che ci fa continuare a scorrere video senza accorgerci del tempo che passa. Voi lo fate? Avete presente l'azione? E siamo lì a guardare questi video, passa il tempo e la riproduzione automatica dei filmati e degli algoritmi che ci propongono contenuti sempre più personalizzati e noi guardiamo, facciamo lo scroll e il tempo passa. Persino i chatbot basati sull'intelligenza artificiale dovranno prevedere delle pause obbligatorie per gli utenti minorenni e non potranno dispensare consigli medici o psicologici se non verificati. Allora, perché secondo una sperimentazione condotta su oltre 300 famiglie, proprio il limite nelle ore notturne sarebbe stato il sistema che ha funzionato meglio per riportare, diciamo, un po' di equilibrio in casa. Però gli esperti invitano alla prudenza, perché molti fanno notare che se il blocco può essere facilmente disattivato o aggirato con strumenti, il rischio è che tutto si riduca a una semplice notifica che pochi prenderanno sul serio. Quindi diciamo una notizia che ci fa riflettere su una domanda interessante: possiamo davvero combattere la dipendenza dei social con una regola imposta dall'alto? Bella domanda. Disco, dito nella piaga con Disco I Love It.

In effetto sera anche l'eleganza di Luther Vandross con la sua The Night I Fell in Love. Allora, dopo le 21 si continua naturalmente a raccontare notizie, facciamo un po' il giro del mondo, abbiamo raccontato un po' tutto, siamo andati anche in Gran Bretagna dove stanno pensando a una specie di coprifuoco digitale dalle 24 alle 6, quindi niente social per i minorenni, l'idea è proteggere sonno e salute mentale, ma molti esperti dicono basteranno pochi secondi per aggirare il blocco e quindi staremo a vedere come andrà a finire. Nel frattempo c'è Hatwave con Boogie Nights.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Alberto Andreani con l'informazione. Ancora in primo piano la condanna a Genova dei vertici di Autostrade per l'Italia in relazione al crollo del viadotto sul Polcevera, noto come Ponte Morandi. La sentenza, che verrà senz'altro impugnata in appello, aggiunge 12 anni di reclusione alla precedente condanna inflitta all'allora amministratore delegato Giovanni Castellucci. Quest'ultimo si trova già in carcere per lo schianto di un pullman che non venne trattenuto dalle barriere di un viadotto dell'autostrada Napoli-Canosa nel 2013. 5 sono invece gli anni che dovrà scontare l'ex direttore della vigilanza del Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mauro Coletta. 8 anni fa, nel crollo del viadotto di Genova, morirono 43 persone. Una nuova ondata di attacchi statunitensi è in corso sull'Iran, lo ha annunciato poco dopo le 20 il comando centrale dell'esercito americano. Secondo i media iraniani, tra gli obiettivi figurano alcune zone dell'isola di Keshm all'imbocco dello stretto di Hormuz. L'attuale epidemia di Ebola, con oltre 2.000 contagi dichiarati e quasi 800 morti, risulta la terza più grande mai registrata nella Repubblica Democratica del Congo, lo riporta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La precedente ondata, tra gli anni 2018 e 2019, ci mise 10 mesi per raggiungere i 2.000 casi. Questa volta ci sono voluti solo 2 mesi, afferma il direttore dell'OMS. In Svizzera decretata la fine dell'allerta canicola che ancora interessava il versante sudalpino. Il calo delle temperature non permette però di abolire il divieto di accendere fuochi all'aperto, che resta d'attualità in molte regioni del paese. Ne sono un esempio 6 distretti del Canton Berna che probabilmente non vedranno i tradizionali fuochi e falò del 1° d'agosto. In Ticino un 95enne del Locarnese è annegato nel pomeriggio mentre nuotava nel Verbano in territorio di Magadino. Stando alla polizia cantonale, l'anziano è stato rinvenuto privo di sensi. Vano l'intervento dei soccorritori. Infine una moria di api ha interessato 45 alveari della regione grigionese di Landquart. Le autorità cantonali hanno rilevato la presenza di una sostanza pesticida utilizzata in agricoltura. Escluso l'atto intenzionale, ma le indagini non hanno ancora permesso di risalire all'origine del prodotto fitosanitario. Previsto tempo variamente nuvoloso domani su tutta la Svizzera, al mattino e poi di nuovo dal pomeriggio, rischio di temporali.
1: La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen, sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Ben ritrovati! Ultima ora insieme con Effetto Sera, con me, con Loriana Sertoni, e subito c'è lei, Alana Miles, con Black Velvet.

0: Kraftner Mittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

L'amore verrà come i ricordi, verranno alcuni ricordi, altri sono persi. C'è una cosa che mi ha sempre incuriosito, no? Ogni tanto sento qualcuno dire, non so se anche a voi è capitata la stessa cosa, no, io mi ricordo perfettamente quando avevo 3 anni, anzi 4 anni, mi ricordo una scena. E ogni volta penso, ma davvero? No, perché io faccio fatica a ricordare persino quello che ho mangiato martedì scorso, ma figuriamoci quando avevo 4 anni. E mi sono chiesta, ma possibile? Comunque la scienza dice che c'è un motivo, no? Esiste un fenomeno chiamato amnesia infantile. Praticamente quasi tutti noi ricordiamo pochissimo dei primi anni di vita. Non so, mi confermate, fatemi sapere, perché cioè io veramente ricordo molto poco. Però perché succede? No, non è una cosa normale. Uno studio ha osservato cosa accade nel cervello durante la crescita, analizzando l'ippocampo, cioè quella parte che ci aiuta a creare e a conservare i ricordi. Allora, la scoperta è curiosa: il cervello di un cucciolo, almeno nei topolini studiati dai ricercatori, all'inizio è una specie di giungla di collegamenti. Immaginate una città in cui ogni strada porta dappertutto, senza un vero ordine, piena di connessioni, ma sono un po' caotiche. E poi crescendo il cervello cosa fa? Fa una grande potatura, cioè elimina tante connessioni inutili, tiene solo quelle più importanti, costruisce una rete un po' più, diciamo, efficiente. È un po' come sistemare un armadio strapieno, no? All'inizio c'è di tutto, poi si tiene solo quello che serve davvero, ecco. E secondo gli studiosi, proprio questa gigantesca riorganizzazione potrebbe spiegare perché tanti ricordi dei primi anni finiscono nel dimenticatoio. Naturalmente bisogna essere prudenti, insomma, però offre un indizio molto interessante questo studio su uno dei grandi misteri della memoria. Sono state fatte delle ricerche, però ancora non è stato non sono arrivati a dei risultati sicuri, no? Però possiamo dire che quando qualcuno ci racconta nei minimi dettagli il suo quarto compleanno, ci verrà spontaneo chiederci: ma è davvero un ricordo oppure un ricordo ricostruito negli anni, magari grazie alle fotografie, ai racconti dei genitori o ai video di famiglia? Beh, per la nostra memoria infatti non è una videocamera, ogni volta che recuperiamo un ricordo il cervello lo ricostruisce e qualche dettaglio ovviamente può cambiare. Non so, voi per esempio qual è il ricordo più lontano che avete? Quanti anni avevate? E siete sicuri che poi il ricordo sia vostro? O ve l'hanno raccontato così tante volte da convincervi di averlo vissuto? Intanto, a proposito di ricordi, qui non se lo può ricordare nessuno, perché nel nostro momento dedicato al mistero noi torneremo indietro di un sacco di anni, tanti, tantissimi.

Buonasera, buonasera Flavia, che dice? Mamma mia, io ho 81 anni, complimenti Flavia. E dice, ma io mi ricordo da quando ero bambina, 4 anni, mia nonna era caduta, mio nonno che è mancato, che io avevo 6 anni e così via. Mamma mia, ma che memoria! Allora, grazie, complimenti, grazie per aver condiviso questo bel messaggio. Flavia, e piccola curiosità, gli psicologi, a proposito di questa notizia, ritengono che in media il primo ricordo autentico risalga ai 3-4 anni, ma spesso è molto frammentario, no? Un odore, un volto, un luogo, una sensazione, e i ricordi completi e continuativi invece diventano molto più frequenti intorno ai 5-7 anni. Ecco perché chi sostiene di ricordare con estrema precisione episodi dei 2 o 3 anni potrebbe, almeno in parte, stare ricordando un racconto familiare, magari trasformato dal cervello in un ricordo personale. Questo ci dice la scienza, ci dicono i ricercatori, quindi non preoccupiamoci se a un certo punto cerchiamo di ricordare dei momenti da bambino ma non ci riusciamo, niente, tutto normale. Intanto ci sono Mina e Adriano Celentano insieme con questo Brivido Felino.

Che coppia, Mina e Adriano Celentano, con questa Brivido Felino. Sappiamo molto della sua vita, della sua intelligenza politica, del suo legame con Giulio Cesare e Marco Antonio, della sua tragica fine. Eppure c'è una domanda che da oltre 2000 anni non ha ancora trovato una risposta. Dove si trova la sua tomba? È incredibile pensare che una delle regine più famose della storia possa essere scomparsa senza lasciare una sepoltura certa. Da anni gli archeologi scavano, seguono indizi, nella speranza di risolvere quello che viene considerato uno dei più grandi enigmi della archeologia. Questa sera, nel nostro mistero, c'è Cleopatra.

Ci sono misteri che il tempo sembra voler custodire gelosamente. E poi c'è quello della tomba di Cleopatra, forse il più grande enigma dell'archeologia egizia. Sono passati oltre 2000 anni dalla morte dell'ultima regina d'Egitto, eppure nessuno sa dove riposi davvero. O forse sarebbe più corretto dire nessuno lo ha ancora dimostrato, perché su questa vicenda esistono due storie. La prima è quella raccontata dagli storici dell'antichità. Nel 30 a.C., dopo la sconfitta contro Ottaviano, Marco Antonio si uccide. Pochi giorni dopo, anche Cleopatra sceglie di morire. Ancora oggi non sappiamo come. Il famoso morso dell'aspide potrebbe essere solo una leggenda. Le fonti antiche raccontano però un particolare importante. Ottaviano ordinò che i due amanti fossero sepolti insieme, con tutti gli onori, nel mausoleo reale di Alessandria. E allora, perché non è mai stato trovato? La risposta potrebbe essere molto più semplice di quanto immaginiamo. L'antico quartiere reale di Alessandria oggi praticamente non esiste più. Terremoti, maremoti e l'innalzamento del livello del mare hanno fatto sprofondare gran parte della città sotto le acque del Mediterraneo. Da oltre 30 anni gli archeologi esplorano quei fondali e hanno ritrovato statue, colonne, templi e interi quartieri, ma della tomba di Cleopatra nessuna traccia. Poi però arriva una donna destinata a cambiare la narrazione. Si chiama Kathleen Martinez, è una dominicana che prima di dedicarsi all'archeologia faceva l'avvocato. La sua ossessione per Cleopatra nasce da una discussione con il padre e da quel momento decide di dedicare la vita a trovare la regina perduta. Secondo la sua teoria, la tomba non sarebbe ad Alessandria, sarebbe nascosta sotto il tempio di Taposiris Magna, a circa 45 chilometri dalla città. Ma perché proprio lì? Martinez immagina che Cleopatra si identificasse con la dea Iside e Marco Antonio con Osiride. Secondo lei, alcuni sacerdoti avrebbero spostato di nascosto i loro corpi dopo la sepoltura ufficiale, nascondendoli sotto il tempio per impedirne il ritrovamento. Una storia affascinante, quasi da romanzo. E infatti ha conquistato milioni di persone, anche grazie a documenti e ai social. Ma qui arriva il colpo di scena. La maggior parte degli egittologi non ci crede. Secondo gli esperti, questa teoria presenta molti problemi. Non esistono fonti antiche che parlino di uno spostamento segreto della salma. Non esiste alcuna prova che Cleopatra abbia voluto nascondere la propria tomba. Anzi, Ottaviano non aveva alcun interesse a distruggerla o profanarla. Gli storici ritengono quindi molto più probabile che il sepolcro sia ancora sotto l'antica Alessandria, oggi sommersa dal mare. Eppure, dopo 20 anni di scavi, a Taposiris Magna sono emersi oltre 1000 reperti, monete con il volto di Cleopatra, statue, gioielli, una grande necropoli e persino un porto sommerso, tutto molto interessante. Ma la tomba, no, quella continua a sfuggire. Ed è forse proprio questo il fascino di Cleopatra. Non sappiamo esattamente come sia morta e non sappiamo dove riposi. Forse la sua tomba è davvero nascosta sotto il mare. Oppure aspetta ancora, silenziosa, sotto la sabbia del deserto. O forse Cleopatra è riuscita nell'impresa più incredibile della sua vita, trasformare la propria morte nell'ultimo eterno mistero della storia.

anche Malika con una possibilità. In effetto sera. Allora, la finestra misteriosa è stata dedicata a una grande regina, a Cleopatra, e appunto è incredibile pensare che una delle regine più famose della storia possa essere scomparsa senza lasciare una sepoltura certa, perché da anni, appunto, come detto, gli archeologi scavano, interpretano antichi testi, seguono indizi, fanno nuove scoperte nella speranza di risolvere quello che viene considerato davvero uno dei più grandi enigmi dell'archeologia. Ma siamo davvero vicini alla svolta, oppure il segreto di Cleopatra continuerà a rimanere nascosto, come dicevamo, sotto la sabbia d'Egitto? Intanto, ma chi lo può dire? Al Green con Let's Stay Together, in effetto sera. Ci mettiamo l'abito da sera, eh?

grazie al nostro Paolo Meneguzzi con uno dei suoi successi di inizio anni 2000, Mi sei mancata. Vi siete mai chiesti se un giorno potremmo incontrare un uomo di Neanderthal al supermercato, magari davanti al banco del formaggio, in coda alla cassa? Sembra l'inizio di un film di fantascienza, invece è una domanda che ogni tanto torna a circolare dopo i progetti per riportare in vita alcune specie estinte, perché gli scienziati quello vogliono fare. Qualcuno si è chiesto: ma se un giorno toccasse anche ai Neanderthal? E la risposta della scienza, almeno per il momento, è piuttosto netta: no, non è possibile. Bene. Ma per un motivo molto semplice: non basta trovare qualche pezzetto di DNA per ricreare un essere vivente. Sarebbe troppo bello, no? Sarebbe un po' come voler ricostruire un puzzle da 20.000 pezzi avendone trovato solo alcuni, insomma, per più rovinati anche nel tempo, per di più rovinati nel tempo, quindi non sarebbe sicuramente facile. Il DNA dei Neanderthal che si è recuperato è infatti frammentario, perché ricercatori, scienziati hanno recuperato del DNA, ma dopo decine di migliaia di anni passati sottoterra. E qualcuno potrebbe dire: ma non avevano riportato in vita i metalupi? In realtà no, perché quelli sono lupi moderni ai quali sono stati modificati appena una manciata di geni per farli somigliare ai loro antichi antenati. È un po' come mettere una parrucca e dei baffi a qualcuno, l'aspetto cambia, ma diciamo la persona sempre quella è. E con un Neanderthal sarebbe tutto un altro discorso, ma qualcuno ne ha parlato, ma anche avendo il DNA completo gli scienziati dovrebbero conoscere perfettamente come ogni gene si attiva durante lo sviluppo e come interagisce con l'ambiente. E la verità è che non si conoscono ancora tutti questi meccanismi nemmeno nel nostro organismo, figuriamoci. Ecco, va bene, in realtà comunque il Neanderthal non è così lontano da noi come si potrebbe pensare. Molte persone conservano ancora oggi una piccola percentuale del suo DNA ereditata dagli incroci, pensate, avvenuti decine di migliaia di anni fa tra i nostri antenati e i Neanderthal. Quindi in un certo senso un pezzettino di Neanderthal è ancora tra noi. Vabbè, e allora forse la domanda non è: riusciremo a riportare in vita un Neanderthal? Ma piuttosto: siamo sicuri che non ce ne sia già qualcuno in ufficio in giro il lunedì mattina? Sicuramente sì. Va bene, per il momento quindi rimane tutto fantascienza. Rossana con noi, Bacalore.

Questo è il sound di Alexander O'Neill, bello, raffinato, con questo pezzo che si intitola If You Were Here Tonight, se tu fossi qui questa sera. Allora, io intanto vi ringrazio per esserci stati questa sera all'interno di Effetto Sera in mia compagnia, ma noi, se volete, saremo insieme anche domani, venerdì sera, ultimo giorno della settimana. Ce l'abbiamo quasi fatta, la settimana è quasi finita, molti cominciano già a tirare un sospiro di sollievo, molti invece hanno già la valigia in mano perché magari stanno per partire o sono in partenza, no? Questo ormai è un periodo di vacanze, ma noi domani appunto ci sentiamo. Adesso vi lascio con Biagio Antonacci, Non vivo più senza te, poi la nostra Patrizia Cavallin con i nostri legami. La parola di oggi è want, volere. A domani, ciao.

0: Rete 1.
1: Le 22 su Rete 1. In studio Alberto Andreani con le notizie. Proseguono per la quinta sera consecutiva gli attacchi statunitensi sull'Iran. La nuova ondata, secondo i media di Teheran, ha preso di mira l'isola meridionale di Kesm, situata all'imbocco dello stretto di Hormuz. Il conflitto rischia intanto di allargarsi, vista la richiesta della Repubblica Islamica ai propri alleati nello Yemen di bloccare anche la rotta petrolifera che passa dal Mar Rosso. I guerriglieri yemeniti Houthi hanno già avvertito l'Arabia Saudita di essere pronti a colpire le sue infrastrutture energetiche. A Genova condannato Giovanni Castellucci e altri ex dirigenti di Autostrade per l'Italia al termine del primo processo sul crollo del viadotto Polcevera che nell'estate del 2018 provocò 43 morti e una dozzina di feriti. Castellucci, già in carcere per un altro disastro autostradale, dovrà scontare 12 anni di reclusione, ma la difesa preannuncia ricorso in appello. I giudici di Genova hanno riconosciuto a vario titolo il crollo colposo, l'omicidio colposo e quello stradale. Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate nei prossimi 90 giorni. In Ticino la Corte d'Appello e Revisione Penale ha annullato la sentenza di primo grado sul caso dei due agenti della Polizia Comunale di Lugano accusati di aver picchiato un venditore di rose pakistano nell'estate del 2015. Inizialmente i due agenti vennero prosciolti per mancanza di prove e per alcune contraddizioni da parte della vittima. Ora il suo ricorso è stato parzialmente accolto. I due poliziotti vengono condannati a una pena sospesa per abuso di autorità. La sentenza non è ancora definitiva. Un motociclista friburghese ha perso la vita nel primo pomeriggio sul versante bernese del Passo del Susten. Secondo una prima ricostruzione, il 42enne è caduto mentre affrontava una curva. Le operazioni di polizia hanno richiesto una prolungata chiusura del passo. Un uomo di 52 anni ha invece riportato ferite potenzialmente letali questa mattina nel corso di una lite avvenuta a Zurigo. La polizia ha fermato un iraniano di 34 anni. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. E nel cantone dei Grigioni sono stati revocati i permessi di dimora delle 4 persone legate al crimine organizzato domiciliate a Roveredo. Il loro arresto, risalente a febbraio, suscitò ampio dibattito sulla facilità con cui ottennero la possibilità di stabilirsi in Mesolcina dopo un primo rifiuto da parte delle autorità ticinesi. Contro la revoca del permesso è data loro facoltà di inoltrare ricorso. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo variamente nuvoloso su tutto il paese, rischio di temporali al mattino e poi nel pomeriggio. Alla Galleria del San Gottardo ci sono al momento 4 km di coda in direzione sud tra Amsteg e Göschenen con attesa di circa 40 minuti. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.
2: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
0: Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
0: Legami.

pronta, che cosa vuoi? Cosa vuoi se non vuoi soldi? Cosa vuoi se non vuoi oro? Di quello che vuoi e te lo darò, tesoro. Vorrei che tu volessi il mio amore, con Adam Faith, che è stata una hit numero uno nel Regno Unito del 1959. La canzone che fu la svolta per Adam Faith, affermandolo come un idolo degli adolescenti britannici, ed è anche degna di nota per la sua breve durata di solo 1 minuto e 37 secondi, e prodotta da quel genio di John Barry. E su questo breve brano voglio, I Want, darvi il benvenuto a Legami, Intrecci di Note, con me Patrizia Cavallin. E want, voglio, la parola di questa puntata, anche se sin da piccoli ci insegnavano che l'erba voglio non cresce nemmeno nel campo del re. E poi si sa, c'è chi in questo caso, Andy Gibb, ti dichiara la sua passione infinita e afferma che senza di te non ce la può fare. Questo fu il primo di 3 singoli al primo posto per Andy Gibb, che lo resero il primo artista solista maschile ad avere 3 singoli consecutivi al primo posto nelle classifiche. Il singolo successivo fu Love is Thicker Than Water, pubblicato quando i Bee Gees stavano ottenendo grandi successi dalla colonna sonora del film La febbre del sabato sera. Quel brano sostituì Stayin' Alive al primo posto e fu superato solo da Night Fever. Il singolo successivo di Andy Gibb fu Shadow Dancing, scritto con i suoi fratelli, e anch'esso al primo posto. Beh, che cosa puoi volere di più? Andy Gibb, I Just Want to Be Your Everything.

Gibb con I Just Want to Be Your Everything, e Barry Gibb ha scritto questo brano per Andy durante una vacanza alle Bermuda. Ed è vero anche che non puoi ottenere ciò che vuoi finché non sai davvero cosa vuoi, e questo è quello che canta nel prossimo brano questo ex studente della Royal Academy of Music, Joe Jackson. L'album era il seguito di Night and Day del 1982, un disco con cui Joe Jackson ottenne una serie di successi e ottenne il plauso della critica mentre si stava liberando dalla giostra della New Wave. Ma se quel disco precedente era un concerto in un club sotterraneo suonato da un piccolo gruppo di jazzisti orientati al pop con inclinazioni percussive latine, allora Body and Soul rappresenta lo spettacolo di Broadway con lo stesso tipo di suono. You can't get what you want till you know what you want. Non puoi ottenere ciò che vuoi finché non sai cosa vuoi. Questo è Joe Jackson.

con You Can't Get What You Want e poi c'è Nile Rodgers degli Chic che sogna una melodia e sa esattamente quel che diventerà e ha anche ricordato che è l'unica canzone che abbia mai sognato nota per nota. Ha anche detto: dormivo con lo spartito accanto al letto e poi scrivevo tutto il giorno dopo, entravamo e suonavamo quello che io sognavo. L'unica cosa che c'è nel disco e che non ho sognato è quando entrano i fiati, quando ho alzato gli archi di un'ottava, ha continuato. Questa è stata un'idea del primo violino. Lui mi ha detto: Nile, visto che stiamo andando avanti così a lungo, perché non alzare gli archi di un'ottava per la seconda parte? L'abbiamo provata in studio e suonava benissimo. E la canzone voluta e sognata da Nile Rodgers degli Chic è questa, che parla di un amore però non corrisposto. Con I Want Your Love, questi sono gli Chic.

Chic con I Want Your Love, con Want, voglio la parola di questa puntata di Legami Intrecci di Note. E non ci sono richieste di attenzione e di amore, ma succede a volte che qualcuno ti dica: non vorrei mai essere come te. I wouldn't want to be like you. Ed è il ritornello di una canzone degli Alan Parsons Project da un album I Robot del 1977. E i temi erano all'avanguardia per i tempi. Le sue canzoni affrontavano il conflitto tra uomo e macchina e in generale la paura di una

società eccessivamente meccanizzata. Se avessi voglia di farlo, non vorrei pensare come te. Insomma, una battaglia di pensieri tra uomo e robot. I wouldn't want to be like you. Questi sono gli Alan Parsons Project.

by Do You Really Want to Hurt Me? Vuoi davvero farmi del male? Con Boy George, che in questa canzone ammise in seguito di aver scritto il testo sulla sua relazione con il batterista della band, John Moss. I due ebbero una relazione durata circa 6 anni, tenuta nascosta al pubblico. Boy George si sentì spesso ferito ed emozionato durante quel periodo. All'inizio Boy George non voleva che Do You Really Want to Hurt Me venisse pubblicato come singolo, perché era una canzone molto personale per lui. Quando uscì, raggiunse il primo posto in classifica ai 23 paesi. Boy George dichiarò: "I nostri primi due singoli furono un fiasco. Quel singolo fu la nostra ultima possibilità, ma minacciai di andarmene se l'etichetta lo avesse pubblicato. Non pensavo che fossimo noi. Non era musica da club. Non avrebbe retto il confronto con gli Spandau Ballet, ma mi sbagliavo. Era così personale in un modo che le altre nostre canzoni non lo erano. Parlava di John Moss. Tutte le canzoni parlavano di lui in quel periodo, ma erano più ambigue. E ci sono canzoni che diventano il simbolo del movimento di liberazione delle donne, come la prossima, i Queen, I Want to Break Free. I want-

Queen con I Want to Break Free. Il video di questa canzone è una parodia della popolare soap opera inglese Coronation Street. Nel video tutti i membri della band sono delle drag queen. Freddie Mercury nei panni di una casalinga, Deacon in quelli di una nonna, Roger Taylor in quelli di una studentessa e Brian May in quelli di una casalinga. Questo ha confuso molto le persone che non hanno colto il riferimento, e a Brian May è stato chiesto in un'intervista se il personaggio di ciascun membro della band nel video riflettesse fedelmente la loro personalità. Lui ha risposto: certo, tutti pensano che sia stata un'idea di Freddie Mercury perché sembra qualcosa che gli sarebbe davvero piaciuto fare, ma in realtà stranamente è venuta alla ragazza di Roger Taylor all'epoca, è stata sua l'idea. Freddie Mercury era pronto a radersi i suoi caratteristici baffi per il ruolo femminile nel video, ma il regista David Mallet glielo impedì. Gli ho detto: no, l'unica cosa che non devi fare, la cosa buffa, è che hai i baffi e sei travestito. E c'è Fra Quintale con una canzone, il suo Vorrei, Vorrei, Vorrei, riferito, come dice lui, vorrei che i nostri ricordi rimanessero intatti, un presente che rimane fermo lì ad aspettarci. È un brano che parla della vita che cambia, di ciò che finisce e di quanto ci chiediamo se esista un posto dove le cose possano continuare a vivere all'infinito. Lui vorrebbe, Fra Quintale.

fondamentale il suo vorrei vorrei, ancora quando il voglio si trasforma in un unico desiderio, quello di stare con qualcuno, anzi non proprio un qualcuno, ma quella persona. I Only Want to Be With You del 1963 è stata scritta da Mike Oker e Ivor Raymond ed è stata anche ispirata dai sentimenti che lo stesso Oker provava per la sua nuova moglie, Jean Ryder. Oker e Ryder avevano originariamente intenzione di farla cantare proprio da lei, ma alla fine Oker la inviò a Johnny Franz, direttore della Philips, per farla cantare da Dusty Springfield, perché questo sarebbe stato il suo primo singolo da solista. Dusty Springfield, I Only Want to Be With You.

Dusty Springfield e il suo I Only Want to Be With You lanciò la carriera di Dusty nella Hall of Fame e divenne la prima hit di un'artista britannica dai tempi dei Beatles. Dusty Springfield aveva 24 anni quando il brano fu pubblicato e c'è invece chi spera che dall'altra parte ci sia qualcuno che lo voglia, lo desideri. I Love You Want Me, Lobo, meno conosciuto con il suo vero nome di Roland Kendall Lavoie, nato e cresciuto in Florida, ha iniziato la sua giovane carriera musicale come membro della band The Rumours insieme a Gram Parsons. Lobo trovò l'ispirazione per questa canzone durante il corso d'arte al liceo, anni prima di scrivere la ballata d'amore. Volevo scrivere la grande ballata, ha detto. C'è stato uno sforzo consapevole nel farlo. La premessa alla base era ciò che immaginavo a scuola. Avevo un insegnante d'arte davvero carina. Ero all'ultimo anno di liceo e l'insegnante aveva 22 anni e lei mi guardò e poi io guardai lei e tra noi c'era una connessione. Era l'amore però che non potevi avere, capisci? I Love You Want Me, questo è Lobo.

Status quo e whatever you want, con qualsiasi cosa tu voglia, ed effettivamente questo brano Senza Tempo ha sponsorizzato negli anni qualsiasi cosa nelle campagne pubblicitarie. Anche se, a dirla tutta, Francis Rossi, il leader degli Status Quo, ha detto di non essere mai stato molto soddisfatto del suo assolo di chitarra nel brano. E ancora ha detto: l'hanno scritta il mio chitarrista Rick Parfitt e il tastierista Andrew Bone, che si sono ubriacati mentre la scrivevano. E c'è chi poi a inizio anni 80 vuole dare un sound diverso al proprio stile, e l'uso, una novità per il loro stile, dei sintetizzatori. Loro sono i Carpenters e il brano fu pubblicato nell'album Made in America del 1981, l'ultimo pubblicato mentre Karen Carpenter era ancora in vita. I Carpenters, e questa è I Want You Back in My Life.

Carpenters con I Want You Back in My Life, e quasi a chiudere questa puntata di Legami Intrecci di Note dedicata a questa parola, want, voglio. E chiudiamo con una canzone scritta da Leon Ware e dal fratello di Diana Ross insieme, per una canzone regalata alla voce di Marvin Gaye. Il brano è I Want You. Grazie, come sempre vi ricordo che questa puntata con questa parola e tutte le altre puntate le potete trovare sull'app Play RSI. Cercate Legami Intrecci di Note. Io, Patrizia Cavallin, ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima parola.

0: legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: L'informazione delle 23. In studio Alberto Andreani. Diverse condanne in Italia per il crollo del viadotto Polcevera di Genova avvenuto nell'estate del 2018 con un bilancio di 43 morti. Il primo grado di giudizio ha inflitto 12 anni di reclusione per l'allora amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, peraltro già in carcere per lo schianto di un pullman che non venne trattenuto dalle barriere di un altro viadotto ammalorato, il ponte Acqualunga sulla A16 Napoli-Canosa. Come Castellucci vengono condannate anche altre figure chiave dell'azienda autostradale e della controllata SPEA che opera nel settore delle infrastrutture. Il principale imputato preannuncia ricorso in appello. E ora il conflitto tra Iran e Stati Uniti che fa registrare nuovi attacchi americani, in particolare sull'isola di Keshm all'imbocco dello stretto di Hormuz. Nel frattempo i media iraniani riferiscono anche di esplosioni udite a Bushehr, ovvero la sede dell'unica centrale nucleare del paese. Le guardie rivoluzionarie rivendicano invece un attacco contro una base militare statunitense in Giordania, mentre dallo Yemen i guerriglieri Houthi minacciano di colpire le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita. Da Washington anche l'ipotesi di un intervento militare a Cuba, incluso un assalto aereo sull'isola. Secondo l'emittente CBS, che cita varie fonti, l'operazione potrebbe coinvolgere migliaia di soldati americani. Questo scenario non è tuttavia una conferma dei piani del Pentagono o del presidente Trump. Prosegue in Ucraina il rimpasto di governo avviato dal presidente Zelensky. Come anticipato dai media, Sergei Koretsky sarà il nuovo premier, mentre Yevgeny Kmara, un funzionario di carriera dei servizi segreti, assumerà ad interim la carica di ministro della difesa. La Corte europea dei diritti umani ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di due vegani a cui è stata negata in un carcere e in un ospedale l'alimentazione da loro richiesta. Per i giudici di Strasburgo il veganismo è un diritto umano e per risarcire questo torto morale la Confederazione dovrà quindi versare al primo ricorrente 12.000 euro, mentre il secondo ne riceverà 4.000. Per l'attualità regionale c'è stato un nuovo annegamento oggi pomeriggio in Ticino. Un uomo di 95 anni del Locarnese ha perso la vita nelle acque del Verbano, nella zona di Magadino. La prima segnalazione giunta alla polizia riferiva di una persona priva di sensi nel lago. Domani su tutta la Svizzera variamente nuvoloso. Al mattino e poi di nuovo dal pomeriggio rischio di rovesci o temporali. Revocata l'allerta canicola a sud delle Alpi. Per chi viaggia sulla A2 segnaliamo la temporanea chiusura della galleria del San Gottardo per un veicolo in avaria. Sono dunque da prevedere attese a entrambi i portali del tunnel e lungo la strada del passo, soprattutto verso il Ticino. Più a nord un cantiere provoca brevi chiusure tra le uscite di Buox e Beckenried verso la galleria del Selisberg. Anche in questo caso sono da prevedere colonne.
0: Rete.

si fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Allarma subito i vicini. Non prendere mai l'ascensore. Usa le scale e allontanati. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Per chi viaggia sulla A2 segnaliamo che la Galleria del San Gottardo è stata riaperta. A entrambi i portali si registrano però forti rallentamenti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
0: E buonanotte da Alberto Andreani. Prime condanne in Italia per il crollo del viadotto di Genova. La più dura, 12 anni di carcere, è per Giovanni Castellucci, già amministratore delegato della società concessionaria. La difesa preannuncia ricorso in appello. Svizzera condannata invece dalla Corte Europea dei Diritti Umani per non aver fornito pasti vegani a due cittadini, uno in carcere e l'altro ricoverato. La decisione di Strasburgo si applica anche alla quarantina di paesi che riconoscono l'operato della Corte. Diminuisce a sud delle Alpi la presenza della Popilia japonica, il vorace coleottero giapponese. Dopo l'infestazione di giugno si registra al momento un crollo della sua diffusione. Apriamo dunque con le condanne a Genova per i vertici di Autostrade per l'Italia in relazione al crollo del viadotto sul Polcevera, noto come Ponte Morandi. Era il 14 agosto di 8 anni fa, 43 le vittime. La sentenza, che verrà senz'altro impugnata in appello, aggiunge 12 anni di reclusione alla precedente condanna inflitta all'allora amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci. Dal Tribunale di Genova, l'inviata RSI, Francesca Torrani.
2: Sono arrivate nel primo pomeriggio alle 14 in un'aula del Tribunale di Genova affollatissima le prime condanne per il crollo del pilone numero 9 del Ponte Morandi che il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone. Gli imputati in questo processo sono 57, dunque la lettura del dispositivo è stata piuttosto lunga e molto tecnica. Il collegio ha condannato 32 imputati, mentre per gli altri 25 sono state emesse decisioni di assoluzione di prescrizione. La condanna più pesante è stata pronunciata contro l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, riconosciuto colpevole di crollo colposo e omicidio stradale e condannato a 12 anni di reclusione a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura. Castellucci è peraltro già in carcere a Milano per un altro disastro stradale, quello del viadotto Acqualonga di Avellino, quando un pullman finì in una scarpata per una funzionalità del guardrail. La sentenza è stata ascoltata e accolta in assoluto silenzio. Vi propongo una prima reazione del Comitato dei Familiari delle Vittime con la voce del vicepresidente Giorgio Robiano.
3: Lì per lì, quando hanno letto gli anni di carcere che dovevano fare, ho provato pena per loro, perché io ho immaginato un uomo di una certa età dover passare il resto della vita in carcere. Però se loro avessero avuto la stessa mia sensazione di pena, forse si sarebbero comportati in maniera diversa.
0: Nuovi attacchi statunitensi sono ripresi nelle scorse ore sull'Iran. Secondo i media locali, tra gli obiettivi del Pentagono figura l'isola di Keshm, situata all'imbocco dello stretto di Hormuz, ma anche la città di Bushehr sulla costa del Golfo Persico, che ospita l'unica centrale nucleare iraniana. Colpite anche torri per telecomunicazioni e infrastrutture civili. Intanto il paese ha chiesto ai propri alleati nello Yemen di bloccare la rotta petrolifera che passa dal Mar Rosso. I guerriglieri yemeniti Houthi hanno già avvertito l'Arabia Saudita di essere pronti a colpire le sue infrastrutture energetiche. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato il nuovo ministro della difesa nel suo consueto messaggio serale. Si tratta di Yevgeny Kmara, un funzionario di carriera dei servizi segreti, che assumerà la carica ad interim. Annunciata anche la nomina di Serhiy Koretskiy quale primo ministro. Koretskiy è conosciuto per aver guidato la compagnia energetica statale Naftogaz. E adesso torniamo sulla condanna pronunciata in giornata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che contesta alla Svizzera di non aver fornito piatti vegani a due cittadini antispecisti, ovvero convinti che gli animali non siano inferiori agli esseri umani e che non debbano quindi essere sfruttati. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
4: Ad interpellare la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo due giovani svizzeri, uno detenuto nel carcere ginevrino di Chandollon, l'altro ricoverato per 2 mesi nel reparto psichiatrico del CHUV. Entrambi antispecisti, avevano chiesto un'alimentazione vegana. In ospedale sono arrivati per errore pasti con prodotti animali, in carcere due piatti contenenti burro e latte. Il Tribunale federale aveva respinto i loro ricorsi, ritenendo sufficienti gli adattamenti delle istituzioni. Per questo i due hanno interpellato la Corte Europea dei Diritti Umani, che invece ha dato loro ragione.
5: Elle dit simplement que les personnes qui font état d'une conviction.
4: La Corte dice semplicemente che le persone che dichiarano una convinzione antispecista, vegana, strutturata, coerente, provata devono essere protette allo stesso titolo delle persone che hanno convinzioni religiose, spiega Olivier Peter, avvocato di uno dei due ricorrenti. La Svizzera viene condannata dalla Corte di Strasburgo per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza dei due antispecisti. Ora dovrà versare loro 16.000 euro e pagare le spese processuali e giudiziarie. La Svizzera, specifica l'avvocato Peter, può richiedere un riesame, non un ricorso. Tuttavia, le chance sono minime. La domanda ora è se la Confederazione dovrà garantire pasti vegani in tutti gli uffici pubblici. La Corte dice che l'obbligo vale quando una persona è privata della libertà e non può scegliere diversamente, specifica l'avvocato Peter, che sottolinea però come la portata della decisione vada ben oltre i confini elvetici. Questa decisione riguarda tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, che dovranno tenerne conto nelle loro politiche pubbliche.
0: Per l'attualità regionale si conta un altro annegamento in Ticino. È accaduto nelle acque del Verbano, nei pressi di Magadino, dove ha perso la vita un 95enne nel primo pomeriggio. Come indicato dalla polizia cantonale, la vittima risiedeva nel Locarnese. Nei Grigioni sono stati revocati i permessi di dimora concessi a suo tempo alle quattro persone legate al crimine organizzato, vicenda che in febbraio suscitò ampio dibattito sulla facilità con cui gli indagati ottennero la possibilità di stabilirsi a Roveredo, dopo un primo rifiuto da parte delle autorità ticinesi. La conferma, di cui hanno riferito i colleghi di Grigioni Sera, precisa come la decisione di revoca non sia ancora definitiva, poiché gli interessati possono ancora inoltrare ricorso. I quattro, lo ricordiamo, vennero arrestati in Francia e in Italia nell'ambito di un'inchiesta internazionale antimafia sul traffico di droga e riciclaggio di denaro. Ancora dal Ticino per parlare dell'emergenza coleottero giapponese, la popilia japonica che in giugno aveva infestato gran parte del territorio, ma che ora sembra rallentare la sua diffusione. Finora le circa 3.000 trappole hanno catturato oltre 15 milioni di esemplari del coleottero. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
6: Le trappole le conosciamo ormai quasi tutti, è difficile non averne vista almeno una brulicare di insetti. Proprio la possibilità di osservare la velocità con cui si riempivano i recipienti a giugno ha mostrato quanto il coleottero giapponese sia diffuso. Cristina Marazzi, responsabile del servizio fitosanitario cantonale, significa che la strategia di contenimento sta fallendo.
7: Noi ci aspettavamo che quest'anno sarebbe stato un anno critico con tante catture. Allora, la strategia di contenimento ha lo scopo non di far sparire l'insetto, ma di cercare di conoscere bene il territorio e quindi andare sempre più mirati con una cattura messa nei punti più sensibili di ogni comune. Per cui in questo senso la strategia funziona. Poi dopo noi sappiamo cosa abbiamo catturato, ma non sappiamo cosa abbiamo lasciato, per cui per cercare di contenere sarà indispensabile implementare tutte le misure a disposizione e anche quelle che prima o poi ci arriveranno, probabilmente molto più efficaci, dalla ricerca.
6: Il 2026 è un anno in cui ci si aspettava un elevato numero di esemplari per via delle condizioni meteorologiche favorevoli dell'anno scorso, con tante piogge. Al contrario, la siccità di quest'estate potrebbe portare una presenza nettamente inferiore nel 2027. Un'altra particolarità di quest'anno è che il picco è stato raggiunto prima e in una settimana si è passati da quasi 4.000 esemplari catturati per trappola a meno di 3.000. Le viti potrebbero quindi avere il tempo di riprendersi e limitare i danni.
0: Eccoci alla pagina sportiva e allora sentiamo Lorenzo Boscolo.
8: Giornata d'attesa ai mondiali di calcio, domani la finale per il terzo posto, poi naturalmente la finale fissata per domenica tra Spagna ed Argentina. Ben ritrovati da Lorenzo Bosco, la Gstaad. Intanto la pioggia ha frenato ieri Dominik Stricker, il bernese forte comunque di un break, dovrà pazientare per portare a termine il suo ottavo di finale contro Alexander Shevchenko, partita interrotta sulla 4-3 a suo favore. Nel calciomercato, dopo la cessione di Amir Saipi la Castellón, il Lugano ha ceduto a titolo definitivo Shelkim Vladi alla Rau, dove l'attaccante resterà fino al 2029. 76 partite giocate in bianconero dalla 25enne, con un bottino di 16 reti e 7 assist. Dopo due stagioni invece l'Eintracht Francoforte, Aurel Amendà, ha firmato con il Coventry City e neopromosso in Premier League. Il difensore svizzero, convocato tra l'altro per i mondiali ma mai sceso in campo, può vantare 7 presenze con la nazionale, ben 42 con la società tedesca. Al Tour de France, dopo i velocisti, con il terzo successo allo sprint ottenuto ieri dalla belga Merlier, spazio agli scalatori o ai ciclisti da imboscate nella 13ª frazione, 200 km con arrivo a Belfort e con inserito a 25 km dal traguardo e la Ballon d'Alsace, colle di prima categoria. Resta di 3 minuti e 36 secondi il gap tra Pogacar, sempre in giallo, e Vingegaard, il secondo nella generale.
0: Prima dei saluti, le previsioni meteo per oggi venerdì 17 luglio. Per tutta la Svizzera atteso tempo variamente nuvoloso con qualche rovescio o temporale già dal mattino. Nel corso del pomeriggio ripresa delle precipitazioni localmente anche forti. Le temperature massime in diminuzione saranno comprese tra i 24 gradi di San Gallo e i 29 previsti a Ginevra e sulle pianure del Ticino e della Mesolcina. Ed è tutto per il momento, prossimo appuntamento con l'informazione su Rete 1 all'una in punto. A voi grazie. Buonanotte.
1: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

ricordo allentare, ritrovare equilibrio e sperimentare modi diversi di abitare il tempo. Guardarci dentro, ascoltarci e sintonizzarci con il mondo. Spiritualità, cibo, natura. Bebetta Campeti è studiosa di pratiche sciamaniche, consapevolezza e guarigione. Lo chef stellato Pietro Lehmann, pioniere della cucina vegetariana, ci porta dove comunità, spiritualità e cibo consapevole si incontrano in armonia con la natura. Pane, amore e fantasia. Con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio, Fabiano Rizzi. Proseguono per la quinta notte consecutiva gli attacchi statunitensi sull'Iran. La nuova ondata, secondo i media di Teheran, ha preso di mira l'isola di Keshem all'imbocco dello stretto di Hormuz e la città di Bushehr, sempre sulla costa meridionale, che ospita una centrale nucleare. Fonti iraniane riferiscono pure di una prima decina di feriti. A Genova condannati Giovanni Castellucci e altri ex dirigenti di Autostrade per l'Italia al processo di primo grado sul crollo del viadotto Polcevera che nell'estate del 2018 provocò 43 morti. Castellucci, già in carcere per un altro disastro autostradale, dovrà scontare 12 anni di reclusione, ma la difesa preannuncia ricorso in appello. Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate nei prossimi 90 giorni. Sale ancora in Venezuela il bilancio degli eventi sismici di fine giugno. Le nuove cifre ufficiali indicano poco più di 4.900 morti e oltre 128.000 famiglie assistite dal governo di Caracas. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di due vegani, a cui è stata negata in un carcere e in un ospedale l'alimentazione da loro richiesta. Per i giudici di Strasburgo il veganismo è un diritto umano e per risarcire questo torto morale la Confederazione dovrà versare al primo ricorrente 12.000 euro, mentre il secondo ne riceverà 4.000. Nei Grigioni sono stati revocati i permessi di dimora concessi a suo tempo alle 4 persone legate al crimine organizzato, vicenda che in febbraio suscitò ampio dibattito sulla facilità con cui gli indagati ottennero la possibilità di stabilirsi a Roveredo dopo un primo rifiuto da parte delle autorità ticinesi. Coira precisa come la decisione di revoca non sia ancora definitiva poiché gli interessati possono ancora inoltrare ricorso. I 4, lo ricordiamo, vennero arrestati in Francia e in Italia nell'ambito di un'inchiesta internazionale antimafia sul traffico di droga e riciclaggio di denaro. Infine, in Ticino, un 95enne del Locarnese è annegato ieri pomeriggio mentre nuotava nel Verbano, in territorio di Magadino. Stando alla polizia cantonale, l'anziano è stato rinvenuto privo di sensi. Vano l'intervento dei soccorritori. Siamo alle previsioni di Meteo Svizzera per oggi, venerdì, variamente nuvoloso su tutto il paese e temperature in calo, rischio di temporali al mattino e poi di nuovo dal pomeriggio.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Sono le due in studio, Fabiano Rizzi. Proseguono per la quinta notte consecutiva gli attacchi statunitensi sull'Iran. Secondo i media di Teheran, a essere colpito è stato lo snodo ferroviario di Bandar Abbas, città costiera dalla quale l'Iran proietta la propria forza nello stretto di Hormuz. Almeno 2 i morti e 4 i feriti. L'esercito iraniano rivendica un attacco con droni a elicotteri e aerei da ricognizione statunitensi in una base in Bahrain, mentre il Kuwait annuncia di essere attualmente impegnato a contrastare droni e missili diretti contro il suo territorio. A Genova l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere al processo di primo grado sul crollo del ponte Morandi che nell'estate del 2018 provocò 43 morti, condannati con lui a pene comprese tra gli 11 anni e i 5 anni e 6 mesi altri ex dirigenti. Erano accusati di non aver effettuato le dovute manutenzioni per massimizzare i profitti. Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate nei prossimi 90 giorni. La difesa ha già annunciato il ricorso in appello. Sale ancora in Venezuela il bilancio dei terremoti di fine giugno. Le nuove cifre ufficiali indicano poco più di 4.900 morti e oltre 128.000 famiglie assistite dal governo di Caracas. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di 2 vegani a cui è stata negata in un carcere e in un ospedale l'alimentazione da loro richiesta. Per i giudici di Strasburgo il veganismo è un diritto umano e per risarcire questo torto morale la Confederazione dovrà versare al primo ricorrente 12.000 euro mentre il secondo ne riceverà 4.000. In Ticino la Corte d'Appello e Revisione Penale ha annullato la sentenza di primo grado sul caso dei 2 agenti della Polizia Comunale di Lugano accusati di aver picchiato un venditore di